0: pazienza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Basta, mamma mia.
3: Mi incanta! Mi incanta mucho, mi incantaria. No, io lo ragazzi, lo spagnolo non lo so parlare.
4: Brava, vedi?
3: Non Vanessa entiendo nada.
4: Vanessa, prego.
5: No, non hablo español, ma chiamateci 02 25 15 15.
4: Ma lui si fa capire, si fa capire bene lo spagnolo, però.
3: 378 378
4: 112 5. Allora, loro due stanno collaborando insieme. Gabri Ponte ha detto:
5: sì.
4: Oh figa, io sentivo Giovanotti il suo programma e
5: no, stai sbagliando,
4: con
5: no,
4: lui.
5: No, scusa, questo era Gabri Ponte. Giovanotti.
4: E poi Giovanotti ha detto: oh, allora prepariamo insieme una canzone.
5: No, questo è sempre Giovanotti.
4: Vabbè, sentiamo. Allora.
5: Dai.

0: evviva i completini trasparenti.
1: Trasparentini.
0: Man I Need di Olivia Dean non indossa un vestito trasparente, ma insomma ci...
1: Sai, niente, quel vedo, sì, non vedo, che poi crea l'attrazione. Perché, brava, ormai al giorno d'oggi
2: è tutto vedo.
1: Esatto, è tutto vedo, invece, brava, bisogna lasciare immaginare.
0: Sì, esatto. Oh, ma che è successo? Avete mangiato fosforo? Bravi, bravi. Cioè,
1: vabbè,
0: noi
1: dai,
0: uomini non vogliamo.
1: Per la memoria.
0: Ragazzi, noi uomini non vogliamo vedere tutto.
2: Tutto, no.
0: Cioè, deve essere quella cosa giusta.
1: Devi immaginare.
2: Vogliamo
0: anche l'immaginazione.
2: Aspetta, completa la frase. Vogliamo intravedere.
0: No,
2: no, nemmeno.
0: No, intravedere proprio no. No.
1: Scusi, Leo Di Mauro, allora, perché ha tolto la base?
2: Allora, scusa, vogliamo.
0: Andrea, c'è Andrea
2: immaginare.
0: D'Alizzano al telefono.
1: Vogliamo.
2: Andrea D'Alizzano,
3: ciao.
0: Allora, aspetta, introduco
3: Armando, Andrea, la mia tortura,
1: no, che piacere.
0: Sei tu la nostra tortura, perché tu ci ascolti anche a microfoni spenti e ogni cosa che noi diciamo, la luna, Marte, Giove, i soldi, la moto, la macchina, tu dici anche io sono stato su Marte, anche io. Anche io, ma ad esempio la nostra amica Laura da Milano, due lauree, scommetto
2: tu,
0: che anche tu hai due lauree.
3: Ne ho parlato anche con un tuo collega tempo fa, appena conseguita, l'ho conseguita un mese fa, da casa, a 53 anni, mi sono laureata anche in giurisprudenza, dopo quella in ingegneria, quindi ne ho parlato, mi sa con Andrea di Sabato, se non sbaglio.
0: Ma di che ti occupi, Andrea, tu nella vita cosa fai?
3: Sono un imprenditore vitivinicolo, un'impresa multiservizi, derramo pulizie, manutenzione, edifici e quant'altro.
2: E quante cose
1: quante
2: fai?
1: Cose
2: scusami,
1: fai?
2: Sei multitasking?
3: No, purtroppo per problemi di salute sono un po' relegato da non poter lavorare manualmente pure. Di solito io collaboro anche io fisicamente, però.
2: Ok.
3: È un periodo un po' complicato, due anni da due o tre anni a questa parte. Che
2: e quindi scusami,
3: complicato.
2: Andrea, ne hai approfittato, sì, proprio per studiare. Ma ti hanno convalidato, sì, anche un po' di esami da ingegneria in giurisprudenza?
3: No, è un ramo completamente a sé, quindi non c'entra proprio niente.
2: Okay.
3: Sono ripartito da zero, quindi.
0: Quindi sei
3: due
0: ricco?
3: Anni...
0: Sei ricco, Andrea?
3: No, dai, io direi ricco, ma esageriamo.
0: Azienda vinicola, l'impresa di pulizie, trick e track e bomba a mano, voglio dire, l'argento circa.
1: Scusa, Andrea.
3: Tante,
1: Andrea, ma la tua

0: azienda vinicola è conosciuta dalle tue parti?
1: Diciamo nell'ambito locale sì, diciamo.
2: Allora, sei... avuto... scusa, mandaci sei bottiglie.
3: Aspetta, che vini fai? Bianco, rosso?
1: Allora, cioè... primitivo, fermo o mosto, sarebbe un po' cizzantino al normale, e poi facciamo anche dei vini un po' aromatizzati.
2: Manda via Virginia Orsini 8, Roma.
1: L'Ambrusco. E poi altri vini bianchi, vabbè, insomma, con
0: ne fate diversi allora.
2: L'Ambrusco,
1: sì,
2: coltelli,
1: sì, anche lo bianco facciamo lo spumante, sì.
2: Vabbè, Andrea,
0: io
2: senti,
0: ero ovviamente curiosa di sapere il nome, ma non lo possiamo, non ce lo possiamo far dire.
2: Se ti avanzano sei bottiglie, non è che sei casse, sei bottiglie ce le puoi mandare,
0: certo,
2: così
0: due.
2: L'assaggiamo e ti diciamo.
0: Però io lo volevo sapere perché io sono di Taranto e quindi volevo controllare se stava dicendo una bugia o no, capito?
1: Non è un marchio, diciamo, registrato, non è una produzione locale.
2: Senti Andrea, noi adesso abbiamo un po' da fare, ti dobbiamo salutare.
0: Ciao. Dito nella piaga.
1: Ragazzi, un forte abbraccio. Armando, ciao, ti voglio sempre bene comunque.
2: Anche io.
0: Anche noi.
2: Ciao.

0: Signore e Vanessa, Sweet Child of Mine, Guns N' Roses, super bomba su RTL 102.5 alle 2:21 minuti. Oh, siamo arrivati al 30 di giugno. Ormai non si capisce più, l'incedere del tempo non si sente più.
1: Sì. Sai come si dice, la vecchiaia, quando cresci il tempo passa più velocemente.
2: Vabbè, comunque volevo dire che oggi termina giugno, quindi è finito giugno, incontro a luglio, non lo so. Questo
1: domani
2: ci può...
1: è uno, perché domani 30 è... giorni a novembre con aprile, giugno e settembre.
0: Di 28 ce n'è uno,
1: tutti gli altri sono 31.
2: Bravi, bravi, bravi, avete tutti studiato a scuola le filastrocche.
0: Io sarei il vecchio, mazza che vecchiume tutte e due. Mannaggia.
2: Vabbè, ma questa è impossibile non saperla.
0: Eppure
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a Eolo.
6: E allora tutto diventa più...
4: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.

0: Le bottiglie vuote, i pinguini tattici nucleari e Max Pezzali su RTL 102.5 si trovano sempre fuori, insomma, a qualsiasi ora.
1: E bottiglie
0: anche fuori
1: vuote?
0: Bottiglie vuote, hai voglia.
1: I bicchieri,
0: soprattutto dopo delle feste. Come così è successo anche a una coppia, insomma, che in questo periodo di caldo, come le bottiglie vuote, hanno fatto l'amore su una panchina e li hanno visti proprio tutti i due sporcaccioni.
2: Non si fa.
1: Poi, cioè, cosa è successo? Sono stati denunciati, un po' di foto, un po' di video,
0: no,
1: mogli,
0: niente,
1: mariti.
0: Sono usciti dall'albergo e gli hanno detto: belli, sporcaccioni, andate via, andate a fare altrove.
1: Scusami, le bottiglie vuote le puoi trovare anche magari, non so, in un oceano, magari anche con un bigliettino.
2: Speriamo di no.
0: Tu vuoi la letterina lì, ciao, sono lo zio d'America, c'ho 70 milioni di euro,
1: no,
0: ti
1: quello è difficile, no, tu che troverai questa storia d'amore, questa poesia, vabbè, potrebbe capitare. Comunque Silvia ci voleva dire una cosa.
2: Sì, perché al 378-378-1025 la nostra Ivana ci ha mandato la foto della luna, perché stasera c'è la luna piena, la luna rossa, la luna delle fragole.
1: Bellissima.
2: E si chiama così perché ha questo colore un po' rosso. E veniva chiamata così dai nativi americani perché questo è il periodo di raccolta delle fragole.
0: Salutiamo Renzo Arbore, che cantava la canzone "A luna rossa me parli te". Vabbè, quindi la luna delle fragole.
2: Esatto, ci sono dei segni che sono avvantaggiati da questa luna.
1: Come
2: il Capricorno, il Toro e Vergine.
1: Vedi? Ecco, voi due siete Capricorno, allora siete avvantaggiati.
2: Sì, perché questa è proprio la luna del Capricorno.
0: Sì, ok. È questa la luna del Capricorno?
2: Sì, sì, sì.
0: E qual è la, cioè, ci viene voglia di mangiare fragole?
2: No, adesso, allora,

0: Se vuoi e ti interessa coltiviamo questa cosa, te la posso approfondire dopo. Ci sono anche ci sono anche dei segni che sono svantaggiati e sono il cancro, l'ariete e la bilancia. Potreste invece dover fare i conti con quei piccoli ritardi causati dallo scontro tra l'impulso ad agire e i tempi necessari perché le cose maturino.
1: Ma io non ho capito.
2: Non ho capito questo tipo a parte. Cosa devo fare?
0: Allora, ci sono dei segni che sono stati messi alla prova da questa luna e sono il cancro, perché potrebbe avvertire un contrasto tra il bisogno di coltivare le relazioni e le continue richieste lavorative. Quindi magari parliamo di qualcuno che non sa scegliere fra l'amore e la carriera.
2: Esatto. Quindi l'amore c'è ma non si capisce.
0: Mentre l'ariete e la bilancia devono fare i conti con piccoli ritardi causati dallo scontro. Ragazzi, scusate, ho perso la pagina. Perché mi esce la pubblicità qua. Causati dallo scontro tra l'impulso ad agire e i tempi necessari perché le cose maturino.
3: Professoressa, posso andare in bagno?
0: Hai paura di agire perché c'è una situazione che ancora non è maturata e quindi tu non sai se farla o no.
2: Ok, matura, Leo!
0: Come le fragole.

0: Le Spice Girl Wanna Be su RTL 102.5. Che bello. Allora, 2:40 minuti, amici, abbiamo parlato di compleanni, abbiamo sentito un sacco di persone, abbiamo seguito anche la partita Germania e Paraguay e abbiamo parlato anche di fragole, Silvia.
1: Ma tu
0: fragole.
1: La vuoi sapere la lezione astrale di questa luna?
0: Grazie.
1: E io te la dico lo stesso. Allora, questa luna porta un'energia solida che spinge verso l'autorealizzazione e la conquista di nuove vette. Questo è il momento ideale per fare chiarezza sulle priorità. È opportuno sedersi a tavolino per fare un bilancio della propria crescita. Riconoscere i successi ottenuti grazie all'impegno e gettare le fondamenta per
0: il futuro.
1: Ma
0: la luna non dice queste cose.
2: In generale bisogna a un certo punto capire quali sono le priorità, no? Però c'è una risposta, quella di Giovanni.
3: Questa sui segnali, sui segni zodiacali, a me mi pare una gran minchiata.
2: Ecco. Giovanni, dipende se uno ci crede o no, no?
1: Vedi che la luna ti ascolta, ti guarda.
0: La luna ti guarda. Quindi all'interno della luna c'è qualcuno, capito, che
1: stiamo parlando di energie.
0: Ah,
1: non
0: energia.
1: È che c'è una persona, c'è un'energia, è tutto il mondo fatto di energia.
0: Pampa infernale!
2: Dai, arriva Elisa con il suo nuovo singolo, Amore è.

ogni preghiera una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: perché potremmo ritornare.
1: So cacchi, Potremmo ritornare, Tiziano Ferro su RTL 102.5 alle 2.48 minuti. Allora, Ivana, la perugina, non ti saluto più perché hai scelto Andrea Salvati a me. E quindi ciao.
2: Però ciao, è sempre innamorato.

0: rendi conto che magari quella non è la strada giusta, quindi ritorni sulla via principale.
1: Scusa, chiedo scusa, si evince da tutto ciò che voi due, per esempio, essendo innamorate, potreste cadere in una tentazione estiva.
2: No, è che gli occhi sono fatti per guardare, quindi se uno vede una persona attraente lo guarda soltanto.
1: La grattace.
0: Sì, io sto in silenzio.
2: Ma la Greg è single, può guardare tutti quelli che vuole.
1: Single,
0: guardarsi
1: single,
0: intorno.
1: Vocali!
3: Armando, ma quanto parla sta luna? Ma fatela quasi dire.
0: Belin.
4: Silvia, la luna è rossa perché c'è arrivata la sabbia del deserto.
1: Che palle!
5: Armando, è fortuna che c'è la canzone di Loredana per te e la luna bussò. Allora sì che ne facciamo di storie.
2: Luna busso.
1: Scusate, ma Franco da Cattolica,
2: che è successo?
1: Come mai? Cosa è successo? Un messaggio
0: troppo
1: da 9
0: corto.
1: Secondi, ma sei impazzito, abituato ai pipponi.
0: Infatti, Franco, cosa ti è successo? 9 secondi. Ne abbiamo un altro di vocale.
6: E là, ragazzi, mi includo anche io nella follia della pazzia di RTL 102.5. Ciao, come state? Ciao Leo. Ciao Silvietta. Silvietta la riccia, Vanessa la
2: tutta
6: dritta
2: riccia.
6: E Armandino il drittone. Ciao.
1: Il drittone sono io. Ciao, sono il drittone.
2: Tu abbiamo la riccia, la liscia e il drittone.
0: No, io sono la dritta.
1: Va bene, fai tu la dritta.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! Su! Attenzione, adesso andiamo indietro nel tempo a chiudere con un millennium che è una bomba. Mm-hmm. È il frontman di questo gruppo famosissimo, vestito malissimo, peggio di Silvia Signore in vacanza.
3: Ma che vuoi? Come sei geloso.
4: Ma ragazzi, sì, ognuno si veste come meglio crede.
2: Ma lei aveva un vestito proprio a pois, tipo, capito, una zebra pois.
4: Ecco, ma dopo una lei c'è sempre lui.
2: Lui.
4: E dopo che... lui c'è sempre una lei. C'è un altro
3: c'è un altro lui.
4: Lui
3: vediamo, che è appena arrivato.
4: Vediamo Andrea Salvati. Pronto.
3: È geloso, Armando?
2: No, assolutamente no. La perugina è tutta sua.
4: Va bene. Casey Sunshine Band.

0: I love you so. I love you so.
1: Please don't go.
0: Ne fece una versione nel 1992 anche W. L'anno dopo ne fece invece una versione italiana
1: Double
0: Fiorello.
1: Ah, no.
0: Fiorello.
1: Sì o no?
0: Sì o brava.
1: Ragazzi. Pezzoni che ci fanno star bene e sì. Noi però vi dobbiamo dire una cosa, che il tempo è terminato, ma non vi preoccupate, torneremo domani a mezzanotte puntuali.
0: Mi viene in mente un vecchio film di Fantozzi quando la vecchia cade e va con la torta con la, e dice la fiesta ha terminato.
1: La fiesta è terminato, sta serrato.
0: Vi ricordate? È la vecchia che cade sul tavolo.
1: Dai, poverina. Va bene, buonanotte Armando Piccolillo e buonanotte Silvia Signore.
2: Buonanotte. Ciao, buonanotte sì. Valenza Grey.
0: Buonanotte.
1: E allora Andrea Salvati, buonanotte.
2: Buonanotte Alberto Bisi.
0: Buonanotte. Buonanotte. C'è il Crazy Club, voglio.
1: Ciao.
2: Anche a Fonte Chiari, in provincia di Frosinone, sono le 3 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona nottata da Maria Paola Raiola. La presidenza della Repubblica potrebbe non essere più un tabù per il centrodestra. Parola della premier Giorgia Meloni intervenuta nel corso di una trasmissione su Mediaset. Capitolo legge elettorale, la riforma non favorisce nessuno, favorisce gli italiani, ha detto, e sulla presenza della variabile Vannacci nel centrodestra Meloni ha spiegato che non ci sono differenze con le altre opposizioni. C'è un'altra famiglia italiana morta in Venezuela, vittima del terremoto che ha devastato il paese, originaria di un paesino in provincia di Salerno, Licusati. Sono 16 i morti italiani accertati, recuperati nelle ultime ore anche i corpi di Enzo Cuomo, della moglie e della figlia di 22 anni, originaria di Salerno. Il bilancio complessivo è stato aggiornato a oltre 1700 morti, più di 5000 feriti, decine di migliaia i dispersi. Ci sarebbe una disputa per l'affidamento della figlia di 3 mesi dietro la sparatoria a Stade in Germania. A far fuoco nella casa famiglia in cui era ospitata la bimba insieme alla mamma, un uomo di 45 anni, tedesco di origini turche. L'uomo aveva appuntamento con alcuni addetti della struttura per definire la questione dell'affidamento. Ha ucciso 6 persone, tutti dipendenti del centro. Ora siamo ai mondiali di calcio. Al via in questi minuti Olanda-Marocco. Allora la linea ad Andrea Salvati.
5: Ben ritrovati, siamo al secondo minuto di gioco a Monterrey, ancora 0-0 fra Olanda e Marocco in questo 16esimo di finale, arbitrato dal brasiliano Sampaio. Di fronte Paesi Bassi e Marocco, Olanda che ha chiuso in battuta il gruppo F con 2 vittorie e 1 pareggio, il Marocco che ha esordito nel proprio girone con il Brasile, poi la vittoria nell'ultima giornata con Haiti per 4-2. Negli altri 16esimi di finale giocati in giornata del Brasile, ha battuto il Giappone per 2-1 nei tempi all'ultimo minuto di recupero. Vittoria invece del Paraguay, questa è la prima vera sorpresa di questi 16esimi di finale, con il Paraguay che ha sconfitto la Germania ai calci di rigore. 3 minuti di gioco, Olanda 0, Marocco 0. A te.
3: Via Radio.
6: Una buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi informiamo che questa notte per lavori di ammodernamento sulla A7 Serravalle Genova è chiuso il tratto tra Genova Bolzanete e Busalla in direzione di Milano fino alle 6 di questa mattina. E sempre sulla A7, per lo stesso motivo, è chiuso anche il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia, sempre verso Milano, sempre fino alle 6. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
3: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qua!
5: Finalmente!
0: Ci siamo un'altra volta qua in diretta nazionale su RTL 102.5, la radio VMP, con Mai Dire Mondiali.
5: Noi dire mondiali. Ragazzi. Rifacciamo dall'inizio.
0: Allora,
5: vai,
0: ricoverati qui in diretta nazionale su RTL 102.5, ancora una volta per Noi dire mondiali,
5: mondiali. Signore e signori, Alberto Bisi.
0: Signori e signori, Leo Di Mauro, David Bella e come sempre alla grande Andrea Salvari.
5: Bene. Salvari va bene. Grazie, amici Salvari, e soprattutto amiche, insieme per seguire la partita principe di questi sedicesimi di finale, ovvero la sfida fra Olanda e Marocco. Già nel pomeriggio due partitelle, così insomma, tra due squadrette, il Brasile che ha battuto il Giappone 2-1 e poi vabbè, era scontato il Paraguay che vinceva con la Germania i calci.
0: Ma anche il Brasile, bel gioco.
5: Bel gioco. Ma la vera partita è questa, amici, tra l'Olanda tutta d'arancione vestita e il Marocco di bianco vestito per l'occasione, che insomma è una grande serata, non poteva giocare in rosso, sennò già si fa fatica.
7: Andrea, dimmi. Ma non è perché la seguiamo noi è diventata la partita centrale?
5: No, non hai capito, proprio perché la seguiamo noi che è la partita. Cioè, tu stavi dando per scontato lo scontato, cioè le altre partite va bene, ma questa con
0: è importante.
5: Il Leonardo da Vinci, la radiofonia
0: grazie,
5: italiana,
0: Andrea,
5: il nostro pittore,
0: grazie,
5: scultore, grazie, artista vero, Alberto Bisi,
0: più ne ha
7: e
0: più
7: da oggi ragazzi e da oggi anche sommozzatore.
5: Sommozzatore, sì, perché non lo sapete, ma se andate sulle news oggi ha salvato tre bulloni. Sì. Che erano caduti all'idroscalo, lui ha visto, ha mollato lì, si è buttato subito in acqua,
0: sai,
5: anche tutto vestito.
0: Non me la ricordavo più questa cosa.
5: È abitudine per lui.
0: No,
5: abitudine.
0: Ci tengo a precisare che ho fatto una battuta all'inizio.
5: Qual era la battuta?
0: Quella. Noi mai dire
5: noi
0: mondiale.
5: Mai dire mondiale. Beh, no, se continua così,
0: no,
5: insomma,
0: no,
5: sta diventando.
0: Vorrei precisare.
5: Sta diventando.
0: Non vorrei essere frainteso, ma? Noi. Stiamo seguendo
5: come dicevamo Olanda-Marocco.
0: Mamma mia
5: che partita ragazzi,
0: che bella,
5: poi con delle
0: sì.
5: formazioni pazzesche, io non so se darle subito o alla fine della partita.
0: Sai perché ho detto che bella? Perché sono veramente due grandi squadre, no, anche il Marocco.
5: Marocco
0: anche
5: ricordiamo Marocco. Che insomma è in sub iudice ancora campione d'Africa, ti ricordi con la finale con la
7: Senegal
5: vinta Senegal. Poi tolta, adesso non si capisce, ha vinto il Senegal poi hanno fatto ricorso,
0: c'è stato
5: vinto,
0: un pippo qua.
5: Decideranno a settembre.
7: Peraltro semifinalista all'ultimo mondiale.
5: Chi?
7: Il Marocco.
5: Ah sì, certo.
7: Cioè, mica
5: esatto. Allora,
0: l'Italia è uscita, perdonatemi.
7: È uscita stasera con delle amiche.
5: Sì, ma anche perché
7: con delle amiche, sì.
5: Cioè col caldo che fa in Italia, vorrei mica pensare di giocare le partite di pallone del mondiale. Giustamente, previdentemente, è meglio andata così. Allora, dicevo delle formazioni, le vogliamo subito, le facciamo a metà, alla fine non le facciamo mai, le facciamo subito.
7: Togliamoci il dente.
5: Togliamo il dente e via il dolore. Allora, l'Olanda col ciclista in porta, Funziona un po' di inno olandese. Siamo sicuri sia questo?
7: Impetuoso.
5: Verbruggen fra i pani.
7: Sentite tu le pane.
5: Van Eck, Van Dijk, Ake. Capisci la difesa importante. Van de Ven, Van de Ven, non lo so. De Jong, Gravenberg, Dumfries, poi Somerville, Gakpo e Broby in attacco.
7: Non c'è Van Damme?
5: Van Damme no, perché si è ritirato, perché insomma ha una certa età anche lui, voglio dire, io a posto suo avrei... Chi è? Marocco, Bono, il bel Bono, eccolo qua.
7: Che Bono.
5: E questo è l'inno del Marocco. Bello anche l'inno del Marocco.
7: Sì, no,
5: Marocco.
7: Questo è impetuoso.
5: Questo è impetuoso.
0: Con carattere.
5: Com'era quello olandese?
7: Era imbonente.
5: Imbonente e impetuoso. E poi state voi a dire. Bono fra i pali, Marzoui, Riyad, Diop,
7: Marzullo, ho detto.
5: Hakimi, El Ainaoui, Buadi, capito? Buadi, El Cannus, Unai, Diaz e Saibari. Allora, si gioca da 8 minuti e 13 secondi. 0-0.
0: Mi mandi fuori di matto con tutti questi nomi.
5: È difficile. Vabbè, pensa a me.
0: Sono veramente letti non bene, di più.
5: Benissimo.
0: Perché si chiariscono sempre le cose con te, sempre.
5: Sì. Ah, noi abbiamo detto la cosa più importante di tutte, caro Alberto: l'arbitro, il brasiliano Sampaio.
7: Saudade.
0: Bene, un brasiliano.
5: Brasiliano. Tanto qua Scaramucce fra Saibari e Vanecche.
0: Vanecche, me lo ricordo.
5: Lui ci ha fatto il militare insieme, giusto?
7: Sì. Comunque, sapete tutti che Saibari, essendo giustamente pugliese, di origine.
8: Intanto questi due si sono mandati a quel paese.
5: Esatto. Sì. E allora direi che noi, Alberto, cosa facciamo? Mettiamo un intermezzo?
0: No, io prenderei un caffè.
5: Bella idea.
0: Caffè, prego. Shakira!

0: Dai, dai!
1: Dai, dai! Dai però, perché, cioè, dai, dai, dai!
2: Cominciamo a muoverci un po' di più,
1: Sì.
2: Pronto, prova 1, 2, 3. Mi senti, Leo?
3: Sì, sì.
2: Va bene,
3: sì.
2: Grazie.
1: Forte e chiaro, Chiaro e
2: ci
1: forte.
2: Ci siamo con la
1: forte
2: voce.
1: E chiaro. È scattato il 13esimo proprio ora, 0-0. Ah, insomma,
0: Monterrey.
1: Sì. Dove Monterrey?
0: Dipende, anche all'aperto volendo.
1: Anche all'aperto, esatto. In Messico, si gioca in Messico, è in Messico. Allora, 0-0, questo Olanda-Marocco. Ricordiamo, caro Alberto, che la vincente affronterà negli ottavi di finale il Canada. Canada che insomma ha battuto ieri, l'altro ieri.
2: Canada,
1: all'ultimo
2: Canada,
1: respiro con un gol di Eustachio. Il Sudafrica, Eustachio è proprio un classico nome canadese.
2: Sì. Eustachio,
1: lui si chiama Eustachio. Proprio
0: ma quelle sono quelle delle
2: Andrea, come fai a ricordarti tutti questi nomi? Io non ce la faccio.
0: Lo so. Beh, li scrive.
1: Tutto scritto sul palmo della mano. Infatti, io non mi lavo le mani dall'11 giugno, l'inizio dei mondiali. Ho tutto riassunto qua sulle mani, tipo esame di maturità.
2: Non possiamo dire mani pulite.
1: No. In questo caso, no. Allora, insomma, partita che è.
2: Si sta accendendo,
1: le sensazioni del maestro quali
2: è
1: sono?
2: Qua. Si sta accendendo.
1: Sì.
2: Io lo sto dicendo, è sensazione leggerissima che si sta accendendo anche in discussioni. Probabile ancora un paio di discussioni. Sì. È probabile che un paio di discussioni saltino fuori ancora.
1: Sì.
2: Ma dietro l'angolo c'è un gol. Io non dico altro,
0: Alberto, non so se la pensi come me, c'è una situazione di spinta in questo momento.
2: C'è una bravo, sono concordo.
0: Esatto,
2: c'è una situazione di spinta.
1: E
2: che spinta, ragazzi.
1: Poi bisogna capire qual è, perché anche il gol dietro l'angolo, bisogna capire se l'angolo alla destra o alla sinistra del portiere, perché potrebbe fare una grossa differenza.
2: Esatto.
1: Intanto ancora una volta, perché già era accaduto in un altro match, la maglia del Marocco divelta quella di una del giocatore in forza al Girona. Già è la seconda volta che gli strappano la maglia.
0: Ma sono fatte di carta,
1: No. Però capita sempre a lui. Allora, a questo punto bisogna capire: è lui che applica questa, cioè lui prima scuce la maglietta all'interno perché era un po' di suspense.
0: No, mi sa che c'ha un contratto particolare per denudarsi a un certo punto della partita e far vedere
1: cosa?
0: La
1: concedora.
4: Oppure è un altro incredibile Hulk.
1: In realtà non è grossissimo Unai, è giocatore marocchino che ha giocato al Panathinaikos in Grecia, poi adesso è andato, aveva giocato all'Olympique Marsiglia, gli piace sempre i posti di mare, vedi, a Marsiglia, ad Atene, adesso è andato a Girona, che non è proprio sul mare, ma lì vicino c'è una costa meravigliosa.
2: Mm-hmm. Quindi... c'è fin troppo gioco al centrocampo, si deve sbilanciare la situazione.
1: Sì,
2: sento che arriva questo.
1: È maturo, sta maturando, è come un fico al sole, vero?
2: È quasi.
1: Qua come un fico al sole, che è verde, adesso è ancora verde. Piano piano.
4: Si stanno studiando.
0: Sì, perché sono due
4: no?
0: squadre tecniche.
2: Sta maturando. Sì. Allora, diciamo, sta maturando qualcosa. Potrebbe essere una discussione, come dicevo prima, oppure questo gol dietro l'angolo.
1: Un gol olimpico, diciamo, dall'angolo. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma dubito, forse il grande Alberto sì, perché anche lui ha una memoria sconfinata e poi ha dato questo lancio lungo per l'Olanda. Somerville, palla dentro, l'alza sopra la traversa, clamoroso.
2: Pazzesco,
1: quasi a porta vuota, ma è meglio così, così, perché l'arbitro Sampaio si era giocato verso Pires, Mancunelle, secondo me, alla maglietta si è staccata, fuori gioco di Brovey al centro della, no, proprio fuori gioco già di Somerville all'inizio dell'azione. Cominciamo con il fuori gioco qua, guarda, però bella azione sulla destra, palla dentro per Brovey che però poi viene anticipato, a dir la verdad, come si dice a Riyadh, da Diop.
2: Qualcosa è capitato, vedi?
1: Sta maturando.
2: Rispetto a quello che ho detto.
1: Sì, dicevo. Dicevo che non è la prima volta che le due squadre si affrontano ai mondiali. Già nel 1994, e tra l'altro sempre negli Stati Uniti, quindi qua è tutto truccato, l'ennesima dimostrazione, che hanno giocato l'altra 4 negli Stati Uniti, non si sono mai più incontrate tra gli Stati Uniti un'altra volta. Vinse l'Olanda 2-1. Contro
2: in quel caso
1: in quel caso vediamo se la storia si ripete o se la storia insegna alla squadra marocchina, esatto, da non ripetere gli errori del passato.
2: Sì,
1: noi non abbiamo
2: imparato. Questo può capitare sempre.
1: È una lezione che noi, io e te soprattutto, non abbiamo mai imparato. Dagli errori del passato.
2: No, assolutamente no.
1: Anche perché ripetita Juventus, quindi noi ci piace, gioiamo e approfittiamo del ripeto.
2: Juventus, vabbè, lascerei.
1: Diciottesimo. Anche sono anch'io, guarda, sotto anch'io. Siamo al diciottesimo. Olanda 0, Marocco 0.
4: Ma intanto il nostro pubblico, perché ti fa?
3: Ciao Alberto! Forza Olanda!
1: Quella.
2: Ciao cari! Va bene, cari aficionados, vi aspettiamo naturalmente al 378-378-1025. Insomma, diteci pure quello che vi pare piace anche sulla partita.
1: Sì,
2: credo.
1: Sì.
2: Vi aspettiamo, ok?
1: Sì.
2: Buona domenica! Come le stelle, la mia chitarrina nenne. Olé!

0: Buona domenica, allora, e buona partita anche.
1: E che partita, allora, e che certo. Partita, 22esimo 0-0, ma si stava già per avverare. Non è neanche una profezia, secondo me, è una garanzia, è un'anticipazione, è uno, come si dice, un trailer, è uno, come dicono
0: un
1: quelli
0: trailer.
1: Come dicono quegli spoiler adesso, sì, io gli cancellerei dalla parte.
2: Quelli moderni.
1: Perché il Marocco, signori e signori, stava per segnare su calcio d'angolo. Era dietro l'angolo e l'Ainaoui. Gran colpo di testa, Verbruggen vola.
2: Bello.
1: E devia in corner, altro corner, altra azione. Hakimi, grandestro, vicino al gol, gli si oppone ancora sto Verbruggen. Quindi si resta su Verbruggen, che è un ciclista scappato, è un ciclista che adesso sai che sono ferme le Grand Classiche, sì. No? Non c'è il Tour de France fra poco, no? L'hanno già fatto?
3: Il Tour de France?
1: No, a luglio.
3: Il Tour de France? Giusto,
1: il Tour de France. Allora lui, sì, sapendo che aveva queste 3 settimane, 4 settimane libere, ha detto, ma io vado a fare il portiere, già che ci sono, con l'Olanda. E che portiere, perché comunque soprattutto sul tiro di Hakimi, gran botta dal limite, certo. Insomma, vola e devia. E intanto qua c'è già l'hydration break. L'hydration quando si beve, no?
0: No, a me piace il cooling break.
1: Cooling break. Non l'avrei mai detto, non, sinceramente.
0: A me piace.
1: Leo, l'avresti mai detto, conoscendolo da tanti anni, insomma.
0: Il cooling break.
2: A chi non piace il cooling break?
1: A me no, sinceramente. Io preferisco, faccio parte dell'altro.
0: Si parla di un minimo di rinfresco. Ne hai parlato fino all'ultima partita che abbiamo fatto insieme?
1: No, sì, vabbè, certo, giusto.
0: Allora,
1: esatto, si continua.
0: Adesso mi giri le spalle così.
1: No, le spalle te le giro. Vado nel cooling break e evito di girarti le spalle. Spalle al muro e controllo con grande attenzione. Bravo. Perché qua siamo al 23esimo 0-0, c'è appunto la pausa per bere. Ecco, così.
0: Mi fa piacere.

0: Ottimo sound, come sempre. Con la grande musica di RTL 102.5, in questo caso The Roots, The Seed.
1: Sì, Roots.
0: Roots.
1: Non li possono adesso, con le, non si possono più fare questi gruppi qua.
2: Le radici.
0: No,
2: le
0: il
2: radici.
0: Suono può.
1: Onomatopeico.
0: Esatto. Onomatopeico può anche creare complicazioni.
1: Sono imbarazzi, diciamo. Imbarazzi.
2: Reflussi gastroesofagici.
3: Scusate, io ho un amico che fa rumorista, si chiama David Bell.
0: Esatto. Sì. Ah, sì.
2: Sì, prima avevo fatto un rumore interessante.
1: Sì, sì, molto interessante. Questo. Solo nella, lo potete ascoltare solo nelle puntate quelle premium a pagamento.
2: Esatto.
1: Non in quelle
2: sottotitolate, cioè, alla sottotitolo. Pagina 777.
0: Esatto.
1: Ma
0: attenzione.
1: Attenzione, perché è scoccata la mezz'ora, caro Alberto.
0: È già passata mezz'ora. Già passata alla fine mezz'ora. Non è successo niente.
1: Beh,
0: però
1: proprio niente. Era sempre 0-0. Esatto. Sempre 0-0 fra Olanda e Marocco. Esatto. Però. Però
0: si è acceso qualche azione.
1: Il Marocco con due grandi azioni. Seguiamo anche questo a fondo di Saibari entra in area, prova ad andare via due giocatori, va via a se stesso e quindi ne approfitta Gravenberg, porta via il pallone, subisce anche fallo, sarà quindi calcio di punizione in favore dell'Olanda davanti alla propria area. Dicevamo, sono però due grandi occasioni con le Anayu e Hakimi. Vi garantisco che sono due, anche se sembrano tre,
0: sì.
1: Grandissime parate in entrambe le occasioni di Verbruggen.
0: Ecco,
1: Verbruggen.
0: Verbruggen è molto
2: paura.
0: Bravo, eh? Molto bravo.
2: Io avrei paura di
1: un velocista, Verbruggen.
0: Adesso l'ho imparato.
1: È un velocista, Verbruggen.
0: Aia,
1: questo faceva male.
2: Ma io mi ricordo Zurbriggen
1: che era uno sciatore,
2: esatto,
1: invece,
2: esatto,
1: sciatore.
2: Zurbriggen,
1: Verbruggen.
3: Ragazzi, a proposito di nomi.
4: Sì. Ragazzi, mi ho sentito bene, gioca per l'Olanda Divanet, quindi se segna il gol Divanet.
1: È vero, ma la ricordo Divanet.
2: Sempre in forma.
1: Che fine ha fatto Divanet?
2: Esatto. Vogliamo sapere che fine ha fatto Divanet.
0: Si è imboscata.
1: Secondo me il nostro Leonardo Di Mauro, che ricordati, caro Alberto, che vabbè, tu sei immenso, ma la tua grande fortuna. Sì. È la tua regia, eh? Certo, è la tua regia, certo. Leonardo Di Mauro di... con Manuel un po' meno, ma con del...
0: vabbè,
1: subentro altre cose. Però Leonardo, ma non possiamo risentire qualcosa? Cioè, che fine ha fatto Divanet?
2: Perché io lo so,
1: gli aficionados ce l'hanno nel cuore.
2: Ho delle indiscrezioni su Divanet. È uscita con Italia. È uscita stasera con Italia, sì. Era fuori per un drinkino.
1: Italia è la badante che
2: è la badante di Vanette.
1: È la badante di Vanette dell'Ecuador.
3: Diciamo che ha fatto un tour e poi da lì è praticamente scomparsa.
1: Ma quanti anni ha adesso? Quanti anni avrà? È ancora viva? Sì.
0: Certo,
1: sì.
2: È eterna.
1: Vabbè, non si può allora.
3: Non mi provocate, perché sennò la chiamo.
1: Ma io una chiamatina, certo. Giusto per sapere un aggiornamento. Anche perché tanto che non la sento, insomma, si ricorda.
0: Tra l'altro. Ha lavorato moltissimo con un certo Jack Armato, che stranamente la regia tende a dimenticare.
1: Io Jack Armato
0: la stanno mettendo,
2: l'hanno
0: proprio...
2: disarmato,
0: hai capito, l'hanno disarmato. Confesso, non lo sapevo, le notizie prima passano da voi.
1: Confesso non di non ricordare, ma di ignorare assolutamente Jack Armato.
3: Beh, Jack Armato era diciamo un personaggio col cavallo, e lei spesso andava con questo personaggio, Jack Armato,
1: a cavallo. La notte.
0: Sì. C'erano delle storielle molto interessanti.
3: Però, storie intrinseche.
2: Alberto, lo si può definire Jack Armato la colonna di Divanet?
1: La colonna.
2: Dove si appoggiava Divanet?
1: Sì, ma era dorica, ionica o corinzia?
2: Allora, qua è importante.
3: Siccome sei un amico, allora... chiamiamo sia Jack Armato, vediamo un po', e Divanet.
0: Non chiamiamo nessuno.
1: Ma cosa, Alberto? Approfittiamo. Dopo?
3: Un salutino veloce, no?
0: Vabbè, adesso?
2: Jack.
0: Vabbè, sentiamo Divanet, Diva Divanet, sempre in forma con le tette.
1: Quella.
0: Adesso l'abbiamo detta tutta.
5: Ciandri!
0: Quella! Eccola!
2: Vedi Divanet che bell'uomo, Andrea Salvati.
1: Però io se non ricordo, forse Alberto, mi sembra di averla sentita qualche volta su Radio Rai. Qualche passaggio su Radio Rai, mi sembra.
0: Ma io sai, non mi ricordo.
1: Infatti mi è sembrato, perché sai che poi io so le giornate un po' impegnative.
3: Ma scusa,
1: mi sembra.
3: Ma con Jack Armato lì?
1: Questo non lo so, io Jack Armato.
0: No, Jack Armato.
1: Però mi sembra di aver sentito su Radio Rai.
5: Andrea, fatti i fatti tuoi.
1: Sì, infatti io trattengo.
2: Ma ti piace Divanet? Ti piace Andrea?
5: È certo che mi piace, a chi non piace? A chi non Andrea piace? Salvati?
1: A qualcuno, non si può piacere a tutti.
5: Ehi, Jack! E là. Jack, batti un colpo.
1: Uno solo. Aveva detto uno.
0: Possiamo seguire un po' la partita?
1: Bravo Alberto, seguiamo la partita. Siamo già arrivati al 35esimo. Guarda come passa il tempo. È sempre 0-0 con il Marocco, insomma, che è sempre più pericoloso rispetto all'Olanda. Infatti. Però l'Olanda, poc'anzi, insomma, con Somerville, ancora lui lì sulla fascia destra in attacco, ha provato questo a fondo, ma nulla di
0: si
1: fatto.
0: Si sta creando un movimento ancora di più, soprattutto da parte del Marocco. È vero.
1: Attenzione.
0: Ma è un po' in sottotono, domando.
1: Attenzione, perché qui stanno guardando per un L'Olanda. Possibile tocco di mano. Allora raccontiamo agli amici che distrattamente non hanno seguito, certo. Non gli ha dato nulla. C'è stato questo cross al centro dell'area, del cross da parte dell'Olanda, sì. Con la palla che sfiora, e ribadiamo, sfiora Buaddi, certo. Che aveva il pugno esteso, proteso, sembrava l'avesse sfiorata, ma no.
2: Secondo anche me Corrale... Andrea, io ho visto che ha toccato il pelo della mano di...
1: dell'indice,
2: sì, il pelo
1: ancora non conta, il pelo non conta. Non si usa più, poi tra l'altro è fuori
2: tocco di pelo.
0: Un pelo di troppo non
1: esiste.
0: Esatto,
1: per un
6: buongiorno
1: pelo.
6: Buongiorno Alberto, voilà. Ciao Andrea.
0: Ciao.
6: Adesso che è stata eliminata la Germania, toccherà la Francia e rimarrà solo Spagna, Brasile e Argentina.
0: Adesso.
6: E vediamo chi è che vince sto mondiale.
0: Ha già fatto il pronostico.
1: Non credo. Non credo che la Francia. Beh, oddio.
3: Avrà le sfere di cristallo anche lui?
0: Esatto. Ci ha provato. Stasera sono.
1: Opacizzato un po'.
0: Sono a riposo.
1: A riposo.
0: Però io posso intervenire lo stesso. Magari poi gli do una lucidata.
1: Esatto. L'importante prima è come dire estrarle, no? Bisogna. Bisogna fare l'estrazione,
3: Andrea, dagli una mano pure tu.
1: No, io su determinate cose ci mancherebbe una questione di rispetto proprio totale.
0: Allora, perdonami, Andrea.
1: Ti perdono.
0: Ma come ti ho detto l'altra volta, attento a quei due, eh?
1: Sì.
0: Tu ancora te ne sei accorto.
1: No.
0: Quella! Cattive abitudini! In coro!

0: Mr. Rain, agli agli ai, lunedì nero.
1: Quella lunedì nero, qualche giorno è oggi, non si sa.
0: Beh, ma lunedì perché... notte è lunedì notte.
1: Non si capisce, quasi martedì, martedì già martedì, esatto. Vabbè, comunque, allora, siamo al 43esimo, è 0-0 fra Olanda e Marocco, gioco interrotto oltre all'hydration break, anche perché Vanek era stato colpito in testa da Mazraoui involontariamente, va detto, esatto. Lo scontrato, insomma, si è però procurato una ferita lacero contusa, vero David, corretto?
2: Esatto. In termini medici.
1: In termini medici, che noi insomma siamo con un programma di divulgazione scientifica.
2: Medicina 47 noi siamo. No, medicina 47.
1: Medicina 46, 36. Perché è il canale digitale terrestre. Non creare confusione.
2: Hai ragione,
1: non creiamo confusioni, che già è difficile. E quindi insomma gioco interrotto per un po'. Però stoicamente Vanek ha ripreso il gioco. Attenzione all'Olanda, il sinistro alto sopra la traversa. Ma prima gran bella occasione con Van de Ven. Van de Ven, proprio lui, gran sinistro al limite del.

0: area. Palla, andiamo a vedere il rallentì, bello il sinistro d'esterno, vola Bono, la tocca, non la tocca, non segue neanche la camera, non riesce a seguire, quindi no. Non sappiamo. Sì, no, credo che abbia toccato Bono, quindi devia in corner, però secondo me sarebbe uscita comunque, però insomma per sicurezza il bel Bono. Devia la palla sopra la traversa, 44-13, calcio d'angolo per l'Olanda. Attenzione, perché ricordiamo che insomma il nostro Alberto ha detto che era dietro l'angolo, era un po', adesso magari un po' comincia a mettere fuori come dire il naso. Calcio d'angolo per l'Olanda, minuto 44, 30 secondi, 0-0 fra Olanda e Marocco. Scaramouche al centro dell'area di rigore con Riyad che va a terra spinto da Brobey, quindi insomma ancora non si può battere. Poi insomma Brobey lo guarda anche in cagnesco nel momento in cui si rialza. Io veramente anche Brobey insomma il suo perché grosso. Continua Scaramouche, parte il corner, lo spiovente dentro, Bono di pugno devia, niente, rimessa dal fondo per il Marocco con l'arbitro che va a prendersi con qualcuno, non so dirvi esattamente con chi è. Non so, andiamo a rivedere il rallentì. Palla che arriva è sempre con Brobey che salta addosso di Bono, prende anche una gomitata in faccia ma non gli ha fatto niente. Tu hai visto, ha preso la gomitata da Bono che è uscito deviando il pallone al pugno. Brobey insomma niente,
1: fatto d'acciaio.
0: Brobey è veramente fatto d'acciaio,
2: sembra un pugile.
0: Esatto. Sì, esatto. Però il problema è che qua, signore e signori, 6 minuti di recupero si resta sullo 0-0.
1: Hai capito? Imbarazzante,
0: perché comunque è stato un primo tempo con anche a sprazzi, infatti, bel gioco. Soprattutto del Marocco, va detto qui. Però attenzione, caro Alberto, attenzione, perché lo spettro dei supplementari comincia anch'esso a farsi vedere
3: per la felicità di Andrea,
0: per la felicità di tutti,
3: esatto,
0: Andrea,
3: perché tu giustamente
1: la sensazione è questa che stanno trasmettendo, non è mia,
0: no.
1: È la sensazione che stanno trasmettendo, giocarsela fino in fondo
0: fino al 90esimo,
1: all'ultimo osso,
0: esatto, fino all'ultimo proprio insomma attenzione, riprova il Marocco sulla destra, niente,
1: c'è un tentativo
0: di chi?
1: Come?
0: Dai.
1: No.
0: Un tentativo da qualche parte c'è sempre. Esatto. Ci sarà anche qualcuno che magari sta tentando con l'amore della propria vita proprio adesso alle 3:46, al 47esimo di Marocco Olanda, conquistare la propria amata.
3: Esatto. Che bello.
0: Come possiamo
3: è bello immaginare l'amore così.
1: Sì. Con un messaggio d'amore. Basta sapere il nome dell'amata.
0: Lascia tu, metti i puntini, poi lo aggiunge lui.
1: Allora, come potrebbe chiamarsi lei?
0: Amanda.
3: Amanda.
1: Beh, mi piace.
3: Un bel nome. Cioè. Sì.
1: Allora, cara Sandra.
0: Sì, vabbè.
1: Non va più bene?
0: No, sai, se una si chiama Amanda e tu la chiami Sandra, c'è già un impasse iniziale. Bravo, non difficile.
1: Ci sarà un perché, no? Cara Sandra, ci sto pensando tantissimo in questo momento. Mi sembra aver sbagliato nome, perdonami. Non ti piace questo messaggio?
0: E lì scocca l'amore subito istantaneo. Perché la pensavo talmente intensamente che
1: il figo di turno, questo è.
0: Il fido.
1: Il figo di turno.
0: Ah, il figo, pensavo il fido.
1: Il fido, anche.
0: Il fido è il figo che dovrà fare in banca poi per.
1: Te lo faccio io.
0: Per le operazioni di ricostruzione della maxillo facciale. Anche qui sempre la divulgazione sul canale 36.
3: Credo. Bella, mi interessa questa storia di medicina qua.
0: Sì, allora attenzione che forse.
3: Ippocrate,
0: c'è col giuramento. C'è un corner, forse andiamo a vedere. No, niente corner. Insomma, questo bel diagonale a cercare Saibari, che però insomma la sfiora solo, non riesce a intercettarla. Quindi, insomma, rimessa dal fondo per gli amici olandesi.
1: Okay.
0: Altri 3 minuti di recupero.
1: Termina qui la partita. Allora,
0: ma no, Alberto, ancora 3 minuti di recupero. Ah. Però il fatto che tu dica così mi fa pensare che il primo tempo tu già sai che finisce 0-0. Allora andiamo via.
1: Non è ancora terminata.
0: Ma noi mettiamo un disco.
1: Un disco e
0: perché
1: andiamo.
0: Tanto finisce così. Vai.
4: È la storia di Divanette, Jack Armato finisce col Cooling Break.
1: Bellissima questa. Talk to You, another con la collaborazione di 54 Ultra. Una bella botta di energia per tutto il popolo della noce durante i mondiali. Talk to You.

0: to you, bella botta di energia, ci sta, eh?
1: Ci sta, bisognerebbe darla a Saibari, però una bella botta in testa, perché no? Il giocatore del Liverpool, io non posso credere a quello che ho visto, cross dalla destra per un fallo, per un calcio di punizione battuto dal Marocco,
0: pazzesco,
1: al limite dell'area, il cross che taglia tutta l'area, Saibari arriva, deve solo spingerla dentro. Col petto, col cocige, col pube, con la spalla, con quel
0: ce
1: che vuoi,
0: ce l'avremmo fatta noi,
1: sì, anche noi ce l'avremmo fatta. Lui cosa fa invece? Trag si tira un attimino indietro proprio al momento topico, la palla gli sfila davanti e si spegne sul fondo e finisce anche il primo tempo Olanda 0 Marocco 0. Più Marocco che Olanda, va detto.
0: Sì, più
1: anche
0: Marocco
1: più
0: che Olanda, diludendo un po'.
1: Diluendo e tutto.
0: Ma cioè, adesso... diludendo.
1: Perché? No, non è un errore. Signori, voi a volte incappate nel grave errore di pensare che sia un errore. Alberto Bisi, Alberto Bisi, lui dispensa gratuitamente, ricordiamo, perché RTL 25 è tutto gratuito, lezioni
0: di grammatica italiana.
1: Esatto, di grammatica italiana, di vocaboli tutto desueti, un po' dimenticati, diluente. Perché
0: diluente,
1: è una partita perché, no, certo, perché ha diluente perché il Marocco in questo primo tempo ha diluito l'offensiva olandese, che è diventata quasi sterile. Esatto. È riuscito un pochino a capire.
0: Tra l'altro è un vocabolo che usa spesso.
1: Chi?
0: Bastianic. Diludendo. Sì. Sai com'è il suo linguaggio?
1: Scusa un attimo, esatto. Spegni un attimo la diretta. Sì. Scusa Alberto, sì. Bastianic però non è italiano.
0: No, però no. Lui dice deludendo.
1: Allora va bene, possiamo fare. Allora giustamente, allora, se lo dice perché, Bastianic.
0: No,
1: certo.
0: Se lo dice, perché a me mi piace diludendo, prendo vocaboli in giro, quelli che mi piacciono, e li trasformo all'Alberto Bisi.
1: Così.
0: Però da se qui, non siete da qui, d'accordo, io prendo e me ne vado.
1: Se se ne va lui me ne vado anch'io.
2: Ci lasciate soli.
1: Ah sì, sì.
3: Da qui nacque
0: lui
3: la lingua.
0: Di parlare italiano anche oltre
1: chi,
0: Andrea. No,
1: David Bella.
2: Io non parlo italiano, parlo solo siculoano.
3: Andrea, tu la lingua bisiana, cioè la conosci?
1: Sì, la conosco. Poi, allora, conoscerla è un discorso, parlarla è un altro, perché sai che a volte capisci un conto, capire, ma poi parlarla è un'altra cosa. Io, insomma, la mastico, ecco, diciamo così, sì, non la padroneggio.
0: Eppure credimi Andrea, sì, è semplicissima, la imparano tutti, anche a scuola.
3: Esatto. Il bisiano? Chiede il nostro pubblico. Chiede

0: nostro pubblico.
1: No, no, ma io, chiedi.
2: Chiedi.
1: Un attimo, datemi tempo, no? Allora, aficionados, mandateci vocali in bisiano da adesso fino alla fine, quindi almeno fino alle, almeno fino alle 5, sì, perché esatto. Poi vediamo.
3: Però abbiamo la partita in primo piano.
1: Sì, cioè, però come si dice in bisiano, abbiamo la partita in primo piano? L'hai appena detto, no, bravissimo.
3: Abbiamo la partita, è semplicemente italiano. Benissimo. Abbiamo la partita in primo piano.
1: Esatto.
3: Ecco, e no, anche se non c'è la rimetta giusta, a volte ci sta.
1: Anche perché se non c'è, poi quando c'è, spicca molto di più.
3: Sì, molto,
1: no?
3: Di più, molto, certo, di più. Soprattutto nel
1: Va bene,
3: mio caso.
1: Credo ci sia stato un errore nella scaletta, perché questo è un disco molto bello.
3: Sì.
1: E quindi deve essere stato evidentemente, voleva prenderne un altro, sì, e
2: è
1: poi
2: caduto,
1: è
2: caduto lì.
1: È caduto lì,
2: sì,
3: abbiamo,
2: sì,
3: sentito benissimo. Mm. E adesso io oserei un rigoroso silenzio. The Doors.

0: The Doors, Readers, Readers of the Storm.
1: Sì, Iena Readers.
0: Oppure, se volete, Riders. Bellissimo questo brano, bellissima questa radio, grande musica, ma anche grande sport.
1: Grandissimo sport, sedicesimi di finale di questi mondiali. 0-0 dopo i primi 45 minuti, in campo Olanda-Marocco, ora all'intervallo. Siamo qui fra poco per raccontarvi tutto il secondo tempo, forse anche il terzo e il quarto.
0: Ti dico una

0: cosa.
1: Dimmi.
0: Allora, questo è un pareggio pazzesco, sì, particolare ma anche bizzarro. Perché qui i casi sono due: o pareggiano anche il secondo tempo, da come sta andando la partita, oppure esplosione di gol.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: E anche a Camogli, in provincia di Genova, le 4 e un minuto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. La presidenza della Repubblica potrebbe non essere più un tabù per il centrodestra. Parola della premier Giorgia Meloni, intervenuta nel corso della trasmissione 10 minuti su Rete 4. Capitolo legge elettorale. La riforma non favorisce nessuno, favorisce gli italiani, ha detto. E sulla presenza della variabile Vannacci nel centrodestra, Meloni ha spiegato che non ci sono differenze con le altre opposizioni. Terrore a Reggio Emilia, dove un uomo titolare di una pizzeria è stato accoltellato da un cliente nella serata di ieri. L'aggressore poi è scappato. È rimasta gravemente ferita anche la sorella del ristoratore, che ha tentato di fermare il killer. All'origine di tutto la richiesta di una pizza gratis, a cui il ristoratore avrebbe detto no. L'uomo ha estratto un coltello e lo ha colpito. Attentato nel Principato di Monaco, dove un'esplosione ha causato il ferimento di un uomo d'affari ucraino, della sua compagna, del figlio di 13 anni. Le indagini convergono su un atto doloso. Secondo le autorità monegasche, è la prima volta nella storia che si verifica un fatto simile nel Principato. Ora siamo al calcio, ai mondiali. In linea per gli aggiornamenti ad Andrea Salvati.
4: Ben ritrovati, siamo all'intervallo fra Olanda e Marocco, 0-0 dopo i primi 45 minuti, col Marocco che però ha avuto due grandi occasioni con Elan Ayew prima e Hakimi dopo, ma due grandi parate del portiere olandese Verbruggen. Sedicesimi di finale, la vincente affronterà invece il Canada. Negli altri due sedicesimi giocati in giornata, il Brasile ha vinto 2-1 contro il Giappone, clamorosamente invece eliminata la Germania, che dopo aver pareggiato nei 90 minuti e poi nei 120 supplementari 1-1 col Paraguay è stata sconfitta dagli americani ai calci di rigore. A te.
5: Via Radio.
7: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi informiamo che questa notte per lavori sulla A27 Trafori è chiuso il tratto tra il bivio con la diramazione Predosa Bettole e il bivio con la 10 Genova Savona in direzione di Genova fino alle 5 di questa mattina. Mentre sulla A12 Genova Sestri Levante è chiuso il tratto tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova fino alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
5: Giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
0: E allora eccoci qua nel cuore della noce, della noce. Riprendiamo con il programma Noi Dire Mondiali. Naturalmente stiamo trasmettendo, anzi stiamo osservando e guardando una grande partita Marocco-Olanda. Gran bella partita, anche se non sono nati dei gol. Li stiamo aspettando, è vero o no, Andrea?
4: Certo,
0: siamo
4: ma
0: con qui molta ansia
4: per aspettarli, ma soprattutto per raccontarveli, perché anche, mica siamo qua per tirare le bambole.
0: No, assolutamente, neanche avendo noccioline fritte. No. Qual è il discorso? Il discorso è che noi abbiamo bisogno di caricarci un po' con i gol, per cui siamo pronti poi a dire gol, come abbiamo fatto in queste occasioni,
4: grandi,
0: perché
4: risultanze.
0: Meno non si fa,
4: no. Se no meno, stai a casa, è inutile, no,
0: questa
4: se,
0: è vieni la grinta, la carica, esatto. È questa
4: l'entusiasmo, affizionados, è l'entusiasmo che li caratterizza,
0: e noi abbiamo bisogno di questo, di qualche gol.
4: Speriamo
0: che non finisca in parità, ma se capita ci ha pensato e fa il balà
4: e fa il biscotto,
0: si fa così.
4: Sì. Stanno rientrando le squadre in campo, allora Alberto direi diamo la carica nostra ai ragazzi.
0: Sì, la carica, no, pensavo volessi andare a prendere un caffè. Le squadre entrano in campo e noi in campo mettiamo tanta musica. Eccola lei, Gaia. Ehi, hey, bossa nostra! E voilà!

0: Gaia!
1: Ehi, ehi, Gaia! Ciao, Gaia!
2: Magari!
1: Bossa nostra è qua!
2: È qua, la bossa sì. nostra è qua. Allora, attenzione Alberto, è iniziato il secondo tempo e sta già succedendo qualcosa. Perché se nel primo tempo, grande correttezza, avevamo picchiati, però niente.
1: Sì.
2: Subito, primo cartellino giallo con l'arbitro che fa subito capire a Diop, per il primo giallo che arriva, Issa Diop,
1: ecco.
2: Il giocatore del Marocco, io... primo cartellino giallo per un fallo. Quindi
1: cosa ti ho detto prima? Ho detto, beh, partiamo subito col secondo tempo all'inizio, vediamo come riprende la partita, in che modo riprende la partita.
2: Vediamo, è ripresa violentemente.
3: A colpi di macete è ripresa.
1: Addirittura.
2: È ripresa violentemente.
4: Ragazzi, quando Issa cade, come fa David per farlo risollevare?
2: No, questo No, io mi dissocio completamente perché questa è proprio una battuta alla Fredella e io vi ricordavo diversi.
3: Però è fatta meglio.
2: Ci vuole poco per farla meglio. Però, Fredella, che secondo me, siccome lui vuole mettere il naso un po' dappertutto, lui nel pomeriggio vi ha scritto: e Leo, ciao caro, stasera ho visto che gioca Issa.
4: No.
3: Ma tu vuoi dire che Leo è dietro, tipo marionetta?
4: Mi avete scoperto.
2: È il pupo di Fredella.
4: Mi avete scoperto, perché ancora peggio, sono io che le copio le battute.
3: Ah, lui è il copiatore di Fredella.
4: Me le scrivo a pomeriggio.
3: Sì. Cavolo,
1: è una novità questa.
2: Ma non so, queste belle giornate, andare a fare un giro a passeggiate.
3: Esatto, con questo bello sole, oggi stasera c'era un sole che spaccava le pietre.
2: Attenzione al Marocco che prova discesa sulla sinistra, palla dentro, Lissio, Saliba, palla ancora fuori, il sinistro dimenticare. Buadì. Buadì. Ma cosa ti viene in mente? Ha fatto un sinistro Buadì, Alberto. Mollo alto,
3: assomiglia alla merendina,
2: velleitario, storto, sinistro velleitario, storto, mollo, alto
1: e storto.
3: Comunque Mollo mi ricorda Sandreani, che era l'allenatore.
2: Malesani. Deve essere uno che ti ha picchiato in gioventù. Malesani. Molli. Quando allenava al Panathinaikos. Conferenza stampa epica, andatevela a cercare su YouTube. È trattato malissimo, veramente. Cazzo, io sono qua che lavora. Giungla qua, cos'è diventata una giungla?
3: Però uomo di una grandissima dignità.
2: Grandissimo. Diciamo, è vero, grandissimo dignità. Allora, qua comunque 0-0, si gioca da 5 minuti. E io comincio a vedere i primi fantasmi, Alberto.
1: Sì,
2: aiutatemi a scacciarli. Amici affizionati, spingete
1: forte. Tranquillo, ho detto. O salta fuori un altro pareggio a questo punto. Per come è andato il primo tempo, oppure esplosione di gol.
3: Vi dico di più, faccio un pronostico, guarda, o pareggiano o qualcuno vince.
1: Questa me la segno, aspetta.
2: È vero.
1: Segnatela anche tu, David.
2: Vediamo poi dopo chi avrà avuto ragione. Vediamo poi chi avrà avuto ragione. Per il momento, al 50esimo che scocca ora, pensate amici, però l'abbiamo preso proprio ora, tac, 50esimo, 0-0. Quella.
1: Ok. Oh, qui abbiamo un grandissimo personaggio che a me piace anche parecchio. Gali. Paprika.

0: bellissima, eh?
1: Sì.
0: Olivia Rodrigo,
1: bellissimo.
0: Drop dead.
1: Attenzione. Siamo al 56esimo, sempre 0-0, ma Marocco ancora una volta, ancora con Hakimi, vicinissimo al gol del vantaggio, filtrante sulla destra, entra in area Hakimi, scocca un destro violentissimo, sì. Forse è stato quello il problema, troppo violento. Palla che sbatte sulla traversa e si spegne sul fondo.
0: Si era un po' incrinata anche la traversa.
2: Infatti l'hanno cambiato.
0: Poco.
1: Piano piano, sta maturando. Il sole di Agadir al caldo sole.

0: di Agadir sta maturando.
1: Perdonami, quanto tempo è passato? Mezz'ora?
0: Da dove?
1: Della partita.
0: No, siamo al 56esimo. Siamo vicini all'ora di gioco. Il Marocco che però insomma accelera, trova spazio. L'Olanda che comincia un pochino a scricchiolare. I Paesi Bassi, che poi tanto bassi non sono.
1: Infatti, com'è
2: non
1: qua?
2: Non confondere con i Paesi Baschi.
0: Sì.
2: Esatto.
0: È un'altra roba quella. Esatto. Sì. Ma stiamo parlando dei Paesi Bassi.
1: Esatto. Ecco, gli rispondi tu quando fa
0: sì,
1: così.
0: Sì, beh, lui
1: grazie
0: tanto.
1: Andrea. Ma, no,
0: prego.
1: Ragazzi, Andrea Salvati, grazie.
0: Sì, prego, grazie Alberto Bisi. Grazie, grazie a Leonardo Di Mauro. Grazie. Abbiamo finito?
1: No, io ringrazio te.
0: Sentivo che ringraziavi.
1: Ho ringraziato te, basta, ma non ti ringrazio più.
0: Giù, attenzione, basta, attenzione ancora al Marocco con Hakimi sulla destra, costretto però a convergere. Esatto. Costretto a convergere perché insomma la difesa olandese si è coperta bene, Buadidi. Però Marocco sta alzando il ritmo, sta spingendo, sta cercando di conquistare metri su metri, sta cercando di avvicinarsi al gol del vantaggio, che vorrebbe dire tantissimo per la squadra. Attenzione, altro cross dentro, libera all'ultimo Diop, ancora con un bel Gravenberg, bel colpo di testa a liberare, però il Marocco resta sempre lì, destro, mollo.
1: O troppo forte o troppo mollo.
0: E come si fa?
1: Non va
2: e
1: bene.
2: Comunque, tra le due, la squadra che sta facendo la voce grossa è decisamente il Marocco, ragazzi. Cioè,
0: sì, ma, sì, com'è la voce grossa in marocchino? Stereotipi a livello
1: mondiale.
0: Proprio stereotipi a livello mondiale.
1: Bene.
0: Si resta sullo 0-0, amici, ma siamo qui insieme a voi, a tutti voi che siete insieme a tutti noi.
1: Noi e con il
0: Mondiali.
1: Noi dire Mondiali e con i nostri aficionati ci seguono tantissimo. Tutto questo è bellissimo e caldissimo. Attenzione! Ed caldissimo. Eccolo qua.
0: Ci prova anche l'Olanda, ma ribatte bene la difesa del Marocco. Prova a ripartire in contropiede. Ancora l'Olanda in avanti con Somerville. Niente, palla indietro ancora dalla destra. Gravenberg è un passo di danza sulla fallo laterale, ma si vede che fa il calciatore, non il ballerino. E infatti sarà rimesso in gioco con le mani per il Marocco.
2: Non ce l'ha il tutù?
0: Eh?
2: Non ce l'ha il tutù?
0: E
2: se si mette il tutù?
0: No, c'era tutù amore occupato, un brano meraviglioso di Alessandro Canino che salutiamo.
3: Ti ricordi? Ragazzi, che citazione!
0: Peccato che non abbiamo possibilità proprio ora di farvela sentire, ma magari più avanti nel corso del programma.
1: Certo. Vedi che fai bene a rispondere. Grazie, Andrea.
0: Grazie, Alberto. Grazie.
1: Com'è la situazione?
2: Grazie,
1: qua?
2: Graziano.
1: C'è un grande tifo.
0: Sì, un grande tifo con
1: del Marocco.
0: Del Marocco, con tamburi, maracas, gente che urla. Insomma, ci tengono tanto. Insomma, sono tanti i marocchini che vivono anche negli Stati Uniti, anche tanti olandesi, però insomma secondo me un po' più marocchini che insomma hanno colto l'occasione per sostenere i propri beniamini, i propri idoli. Ancora al Marocco in avanti e Hakimi, però insomma poi in qualche modo la difesa, la tre quarti olandese riesce a respingere questi affondi,
1: del Marocco. Riesce a respingere ma con poca decisione.
0: Cosa dovevo fare?
1: No, questo mi spiace perché mi aspettavo di più. L'ho già detto un paio di volte. Ripeto.
0: È un errore nostro. L'errore è nostro.
1: Sì. Guarda un po', che fanno adesso?
0: Niente, Hakimi la dà indietro. Intanto è anche finita tutto qui. Diamogli un po' di ritmo.
1: Con un po' di musica. Grazie, maestro. Eravamo presi tantissimo dalla partita, ma adesso c'è Mika Grace Kelly. You like, yeah, I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me? Okay. I try to be-

0: Irama, eccolo qua con Cabana.
1: Irama.
0: Ti piace Irama?
1: Bellissimo, bellissimo, bravo, un ritmo molto estivo questo disco, sì, proprio sì, ci sì. porta sulle spiagge di tutta Italia, isole comprese, spedizione gratuita.
0: Ma anche all'esterno dell'Italia.
1: Sì,
0: porta,
1: sempre spedizione, no, fuori dall'esterno d'Italia la paghi la spedizione. Qua siamo al 67esimo, Olanda 0, Marocco 0, Marocco ancora vicino a un gol, questa volta con un autopalo di Van Eck su un corner. Colpisce di testa deviare, devia non benissimo, palla che fortunatamente per lui e per la nazionale olandese tutta sbatte sul palo e finisce su fondo, ma ultimamente sta giocando solo il Marocco.
0: Buttiamo dentro un gol. Buttiamolo dentro sto gol, mi sto alterando.
2: Animiamo la partita.
0: Forza, animiamo la partita.
1: Come si dice?
0: Ma cosa fai adesso? Passa sto pallone!
1: Un momento, si dai il tempo.
2: Ho speso bene, eh?
1: Non me lo distrarre. Guarda, l'ha passato indietro al portiere, Bono. Bono che ha sbagliato le calze, vedi Alberto?
0: Per quello.
1: Le calze sono sbagliate. Ma completo domanda, giallo, Andrea, calze verdi. Dimmi.
2: Ti risulta che abbia parenti con il cantante dei YouTube?
1: No, forse non ci siamo capiti.

0: Lui è il cantante degli YouTube.
1: Ah,
0: è
1: lui, ecco perché. Forse anche, non è che dunque, lui, e dunque a un certo punto se ne uscirà con With or Without You.
0: E alla fine, esatto, adesso esatto, è molto concentrato sul match. Bravo Bono, attenzione che Bono, insomma, è
1: mica uno. Ma dove gioca Bono?
0: In Arabia.
1: In Arabia?
0: Sì.
1: Ed è bravo.
0: Vabbè, comunque insomma è un bel
1: c'hai i soldi, quello sicuramente c'hai i soldi.
0: Vabbè, quello che c'entra, se è andato lì stupido non è.
1: Esatto,
0: allora siamo all'hydration, siamo all'hydration break del secondo tempo, quindi vuol dire che siamo giunti al 68esimo, 0-0, pausa 0-0. Per bere, rinfrescarsi e per dare anche qualche indicazione in più. Che indicazione daresti, Alberto?
2: Allora, spingere per quanto riguarda il Marocco, spingere ancora di più, pressing, fare pressing, correre di più e fare passaggi veloci.
0: Benissimo.
2: All'Olanda a questo punto chiudersi un pochettino di più, fare un passo indietro e giocare di contropiede. È sbagliato? Dimmi se è sbagliato, Andrea.
0: No, no,
2: è perché che... guarda che sulla
1: era
2: minaccioso, sulla strategia io non scherzo.
0: Lo
2: stratega,
0: Alberto Visi, sì, sì, anche lo stratega.
1: Le io consiglierei al Marocco nei prossimi anni di cercare un buon attaccante perché.
0: Beh, ma tu... però posso dire una cosa: attenzione, perché il Marocco ha in panchina El Kaabi.
1: E chi sarebbe, scusa?
0: Grande attaccante dell'Olympiacos.
1: Perché non lo mette sta attaccando all'Olimpiakos?
0: Non lo so. Vabbè, forse
1: non è che sia l'attaccante del Real Madrid.
0: Sai
1: però...
0: forse perché? Perché è tanto tempo che lì ad Atene all'Olimpiakos e probabilmente ha dimenticato la lingua madre.
3: No, pensavo che dicesse come si gioca.
1: Parla in greco solamente.
0: Può essere.
1: Greco antico, peraltro.
0: Sì, greco antichissimo. Va bene,
2: stanno bevendo adesso.
0: Loro stanno bevendo, andiamo a bere qualcosa anche noi.
2: Andiamo a bere qualcosa anche noi, facciamo un breakout.
0: Breakout.
2: Ti piace?
0: Bellissimo.

0: Attenzione! Ehi! Attenzione! Attenzione, Olanda in vantaggio! Goal! Gakpo! Goal! Minuto 72, non ci crede il giocatore del Liverpool in lacrime. Gran lancio di Somerville, sì. Dritto per dritto, parte Gakpo, Gakpo, veloce, lesto, arriva di fronte a Bonoi per la disperazione dei tanti tifosi marocchini, sblocca certo, il match. Olanda 1, Marocco 0, Gakpo.
1: Oh, si può dire i catenacciari olandesi?
0: Beh, insomma, parte tutto in questo da caso,
1: non si offendono gli olandesi,
0: no,
1: giusto?
0: Allora, però sto bel gol, perché comunque no, rinvio del portiere, bello, colpo di testa a metà campo di Gravenberg, diciamo. Palla hai visto? Avanti, casca il giocatore contrastato da casca Somerville contrastato da un difensore, riesce però in caduta a servire Gakpo, che aveva accompagnato tutta l'azione fino all'area di rigore, e batte il portiere poi quando... in lacrime.
2: Eh sì, certo. Quando mi hai chiesto come sarebbe andata la partita, cosa dovrebbero
0: avevi
2: fare,
0: avevi appena detto l'Olanda dovrebbe ripartire in contropiede, sfruttando, sono più veloci
2: il Marocco e loro in contropiede,
0: esatto.
2: Più o meno mi hanno ascoltato,
0: più o meno,
2: se mi passi il numero dell'allenatore,
0: sì, l'allenatore al Mar del
1: Coman
2: direttamente, Coman, sì, posso sì. Parlargli
0: guarda,
2: direttamente
0: sì, aspettiamo,
2: penso,
0: che
2: no?
0: Finisca, aspetta sì. Che finisca sì. La partita sì, che sì. Non so,
2: quindi, insomma, io ho cercato di dare un suggerimento che è arrivato a questo punto,
0: è arrivato
2: grande Alberto Bisi,
3: vabbè. Se ti dà una percentuale, cioè sì. Ricordati
2: no,
3: di noi.
2: No, ci mettiamo sì, tranquillo, sì. Io mi ricordo sempre degli amici.
1: Oh, ve lo immaginate Alberto Bisi, assistant manager di...
0: Sì, io assistant. Me lo immagino, sì, sì, sì, di bello che dà le indicazioni a tutti, capito?
2: Assistant sì, nel assistant. Reparto, quindi... Va bene, com'è che è la situazione?
0: Situazione brillante, ve l'abbiamo appena detto, brilla, minuto sì. 75, si è sbloccata, Olanda 1, Marocco 0, rete di Gakpo.
3: Ragazzi... Oh, da sbloccare un new hit. Che
0: beh,
3: dite?
0: Sblocca, sblocca. Io dico di sì.
3: Che dite? Lo sblocchiamo. Sblocca, sblocca.
2: Aspetta, puoi farlo.
0: Vai.
1: Dai, dai, che c'hai speranza, Andrea.

0: se quell'uomo fossi io.
1: Bravo chi ha fatto il gol, sicuramente.
0: Mi guarda solamente Dio a te che ti frega.
1: Allora ti dico, ti dico.
0: E vabbè,
1: avete anche giusto così. Però figa,

0: Arabe de Palo.
1: Quella.
0: La Flaca.
1: La Flacca, bello, questo era un gran disco, eh. È ancora un gran disco.
0: A me piace moltissimo.
1: A me piace moltissimo.
0: Mi piace un po' meno la partita.
1: Beh, insomma.
0: No,
1: allora,
0: gran bella partita, ma.
1: Insomma. Poco spettacolo.
0: Esplosione di gol, di un gol.
1: No, è un gol che è stato un grande esplosione, uno cioè, solo, ma bello grosso.
0: Fermato là.
1: Allora, siamo all'81esimo, Olanda 1, Marocco 0. La rete decisiva al momento è quella segnata al minuto 72 da Gakpo, al termine di un contropiede velocissimo con Somerville, che cascando a terra, insomma, serve
0: Somerville.
1: Gakpo Somerville. No, questo nome è bello estivo.
0: Sì, mi piace molto.
1: Ti piace molto. Un paio di cambi, anzi, sì. Tre cambi nel Marocco, fuori Riyad, Brahim Diaz e Bouadi dentro El Murabet, Yassin e Salahedin. È contento?
0: Salahedin?
1: Sì, Salahedin.
2: Ma non c'è Aladdin?
1: No, c'è partito col tappeto, è andato via. Non è riuscito a fermare il tappeto, velocissimo. È riuscito a fermare.
0: Questo
1: era Aladdin col tappeto, no?
2: Esatto, sì, sì, certo.
1: No, aveva avuto un attimo un lapsus.
2: Quello di poco era. Quello della lampada di Aladino.
1: La lampada di Aladino. La lampada, i tre desideri di Aladino. Io ne avrei uno solo, però.
0: Sì,
1: vabbè,
0: certo.
1: Ma qua si gioca
0: palleggia,
1: si palleggia. Marocco all'arrembaggio, si sta esponendo molto la squadra nordafricana alla ricerca del pareggio, almeno del pareggio, per provare a portare il match ai supplementari. Marocco che, insomma, ve l'abbiamo raccontato, aveva creato molto di più.
0: Sì, molto,
1: due
0: molto
1: grandi
0: più.
1: Parate di Verbrugge nel primo tempo, una traversa colpita da Hakimi, un autopalo su un colpo di testa in difesa di Van Eyck, insomma, aveva avuto molte più occasioni il Marocco, era andato molto più vicino al gol del Van

0: vantaggio, poi su una distrazione sul lancio direttamente dal portiere Verbrugge, lancio lungo, colpo di testa di Brobel al mezzo dell'area, arriva, cioè, fa gol, insomma, è andata così.
1: Autopalo mi piace
0: autopalo,
1: molto.
0: Autopalo, sì, perché cioè, tu colpisci il palo dalla tua porta, esatto, no? Non esatto. Volendo colpirlo, perché insomma è sempre un rischio. Sì. Comunque il Marocco ancora che affonda, con Yassin, proprio lui, il nuovo entrato, lì sulla destra, palla dentro, lunga ancora, ma i difensori olandesi
1: è incredibile,
0: molto attenti, molto attenti, attenzione che ripartono in contropiede qui
1: infatti,
0: sulla sinistra ancora con Somerville per Gakpo, Gakpo sulla destra, ma comprende in contropiede tutti i propri compagni, ne approfitta quindi la squadra marocchina per reimpossessarsi del pallone e provare a ripartire con l'Ennahoui. E la Ennahoui avanti per Unai apre qui sulla destra, proprio sotto di noi, proprio sotto di noi con Yassin, bello Yassin, bello numero 16 del Marocco, nuovo entrato, fresco, non altissimo ma fresco, si vede, scattante, rapido, allegro. Marocco che manovra, il problema è che qui passa il tempo, nel frattempo tra una manovra e l'altra, se non trovi parcheggio resti poi in mezzo alla strada.
1: Praticamente
2: è sì.
0: Bella, ti è piaciuto così, questa metà?
2: Un bel volo
0: pindarico, volo pindarico. Ancora sulla destra con Yassin, non c'è spazio, anche perché l'Olanda è completamente all'interno dei propri 30
1: muro,
0: metri.
1: C'è un muro.
0: Lancio lungo, troppo lungo, palla che finisce sui piedi di Verbruggen, che ora ne approfitta per impossessarsi con le mani del pallone.
2: Possesso palla abbastanza sterile.
0: Possesso palla è 65 Marocco, 35 Olanda. Questo insomma è un po' il racconto di quanto vi abbiamo raccontato. Attenzione. Il racconto del racconto. Attenzione, qui è fallo di mano, chiede fallo di mano. Infatti, si buttò.
2: Comunque, io ripeto, continuo a insistere. Siccome per tanti anni hanno dato all'Italia dei catenacciari, brave ai catenacciari olandesi, perché.
1: Catenacciari,
2: è un po' catenacciari sono in questo momento, scusate ragazzi, prendono in giro noi,
0: sai, attenzione in giro noi perché comunque ricordiamo che la vincente agli ottavi affronterà il Canada, quindi non una partita impossibile, perché il Canada l'altro sera l'abbiamo visto soffrire oltre misura contro uno sterilissimo Sudafrica, poi ha trovato insomma questo gol in pieno recupero, quindi un Canada che comunque insomma è una squadra abbordabile,
1: un gol in espansione insomma.
0: Un gol in espansione che con il polistirolo lo metti col caldo si espande, niente,
1: ci siamo
0: 5 al 90esimo, Olanda 1 Marocco 0, assalto marocchino.
3: Facciamo mamma finché non mi ami
4: madame.

0: Madame, mamma, non mamma?
1: Chi lo sa?
0: Oh mamma mia.
1: Bisogna aspettare ancora tre minuti prima del 90esimo, poi vedremo quanto ci sarà di recupero, presumo un po' lungo. Olanda in vantaggio 1-0 sul Marocco, altri cambi in questo finale, insomma un po' di cambi di qua e di là dentro. Timber e Ato per Gravenberg e Van de Ven nell'Olanda, ancora Olanda che prova il sinistro ancora una volta di Gakpo, insomma l'autore del gol. Copre bene in questo caso la difesa marocchina e quindi sarà corner per l'Olanda. Nel Marocco fuori Unai e El Kannous, dentro Sbai e Talbi. Minuto 88, 5 secondi, Olanda 1, Marocco 0. Calcio d'angolo per gli olandesi, con Coop Miners, è entrato anche Coop Miners, c'eravamo un attimo distratti, qui non siamo, ci siamo non ricordati di dirlo, non ci siamo dimenticati.
0: No, perché c'eravamo tanto amati.
1: Esatto, c'eravamo tanto amati. Calcio d'angolo battuto non benissimo, con la palla che va fuori, poi niente, questo lancio
0: altissimo
1: in avanti di Dumfries, palla che si spegne sul fondo, Bono si incarica di far riprendere il gioco quanto prima, perché manca un minuto e mezzo al 90esimo, più recupero, Olanda 1, Marocco 0 in questi 16esimi di finale. Ricordiamo, la vincente affronterà poi negli ottavi il Canada, ancora il Marocco in avanti sulla fascia destra, provano uno scambio, c'è un giocatore a terra, Hakimi indica all'arbitro che il compagno Saibari è a terra dolorante e l'arbitro lo invita a mettere il pallone in fallo laterale. Non so quanto sia propiziatoria questa decisione, perché io avrei continuato a giocare nel tentativo di andare avanti, mentre ci fanno rivedere, ma insomma Saibari è andato a terra, si l'ha travolto, però poi si tocca le mani come se fosse stato preso a schiaffi per un quarto d'ora. In realtà insomma
2: Timber
1: si era leggermente appoggiato, a meno che con le dita magari non gli abbia messo un dito nell'occhio involontariamente, insomma causando l'infortunio. Intanto sconforto tra le belle tifose marocchine in tribuna, che fanno no con la testa, incredule, dopo aver perso una finale di Coppa d'Africa con il Senegal in una situazione quasi surreale, ancora subiudice, ora si vedono a un passo dall'eliminazione di questi mondiali. È scoccato il 90esimo orora, adesso 90 minuti di gioco in Messico, Olanda 1, Marocco 0, con l'assalto finale della squadra marocchina per cercare di riagguantare un pareggio che vorrebbe dire perlomeno supplementari, riaprire il match, che per ora invece vede premiare l'Olanda in vantaggio 1-0. Seguiamo questa azione. Io seguirei questa azione del Marocco perché li vedo decisi. Attenzione, Marocco sulla tre quarti, palla sulla destra per Hakimi, 1-2 lo scambio col compagno, ancora indietro sulla sinistra, affonda il Marocco, cambia fascia, va sulla sinistra con Marzouri, il cross dentro, colpo di testa, gol! Meritatissimo, Olanda 1, Marocco 1 al 91esimo. Diop abbracciato, travolto dall'affetto, dall'entusiasmo dei compagni. Il Marocco riaguanta una partita che sembrava scivolargli di mano.
2: Sei felice, Andrea?
0: Ha fatto un gollone, o sbaglio?
1: Un gran gol, Diop, pazzesco. Gran colpo di testa, 6 minuti di recupero.
0: Bellissimo.
1: Ne trascorre uno e Diop svetta di testa su questo bel cross di Talbi dalla sinistra. Beh, salta altissimo
0: dai.
1: E batte Verbruggen per l'1-1. Cisua 91esimo, Olanda 1, Marocco 1, bellissimo lo stacco, bello, guarda il bel cross lì dalla
3: Andrea
1: sinistra,
3: dai che andremo avanti fino alle 7 del mattino.
1: Io sono molto contento. Esatto, eravamo un passo, capito? Io già assaggiavo, già mi vedevo sfrecciare.
2: Il letto, il cuscino.
1: Sfrecciare deluso, però. Mi sarei visto sfrecciare deluso per l'eliminazione immeritata del Marocco. Mi vedevo già sfrecciare verso la mia residenza. E invece niente.
0: Ti stai dimenticando di me.
1: No, io di te non mi dimentico mai, caro allora... Alberto, ma infatti il premio non è solo per gli amici del Marocco, ma è anche per me che consente a questo punto di seguire, credo, presumibilmente ancora 4 minuti alla fine dei 6 di recupero, potrebbe ancora succedere di tutto, ancora succedere di tutto. Però
0: il pareggio è saltato fuori intanto.
1: Io
0: ho detto all'inizio della partita, ho detto qua,
1: esplosione di gol.
0: O pareggiano o
1: esplosione di gol. Cos'è successo?
0: Siamo quasi alla fine che hanno pareggiato.
1: Più che esplosione è stato un petardino di gol, 1-1.
0: Esatto. Quindi non c'è stata un'esplosione di gol,
1: no,
0: ma
1: c'è
0: un pareggio.
1: Due petardini. Così.
0: Esplosione di gol è un'altra cosa.
1: Esplosione di gol era un'altra cosa. Vabbè. Un secco 3-0, un netto 4-0, esatto. Una roba così che si poteva
0: anche.
1: Attenzione all'assalto del Marocco, perché il Marocco vuole chiudere il match subito dopo il pareggio di Diop.
2: Ne ha ben donde.
0: Mi mancava
1: a chi?
0: Il pareggio.
1: Attenzione, il pareggio ancora al Marocco che spinge con sbaglia giustamente. Giustamente deve fare sbaglia. Anche si fa vedere come si chiama sbaglia.
2: C'è il colpo di maglietta, qua è fallo questo.
1: Qua c'è fallo, questo è fallo.
2: Certo, è fallo.
1: Adesso Marocco, insomma, comunque sull'onda dell'entusiasmo di questo pareggio agguantato proprio allo scadere. Il Brasile, ricordiamo, ha vinto al 96esimo. Marocco era fuori al 90esimo, al 91esimo ci ha pensato lui, Diop, bel colpo di testa, uno stacco imperiale, esatto.
2: Ha fatto hop, Diop.
1: Bene. Diop, proprio così.
0: Bello, ma quanto manca?
1: Pochissimo, mancano
0: due minuti
1: al 96esimo. Allora... Le lacrime dei tifosi olandesi che già assaggiavano, già pregustavano l'ottavo di finale.
0: Dai.
1: E le lacrime di gioia invece dei tifosi del Marocco che già si vedevano in volo per Riyadh, per Casablanca, per Marrakesh. No!
0: No!
1: Amici marocchini, no!
0: No,
1: state ancora
0: così.
1: Lì, negli
0: ancora
1: Stati Uniti.
0: Qua.
1: Attenzione all'Olanda, però, con il lancio lungo per Van Dijk, che è troppo lungo, di
0: sbagliato.
1: Testa, prolunga, sbaglia, palla che si spegne sul fondo.
2: Comunque, attenzione, ho arrivato un messaggio appena adesso, l'agente di Rabat si è lamentato perché non hai citato la città.
1: Beh, non ho citato la città perché
2: esatto,
1: c'è stato...
2: Perché anche quelli di Rabat
1: mentre io stavo elencando tutte le città del Marocco, tutte, dalla prima all'ultima, c'è stato questo lancio di Van Dijk che ho dovuto raccontare per dovere, necessità.
2: Scusateci, gente di Rabat.
1: Città meravigliosa, tutto il Marocco, paese meraviglioso, andate e visitatelo. Gente meravigliosa, paese meraviglioso, cibo fantastico.
0: Pallavolo,
2: bravi Marocco.
0: Si gioca pallavolo.
1: Minuto 94:50, 1:10 alla fine dei 6 di recupero, 1-1 fra Olanda e Marocco. È accaduto tutto nella ripresa. Fallo in attacco. Dell'Olanda al 72esimo, il vantaggio olandese, Gakpo. Passano 20 minuti, sembrava finita, ma al 91esimo Diop di testa rimette il match sull'1-1 e lo spettro, io l'avevo annunciato già al sesto minuto del primo tempo. Alberto, se andiamo al VAR rivediamo tutto, io l'avevo detto. Io ho il timore, il grande timore dei tempi supplementari.
0: E gli eventuali rigori. All'inizio del secondo tempo ti ho detto come sarebbe andata.
1: È vero.
0: Fin fine, è questo.
3: Siete una bella coppia.
0: Non è finita.
1: 30 secondi allo scadere dei 6 di recupero. 1-1. Marocco che ora prova, si gioca sui nervi. Attenzione a questo affondo sulla sinistra. Saibari, palla dentro. Per il Marocco, niente. Copre bene la difesa olandese. 10 secondi allo scadere dei 6 di recupero. Palla in avanti, contropiede dell'Olanda, va dentro Gakpo.
2: Che intervento, bello.
1: Di Mazraoui. Bravo la Maldini, il numero 3 del Marocco, come era il numero 3 dell'Italia, il numero 3 del Milan, il grande Maldini.
0: Paolo che l'altro ieri
1: ha festeggiato il compleanno. Auguri Paolo Maldini,
0: auguri.
1: Ci prova il Marocco.
0: Bene.
1: Sulla destra Yassin, palla dentro ancora l'Olanda,
0: ma
1: che copre
0: manca?
1: Yassin resta giù, non fischia, ammucchiata selvaggia.
0: Quanto manca?
1: È già finito il sesto minuto, ma qua si continua a giocare.
0: Perché?
1: Te lo spiego, se mi fai parlare te lo spiego. Aveva dato 6 minuti di recupero. Diop, no, di gol di Diop, gol di Diop al 91esimo, festeggiamenti vabbè. Tutti, quindi presumo che si giocherà ancora.
2: Immagino proprio che sia così.
1: Immagini proprio che sia così. Immagini corretto, caro esatto. Amico David Bella.
0: E basta!
1: E basta, il lancio di Verbruggen, il portiere dell'Olanda, lunghissimo, arriva fino a Van Dijk che controlla di testa, ma il Marocco difende, prova a ripartire, non ci riesce, fallo laterale, si continua a giocare, minuto 97.
0: Basta!
1: Minuto 97, 1-1 Olanda-Marocco, Olanda 1, Marocco 1, spettro supplementari, supplementari signori, finiscono i 90 minuti, Olanda 1, Marocco 1.
0: È pareggio, pareggio, è pareggio.
2: Sì. Ah, un applauso a Andrea pareggio. Salvati, dai, che tiri duro Andrea.
1: Tengo duro,
4: comunque,
1: tengo
4: se, se fino a qualche giorno fa il mago veramente forte era Alberto Bisi,
0: sì.
4: I maghi sono due,
1: siamo
4: ragazzi.
1: Due, siamo due.
4: Siete due maghi veramente forti.
0: Veramente.
4: Si aggiunge Andrea Salvati.
0: Una grande accoppiata.
1: Accoppiatissima. Quasi
0: spettro.
1: Un accoppiamento. Questo è quasi un accoppiamento.
0: Hai fatto in diretta con lo indiretta. Spettro.
1: Sì. Accoppiamento doloroso.
0: Accoppiamento,
1: un accoppiamento
0: da prendere,
1: doloroso.
0: Da prendere con i diti. Aia.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Yeah, uno c'è!
8: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
11: Ma la cultura assicurativa?
10: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: E anche a Mascali, in provincia di Catania, le 5 e un minuto.
12: RTL 102.5, giornale orario.
13: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. La presidenza della Repubblica potrebbe non essere più un tabù per il centrodestra. Parola della Premier Giorgia Meloni, intervenuta nel corso della trasmissione 10 minuti su Rete 4. Capitolo legge elettorale, la riforma non favorisce nessuno, favorisce gli italiani. Sulla presenza della variabile Vannacci nel centrodestra, Meloni ha spiegato che non ci sono differenze con le altre opposizioni. C'è un'altra famiglia italiana morta in Venezuela, vittima del terremoto che ha devastato il paese, è originaria di un paesino in provincia di Salerno, Licusati. Sono 16 morti italiani accertati, recuperati anche i corpi di Enzo Cuomo, della moglie e della figlia di 22 anni originaria di Salerno. Il bilancio complessivo è stato aggiornato, oltre 1700 morti e più di 5000 feriti, decine di migliaia i dispersi. Voltiamo decisamente pagina, siamo al calcio, quindi ai mondiali, la linea per gli aggiornamenti ad Andrea Salvati.
1: Con Olanda-Marocco che vede i 90 minuti chiudersi sull'1-1, sarà quindi supplementari e poi eventuali rigori in questi sedicesimi di finale per decidere chi andrà agli ottavi contro il Canada. Succede tutto nella ripresa, il vantaggio olandese con Gakpo al 72esimo e poi in pieno recupero la rete di Diop, un poderoso stacco di testa al 91esimo per l'1-1. Saranno quindi supplementari. A te.
12: Via Radio.
14: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi informiamo che questa notte per lavori sulla A7 Serravalle-Genova è chiuso il tratto tra Genova-Bolzanete e Busalla in direzione di Milano fino alle 6 di questa mattina. E sempre sull'A7 per lo stesso motivo è chiuso anche il tratto tra Vignole-Borbera e Serravalle-Scrivia sempre verso Milano e sempre fino alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
12: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Buongiorno Italia, eccoci
1: buongiorno
0: qua.
1: Maria.
0: Buongiorno, buongiorno. Saluti anche Maria.
1: Con gli occhi pieni di malinconia, sì, lo ricordo.
0: Va bene, certo. Comunque, siamo

0: pronti per riprendere il nostro collegamento insieme ad Andrea Salvati, naturalmente, per quanto riguarda i supplementari di questa straordinaria partita, per come straordinaria soprattutto per come è appareggiato il Marocco, con un gollone recupero, no? Praticamente
1: a inizio recupero, al primo dei sei minuti, comunque poco importa, quello che conta è che è arrivato al pareggio 1-1 dopo i 90 minuti. Succede tutta una ripresa dopo un primo tempo dominato dal Marocco, due grandi occasioni, una traversa, poi una ripresa a grande equilibrio, il vantaggio olandese su un contropiede rapido finalizzato da Gakpo e poi il pareggio con un colpo di testa di Diop al 91esimo. Quindi ora i due tempi supplementari da 15 minuti, è iniziato il primo, si gioca da due minuti, sempre 1-1.
0: Se fosse necessario, sono pronto a intervenire pure io in campo.
1: Per la rianimazione in campo?
0: No, in campo direttamente, con un volo alla Batman.
1: Un volo alla Batman? Bene. E come sarebbe il volo alla Batman?
0: Come Batman. Come Batman, semplicissimo. Giusto. Io posso. Allora, siamo pronti per riprendere con la musica, un altro grande brano, anzi, l'ultima canzone.
1: Va bene, sei l'ultima, va bene.
0: Va bene. Julie and Biagio Antenacci. L'ultima canzone. Beh, buongiorno Italia.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: L'ultima canzone, Giulio Biagio Antonacci, che salutiamo qua in diretta nazionale. Riprendiamo l'appuntamento con la partita che sta mostrando una sorta di equilibrio.
1: È una sorta di equilibrio perché siamo sull'1-1 al sesto minuto del primo tempo supplementare. Olanda 1, Marocco 1. Grande equilibrio, squadre certo. lunghissime. Marocco che sta provando a vincere il match dopo aver trovato il pareggio al 91esimo. Attenzione, palla dentro, Messi, sinistro, gol, parata! Come ha fatto? Non è possibile, no,
0: non è possibile.
1: Non è possibile.
2: Ma
1: non
2: neanche
1: è
2: mio figlio sbaglia.
1: Non è possibile.
3: Aspetta, aspetta, gran parata. Comunque, raga.
1: Grandissima gran parata. Ma scusatemi, Raimi riceve questo passaggio al mezzo dell'area di rigore. Mette a sedere un giocatore con una finta meravigliosa.
2: Mano.
1: Più avanti del dischetto del rigore, per tu con Verbruggen, con tutta la porta che tra l'altro è enorme perché tutta la porta lì davanti è enorme, col portiere Verbruggen lì davanti. Dove gliela mette? No, ditemi, dove gliela mette Raimi? Sul ginocchio.
0: Sì,
3: gran partita del portiere.
1: Gran partita di Verbruggen, migliore in campo. Corner per il Marocco. Addosso, sul ginocchio, l'hai tirata Raimi, sul ginocchio. Corner battuto male, basso, da Hakimi, è libera quindi la difesa dell'Olanda che ora prova a ripartire in contropiede ma ci prova male, oddio, non tanto male, c'è anche un fallo del Marocco, quindi sarà calcio di punizione.
0: Non è neanche stata una grande parata.
1: È stata una grande parata perché ginocchio e mano aperta, però anche va detto, va anche detto Raimi. Raimi, da lì voglio dire,
0: addosso,
1: era più facile far gol che tirarla sul portiere.
0: Sì.
1: Ma lui sapeva che. Vabbè, è andata così.
0: No,
1: queste robe a me mi fanno arrabbiare.
2: Puoi sbagliare da lì.
1: Raimi, da lì non puoi sbagliare. Sei entrato anche fresco all'86esimo al posto di Unai.
2: Andrea, ma secondo te si va ai rigori?
1: Allora, non lo so, perché se la stanno affrontando a viso aperto, sai, ricordo sembra la lotteria, quindi insomma...
3: Comunque ragazzi, vorrei dire che Raimi, dopo che ha fatto il tiro, ha guardato lo schermo e secondo me pensava a te, Andrea.
1: Dici,
3: Diceva, sì, questo l'ho fatto per te.
1: Grazie allora Raimi.
0: Ma perché Leo dicevi...
1: Ma sai, però non c'è più il golden goal, non è che se avesse segnato finiva lì, comunque si andava avanti comunque, quindi...
0: La mano del
1: però,
0: portiere.
1: Sai, cambia nada, masche nada,
2: a un certo punto dico, ma il portiere può prenderla con le mani? Così mi è venuto...
1: è l'unico.
2: Pare di sì.
3: Io lo proibirei.
0: Fantastico.
1: Benissimo.
0: Questa è uscita. Molto bene.
2: Complimenti.
0: Sì. Fantastica anche Taylor Swift. Oh, The Fate of Ophelia. Per voi.

0: Ecco, sfuma così. Ci piace, sì, anche così, Taylor Swift.
1: Fumato, Taylor Swift è bella in qualsiasi
0: situazione. Situazione.
1: Situazione. Situazione. Siamo al minuto 102, ovvero al dodicesimo del primo tempo supplementare. 1-1 fra Olanda e Marocco. Ti perdono,
0: al
1: Alberto.
0: Allora, perdonami, ti è perdono. Una deformazione professionale, sì, la mia. Al momento 102-5.
1: 102-5, non c'è...
0: Mi devi perdonare.
1: No, ti perdono. Anzi, sono io che chiedo scusa a te per non essermene accorto prima. Non c'è i fuochi d'artificio al minuto 102-5. Non parte, non so, niente.
0: C'è un fallo.
1: Dov'è?
2: Dove?
0: Dove? È caduto un giocatore.
1: Ah, no, pensavamo altro. Benissimo. No, no, ha lasciato giocare. L'arbitro ha lasciato giocare.
0: Ha
1: lasciato giocare. Due minuti alla fine del primo tempo supplementare con il Marocco, che chiude il primo tempo supplementare così come aveva chiuso i 90 minuti, ovvero all'attacco, trovando il pareggio con Diop al 91esimo. Gran colpo di testa. Il pareggio di Diop su un gran bel colpo di testa. Ora rallenta un po' il Marocco, che attende forse la fine di questo primo tempo supplementare. Inspiegabile come scelta tattica, perché comunque, voglio dire, non è che tenendo il pallone previeni di prendere gol, ma tenendolo lì alla metà campo eviti anche di farlo. Comunque prova con ampie manovre il Cannos, Boaddi, 1-2, si resta sempre sulla linea mediana del campo. Ho come il presentimento
0: che
1: questo primo tempo supplementare si chiuderà così, sull'1-1, perché non vedo il Marocco provare a spingere, non vedo l'Olanda provare a pressare per cercare di portare via il pallone, anche perché gli abili, gli acuti olandesi hanno capito che il Marocco decide di chiudere questa prima frazione supplementare con uno sterile possesso palla alla metà campo e quindi insomma non spingono.
2: Il famoso possesso palla alla marocchina.
1: Il famoso possesso palla alla marocchina.
0: Pensi che vogliono farsi un biscottino?
1: No, qui c'è poco da fare il biscotto, Alberto. Qui c'è fare un bel tiramisù. Non è che si può fare qua il biscotto.
0: Pure,
1: perché
0: vedi?
1: Da questa squadra una prosegue, da questa partita una prosegue, una torna a casa.
0: Ma in certi casi interessano molto anche i rigori, eh?
1: Sì, in certi casi, questo. Vediamo se vediamo se questa sera da Monterrey il volo che partirà avrà destinazione
2: Netherlands,
1: Olanda,
2: o
1: Amsterdam o Rabat. Facciamo Rabat, che prima gli amici di Rabat si sono un po' risentiti perché non li avevamo nominati. Esatto. Fallo in attacco, niente, scade ora il 15° minuto.
0: Approfittiamo per fare un saluto anche ai nostri aficionati, sì, che stanno seguendo tantissimo, e un saluto particolare, Leo, a Rob di Tokyo, che è piuttosto alquanto dispiaciuto assai, perché poi
1: aveva sperato il Giappone,
0: Sì.
1: Con quel gol anche lì preso al 96esimo, insomma, dal Brasile, ha meritato il Brasile, perché
0: ciao,
1: ha dominato
0: Rob.
1: Tutto. Ciao Rob.
0: Infatti è vero.
1: Ciao Rob. Rob è giapponese o è proprio da Tokyo?
0: Italiano che sta lavorando a Tokyo, in Giappone. Rob.
1: Sì. Rob.
2: Sì. Ma come si dicono gli abitanti di Tokyo, i tokiesi?
1: I Tokinios,
0: dovrebbe chiederglielo a lui.
1: Chiediamoglielo a lui.
0: Certo.
2: Esatto.
0: Come si chiamano gli abitanti?
1: Come si chiamano, Rob? È finito il primo tempo supplementare. 1-1, musica, Alberto, se sei d'accordo, così poi ci godiamo subito, minuto per minuto.
0: Lo stai sentendo
1: per
0: con le tue orecchie? È entrata proprio dritta come un siluro.

0: Madonna, Like a Prayer su RTL 102.5. Like a Prayer.
1: Il disco perfetto per il racconto di questa partita, amici, amica, aficionados. 10 minuti alla fine di questa partita, 10 minuti alla fine del secondo tempo supplementare, 1-1 fra Olanda e Marocco, cambio nell'Olanda, dentro De Ron, fuori De Jong, quindi il giocatore atalantino numero 3 al posto di De Jong. Vediamo.
2: Ma mi spiegheresti una cosa, Andrea?
1: Ti spiegherei.
2: Ma perché prima che entrano, ma non è la prima volta che lo vedo, fanno sto salto?
1: Per sistemare, sai che sotto a volte se salti dai la possibilità.
2: Secondo me non ha molto senso, secondo me è una questione.
1: No, tu prova.
0: Cosa
1: se
0: che
1: fai
0: fa
1: un saltino, tac e si va tutto a posto, capisci?
2: Sì, io salto sempre, infatti mi sono slogato una caviglia.
1: Vedi, è perché salti male, caro mio, esatto. Perché salti male.
2: Non va bene.
0: Non va bene.
1: 1-1, Olanda-Marocco, lo spettro dei calci di rigore già fatali nella partita delle 23 alla Germania, ricordiamo, eliminata a sorpresa dal Paraguay, anche lì 1-1 e poi il Paraguay ai calci di rigore passa e elimina la Germania. Qualificato invece il Brasile nell'altro sedicesimo giocato ieri in serata, 2-1 sul Giappone con un gol in pieno tempo di recupero, un po' quello che è successo qua.
0: Comunque
2: io mi chiedo
0: Asunción,
2: è la capitale del Paraguay. Chissà che festa. Aver eliminato la Germania.
1: Ad Asunción ci sono immagini che mi arrivano, che ci arrivano. È il capodanno di Asunción. Cioè il capodanno vero, quello del primo gennaio, in confronto a quello che stanno vivendo in queste ore ad Asunción.
0: Non è niente.
1: Esatto. Non era neanche la celebrazione, che ne so, del patrono della. Niente.
2: Esatto, cioè,
1: è
2: la
1: una
2: Germania
1: festa incredibile.
3: Ragazzi. Ragazzi, prima abbiamo chiesto come si chiamano gli abitanti di Tokyo.
0: Di Tokyo? Sì. Tokini?
3: Sentite qua.
4: Buongiorno, sono Franco.
1: Ciao Franco.
4: Stavo facendo il corso di rinnovo ADR e c'era un giapponese.
1: Sì?
4: Mi piace essere curioso, gli avevo detto come si chiamavano gli abitanti giapponesi di Tokyo.
1: Di Tokyo.
4: E mi disse che lui, essendo di Tokyo, è un edokiano.
1: Edokko.
4: Per cui gli abitanti di Tokyo sono edokiani o edokko.
0: Edokiani.
2: E sapete perché?
0: Ma sarà vera questa cosa?
2: No, lo sapete perché? Ho capito il perché.

0: Perché?
1: Perché?
0: Perché Tokyo in origine si chiamava Edo.
1: È vero.
0: Poi fu cambiato il nome in Tokyo e divenne la capitale, dove fu spostata da Kyoto. Beh, perché Kyoto era la capitale precedente.
2: È
0: un fattore storico. Oh, raga, sì, no, cioè, no, oh, questo è un programma.
1: Però
0: storico,
1: scusa,
0: raga.
2: Abbiamo imparato anche questa. Anche,
1: sì, però un momento, sì, qui manca un passaggio. Manca una domanda fondamentale, signor giudice. Perché siamo passati da Edo a Tokyo?
0: Lo cercherò.
1: Una domanda andava fatta, cioè, le altre è superflue.
3: Questa la connessione, manca una connessione.
1: Attenzione, perché Gakpo nell'Olanda, Gakpo, colui il quale aveva segnato al minuto 71 il momentaneo vantaggio degli olandesi, è costretto a lasciare il campo, crampi violentissimi, fuori Gakpo, dentro Kluivert. È il figlio.
3: Si stavano
1: di
3: abbracciando anche.
1: Si stavano abbracciando, certo, cioè per darsi il cambio, giustamente. Quindi dentro Kluivert al posto di Gakpo. Siamo alle 113:38, ovvero 6 minuti.
0: Ho la risposta.
1: Qual, a chi?
0: La risposta alla tua domanda.
1: Me la sono dimenticata la domanda.
0: Quella di Tokyo.
1: Bravo. Ma come fai a avere già la risposta?
0: È perché io cerco.
1: Bravo, sentiamo.
0: Ok, la risposta è perché fu cambiato il nome per reintitolarla capitale orientale. Dunque Tokyo significa capitale orientale. Ecco perché.
1: Invece Edo significava?
0: Edo è un'origine molto più antica, evidentemente, altre origini.
2: Edoardo.
0: Esatto. Edo. Si chiamano tutti Edoardo.
1: Quindi, attenzione, ragazzi, okay. Questo vuol dire che quando incontriamo qualcuno che si chiama Edoardo, è un nome giapponese, senza che lui lo sappia. Non uno pensa Edoardo, gli ha dato un nome come il vecchio re, il vecchio Edoardo, primo, secondo, terzo, quarto, quinto. In realtà erano tutti giapponesi.
3: Esattamente.
1: Ho capito.
3: Sono d'accordo con voi. Ma come va la partita?
1: E la partita va, amici, che mancano 5 minuti e mezzo al 120esimo. E poi sarà calcio di rigore. Però, se siete d'accordo a questo punto, credo che è la degna conclusione di questa magnifica notte vissuta qui su RTL 102.5.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: La bravissima Katy Perry su RTL 102.5. La diretta nazionale continua. La partita è quasi finita?
1: La partita è quasi finita, siamo al minuto 120, l'ultimo del secondo tempo di recupero 1-1 fra Olanda e Marocco, concesso un ulteriore minuto di recupero, quindi manca pochissimo, veramente pochissimo. Alla fine anche nei tempi supplementari sarà quindi calcio di rigore per decidere chi passerà agli ottavi di finale, dove affronterà il Canada fra Olanda e Marocco. Seconda partita che si decide quindi ai calci di rigore, dopo la vittoria del Paraguay sulla Germania, proprio ai calci di rigore. Intanto una maschera di sangue, Saibari è ferito allo zigomo, la maglia completamente insanguinata, l'arbitro gli indica l'uscita.
2: Una battaglia,
1: hanno dato tutto i giocatori del Marocco, ricordiamo, hanno dato veramente tutto, meritavano di più. Un primo tempo dominato, tre grandi parate di Verbruggen, una traversa colpita da Hakimi, poi nel secondo tempo un palo ancora per il Marocco, poi il vantaggio dell'Olanda con Gakpo al 72esimo, poi il pareggio meritatissimo del Marocco con un colpo di testa di Diop nel primo dei sei minuti di recupero. Diop, ricordiamo, terzino centrale del Marocco, su un cross di Taibi che era entrato pochi secondi prima. È finita, finisce qui 1-1 fra Olanda e Marocco in questi sedicesimi di finale. Saranno quindi calci di rigore che fra poco seguiremo in diretta.
0: Seguiamo intanto Neck con questa bellissima canzone, almeno stavolta, insomma, qua su RTL 102.5 ancora. Buongiorno Italia!

0: Eccolo qua, Nick, con almeno stavolta qua su RTL 102.5. Com'è?
1: Com'è che siamo pronti per i calci di rigore? Fra poco al via dei tiri dal dischetto per decidere chi fra Olanda e Marocco accederà agli ottavi di finale di questa Coppa del Mondo. 1-1 dopo 90 minuti, 1-1 anche dopo i tempi supplementari. Saranno necessari quindi i rigori per vedere chi, decidere chi andrà poi a giocare gli ottavi di finale contro il Canada.
2: Io, Alberto, ho visto, ho letto il labiale di un tizio lì, di un calciatore che ha detto a un certo punto: mister, posso tirarlo io? Mister, posso tirarlo io?
0: Quindi?
2: L'ho visto, ho capito.
0: No, quindi lo tira lui?
2: Mi sa di sì.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A. La musica
6: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Yeee, uno c'è!
8: Ma ho bevuto, o c'è qualcuno?
7: Piacere, calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: RTL 102.5, very normal people, very normal people.
0: Eccolo, eccoci qua!
1: Pronti!
0: Siamo pronti per i calci di rigore!
1: Pronti
0: sta
1: per...
0: Sta venendo voglia anche a me di andare...
1: Alberto, prendi... Vai, intanto è un attimo, vai. Allora, 1-1 Olanda-Marocco dopo 90 minuti, 1-1 anche dopo i tempi supplementari, quindi si va ai calci di rigore per decidere chi accederà agli ottavi di finale, dove se la giocherà contro il Canada. Si era portato in vantaggio al 72esimo l'Olanda con Gakpo, il pareggio di Diop in pieno recupero al 91esimo. Quindi calci di rigore, si battono nella porta di destra, batte per prima, sei emozionato, molto bene. Batte per prima l'Olanda con Koop Miners, il giocatore della Juventus, è il primo ad aprire i calci di rigore per l'Olanda. Koop Miners contro Bono, il portiere del Marocco. Vediamo, tutto pronto.
2: Mobile, mobile, ho visto un po' preoccupato dallo sguardo.
1: Quarta corsa, parte, intuisce Bonoma, segna Koop Miners il primo dei cinque rigori. Koop Miners, bello, calciato bene, quasi da fermo, alla sinistra di Bono che Bono intuisce, Bono vola, ma calciato molto bene, molto forte, nulla puole sul tiro del giocatore olandese e Olanda, quindi sì.
0: Quasi palo interno, non sbaglio?
1: Quasi. Tirato molto molto forte,
11: bene.
1: Quindi,
11: comunque ben tirato, dai.
1: Ben tirato. È il momento del Marocco. El Anaoui, il giocatore della Roma. Quindi, signori, due italiani. C'è un po' d'Italia in questi calci di rigore. C'è un po' d'Italia, c'è tanta Italia. Già due rigori. Koop Miners l'ha segnato. È il momento di El Anaoui. Parte El Anaoui, non guarda il portiere. El Anaoui contro Verbruggen, parte l'Enoi un po' alla Zaza, il destro alto, traversa alto fuori, incredibile. Aveva spiazzato Verbruggen, palla troppo alta, scheggia la traversa, il montante superiore,
11: ancora
1: palla.
11: Ancora vibra
1: e anche vibra secondo me il cuore di El Anaoui. Era partito un po' alla Zaza, vi ricordate, con quei passettini così, con quella sorta di balletto, spiazza completamente Verbruggen,
0: altissimo,
1: che altre, il non pudore di esultare come l'avesse parata, ma insomma palla che finisce alta sopra la traversa. Tocca ora ancora all'Olanda, vediamo chi va a tirare. Gertruda.
11: Palo
1: clamoroso, clamoroso, anche perché non era Gertruida, era Kluivert. Kluivert, tra l'altro, Kluivert, ex giocatore della Roma. Vediamo, parte, si ferma, parte, spiazza Bono, ma colpisce il palo.
12: Possiamo dire che è una partita al cardiopalma?
1: Partita al cardiopalma.
0: Ha sbagliato perché avevi sbagliato il nome.
1: Chiedo Venia, ma sai perché ho sbagliato? Perché i numeri sono molto confusionari. Il 2 sembra un 7. A momento, calma, pezzo per volta. Tocca a Raimi, il Marocco, colui il quale, Raimi, colui il quale aveva avuto la grandissima, enorme occasione di riportare in vantaggio il Marocco. Raimi contro Verbruggen. Raimi contro Verbruggen, parte Raimi, parata, gol! Incredibile! Incredibile! Gliel'aveva presa! Gliel'aveva presa!
12: Sotto l'ascella!
1: Gli è rimasta sotto l'ascella, è rimasta ferma un attimo, ma la palla ancora ha preso una rotazione strana ed è scivolata in porta.
12: Possiamo definirlo gol di ascella?
1: Sai che forse poi l'ha presa col tacco. Sì. Ragazzi, l'aveva parata, l'aveva parata, ma poi col tacco l'ha spinta in porta.
0: Non accorgendosi che era lì il pallone, ragazzi, dietro al tacco.
2: Col tacco.
12: E il gol è valido.
1: A tutti gli effetti,
12: anche se l'ha fatto il portiere stesso.
1: Certo che c'entra, finché non l'ha fermi. Perché è stato un rimpallo. Comunque, è il momento ancora dell'Olanda. Weghorst, un gol per parte, un errore per parte. Siamo ancora su una perfetta parità. Weghorst contro Bono.
0: La storia è infinita.
1: Contro Beno, rincorsa lunga, respiro profondo del numero 9 della nazionale olandese, Weghorst contro Bono. Altro respiro profondo di Weghorst, tira però Weghorst, perché sennò parte Weghorst, il destro intuisce Bono, ma la palla a 7 ed è gol, calciato molto bene,
12: bello teso.
1: All'incrocio dei pali, alta, intuisce ancora una volta Bono che vola con la mano sinistra, cerca di raggiungere il pallone, ma era calciato molto bene, forte,
12: questo
1: alto,
12: è bello grosso,
1: insomma, non ci arriva, sì, Weghorst è veramente grosso, ma poco conto, perché poi questa sarà la
12: anche
1: fine.
12: Lei è bella,
1: anche lei è bella, lei è bella. Anche lei è bella, quindi quindi attenzione, è il momento ora del Marocco, Talbi, numero 7, attenzione, Talbi contro Verbruggen. Talbi contro Verbruggen.
2: Andremo
1: fischia
2: avanti
1: l'arbitro.
2: Fino alle 7 del mattino.
1: Non c'è problema, siamo qua. Parte Talbi contro Verbruggen, il destro, intuisce gol! Gol! Gol! Il pareggio ancora 2-2 dopo tre rigori. Due rigori segnati, uno sbagliato per parte, perfetta parità. Bello anche questo rigore di Talbi con Verbruggen che prova a distrarlo con un movimento di mano, calciato a mezza altezza, intuisce anche in questo caso Verbruggen, ma nulla può.
12: Scusa, Andrea, ma l'allenatore del Marocco non sembra un po' un commercialista?
1: Va bene, ne parliamo vagamente. Sì. È il momento ora del quarto rigore per l'Olanda. Va Timber, attenzione, Timber contro Bono. Timber contro Bono, perfetta parità, 2-2. Parte Timber, no, l'arbitro ancora qualche Bono, gli indica la sua sinistra, vediamo se abbocca Timber. Timber contro Bono, parte Timber, il destro, calcia fuori, come l'ha tirato male, ma non fuori di poco, l'ha tirato proprio fuori
12: la
1: a sinistra,
12: disperazione.
0: Fuori di tantissimo,
2: yeah. Era poco concentrato.
1: E attenzione, perché ora il Marocco ha la possibilità, qualora dovesse segnare, di portarsi in vantaggio.
12: Attenzione,
1: vediamo chi andrà a segnare. Due rigori segnati per l'Olanda, due rigori sbagliati per l'Olanda, due rigori segnati per il Marocco, un rigore sbagliato per il Marocco. Ma nel momento del quarto rigore, vai il capitano Hakimi, l'uomo simbolo di questa nazionale.
2: Forza Marocco!
1: L'uomo simbolo di questa nazionale, Hakimi contro Verbruggen.
2: Marocco.
1: Hakimi contro Verbruggen.
2: Forza Marocco!
1: È tutto pronto, fischia l'arbitro, parte Hakimi, palo! Si resta sul 2-2. Aveva spiazzato Verbruggen. E colpisce un palo clamoroso.
0: È la partita dei pali.
12: Ma sugli spalti c'era un marocchino disperato e sua moglie che gli diceva: Cammo.
1: Vista proprio la scena. Proprio così. Attenzione, siamo all'ultimo dei 5 rigori. L'errore qui può essere fatale. Attenzione, 2-2, 4 rigori rigori tirati, due segnati, due sbagliati per parte. È il momento del quinto rigore per l'Olanda. Vediamo chi va a tirare. Somerville, proprio lui.
12: Non è Leroy? Quello di... Eh? Saranno famosi.
1: Leroy, no, non lo so. Vediamo se sarà famoso o meno dopo questo rigore. Somerville contro Bonneau. Rigore decisivo, potrebbe già esserlo l'ultimo. Siamo 2-2. È il quinto rigore per l'Olanda. Somerville dritto per dritto, non prende nessuna angolazione, dritto per dritto si muove Bonneau sulla linea, gli fa anche il segno con le mani, dritto per dritto. Ora parte Somerville, destro, parata, parata di Bonneau,
2: bravo,
1: parata di Bonneau,
2: bravo,
1: ma che parata, tirato malissimo anche questo rigore, abbastanza centrale,
12: sì,
1: alto,
12: ha fatto tutta scena,
1: tutta scena, anch'egli in movimento di gambe, veloce. Andiamo a rivedere il rigore di Somerville, calciato e mano, mano di Bonneau,
12: coppo
1: che
12: da mano,
1: senza neanche troppa fatica, mano aperta, schiaffeggia, sì, il pallone, schiaffeggia il pallone. E attenzione, perché ora il Marocco, attenzione perché ora il Marocco, qualora dovesse segnare, sarebbe qualificato agli ottavi di finale. La responsabilità se la prende il numero 11, Saibari. Saibari può far sognare la propria nazione. Saibari contro Verbrugge.
2: Era lui.
1: Saibari per entrare nella storia, per andare a giocarsi gli ottavi di finale contro il Canada. Sì. Saibari contro Verbrugge. Fischia l'arbitro. Parte Saibari, il destro gol! Yeah! Marocco ai rigori vince 3-2 contro l'Olanda. Olanda che ne ha sbagliati 3, Cliver, Timber e Somerville, 2 ne ha sbagliati il Marocco. Elayanaoui, Hakimi, ma poi ci pensa Saibari, rigore decisivo. Il Marocco vince ai calci di rigore i sedicesimi di finale contro l'Olanda. Dopo la Germania, un'altra europea abbandona i mondiali. Il Marocco invece va avanti. Ci sarà ancora contro il Canada negli ottavi di finale.
2: Comunque Andrea, era Saibari prima, quando ho letto il labiale, ha detto ricordati queste parole, eh? Ha detto mister, posso tirarlo io, lui, era lui, l'ho riconosciuto, Saibari, grandissimo, forza Marocco.
12: Grande festa a Rabat.
0: Va bene. Continuiamo un attimo con la musica,
1: ancora?
0: Poi ci salutiamo.
1: Ancora, ma basta,
0: ce la facciamo.
1: Ragazzi, cioè, basta,
0: siamo in chiusura.
2: Salutiamo Andrea Salvato.
1: Ah, no, dove vado? A questo punto sto qua. Grande spettacolo.
0: Dopo ci salutiamo. Dopo, dai, andiamo.
13: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
14: La più bella musica di sempre.
13: Interagisce con te.
14: La più bella di sempre.
13: Oh. E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Hey! 102.5. Siamo giunti proprio in chiusura, giusto per l'appuntamento con il Millennium Hit. Giunti. Grande appuntamento per un altro tuffo nel passato storico musicale con la grande Mina. Per voi, Volami nel cuore.

0: La grande Mina, sì, volami nel cuore per quanto riguarda l'appuntamento con il Millennium Hit. Siamo pronti per i saluti, dobbiamo chiudere anche velocemente. Grazie, ma grazie di cuore ad Andrea Salvati per questa ennesima partita.
1: Ennesima, ma domani altre. Salutiamo Alessandro, grandissimo tifoso del Marocco che sta festeggiando. Ah,
0: benissimo.
1: Grazie al nostro Leonardo da Vinci, al nostro artista, scultore, pittore, qualsiasi cosa finisca con ore.
0: Troppo buono.
1: Alberto Bisi.
0: Va bene, grazie. Noi ci sentiremo presto. Per la prossima partita.
1: Poco,
0: insomma, tu continuerai.
1: Sì, sì.
0: Direttamente,
1: sì, pochissimo.
0: Sì, no, vabbè, ma ce la puoi fare.
1: Ce la farò, ce la farò, ce la faremo tutti.
0: Va bene. Tra pochissimo in chiusura, allora, Giovanni Perria per quanto riguarda la redazione di RTL 102.5. L'appuntamento sarà per quanto riguarda il Crazy Club questa notte nel cuore della noce. Come sempre ore 3, grazie anche a David, grazie a Leo, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi. Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È martedì 30 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito il calcio con i mondiali, perché pochi istanti fa è arrivata la clamorosa qualificazione alle ottavi di finale del Marocco sull'Olanda. E allora, Andrea Salvati, a te.
1: Buongiorno, con un'altra europea che quindi lascia questi mondiali, 16esimi di finale, perché

0: il Marocco vince ai calci di rigore 3-2 dopo che i 90 minuti e i 120 si erano chiusi sull'1-1. Primo tempo di grande dominio del Marocco con due grandi occasioni fermate però dal portiere dell'Olanda Verbruggen, una traversa colpita anche da Kimi. Poi nella ripresa al primo a fondo l'Olanda passa con Gakpo, partita sembra finita, indirizzata, ma nel primo dei sei minuti di recupero Diop con un gran colpo di testa fa 1-1 e i supplementari si chiudono senza reti e grandi occasioni dall'una dall'altra parte. Calci di rigore, l'Olanda ne sbaglia 3, solo 2 il Marocco, quello decisivo lo segna Saibari e il Marocco così accede agli ottavi di finale dove affronterà il Canada. Sempre ieri il Brasile si è qualificato agli ottavi battendo il Giappone 2-1 con una rete in pieno recupero. La Germania invece è stata eliminata ai calci di rigore così come l'Olanda dal Paraguay, anche lì dopo che i 90 minuti e i 120 si erano chiusi sull'1-1. A te.
1: Grazie, passiamo alla politica con le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che parlando a 10 minuti su Rete 4 è intervenuta su molti temi d'attualità, dai rapporti con gli Stati Uniti agli equilibri del centrodestra con la variabile Vannacci, dalla legge elettorale al tema contiguo della Presidenza della Repubblica. In futuro al Quirinale potremo avere un inquilino di centrodestra, ha affermato. Ascoltiamo le sue parole.
2: Si pensava che niente potesse cambiare e invece si è dimostrato che le cose potevano cambiare e quindi come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa cambiare anche questo, che non possa diciamo superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Ecco, perché penso che sarebbe un altro modo di dire una cosa banale che io cerco di affermare da tutta la vita con dei sacrifici insomma significativi, e cioè che chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti degli altri.
1: C'è un'altra famiglia italiana morta in Venezuela, vittima del terremoto che ha devastato il paese, originaria di un paesino in provincia di Salerno, Licusati. Sono 16 morti italiani accertati e recuperati nelle ultime ore i corpi di Enzo Cuomo, della moglie e della figlia di 22 anni, originaria di Salerno. Il bilancio complessivo è stato aggiornato a oltre 1.700 morti e più di 5.000 feriti, decine di migliaia invece i dispersi. In queste ore il caldo da bollino rosso è stato spezzato qua e là da tempo. Temporale anche intensi, la pioggia accompagnata dal forte vento ha interessato Milano nel pomeriggio di ieri, pioggia anche a Firenze e Bologna. In Piemonte i fenomeni sono stati più intensi, nubifragi si sono verificati nel torinese. Le città da bollino rosso oggi saranno 25, ieri due anziani sono morti per il caldo a Genova. Non c'è altro per il momento, ora Massimo Lo Nigro, buongiorno a te.
3: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Allora, questa mattina partiamo da una notizia che è rimbalzata un po' in rete, perché pensate, c'è la nazionale di skeleton e quella di bob, la stessa federazione sostanzialmente, parliamo di sport invernali che abbiamo imparato a conoscere con le Olimpiadi. Ebbene, entrambe queste nazionali hanno bisogno di nuovi atleti, allora hanno messo degli annunci banalmente, non solo in giro per le varie strutture che ospitano questo genere di sport, ma anche in rete, hanno detto atleta cercasi. Allora, se siete bravi nel bob, se siete anche bravi in altri sport affini, e dopo approfondiamo questa cosa, stiamo cercando nuovi atleti, un modo un po' particolare per fare diciamo reclutamento. Allora vi chiediamo questa mattina allo 02 25 15 15 anche voi di esporre la vostra richiesta. Cercasi, cosa state cercando? Qualcuno che vi aggiusti la caldaia? State cercando qualcuno che vi insegni a cucinare la pasta alla norma? State cercando qualcosa? Cosa, voi mettete il vostro annuncio e magari qualcuno risponde. Vi aspettiamo tra poco in diretta.
4: Previsioni del tempo.
5: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Quest'oggi ancora caldo sull'Italia, anche se l'anticiclone si indebolisce e permetterà la formazione di acquazzoni e temporali sparsi nel pomeriggio su gran parte dell'arco alpino lungo la dorsale appenninica, con locali sconfinamenti alla Valpadana occidentale e alle aree tirreniche. Temperature minime questa mattina ancora elevate, oltre i 23-25 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento sulla rete. La notizia principale ci porta sulla 9 Lenate Chiasso, dove per un incidente fra tre autovetture il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda tra Saronno e Turate in direzione di Como. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e sono in atto le operazioni di recupero dei mezzi incidentati. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 1.

0: 803-111. Per le altre notizie, a Roma, sulla diramazione di Roma Sud, un chilometro di coda tra Torrenova e il grande raccordo anulare per il traffico intenso in direzione di quest'ultimo. Per quanto riguarda la situazione meteo, vento forte è segnalato sulla 23 Udine Tarvisio tra Udine Sud e Carnia e sulla 27 Venezia Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Prudenza in uscita dalle gallerie sui viadotti. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Cercasi nuova sveglia, perché quella del mio telefono non funziona più e quindi ho pensato di passare una fisica. C'è qualcuno che mi può prestare, dare una sveglia fisica, per favore?
4: Io sveglia umana?
3: Anche volendo, umana, perché umana. No? Bello, un bel aratto che entra e ti sveglia.
4: Così.
3: No, poi gli dai una botta in testa perché non si può. Buongiorno Giusile Grenzi.
4: Buongiorno Massimo Loligro. Di questo parliamo stamattina, di questi annunci che, diciamo, un po' per divertimento faremo alla radio fra le 6 e le 7. Lo facciamo anche con Lucrezia Bernardo, buongiorno.
5: Buongiorno a voi, buon martedì 30 di giugno.
3: È finito.
5: Oh, grande errore questa mattina per quel che mi riguarda. Ci aspettavamo temperature un po' più basse, no? L'avevamo detto tra oggi, domani, eccetera. Io ho detto metto un bel paio di jeans.
4: No, esagerato. Abbiamo esagerato.
5: Un caldo incredibile.
3: È complicato. Vabbè. Questa mattina in linea diretta, questa è Non Stop News, siete su RTL 102.5. Partiamo da questa notizia che ha coinvolto le nazionali di Skeleton e di Bob. C'è il direttore tecnico, leggo da questa notizia pubblicata su Open, Maurizio Oioli, che insieme a tutto lo staff stanno cercando di reclutare nuovi atleti per appunto le nazionali di Skeleton e Bob. Sono sport molto complicati,
4: particolari.
3: Allora non è semplice magari trovare persone così tanto appassionate da voler diventare dei campioni. Loro hanno messo degli annunci in giro, hanno detto cercansi
4: addirittura un po'
3: plurale,
4: all'antica,
3: no, atleti magari che non facciano già questi sport, magari che sappiano fare rugby, che sappiano fare atletica. Dicono che da questi sport più o meno vengono poi quelli più portati, però non è questo il tema. Il tema è mettere il vostro annuncio nella nostra bacheca,
4: esatto,
3: di RTL.
4: Cioè, questo è solo lo spunto. Ci è piaciuta l'idea. Allora questa mattina veramente aperti un po' a tutto, che ne so, sto cercando appunto l'idraulico per montare l'aria condizionata, e sappiamo
3: magari,
4: che sono pronti da novembre in poi ormai. Dopodiché uno potrebbe anche cercare, che ne so, un fidanzato, per esempio,
3: addirittura.
4: Lucrezia, no?
5: Ah, com'è che mi guarda?
4: Era per dire
5: mi svende.
4: O una fidanzata, facciamo una classifica,
5: facciamo una bella promozione.
4: Sì, promozione, mettiamo lì in 15 in fila, poi tu scegli.
5: Oh, meraviglioso.
4: Potremmo aprire le candidature,
3: assolutamente,
4: mattina,
3: certo,
4: per i fidanzati,
5: eventualmente, Lucrezia. Insomma, saremo qui anche per questo. Che cosa cercate? Allora, siamo curiosi di saperlo. Al 378 378 1025 per i vostri messaggi, lo sapete, scritti o vocali, ma soprattutto lo 02 25 15 15.
4: Abbiamo già la sveglia umana.
3: Ah, meno male.
4: Francesca si è offerta per te.
3: Grazie Francesca.
4: Come buona lei, direbbe qualcuno. e partiamo. Ovviamente lo facciamo con la musica. Emma Fabri Fibra, Antidroga.

0: Emma Fabri Fibra Antidroga, il nostro Power Hit che apre queste tre ore di Non Stop News, la prima in particolare di Linea Diretta che vi vede protagonisti con un annuncio oggi. Mettiamo la nostra bacheca, cercasi, voi ci dite cosa state cercando, qualcuno che sappia fare la salsa del vitello tonnato per esempio, che è una dote rara.
1: Assolutamente, ma anche poi davanti a questi cercasi le offerte eventuali, certo. Come insomma come la tua sveglia umana che hai già, individuato, l'hai già trovata. Allora abbiamo un messaggio molto carino da un amico: cercasi magia, e qua non sappiamo se è la magia o un fisiatra, per farmi passare il nervo sciatico entro sabato.
0: Ah, e lì serve un bravo fisiatra
1: entro sabato. Entro sabato è urgente. Non lo so, però la sciatica, ma potrebbe però potrebbe essere curata velocemente. Sì,
0: se c'è qualcuno che ha un rimedio per la sciatica, 02 25 15 15, così almeno cerchiamo un attimo di risolvere poi questa bacheca da un risultato concreto. Va bene, andiamo al telefono, 02 25 15 15. Ecco Giovanni, buongiorno.
2: Buongiorno RTL anche mia.
1: Ciao Giovanni. Allora, io... da dove chiami?
2: Da Caserta.
1: Prego.
2: Allora, diciamo qualche anno fa avevamo messo su un gruppo musicale. Eravamo in tre, le tastiere, il basso, io suonavo la chitarra.
0: Ok.
2: Quindi mancava il batterista.
0: Certo.
2: E diciamo ci abbiamo messo un po' di tempo, quindi abbiamo fatto un annuncio sui social, queste cose qua. Un giorno si presentò una persona intorno ai 50 anni più o meno, Luigi, e che alla prima occasione che facemmo, diciamo, live dal vivo, si ubriacò.
0: Benissimo, benissimo. Quindi
2: l'abbiamo dovuto portare all'ospedale.
0: Addirittura, ecco, non proprio.
1: Però non è una figura che cercate ora.
0: Adesso no, ne state cercando un altro, immagino.
2: Certo, ma no, quella figura là, però insomma, dai.
0: Allora facciamo così, Giovanni, facci l'annuncio per bene. Allora, cercasi.
2: Cercasi un batterista nella zona di Caserta, possibilmente che non vive.
0: No, certo,
1: cioè, astemio. Una delle caratteristiche.
2: No, non proprio astemio, però un bicchiere è tollerabile.
1: Difficile. Certo,
2: ma che ti presenti ubriaco, insomma.
0: Che
2: dai.
0: Beva poco, specializzato in quali generi?
2: No, insomma, musica rock, queste cose qua, insomma. Facciamo un po' di generi diversi.
1: Musica rock.
0: Quindi, diciamo...
1: O fate cover varie?
2: Sì, cover dei Lip Fever, queste cose qua.
0: Ah, bello, quindi anche italiane, ottimo. Quindi anche rock.
2: Sì, anche italiano.
0: Rock italiano.
2: Sì.
0: E quando è che provate di solito? Così capiamo anche gli orari di disponibilità, sai com'è?
2: Di mercoledì, venerdì sera, queste cose qua.
0: Mercoledì o venerdì sera, va bene.
2: Oggi quindi... devono essere tutti disponibili, ovviamente.
0: No, certo.
2: Lavoriamo, non è che facciamo questo mestiere.
0: Buono, però.

0: Quindi cercasi,
1: allora, cercasi batterista che beva poco
2: o niente
1: che non voglia essere pagato perché mi pare che è un hobby.
0: No, ma sì, è una cosa hobby, che si fa per divertimento.
2: È
0: per,
2: sì, vabbè, è divertimento.
1: Lo vuoi di zona, lì deve stare dalle caserta, parti tue. Sì, sì.
2: Se è di zona ancora meglio, perché poi se viene da molto lontano dovrebbe essere pagato. E dove e
1: loro non ce li hanno loro i soldi. Ma suonate in giro, no?
0: Sì, forse, no?
2: Sì, sì, sì, abbiamo fatto qualche live, insomma, non è che siamo un granché, però.
0: Vabbè, non ti buttare giù, Giovanni.
1: No, Giovanni.
0: Bello, bello così. Quindi noi l'annuncio l'abbiamo messo, Giovanni. Adesso vediamo se allo 0225 1515 si candida un batterista della zona di Caserta che abbia voglia, insomma, di suonare con voi. Va bene?
2: Soprattutto di non bere,
0: di non bere, no, assolutamente. Grazie Giovanni, un abbraccio.
2: Ok, grazie a voi.
1: Rimasto scioccato, rimasto scioccato.
0: No, ma giustamente, per carità.
1: Allora, sono le 6 e 16 minuti, fate come lui, 02 25 15 15. Adesso le notizie. La presidenza della Repubblica potrebbe non essere più un tabù per il centrodestra. Ad affermarlo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta nel corso della trasmissione 10 minuti su Rete 4 a proposito della legge elettorale, ha poi affermato che la riforma non favorisce nessuno, favorisce gli italiani. E sulla presenza della variabile Vannacci nel centrodestra, Meloni ha spiegato che non ci sono differenze con le altre opposizioni.
0: Un'esplosione nel Principato di Monaco ha causato il ferimento di un uomo d'affari ucraino, della sua compagna e del figlio di 13 anni. Le indagini convergono su un atto doloso. Una persona è stata vista depositare un pacco, probabilmente esplosivo, nell'atrio di un palazzo. Mobilitate le forze dell'ordine. Secondo le autorità è la prima volta nella storia che si verifica un fatto simile nel Principato.
1: Continuano a essere senza esito le ricerche nel lago di Vito, di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Roccella, scomparso dopo un tuffo. È tutto adesso, viabilità.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in progressivo aumento sulla rete. La notizia principale ci porta sulla 9 Lenate Chiasso, dove un incidente fra tre autovetture sta causando il blocco della circolazione con code di 2 km. Siamo nel tratto compreso tra Saronno e Turate in direzione di Como. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e sono in atto le operazioni di recupero dei mezzi incidentati. Per maggiori dettagli, per conoscere i percorsi alternativi, potete contattare il nostro numero unico 803-111. Per le altre notizie, traffico intenso a Roma, sulla diramazione di Roma Sud, segnalato un chilometro di coda tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo, mentre sulla 4 Milano-Brescia ci sono i primi rallentamenti tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
0: Grazie, torniamo a collegarci più tardi con gli amici di Autostrade per l'Italia per nuovi aggiornamenti. Alle 6:18 minuti torniamo a leggere i vostri messaggi, stanno arrivando tante richieste, siete molto diligenti tra l'altro, perché tutti cominciano con AAA cercasi, che è un po' lo scopo di questa mattina.
1: Assolutamente, poi ci sono quelli che offrono,
0: certo,
1: rimedi, soluzioni, per esempio per la sciatica abbiamo già trovato qualcuno, non citerò, però pare che un paio di farmaci funzionino benissimo.
0: E quindi insomma quella
1: pare
0: cosa
1: che
0: aiuta.
1: Siano gli ultimi, tra l'altro, gli unici, scusa, che risolvono davvero velocemente. Altrimenti, caro amico, con la sciatica entro sabato da farti passare, non la vediamo benissimo.
0: Diventa complicato. C'è chi cerca qualcuno che aggiusti la stampante. Cercasi tecnico informatico per la stampante. Credo che a volte basti anche un nipote. A volte il nipote ti dovrebbe aiutare, si installa il driver e quella funziona.
1: Sì. Poi ci sono dei ricercatori di benefattori che paghino le bollette.
0: Vabbè,
1: però
0: quelli...
1: cosa possiamo mai dirgli? Che questo è un problema molto molto diffuso.
0: Assolutamente.
1: E abbiamo stabilito che ognuno risolva il proprio.
0: Ecco,
1: che così,
0: per quieto vivere di tutti.
1: Sì,
0: perché
1: esatto,
0: sennò
1: diventa un caos.
0: Diventa complicato. Cercasi venditore di furgone per consegne, perché pare che quello che questo amico o amica che non si firma, che sta utilizzando, insomma, sia arrivato un po' alla fine. E allora si cerca ovviamente una soluzione. E c'è anche qualcuno, cercasi wedding planner.
1: Oh, beh, interessante. Wedding planner, Ce ne sono molti, però probabilmente magari ce lo facciamo raccontare meglio se individuiamo questo ascoltatore, ascoltatrice, perché bisogna capire se lo vuole per fare tutto mm. solo il catering, solo i fiori, perché di solito un wedding prende in si prende in carico tutto e lo vedi il giorno del matrimonio.
0: Certo, e si prende anche
1: e paghi.
0: No, giustamente,
1: semplicemente
0: giustamente.
1: Paghi.
0: È il mestiere, ecco. Franco, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Ciao Franco.
3: Buongiorno.
1: Benvenuto, da dove chiami?
3: Allora, adesso sto nei pressi di Casalina, dopo Perugia.
0: Dopo oh, Perugia, bene.
3: Faccio il camionista, sto andando a Roma.
1: Bene. Senti, cerchi o hai soluzioni da proporre?
3: Ah, io cerco un politico che possa ridare l'identità a questo paese.
0: Addirittura.
3: E con Vannacci penso che siamo a buon punto. Se okay. poi le votazioni il prossimo anno andranno bene. È perché è un bel disegno che piace.
0: Vabbè, quindi tu cerchi ma l'hai già trovato sostanzialmente, quindi insomma è un annuncio che nasce e muore qui in questo
1: sì,
0: senso.
1: Sì, è già fatto,
0: no?
1: Perché lui aveva questo desiderio e diciamo la realtà gliel'ha proposto,
0: ecco,
1: cioè
0: quindi
1: la figura. Quindi niente, sei a posto così?
3: No, io lo sto cercando ancora.
1: Ma come sei
3: cercando? Con Vannacci saremo a buon punto se Vannacci
1: andrà
3: su.
1: Ma lui dice per ora, perché siamo ancora un po' bassi con i voti, no?
0: Certo.
1: Dice, capito? Forse
3: ecco.
1: Il se- bello, cioè, nel senso, per essere partito da zero siamo a un 6%, però dice, sai, da lì andare a governare ne passa.
0: No, certo, anche Alfano e Lupi erano al 10% quando
1: hanno cominciato,
0: arrivati diciamo alle elezioni, poi non è andata
1: quindi
0: benissimo.
1: Abbi fiducia, caro amico Franco.
3: Per cui, detto cerco. Dopo vediamo.
1: Ah, perché voleva dire anche lui giusto? Ah,
0: bravo,
1: bravo,
0: grazie Franco.
1: Bravo.
0: Fate come lui, possibilmente con qualcosa di un po' più concreto, mettete il vostro annuncio in bacheca e noi siamo felici di dargli rilevanza nazionale. Cosa state cercando?
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
12: Piacere! Calciolone!
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: I fan di We Are Young alle 6:29 minuti. Buongiorno, buongiorno Lucrezia, Massimo Giusi, gli ascoltatori. Questa mattina con AAA Cercasi, Cercasi. Sentiamo Massimo, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi, RTL, come devo dire, anche mia, sono un grande fan. Quindi dico AAA. Io da partire dal mese di ottobre cercherei un lavoro come autista con patente C.
2: Ah, perché? Allora, aspetta, aspetta, già questa cosa è interessante. Dunque, tu non stai cercando qualcosa o qualcuno, ma stai offrendo, cioè tu risponderesti all'annuncio di qualcuno e dice cercasi autista. Patente C che è più rara dell'oro in questo momento.
1: Ma vabbè, il problema è magari è stato frainteso. Sto cercando io lavoro.
2: Appunto, con... sì.
0: Tu cerchi patente. Un nuovo datore di lavoro.
2: Benissimo.
0: Ok, esatto. Fino a qua ci siamo arrivati. Come mai dicevi per ottobre?
1: Sì, esatto, perché a ottobre mi scade la patente superiore, io ho 68 anni e sono in pensione, quasi sono in pensione, meglio dire. Però con quello che mi passa lo Stato non mi basta, quindi ho bisogno di un altro lavoro.
0: Di integrare.
1: Per integrare, esatto, perché la pensione è proprio misera, come si vuol dire, anche se ho versato 35 anni di contributi. E quindi faccio appello nella zona Magenta, Milano, Robecco sul Naviglio, nei dintorni dove io abito.
0: Cioè non vuoi proprio un lavorone da 8-10 ore al giorno? Qualcosina no, per arrotondare, diciamo.

0: ma posso anche lavorare 8, 10, 12 ore al giorno, 11 ore, perché il lavoro dell'artista è quello, ma non si scappa. Anche se siamo un po', tra virgolette, pagati non tanto bene, ma no, ci basta comunque, ce lo facciamo bastare. Uno che si sa economizzare può fare quello che vuole alla fine, no?
1: Quindi vabbè, abbiamo ribaltato un po' l'idea dell'inizio, qua c'è uno che invece offre, anzi offre, però in realtà è un cercasi datore di lavoro nuovo. Va bene, va bene, vediamo se qualcosa va in porto, caro amico.
2: Hai dei, non so, delle spedizioni in particolare che ti piace curare, dei prodotti che ti piace trasportare più degli altri?
0: Ah, io trasporto in genere, no, non mi piace fare l'alimentare, perché lavori sabato, la domenica e festivi, quindi questo non mi piace, però... Il venerdì sono disponibilissimo, no, non mi interessa se la mattina mi devo alzare alle 4 o partire alle 4, non c'è problema.
1: Sulle tratte hai qualche gusto particolare?
0: No, io adesso per esempio sono a Brescia, ma sto andando a Bassano del Grappa, quindi...
1: Beh, insomma, un bel pezzettino, qualche 300 chilometri, 280, insomma.
0: Esatto.
2: Poi tratta tutta nordica, magari ci piacerebbe viaggiare verso il sud, verso l'Adriatica.
1: Torni
2: verso...
1: più a casa.
2: No,
0: Ogni tanto facciamo il Bologna, facciamo il Rimini, ogni tanto capita Ravenna, Padova, Venezia, facciamo un po' tutto.
1: Cioè, quindi diciamo che c'è della disponibilità. Certo. Disponibilità, il nostro amico Massimo.
0: Massimo della disponibilità per me, anche per me.
2: Bene.
1: Noi abbiamo diffuso il verbo, adesso vediamo se succede qualcosa. Tanto Leo c'ha il tuo numero.
2: Ecco, va bene, grazie Massimo.
0: Grazie e auguri a tutti, buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie, buon viaggio. Avete visto, pilota con grande esperienza che ha ancora voglia, insomma, di mettersi in gioco. Prima delle notizie con Giovanni Perria c'è un vocale.
3: Buongiorno RDL, cercasi Natale. Buona giornata da Arianna.
4: Terrore a Reggio Emilia, dove un uomo titolare di una pizzeria è stato ucciso a coltellate da un cliente nella serata di ieri. L'aggressore poi è scappato, gravemente ferita anche la sorella del ristoratore, che ha tentato di fermare il killer. All'origine ci sarebbe la richiesta di una pizza gratis, a cui il ristoratore ha risposto no, da qui l'aggressione mortale.
5: Doppio schiaffo della Corte Suprema al presidente degli Stati Uniti Donald Trump: non potrà licenziare Lisa Cook della Fed ed è confermato il verdetto di abusi sessuali sulla scrittrice Jean Carroll, che apre la strada a un risarcimento di 5 milioni di dollari. Trump è tornato a ribadire di non aver mai incontrato la scrittrice.
4: Lo sport: con i mondiali di calcio il Brasile va agli ottavi dopo aver battuto il Giappone per 2-1, dopo un pareggio nei tempi regolamentari. Eliminata la Germania ai rigori dal Paraguay, con i sudamericani che proseguono il cammino in Coppa del Mondo. Ai calci di rigore anche il Marocco ha sconfitto l'Olanda e si è qualificato per gli ottavi. Il match si è concluso poco prima delle 6. È tutta dopo.

0: Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Moroso, ci siamo anche noi in questo bel video che avete visto in radiovisione al canale 36 del digitale terrestre. Questa è RTL 102.5 e devo dire che l'annuncio che ha fatto questo
1: l'amico Massimo
0: che ha chiamato prima,
1: sì.
0: Dice: io sono un autotrasportatore, ho la patente C, posso continuare a lavorare anche dopo la mia pensione. Dice che lui ha 68 anni, è già in pensione, ha voglia di cambiare un pochino, cercava un lavoro e qualcosa, devo dire, che è arrivato, qualche suggerimento.
1: Sì, diciamo suggerimenti, però interessanti secondo me. Sentiamo.
2: Buongiorno, sono Vincenzo da Salso Maggiore. Volevo dare una chicca, un indizio all'ascoltatore di adesso che cerca lavoro con la patente C, che è pensionato. Io gli direi di andare a cercare sul settore trasporto farmaci, specialmente nella sua zona. Devi fare un po' di turni di notte, ma facilmente troverai un lavoro tranquillo. Penso che sia molto molto adatto la persona che è lui a fare questo lavoro.
0: Vedi,
1: ma che carino, ma grazie per questo messaggio, ma ti ringrazierà anche Massimo per questo suggerimento. C'è un altro settore che è stato invece individuato da un altro amico.
3: Buongiorno Luciano dal Lago Maggiore, un altro collega che gli declassano la patente, ma con la patente C, se si butta nell'edilizia, 68 anni, con qualche autobetoniera, Milano è pieno di autobetoniere, trova da lavorare, sicuro come l'oro.
1: Bello. Siamo passati dal farmaco alle betoniere.
0: Alla betoniera, gira sta betoniera, è un giro per Milano.
1: Però sono idee, Massimo, io apprezzerei fossi in te, insomma, questi amici che ti sono venuti in supporto con qualche indicazione.
0: Che bello, questo è il valore, posso dire, il valore della bacheca, è quello che stiamo facendo questa mattina, no? Noi abbiamo una grande bacheca che è RTL 102.5, vedete, cercasi, in questo caso cercasi lavoro come autista, eccetera, e noi vi soddisfiamo, vi diamo anche dei suggerimenti, noi, gli altri ascoltatori. Andiamo al telefono, in diretta, c'è Marco, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Ciao.
4: Ascolti,
1: ciao Marco, buongiorno. Da dove chiami?
4: Nel mio campo cercano, si può dire, tutte le settimane autisti con la patente C, autisti con la patente E, autisti con la patente D.
1: Sì, magari ci dici il tuo campo, sì.
4: Sì, trasporto latte.
0: Latte, che è importantissimo. Però devo dire che l'amico Massimo diceva: io sui generi alimentari ho qualche ritrosia.
1: E neanche sul weekend, quindi forse non è il nostro uomo, no?
0: Mannaggia.
4: Esatto, però vabbè, a parte la guida, non è che fai molta fatica, diciamo.
1: Però i gusti sono gusti, no? Sì. Magari a te non piacerebbe trasportare qualcos'altro.
4: Esatto, però il nostro lavoro consiste nel lavorare sabato e domenica, magari sei a casa al martedì e lavori la domenica, o lavori a Natale, sei a casa a Santo Stefano.
1: Sì, no, ma infatti Marco, è molto chiaro che siamo però molto lontani dalla richiesta dell'amico Massimo, che è stato molto preciso: no alimentari, no sabato e domenica.
0: L'annuncio l'ha messo preciso,
1: l'ha messo
0: lui,
1: molto
0: dobbiamo,
1: specifico.
0: Ha compilato bene tutti i campi. Grazie, okay.
1: Marco,
0: un abbraccio.
1: Buona giornata.
0: Ciao. Ciao, grazie, a presto. 02251515, al di là poi del caso dell'amico Massimo che insomma ha appassionato molti, vediamo cos'altro state cercando nella nostra bacheca. Cercasi, dice Alessandro, buongiorno.
5: Ciao, cercasi anima gemella.
0: Attenzione, fermi tutti.
1: Abbiamo aperto un altro fronte e devo dire la verità, c'è già un Francesco che ha scritto poco fa dicendo che cerca una compagna con la quale fare i pazzi e che ami la buona cucina e viaggiare.
0: Vedi?
1: Sinonimo.
5: Esatto.
1: Ecco, vabbè, Francesco.
0: Francesco. Allora, Alessandro, adesso abbiamo trovato come passare la prossima mezz'oretta.
1: Sì.
0: Facci un bel annuncio dettagliato. Sì.

0: la tua anima gemella, raccontaci.
1: Come la cerchi?
2: Allora, che ami viaggiare, che ama la bella vita.
0: Allora, aspetta. Geograficizziamo. Com'è? Geolocalizziamoti, facciamo così.
2: Brescia.
0: Allora, bresciano, quindi diciamo che se è di Salerno è un po' lontana.
2: Sì, non ha proprio dietro l'angolo.
0: Ok, quindi stiamo un po' in zona.
1: Però magari ama viaggiare verso Brescia.
0: Tutti gli weekend si prende sto treno e non ne basta più. La vuoi in zona o va bene ovunque?
2: No, in zona.
1: In zona.
0: Vabbè, comodità. Teniamo una specie di ampia Lombardia. Va bene, Lombardia-Veneto.
2: Esatto.
0: Perché Brescia magari si sfora su Verona un po', no? Ok. Poi deve amare viaggiare e la bella vita. Cos'è la bella vita? Facci capire.
2: Beh, non pensare solo al lavoro, ma pensare anche a divertirsi.
1: Oh, deve sapersi divertire.
0: Deve avere la voglia di divertirsi, ok?
2: Esatto.
0: Poi?
2: E poi avere un sacco di hobby. Veramente un sacco di hobby.
0: Lei? Perché tu poi la segui o non ho capito
1: così va
0: perché no, così non vi vedete mai, fammi capire.
2: No, degli hobby in comuni sarebbe bello.
1: Quali hobby in particolare?
0: Aiutaci, dacene almeno due o tre.
2: Lo sport.
0: Quale
2: lo
0: sport?
2: Sci.
0: Ah, lo sci. Lo sci. Quindi in inverno si va a sciare, poi?
2: Esatto, piscina.
0: Okay.
2: E il trekking.
0: Beh, ci piace, facciamo un triathlon. Allora, si nuota, si va a sciare e... sì, ci si arrampica. No, trekking non è proprio arrampicato.
1: Si passeggia.
0: Però bello, ci piace molto. Allora, okay. La signora in questione deve avere un range di età o va bene qualsiasi età?
2: Dai 30 anni ai 40.
0: Tra i 30 e i 40.
1: Fra i 30 e i 40, che corrisponde più o meno alla tua età, credo, no?
2: Esatto, sì.
1: E quindi sei più o meno in quel range lì. Quindi deve, per fare un piccolo recap utile alle amiche, alla signora, che ci stanno ascoltando. Allora, Alessandro cerca una signora tra i 30 e i 40 anni che ami viaggiare, che ami divertirsi e che sia appassionata di sci, piscina e trekking, almeno. Altrimenti... Altri eventuali... tipo, non lo so, Pilates è un hobby che tipo...
0: No, piace. Magari interessa solo a lei.
2: Non la seguirò,
1: quindi.
0: Però apprezza.
1: Però apprezza, sì. Insomma, una donna impegnata.
0: Sì,
1: una
0: denota anche una certa dinamicità, quindi io comprendo cosa dice il nostro amico Alessandro. Ok, noi abbiamo lanciato l'amo, no?
1: Sì. Abbiamo affisso.
2: Esatto.
0: Vediamo. Ah sì, abbiamo affisso in bacheca il tuo annuncio. Vediamo se si presenta qualcuno.
2: Aggiungo single senza figli.
1: Ah, e possibilmente senza figli e non già sposata.
2: No, io sono single tu. Senza figli e non sposato.
0: Figo senza figli e non sposato. Si è autodefinito figo, quindi noi figo. Ci dobbiamo fidare.
1: Quindi la pill purtroppo è automaticamente sceso, però vabbè, non ci fa niente, dai, va bene uguale. Grazie Alessandro.
0: È molto umile.
2: Ciao,
0: anche, tra
2: tutti, buona giornata.
0: Sì, ciao.

0: domenica.
1: C'è un'altra famiglia italiana morta in Venezuela, vittima del terremoto che ha devastato il paese. È originaria di un paesino in provincia di Salerno, Licusati. Sono 16, intanto i morti italiani accertati. Recuperati nelle ultime ore i corpi di Enzo Cuomo, della moglie e della figlia di 22 anni, originari di Salerno. Il bilancio complessivo è stato aggiornato a oltre 1.700 morti e più di 5.000 feriti.
2: La presidenza della Repubblica potrebbe non essere più un tabù per il centrodestra. Ad affermarlo la presidente del Consiglio Meloni, intervenuta nel corso della trasmissione 10 minuti su Rete 4. A proposito della legge elettorale, ha affermato che la riforma non favorisce nessuno, favorisce gli italiani. E sulla presenza della variabile Vannacci nel centrodestra, Meloni ha spiegato che non ci sono differenze con le altre opposizioni.
1: I mondiali di calcio, il Brasile va agli ottavi dopo aver battuto Giappone per 2-1 dopo un pareggio nei tempi regolamentari, eliminata la Germania ai rigori dal Paraguay, con i sudamericani che proseguono il cammino in Coppa del Mondo. Ai calci di rigore il Marocco ha sconfitto l'Olanda e si è qualificato per gli ottavi.
2: Cercasi, 6:48 minuti, siete su RTL 102.5, un po' questo è il tema della nostra linea diretta. Voi che mettete un annuncio, state cercando qualcosa, noi che gli diamo, diciamo, eco in tutta la nazione e magari qualcuno risponde.
1: Amplifichiamo il vostro annuncio e sentiamo Vincenzo cosa vuole raccontarci. Ciao Vincenzo.
3: Buongiorno RTL, grazie della compagnia.
1: Ciao. Grazie a te che ci segui. Abbiamo un cercasi, che vai. Cosa?
3: Un volontario o volontaria per sistemare il garage.
2: Ah, quello è complicato. Quello serve un volontario per il garage. Perché in famiglia nessuno aiuta o non c'è nessuno? Come funziona?
3: No, diciamo che si acquista e poi si fa magazzino.
1: Chiedo a Lucrezia che è esperta. Si chiama decluttering quella roba lì? Quella lì che buttare via?
4: Certo, vero? Sì, cioè riorganizzare in maniera molto selettiva.
1: È quello che vuoi fare tu, Vincenzo, questo?
3: Sì.
1: Quindi
3: sì,
1: non
3: sì.
1: È che lo vuoi solo riordinare, facciamo un po' di pulizia.
3: Sì. Sì. L'ultimo, friggitrice ad aria. Comprato una piccolina per il posto su in casa.
2: Sì.
3: Adesso no, compriamo quella più grande. Quella piccola metti in garage.
1: Hai capito? Cioè ci sono degli upgrade che vanno in casa e quelli lì un po' vecchi se ne vanno in garage. È che adesso lui in garage non entra più.
2: Ma
3: sì,
2: cioè, quindi cosa c'è in questo garage oltre alla friggitrice ad aria?
3: Guarda, dalla friggitrice ad aria all'affettatrice.
2: Ah, tutte cose culinarie comunque.
3: Una cosa.
1: È un'auto non c'è, no? Perché no, in garage no, di solito no, uno
3: tre
1: mette
3: bici,
1: l'auto.
3: Tre bici.
2: Perché sono ecosostenibili comunque.
1: Ma hai tutti quelle specie di tutti gli scaffali lì intorno o roba buttata lì così com'è?
3: No, intorno ci sono solo 4 sacchi per il Natale, ci sono 2-3 sacchi per le palline, il presepe, l'albero.
1: Non mi sembra terribile questo garage.
2: Pensavo
1: no.
2: Fosse messo
1: anche,
2: peggio.
1: Anche io.
2: Comunque un'affettatrice sarei interessato. Ma questi oggetti tu li vuoi semplicemente riordinare, li vuoi vendere, li vuoi dare via, li vuoi regalare?
3: Qualcosa lo posso anche regalare, qualcosa lo posso anche vendere, qualche fino un po' più.
2: Eh no, perché appunto anche lì uno si deve organizzare per capire poi cosa fare, perché tu puoi ordinare quanto vuoi, però finché c'è comunque caos lì dentro, a un certo punto delle cose vanno.
3: Sai che cosa c'è? Un frigo anche.
2: Ah, un frigo.
3: C'è anche un frigo.
1: Ha avuto un flash in un momento cavolo, l'ho messo nell'81, sta ancora lì. Allora, caro Vincenzo, ti vogliamo benissimo, noi abbiamo ampliato.

0: verificato la tua richiesta, se qualcuno vuole venire a darti una mano, di dove sei, che zona sei?
1: Modena.
0: Sei di Modena, Modena, perfetto.
2: Tipico,
0: perfetto.
2: Accento modenese, infatti.
0: Tipico accento, sì. Ciao, ciao, a presto, buona ciao, giornata.
2: Grazie, ciao Vincenzo, ciao. Chissà se il frigo è disposto a darlo via, potrebbe essere utile, sì, in una dépendance, una cosa.
0: Con l'idea di liberarsene magari.
2: E per forza,
0: no,
2: anche la fettatrice, quella, la scomodità
0: ho
2: che
0: ho capito,
2: devi,
0: che la vuoi.
2: Devi, devi molarla però, no, perché devi, che dopo un po' perde la filatura. Vabbè, lasciamo perdere. Davide, tocca a te, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao, benvenuto.
3: Io vi ascolto, sì, sempre 24 ore su 24, anche la notte quando non riesco a dormire. Mi tenete compagnia, siete i miei idoli. E io sto cercando di lavorare a RTL come speaker.
0: Ecco. Ah, vedi, anche, mi sembra facile, tra l'altro.
2: Anche lì vedi che c'è l'offerta.
3: Sincero,
2: di
3: lavoro. No, siccome no, siete in tanti. Siete, sì, in tanti, e uno più bravo dell'altro, ma soprattutto avete anche diverse radio,
0: sì,
3: io amo la musica latina e so, sì, che avete una radio televisione, sì, latina che è la fine del mondo, dunque mi propongo per questa cosa.
0: Cos'è che hai detto? Cos'è che hai detto, che è la fine del mondo? Io mi sono persa un pezzettino.
3: La vostra radio latina.
0: Ah, ok. Cos'è, Caliente?
2: Una delle nostre radio,
0: sì,
2: DAB,
0: sì, Caliente, caso, sì, sì.
3: So in questo momento che perlomeno non avete speaker o DJ, quello che
0: io ho bisogno di dirti che credo sia una scelta.
2: È una scelta editoriale.
0: Sia una scelta,
2: sì,
0: editoriale.
2: Però Davide, facciamo così, Davide. Allora, se dalla regia ci agevola nel, sì, prossimo disco,
0: cioè,
2: Leo,
0: facciamo un provino.
2: L'occasione per
0: seduta
2: ringraziare
0: stante,
2: Leo Di,
0: sì,
2: Mauro,
0: sì,
2: che ci sta seguendo insieme in
0: David Bella,
2: con David Bella. Allora, in sottofondo senti Michael Jackson, Billie,
0: sì,
2: Jean.
0: La,
2: no,
0: senti?
2: La stai sentendo, no? Quindi,
0: senti?
2: Comunque,
3: sì,
2: bel,
3: sì,
2: pezzo, grande classico, che puoi annunciare come fossi un DJ. Hai 10 secondi da adesso. Vai.
3: Ciao bella gente, siete su RTL 102.5. Michael Jackson con Billie Jean. Per voi, e divertitevi con RTL 102.5.
2: Beh, bravissimo, bravissimo Davide, ce l'ascoltiamo insieme.

0: Meraviglioso Michael Jackson, Billie Jean, alle 6:57 minuti in questo momento su RTL 102.5. Stiamo per concludere questa chiacchierata con voi, insomma, con titolo AAA Cercasi. Abbiamo cercato un sacco di cose.
1: A me è rimasta qua l'affettatrice, scusate, di prima.
0: Cioè, l'amico che deve fare decluttering, deve svuotare, riordinare questo garage, ha detto di avere nell'ordine una
1: friggitrice d'aria.
0: Ecco, quella cosa lì. Poi abbiamo una affettatrice, ma anche un frigorifero, ci ha detto.
1: Che comunque tutti elettrodomestici.
0: E tre biciclette.
1: Quelle. Per carità, qualcuno interesseranno anche, non lo so, gli amici più ecosostenibili, con sto caldo forse un po' più complicato. Sono rimasto affascinato da un po' di messaggi che sono arrivati. Vai. Al 378-378-1025, questo lo scrive Francesca. A cercasi amico con la testa a posto, sì, sportivo, educato, motivato, per portare sulla retta via mio figlio.
0: Interessante, cioè vorrei l'amico del figlio, non per sé.
1: No, assolutamente, per l'amico il figlio. Evidentemente il figlio è un po' scapestrato, un po' così, e quindi dice magari se gli mettiamo di fianco qualcuno di un po' più sereno, così.
0: Allora, secondo me l'intuizione, Francesca, è molto interessante, cioè il fatto di avvicinargli qualcuno che sia comunque della sua età, che faccia le cose come lui, ma con la testa a posto. Magari prova a cercarlo in zona, non sappiamo bene come dire, perché sai, non avendo neanche un riferimento geografico, non è facilissimo, ecco, non ce l'hai detto, però è una buona idea.
1: Sentiamo un messaggio vocale.
2: Cercasi vitto alloggio per il figlio di 20 anni che vuole frequentare l'Accademia d'Arte a Firenze. Un vitto alloggio legato a un lavoro per potersi mantenere e poter stare lì e studiare due volte a settimana all'interno appunto di
0: dell'accademia.
2: Che meraviglia. Grazie a tutti. Ciao.
0: Che carina questa mamma.
1: Giustamente.
0: Perché è dura lì trovare da vivere, da lavorare, insomma tutto insieme nel giro di poco.
1: Però questo è il momento buono in teoria, perché con l'estate tanti appartamenti, tanti fuorisede magari si trasferiscono, cambiano casa, perciò delle opportunità si aprono. Pensate che meraviglia studiare all'accademia a Firenze, che insomma
0: è nella
1: culla dell'arte proprio.
0: Assolutamente.
1: Vabbè, allora
0: abbiamo ancora un vocale?
1: Un vocale? Sì, sentiamolo.
3: A me piacerebbe tanto trovare delle amiche da poter passare qualche domenica insieme, qualche serata insieme. Mi chiamo Irene e ho fra un mese 60 anni, single, nonna. Sì. Ciao. RTL 102.5 è anche mia.
0: Non è male questa idea, perché magari arrivi a un certo punto della vita in cui le amicizie, quelle della scuola, le hai perse, si sono modificate, sono cambiate. Quindi abbiamo detto che è di Torino, sì?
1: Se non ho capito male, sì.
0: Sì, quindi insomma, amiche, se siete su quell'età lì, avete voglia di fare qualcosa di carino.
1: Ma anche più giovani, più anziani.
0: Anche più giovani, quello che volete. C'è Lorena nel frattempo che per concludere si segnala che cercherebbe un ambrogio maggiordomo.
1: Ah, beh, che
0: si
1: può
0: vuole
1: essere
0: un maggiordomo
1: utile,
0: tutto fa.
1: Che bello, che le passi anche i cioccolatini magari. Cioè, questa cosa
0: quando
1: aiuta.
0: Ha finito di sistemare tutto, certo, dice signora prego vuole un e così via.
1: Va bene, allora grazie per aver partecipato, per aver messo tutte queste annunci in bacheca e nella nostra bacheca di RTL 102.5. Magari se arrivano altri messaggi noi ve li segnaliamo nel corso della puntata. Abbiamo fatto tante richieste e magari qualcuno risponde.
0: Assolutamente. C'è anche chi cercava l'anima gemella. Sono le 7 anche a Parenti, in provincia di Cosenza.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È martedì 30 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perri e Lucrezia Bernardo. In primo piano la politica con l'intervista a tutto campo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni su Rete 4. Ha parlato anche del futuro

0: del Quirinale sotto i riflettori, il dibattito ruota anche attorno alla riforma della legge elettorale. Su tutto questo Alberto Ciaparoni.
1: Centrodestra e centrosinistra preparano le loro mosse in vista del voto alla Camera sulla legge elettorale. Le giornate da segnare sul calendario sono quelle dal 7 al 9 luglio, quando, con tutta probabilità, anche con un paio di sedute notturne, si voterà sulla riforma. L'opposizione pertanto affila le armi a suoni di emendamenti, pregiudiziali e interventi, mentre il centrodestra prova a trovare una via unitaria sulle ultime questioni rimaste in ballo, in primis le preferenze. Da parte sua, la Presidente del Consiglio Meloni, in una intervista a Mediaset, si è espressa in questo modo.
2: Quindi la legge elettorale che diciamo si sta discutendo è banalmente una legge elettorale che non favorisce nessuno, ma che favorisce gli italiani, nel senso gli italiani scelgono chi vince e la proposta diciamo non aiuta nessuno da questo punto di vista, ma quello che vince con un fatto di chiarezza, indicazione del Premier, ok, per esempio, ha i numeri per governare.
1: Gli sherpa del centrodestra terranno una riunione a metà settimana, ma più di qualcuno non esclude che per sbloccare la questione serva un confronto fra gli stessi leader. Nel frattempo, dalle opposizioni, alla prima scadenza del termine per gli emendamenti d'aula, ecco tra i 250 e 300 emendamenti che andranno poi però ridotti con il meccanismo dei segnalati.
3: E per il caldo saranno 25 le città con il bollino rosso oggi, sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Ieri due vittime dell'AFA a Genova, un uomo di 86 anni e una donna di 74. Nel pomeriggio i temporali al nord hanno attenuato le temperature, fenomeni intensi in particolare nel torinese, ma nubi fragi anche a Milano, Firenze e Bologna.
0: Andiamo all'estero, un'esplosione nel Principato di Monaco ha causato il ferimento di un uomo d'affari ucraino, della sua compagna, del figlio di 13 anni. Le indagini convergono su un atto doloso, una persona è stata vista depositare infatti un pacco probabilmente esplosivo nell'atrio di un palazzo. Mobilitate le forze dell'ordine, secondo le autorità è la prima volta nella storia che si verifica un fatto simile nel Principato.
3: Ci sarebbe una disputa per l'affidamento di una bimba di 3 mesi dietro la sparatoria a Stade in Germania, in cui sono morte 6 persone. A dar fuoco nella casa famiglia in cui era ospitata la bambina insieme alla mamma, un uomo di 45 anni tedesco di origine turche. L'uomo, che aveva appuntamento con alcuni addetti della struttura per definire la questione dell'affidamento, ha ucciso 6 dipendenti del centro.
0: E chiudiamo con lo sport, il calcio e i mondiali ovviamente. Andiamo da Andrea Salvati.
4: Già 2 europee eliminate da questi mondiali, cadono la Germania ed anche l'Olanda, con i tedeschi battuti dal Paraguay ai calci di rigore dopo che i 90 e poi i 120 minuti si erano conclusi sull'1-1. Paraguay che agli ottavi di finale ora sfiderà la vincente di Francia e Svezia. Finisce ai rigori l'avventura dei mondiali anche dell'Olanda, battuta dal Marocco dopo che anche in questo caso i 90 e poi i 120 minuti si erano conclusi sull'1-1, con il Marocco che ora negli ottavi se la vedrà contro il Canada. Il Brasile invece supera lo scoglio Giappone nei 16esimi di finale, stacca il pass per gli ottavi, nei quali affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia. La squadra di Ancelotti però è riuscita a trovare il gol delle 2-1, il gol vittoria in pieno recupero grazie ad una rete di Martinelli al 95esimo.
0: Meteo e traffico.
5: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
6: Ma la cultura assicurativa?
5: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
7: Previsioni del tempo.
8: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di martedì che parte con ancora tempo assolato, ma dal pomeriggio si attivano nuovi rovesci anche a sfondo temporalesco, localmente di moderata o forte intensità sull'arco alpino, sulle zone prealpine, localmente coinvolte nella seconda parte del giorno le aree di pianura, ma anche lungo tutta la dorsale appenninica, e qualche effetto riuscirà ad interessare anche le coste del basso versante tirrenico. Clima ancora molto molto caldo, ma in graduale attenuazione. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.
7: Via Radio.
9: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in graduale aumento sulla rete. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, ci sono code a tratti tra Monza e Cormano verso Torino con tempi di percorrenza di 20 minuti. In direzione opposta verso Brescia, code a tratti tra Pero e Sesto San Giovanni con tempi di attraversamento del tratto di 15 minuti. Inoltre il traffico è rallentato.

0: tratto tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. Sulla 8 Milano-Varese code a tratti tra Legnano ed il bivio per la 9 verso Milano. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, 4 km di coda tra la fine della Complanare e la tangenziale est in direzione Roma-Centro. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: E allora cominciamo la seconda ora di Non Stop News, sono le 7:07. Io ho qua la busta che mi ha dato Enrico Galletti, cercasi, vedete, però non ve la voglio spoilerare, ce la facciamo dire da lui. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, bella la vostra linea diretta, io ho il mio desiderio personale, cioè? E un personal chef.
3: Cos'è?
5: Wow.
4: Qualcuno che, ma anche, hai capito, non Stella, cioè va benissimo proprio la cucina normale della nonna, però l'idea che tu arrivi a casa e c'è qualcosa da mangiare, anche se non è delle migliori, che non ci devi proprio pensare a quella cosa lì.
5: Gestisci anche la spesa, quindi.
4: Io,
5: cioè,
4: sarei, io sarei disposto davvero a investire
5: per
4: buona parte dei miei averi. Per,
5: sì.
4: Ma ripeto, tu non uno chef, gourmet, robe, cioè, qualcuno che ti eviti di fare quella roba lì.
3: L'ovetto sbattuto, ti faccio l'ovetto sbattuto.
4: Sì, benissimo, però lo trovi pronto, ok? La questione è archiviata, non devi occuparti, cosa vediamo, cosa c'è.
6: Che lusso, vero? No, io voglio sapere Massimo cosa vuole.
3: Io cosa voglio?
6: Cioè, cosa cercherai?
3: Cioè, io la fettatrice, io l'ho già detto, io voglio la fettatrice.
4: Ma quelle belle rosse?
5: Stiamo parlando di affettatrici, volevo dire innamorarmi, però ma capito, mi casca proprio male. Vabbè, ma che gioia, diventa tutto più bello quando ti innamori.
6: Io sono in linea con Enrico, lui lo chef, io l'autista.
5: In alternativa allo chef, sì. In alternativa allo chef.
4: Esatto, cioè proprio liberarsi di attività quotidiane che magari insomma ci danno un po' noia.
6: E qualcun altro fa volentieri invece, perché
4: no,
6: è vero,
4: dubbio,
6: a loro piace.
4: Vai. Allora, tra poco Davide Giacalone per la rassegna stampa, leggiamo insieme i quotidiani, restate con noi.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Sono le 7:12 minuti, inizia la nostra rassegna stampa. Titoli molto diversi questa mattina sulle aperture dei quotidiani. Naturalmente, come sempre, cercheremo di approfondire il maggior numero possibile di questi argomenti di oggi. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
3: Buongiorno Davide. Meloni, basta tabù, destra al Quirinale. Così titola oggi Repubblica. La Premier scopre le carte, è successo per Palazzo Chigi, può accadere ancora, dice in un'intervista. E su Vannacci, difficile costruire con chi come lui vuole solo distruggere tutto. Queste le parole di Meloni, che trovano spazio anche nel taglio alto del Corriere della Sera. Meloni, la partita del Colle, si può rompere il tabù di un capo dello Stato, non di centrosinistra. A te.
2: Quindi i capi dello Stato, cioè il Presidente della Repubblica, sono stati di sinistra o di centrosinistra? Ma voi siete sicuri? Ma l'avete visto l'elenco? Cioè, il primo fu Luigi Einaudi, cui nessuno ha mai osato dire lei è un uomo di sinistra, diciamo, francamente. Non era un esponente della sinistra, certamente Antonio Segni, non lo era Giovanni Leone. Scalfaro. Oscar Luigi Scalfaro era un esponente della destra democristiana. Nella memoria di molti passa per essere uno di sinistra a causa della sua ostilità nei confronti di Silvio Berlusconi e di Forza Italia. Ma il problema è che Silvio Berlusconi era molto più liberale di Oscar Luigi Scalfaro, che era molto più di destra. Siete sicuri? Ma lo stesso Giuseppe Saragat, che è leader socialdemocratico, quindi certamente un uomo della sinistra, ma considerato dalla sinistra italiana, comunisti ma anche socialisti, un pericolosissimo destro, perché era un atlantista, perché fece la scissione del mondo socialista, la scissione di Palazzo Barberini, per portare l'Italia nell'alleanza atlantica contro l'opinione della sinistra di allora, del Fronte Popolare di allora. So, è un po' una ricostruzione bislacca questa del Colle che sta a sinistra, oppure è semplicemente un frutto del presentismo, cioè questa cosa per cui la storia si cancella, la memoria se ne va a farsi benedire e rimane solo il presente. Giorgio Napolitano, certamente un uomo di sinistra, ma su questo non c'è dubbio, era comunista, è difficile immaginare. Perché lo ha votato anche la destra? No, perché Giorgio Napolitano fu poi votato nel secondo mandato anche dalla destra. Questo semmai è un problema che dovrebbe porsi la destra. Comunque sì, Giorgio Napolitano non c'è dubbio, è stato un presidente della Repubblica la cui storia, ma anche la cui essenza al Colle è stato quella di un uomo della sinistra. Si può dire la stessa cosa dell'attuale presidente della Repubblica, del presidente Mattarella? Penso, diciamo, assimilare i democristiani ai comunisti mi sembra una cosa un po' osè. In ogni caso, anche il presidente Mattarella è stato votato anche dalla destra. Quindi questo ancora una volta è una questione. Il tabù forse è quello di raccontarsi la storia, non, diciamo, di fare il gioco delle tre carte sperando che chi mi sta guardando o ascoltando la storia non...

0: la conosca. Attenzione, perché nella nostra Costituzione il Quirinale è un controbilanciamento del potere del governo, ma al tempo stesso non è un potere autonomo. Il Presidente della Repubblica non può andare, non può parlare, non può mandare messaggi alla Camera senza una controfirma del governo. Al tempo stesso però il governo non può presentare, non può avere decreti legge, non può avere disegni di legge da presentare in Parlamento senza la firma, perché quello del governo è la controfirma, quella del Presidente è la firma, senza la firma del Presidente della Repubblica. Ecco perché quando un governo pende più a destra sembra che il Quirinale stia a sinistra, ma succede poi l'esatto opposto, ecco, voglio dire. Quindi bisogna andare più cauti nei giudizi. In questo senso io credo che Meloni abbia esagerato nel definire il tabù della sinistra al Quirinale. Forse intendeva dire non c'è mai stato un estremista, sì, a parte Napolitano, voglio dire, che veniva da un estrema, veniva dal Partito Comunista, gli altri erano tutti, diciamo così, di area più o meno condivisibile, più o meno, diciamo così, esposta, ma di area in qualche modo centrale. Occhio però, perché poi ha legato il tema alla riforma del sistema elettorale. Perché se uno degli obiettivi della riforma del sistema elettorale è dotare chi non ha preso la maggioranza assoluta dei voti degli italiani, non li ha presi, ma ne ha preso il 42,1%, quindi meno della metà, perché la riforma che voleva il povero De Gasperi, che fu chiamato a legge truffa, presupponeva che uno prendesse più della metà dei voti. Qui siamo al 42%, che col 42% tu possa fare la maggioranza che serva a eleggere il Presidente della Repubblica, se questa è la formula, è garantito l'intervento della Corte Costituzionale, perché sarebbe incostituzionale, farebbe venire meno gli equilibri della Costituzione.
1: 7:18 minuti, tra poco ripartiamo dalle pagine economiche, prima la viabilità.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora in aumento sulla rete, sulla A4 Milano-Brescia. Ci sono code tratti tra Monza e Cormano verso Torino con tempi di percorrenza di 20 minuti. In direzione opposta verso Brescia si impiegano 15 minuti per percorrere il tratto che va tra Pero e Sesto San Giovanni. Sulla A8 Milano-Varese code a tratti tra Legnano ed il Bivio per la 9 in direzione di Milano. E sulla 11 Firenze e Pisa Nord ci sono code per il traffico intenso tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione di Firenze. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, 4 km di coda tra la fine della Compranare e la tangenziale S verso Roma Centro. Code anche sulla tangenziale di Napoli tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino e tra Viale Maddalena e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Ripartiamo dal titolo di apertura del Sole 24 Ore che riporta alcuni dati dell'ultimo rapporto del CRESME. In eredità quasi 400.000 case all'anno, un terzo del mercato dalle successioni destinate ad aumentare con l'invecchiamento della popolazione. Il passaggio di immobili agli eredi vale 74 miliardi e spinge il settore.
0: Allora, questo è un aspetto molto importante, sembra quasi folcloristico, ma non lo è affatto. E cioè, noi abbiamo più volte sottolineato che l'andamento demografico, quindi il calo delle nascite, crea nel tempo una concentrazione degli immobili. Perché? Perché adesso, a parte quelli che sono figli di famiglia nobiliare e latifondisti, e a parte quelli che sono arrivati col barcone, diciamo, mediamente la storia delle famiglie italiane parte da un inizio Novecento in cui si viveva i nonni, i genitori e 7 figli nello stesso posto. Era una società largamente agricola, il 60% della popolazione attiva lavorava nell'agricoltura, 60%. Oggi è il 4%, all'epoca c'era la fame, adesso non c'è. Vedete come funziona, come è meravigliosa l'evoluzione tecnologica. Però all'epoca si viveva in tanti in una sola casa, poi grazie al cielo era arrivata la fine della guerra, il boom economico, lo spostamento di alcuni dei figli in città, quindi l'acquisto dell'altra casa, poi sono fatti i quattro soldi, l'inflazione ha pagato una parte del mutuo, magari hai comprato la casetta in montagna, in mare, in campagna, secondo dove ti andava, la casa dei nonni che nel frattempo erano scomparsi non l'hai venduta perché è la nostra casa di famiglia, non lasciamola, poi adesso c'è un figlio solo, quando c'è, e quello lì eredita tutte le case. È ricco un corno, perché il patrimonio è un costo. È un valore, non c'è dubbio, ma è un costo. Questo significa che devi correre a mettere in moto i meccanismi di messa a reddito del patrimonio, perché se no il patrimonio, a parte che quello immobiliare ti si sfascia in mano, la casa abbandonata e poi cascano a poco, e secondo, quell'ultimo che è rimasto e che ha ereditato tutto, non è detto che abbia i suoi, perché la prima casa la abita, il resto ci paga il tasso sul patrimonio, poi ci paga l'altezza urbana, poi ci paga questo, ci paga quello, ci paga... questo diventa povero perché c'ha il patrimonio, questo è il punto, quindi deve mettere, o lo vende. Ma attenzione, se cominciano le vendite in massa di immobili, crolla il valore degli immobili, e il valore degli immobili è la gran parte del risparmio patrimoniale degli italiani, che fa in qualche modo fronte anche in equilibrio della bilancia al debito pubblico, non ci conviene. Quindi credo che sia l'iniziativa privata a dover mettere a reddito questi immobili con organizzazioni serie, possibilmente non tutte collocate all'estero come piattaforme per l'affitto e per l'utilizzo di questi immobili. Per non che tutte le piattaforme non siano collocate all'estero, occorre un regime fiscale serio, una digitalizzazione seria e un'apertura alla concorrenza. Se no, quel valore, quel patrimonio finisce con lo schiattare quelli che lo ereditano.
2: Davide, rimaniamo sul Sole 24 Ore, ma ci spostiamo alle pagine interne, a pagina 4, per parlare di fisco e contribuenti. Con la flat tax per i super ricchi, il fisco punta a 1,7 miliardi. La crescita dei neoresidenti può far salire entro il 2040 il gettito di tassa piatta sui redditi esteri e IRPEF su quelli in Italia. Effetto leva sull'economia dal nuovo lavoro generato alle società create a te.
0: Allora, questa è effettivamente una flat tax, non è quella delle partite IVA fino a 80.000 euro, perché quella è un imbroglio linguistico, si chiama regime forfettario in italiano, tra l'altro l'imbroglio linguistico, diciamo, perpetrato dagli stessi che dicono usate l'italiano, ecco, conoscetelo anche, che diciamo, non è un male. Questa invece è una flat tax, è effettivamente una flat tax, perché tu, se sei nella condizione di essere un contribuente che arriva dall'estero e che si trasferisce in Italia e non ha attività produttive in Italia, paghi una cifra e con quella tanti saluti al fisco, hai adempiuto tutti i tuoi doveri. Quando è nata questa cosa nel 97, ci avevamo 94 persone in questa condizione, nel 2025 erano 2.468. È chiaro che non si tratta di redditi alti, intanto non si tratta di redditi, si tratta di patrimoni, ma di persone che, diciamo, possono non badare al centesimo, e quindi portarli dentro significa anche innescare le loro spese, dovranno pure acquistare un appartamento. Qui scatta la cosa, dice, ma fanno la concorrenza agli italiani e per gli italiani costa troppo comprare un appartamento. A parte che lo puoi comprare un po' più in là, e in ogni caso quelli che lo vendono sono quelli di cui parlavamo prima, cioè sono il patrimonio degli italiani, non è che glielo vende un australiano, glielo vende solitamente, almeno dovrebbe essere un italiano. Il tema è, ma è equa questa cosa, perché è stata introdotta nel 2017 dal governo Renzi, legge di bilancio del governo Renzi, è equa questa cosa, perché su un patrimonio così importante si finisce in percentuale a pagare meno di quello che può pagare un reddito di 35.000-40.000 euro di un italiano che se lo guadagna? Sì, è equa, intanto perché, ripeto, non è sul reddito, cioè sulla ricchezza creata, e secondo perché sennò sono soldi che semplicemente non vedresti. Tutto sta, ripeto, ancora una volta, a mettere a sistema le cose in maniera razionale, in modo tale da trarne il maggior utile possibile.
4: Allora, sono le 7.25, ci segnali, Davide, sulla prima pagina del Messaggero una notizia, insomma, che ti lascio poi raccontare, che ha a che vedere con una mamma con un passato difficile. e due figlie adottate. Sto morendo, fatemi rivedere le mie figlie, il virgolettato, le parole della madre, no del tribunale.
0: Beh, vedi, questo è il classico esempio che ricorda che quando si parla di diritto si parla di cose feroci, di cose atroci. Il dare, il togliere qualcosa a qualcuno,

0: Non pareva al principio la cosa più importante per bambine è rimanere con la mamma. No, il problema lì era toglierla più presto, diciamo, dalla condizione in cui erano. E poi le bambine, con il consenso dei genitori, della madre, in questo caso non so se non c'è un padre in circolazione, nel pezzo non è riportato, vengono date in adozione. Adesso quella povera donna si trova in fin di vita e ha chiesto al giudice di rivedere le figlie prima di morire. E il giudice ha risposto no. E se ci pensate, c'ha ragione. Perché quello che devo tutelare in questa fase non è il tuo desiderio, sia pure straziante, ma l'interesse delle bambine, perché sono ancora minorenni. Quindi se sono state adottate e sono ancora minorenni è segno che non siamo molto lontani dall'epoca dei fatti. Hanno una nuova vita, un nuovo posto. Cosa facciamo? L'idea di incontrare il genitore naturale è un'idea legittima e sostenuta dalla legge in molti paesi, compresa l'Italia, nonostante ci siano delle forme di separazione. Nel momento in cui tu adotti un minore, si spacca il fascicolo, diciamo così. La parte del genitore naturale deve essere seppellita nella riservatezza. Però quando io, figlio adottato, chiedo di conoscere i miei genitori naturali, se ci sono ancora, io vengo tutelato in questa ricerca, se ci riesco. Ma il contrario, cioè il genitore che chiede di incontrare i figli che ha avuto e che ha dato ad altri, in questo caso ancora minorenni, no, non è tutelata. E la cosa ha una sua ragionevolezza. È atroce? Sì, è atroce, ma il diritto non è fatto per regolare la vita degli angeli, perché gli angeli si regolano da soli, si sanno limitare. Il diritto è fatto per regolare, purtroppo, i demoni che ci abitano.
1: 7:28 minuti, ci fermiamo qui per oggi, ma ci ritroviamo domani mattina. Grazie Davide, a domani.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
2: A domani Davide. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport nella nostra breve rassegna stampa sportiva. Cose da numero uno, e c'è il volto di Jannik Sinner, più forte di tutto a Wimbledon, questo è il titolo. Vittoria thriller al debutto su Kecmanovic, va sotto, cade, si ferisce un piede, lotta, poi vince al quinto. Sul Corriere dello Sport il titolo più rilevante è Carlo Mago, parliamo di Ancelotti. La Seleção vince 2-1 in rimonta contro il Giappone, Brasile agli ottavi. Ne parliamo tra poco in Non Stop News.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno €25, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli €2,50 in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci!
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso.

0: Deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Della Repubblica potrebbe essere non essere più un tabù per il centrodestra. Ad affermarlo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta nel corso della trasmissione 10 minuti su Rete 4 a proposito della legge elettorale, ha affermato che la riforma non favorisce nessuno, favorisce gli italiani.
1: C'è un'altra famiglia italiana morta in Venezuela, vittima del terremoto che ha devastato il paese, originaria di un paesino in provincia di Salerno. Gli accusati sono 16 morti italiani accertati, recuperati nelle ultime ore i corpi di Enzo Cuomo, della moglie e della figlia di 22 anni originari di Salerno. Il bilancio complessivo è stato aggiornato a oltre 1.700 morti e più di 5.000 feriti.
0: Doppio schiaffo della Corte Suprema al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Non potrà licenziare Lisa Cook della Fed ed è confermato il verdetto di abusi sessuali sulla scrittrice Jean Carroll, che apre la strada a un risarcimento di 5 milioni di dollari. Trump è tornato a ribadire di non aver mai incontrato la scrittrice.
1: Terrore a Reggio Emilia, dove un uomo titolare di una pizzeria è stato ucciso a coltellate da un cliente nella serata di ieri. L'aggressore poi è scappato, gravemente ferita anche la sorella del ristoratore, che ha tentato di fermare il killer. All'origine ci sarebbe la richiesta di una pizza gratis, a cui il ristoratore ha risposto no. Da qui l'aggressione mortale.
0: I mondiali di calcio, il Brasile va agli ottavi dopo aver battuto il Giappone per 2-1 dopo un pareggio nei tempi regolamentari. Eliminata la Germania ai rigori dal Paraguay, con i sudamericani che proseguono il cammino in Coppa del Mondo. Ai calci di rigore il Marocco ha sconfitto l'Olanda e si è qualificato per gli ottavi.
1: E passiamo al tennis. Debutto vincente ma faticoso per Sinner al torneo di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha sofferto e vinto al quinto set contro il serbo Kecmanovic. Brutta caduta nel terzo set per l'alto tesino, che ha chiuso la partita con un piede insanguinato. Per il momento è tutto con l'informazione, ora New Hit.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Bentrovati all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. Finalmente Giove passa dalla vostra parte. La fortuna diventa amica del vostro presente, delle cose in cui credete, in cui sperate. Sentitevi più forti, capaci di nuove cose. Cari Toro, una luna concreta come voi saprà aiutarvi a capire in cosa credere, su cosa investire la vostra attenzione e il vostro impegno. Ascoltate l'istinto e fate con calma. Gemelli, ritrovate fortuna con le parole e con le intese, il tutto grazie a un Giove che si dichiara amico e alleato dei vostri discorsi. Tempo di costruire nuove alleanze. Cancro, addio Giove, si stava bene in tua compagnia e subito la luna opposta vi riporterà ad una certa realtà. Al bisogno di metterci impegno per non sprecare le promesse della fortuna. Cari Leone, benvenuto Zeus, benvenute occasioni per crescere, per diventare. Da questo momento tutto cambia, tutto si muove per darvi nuove soddisfazioni. Si fa sul serio. Vergine, qualcuno sembra nascondersi e farsi meno chiaro, meno visibile, qualcosa che potreste non prendere troppo bene, con dubbi ed esitazioni, con domande. Bilancia, finalmente una migliore energia per fare, per credere alla fortuna. Cresce in voi la voglia di pensare al futuro, sfidando Saturno e i suoi malumori e quei divieti che pesano. Cari Scorpione, Giove entra in quadratura, spiegandovi che certe dinamiche pratiche e professionali diventano improvvisamente urgenti, importanti e speciali. Tenete gli occhi aperti. Sagittario, Giove, il vostro preferito, da questo momento è in ottima posizione, regalandovi ottimismo e fortuna, facendovi sentire molto più capaci di sfidare i blocchi della Luna. Cari Capricorno, la Luna attraversa il vostro segno proprio mentre Giove smette di opporsi e di complicare. Tempo di essere concreti ma ottimisti, di rivedere posizioni per ripartire. Acquario, da questo momento Giove è ufficialmente in opposizione. È una forza che lavora sulle vostre relazioni, sullo stare insieme. Tempo di lavorare sull'amore per migliorare ogni realtà. Infine, cari Pesci, non è davvero il momento per misurare la vostra fortuna, per contare su un ottimismo che sembra assente. Peccherete di pessimismo, non fate troppi pensieri o bilanci.
2: Sono le 7:41 minuti, iniziano i nostri approfondimenti questa mattina subito con il giornalista di Panorama Marco Morello, perché vogliamo trattare un argomento, un pezzo che appunto ha scritto e pubblicato Marco e ha a che vedere un po' con il nuovo bisogno di approfondimento e di andare un pochino più in profondità, diciamo un po' a confronto col mondo dei social che è tanto tanto in superficie. Marco, buongiorno, bentornato.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
4: Buongiorno, allora parliamo di newsletter. C'è Posta in abbonamento per te. Nell'era del bombardamento social la newsletter fa fare un salto nel passato. Questo leggiamo nelle pagine interne di Panorama, dove si parla di un fenomeno in crescita. Devo dire che anche noi ci siamo affacciati a questa nuova forma che permette, no, di recapitare a chi è iscritto a questa newsletter ogni giorno un contenuto che noi scegliamo di mettere insieme. Ci sta davvero portando nel passato, è una nuova forma anche legata al giornalismo, Marco.
3: Esatto, corretto. Infatti nello scrivere questo pezzo ho fatto un po' di ricerche e ho scoperto, insomma, che le newsletter risalgono alla preistoria di internet. Addirittura New York Times raccontava che 35 anni fa ci si abbonava via fax a dei contenuti che arrivavano chiaramente non nella posta elettronica, perché non c'era ancora ma venivano stampati, e si pagava un abbonamento oppure c'era della pubblicità che sosteneva il tutto. È molto interessante come fenomeno, proprio per la sua resilienza, verrebbe da dire, per la sua resistenza al tempo. Intanto, a differenza dei social, non è qualcosa che ci viene lampeggiato addosso in modo un po' casuale. Siamo noi che comunque scegliamo delle voci autorevoli che ci possono raccontare qualcosa. E poi non c'è quell'evanescenza, sempre per continuare con il fenomeno dei social, non c'è la storia che sparisce, non c'è qualcosa che ci perdiamo. È vero che possiamo salvare, insomma, qualcosa su Instagram, però poi difficilmente ci torniamo indietro. E soprattutto, secondo me, vale la pena notare una cosa. Nell'era dell'intelligenza artificiale, no? Del linguaggio piallato, del linguaggio sempre un po' uguale a se stesso, un po' rassicurante, un po' condiscendente nei nostri riguardi, alla fine abbiamo bisogno di affidarci a qualcuno che ci racconti le cose da una certa prospettiva. Mal che vada, c'è sempre, insomma, la possibilità di disiscriversi oppure di confilare il contenuto nella cartella dello spam.
5: E poi, Marco, crea anche un senso di appartenenza, no? Cioè faccio parte magari di un gruppo ristretto che ha scelto quel determinato argomento, di approfondire quel tema.
3: Giustissimo, e poi c'è anche un elemento molto interessante che alle newsletter si può anche rispondere, no? Quindi si crea un filo diretto con le persone che la stanno scrivendo, soprattutto se non è un'istituzione, ma è appunto un soggetto fisico che può essere un giornalista, che può essere comunque qualcuno che è esperto di un settore come la moda, la tecnologia e dintorni. A differenza dei social, non li vogliamo demonizzare, però parliamo semplicemente di modalità di interazioni certo. differenti in cui tu lasci il cuore, lasci la faccina, a volte lasci anche l'insulto e poi te ne vai. Alla fine anche la comunicazione bidirezionale è più curata.
4: Certo.
3: Perché comunque c'è il tuo nome, io rispondo con il mio nome, quindi insomma c'è meno anonimato.
4: Marco, c'è anche un valore economico, no, in tutto questo, e ci salutiamo, poiché abbiamo detto non siamo più disposti ad andare in edicola a comprare il quotidiano, comunque lo si fa sempre meno, però abbonati a 10 euro la newsletter di qui, a 10 euro di là, sono tutti abbonamenti mensili, alla fine salta fuori più o meno il prezzo del quotidiano in edicola.
3: Io non posso che difendere, chiaramente, visto che lavoro per un settimanale cartaceo, l'importanza di andare in edicola e continuare a farlo.
4: Senza dubbio.
3: È vero sì che c'è un commitment economico, c'è comunque.
4: Però il settimanale è diverso, ecco, magari sul settimanale siamo in grado ancora di spendere, sui quotidiani i dati almeno ci dicono che l'azione di andare ogni giorno in edicola è leggermente in calo. Questo può essere una nuova, no? Una nuova fortuna anche per i giornali?
3: Assolutamente può esserlo, infatti se pensiamo al New York Times, se pensiamo al Time per guardare fuori dai nostri territori, cioè tutti stanno comunque convergendo verso la possibilità di avere delle newsletter su diversi argomenti, no? Pensiamo alla classica stratificazione di un giornale, l'attualità, la politica, la cultura, lo sport e così via, gli stessi giornali nelle newsletter stanno segmentando certo. comunque la loro proposta, chi così si abbona magari non paga per un solo contenuto ma per una pluralità di contenuti.
6: È chiaro. Marco Morello, giornalista di Panorama, grazie per questo approfondimento molto interessante, lo leggiamo sul nuovo numero in edicola. Grazie, un abbraccio, buon lavoro. Grazie mille Marco. Ecco, poi questa cosa dell'intelligenza artificiale, non abbiamo avuto tempo di approfondirla, però è interessante perché non vale far fare la newsletter all'intelligenza
4: artificiale.
6: No, no, perché già lo so.
4: Ce la facciamo noi in casa e tra l'altro ci facciamo dire siamo belli, siamo bravi, eccetera.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
11: E tu ce l'hai?
10: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
12: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
13: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
12: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?

0: speciale mondiale.
1: Sono le 7:51 minuti, speciale mondiale come ogni giorno. Stiamo seguendo, insomma, questo incredibile torneo che sta regalando anche molte sorprese. Allora iniziamo dalla vittoria in extremis sul Giappone, proprio in questo momento, con Paolo Pacchioni. Paolo, a te, raccontaci.
2: Sì, buongiorno. In effetti il gol partita di Martinelli è arrivato al 95esimo minuto, gol del 2-1 che ha condannato il Giappone, che ormai vedeva a un passo il traguardo dei supplementari. Giappone che, lo dobbiamo dire, è comunque uscito a testa alta. Il Brasile è stato dai due volti, perché non è stato convincente nel primo tempo, quando infatti il Giappone si è portato in vantaggio con il gol di Sano. C'è stata da parte dei verdeoro una bella reazione nella ripresa, specialmente nei primi 10-15 minuti del secondo tempo. C'è stato proprio l'assedio del Brasile, che prima ha sfiorato il pareggio, poi l'ha ottenuto con Casemiro, ha sfiorato il vantaggio con il paro di Rodrigo. Esaurita quella fase, i ritmi sono un pochino calati, la squadra di Ancelotti ha comunque continuato ad attaccare e nel finale è arrivata la giocata risolutiva da parte di Martinelli. Ancelotti si conferma non sfortunato, diciamo così, con questa vittoria last minute, e bisogna sottolineare che ha lasciato in panchina per tutta la partita Neymar, che dunque resta una risorsa a disposizione, ma per il momento non sembra far parte proprio del progetto tecnico.
3: Grazie a Paolo Pacchioni. Ma sentiamo anche com'è andata la partita della Germania con il Paraguay. Allora, buongiorno Tommaso Angelini.
4: Buongiorno a tutti. La prima vera sorpresa di questi sedicesimi è sicuramente l'eliminazione della Germania. I quattro volte campioni del mondo salutano il torneo battuti ai calci di rigore, per la prima volta tra l'altro nella storia della Germania ai mondiali, da uno straordinario Paraguay dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e supplementari. I sudamericani hanno interpretato la partita alla perfezione: difesa compatta, poche occasioni concesse e il vantaggio nel primo tempo firmato da Insiso. La Germania ha faticato a costruire gioco, trovando il pareggio solo nella ripresa con Havertz e senza riuscire poi a completare la rimonta, nonostante un gol annullato dal VAR nei supplementari. Dal dischetto è stato decisivo l'errore di Tah, che ha spalancato al Paraguay le porte degli ottavi di finale, ma prima ancora dagli 11 metri c'erano stati anche gli errori di Havertz e Voltemade. Ora la nazionale sudamericana di Alfaro aspetta di conoscere il prossimo avversario, sarà una tra Francia e Svezia. Per la Germania invece un'altra delusione pesantissima sul palcoscenico mondiale, dopo che, insomma, nelle ultime due edizioni i teutonici erano usciti ai gironi. Grazie a voi e buona giornata.
5: Grazie a Tommaso Angelini. Nella notte si è giocata anche Olanda-Marocco. Allora sentiamo com'è andata. Andrea Salvati, buongiorno.
6: Buongiorno, meglio ben ritrovati. Abbiamo seguito questo emozionantissimo Olanda-Marocco, con il Marocco che accede agli ottavi di finale, dove se la vedrà contro il Canada. Marocco che quindi elimina un'altra europea dopo la Germania, sconfitta dal Paraguay. L'Olanda cede di fronte ai vice campioni d'Africa, che comunque insomma nel corso dei 90, anzi dei 120 minuti compresi i supplementari, avevano meritato di più. Grandi occasioni nel primo tempo fermate da un'ottima prestazione del portiere olandese Verbruggen, una traversa colpita con Hakimi. Poi insomma l'Olanda nella ripresa al primo fondo passa con Gakpo, sembrava finita, ma il Marocco resiliente trova il pareggio in pieno recupero. Poi dai rigori, alla lotteria dei rigori, il Marocco sbaglia di meno, tanti gli errori invece dell'Olanda, e trova insomma una meritata qualificazione agli ottavi di finale, che come vi ho detto prima la disputerà contro il Canada, e noi saremo qui per raccontarvela. Buona giornata e alla prossima, ovvero a domani, ciao.
5: Grazie ad Andrea Salvati. Allora vediamo quali partite ci aspettano oggi con Nicolò Pompei. A te Nicolò, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti. Si parte alle 19 questa sera, Costa d'Avorio Norvegia. Questo è il primo dei sedicesimi di finale di oggi, una partita che può essere equilibrata. La Norvegia parte leggermente favorita, perché in attacco ha un robot, un mostro, uno degli attaccanti più forti, se non il più forte, come Haaland. Ha anche Odegaard a centrocampo, capitano dell'Arsenal, ma la Costa d'Avorio ha sorpreso tutti nei gironi, quindi attenzione, potrebbero regalarci delle sorprese i giocatori della Costa d'Avorio, che hanno anche Diomandé, che è uno dei giocatori che si è messo più in mostra in questa prima fase. Poi Francia-Svezia, qui c'è poco da dire, la Francia parte nettamente favorita, è la squadra più forte del mondiale, quindi non mi aspetto nessuna sorpresa da questa partita, con Kylian Mbappé che rincorre i record di Lionel Messi. E poi alle 3 Messico-Ecuador, questa forse è la partita più equilibrata di tutte, perché l'Ecuador ha sorpreso tutti nell'ultima partita, vincendo contro la Germania Polonia e conquistando una qualificazione che sembrava impossibile, il Messico invece è una delle poche squadre ad aver raggiunto la qualificazione a punteggio pieno, con 9 punti. Quindi ci aspettiamo davvero 3 bellissime partite. Vedremo, direi che è tutto, grazie e ci sentiamo più tardi.

0: Easy Commodores a chiudere questa seconda ora di Non Stop News. Arriva il giornale orario con Giovanni Perria, interessanti approfondimenti e aggiornamenti sull'attentato a Sigfrido Ranucci, lo ricorderete qualche mese fa. Subito la linea a te, Giovanni.
1: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
2: e mantiene ossa sane e forti
3: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
4: Anche a Cellatica, in provincia di Brescia, le 8 in punto, buongiorno.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È martedì 30 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo, lo avete sentito da una notizia arrivata poco fa, riguarda l'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. I carabinieri hanno infatti arrestato i presunti esecutori materiali del delitto. Le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. 4, come detto, gli arresti. L'attentato avvenne il 16 ottobre dello scorso anno a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due autovetture. Proseguono intanto le indagini alla ricerca dei mandanti, in corso in queste ore anche perquisizioni. Secondo le notizie arrivate, per l'attentato sarebbe stato utilizzato dell'esplosivo da cava. Voltiamo pagina e parliamo di politica con l'intervista della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Molti temi toccati dalla riforma della legge elettorale che, ha detto, non favorisce nessuno, favorisce gli italiani fino al futuro del Quirinale. Secondo la Premier è giunto il momento di superare il tabù di un presidente di destra. Allora sentiamolo proprio ai microfoni di Rete 4.
7: Si pensava che niente potesse cambiare e invece si è dimostrato che le cose potevano cambiare, e quindi come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa cambiare anche questo, che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Ecco, perché penso che sarebbe un altro modo di dire una cosa banale che io cerco di affermare da tutta la vita con dei sacrifici insomma significativi, e cioè che chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti degli altri.
6: In Venezuela, ormai superato i 1700 morti, il bilancio delle vittime dei terremoti che hanno devastato il paese. Purtroppo si aggiorna anche il numero degli italiani che hanno perso la vita. Sentiamo Maria Paola Raiola.
8: Nelle scorse ore la terra ha tremato ancora con violenza, magnitudo 5.1, con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia 6 giorni fa. Le autorità venezuelane hanno aggiornato oltre 1.719 il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi, per cui si spengono sempre più le speranze. 16 morti italiani, tra cui padre, madre e figlia 22enne di Laviano in provincia di Salerno, e 5 persone appartenenti alla stessa famiglia originaria di Lucusati, frazione di Camerota, sempre nel Salernitano. 40 i dispersi. Aumenta il rischio di epidemia. Intanto la leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, ha dichiarato che all'ombra dei gravi terremoti che hanno colpito il paese è pronta a fare tutto il necessario per tornare in Venezuela e unirsi agli sforzi di soccorso.
6: E ancora la cronaca con una notizia battuta dalle agenzie proprio in questi istanti. A Reggio Emilia è stato rintracciato e arrestato dalla polizia l'uomo che ha ucciso a coltellate Raffaele Stirpa, 60 anni, titolare di una pizzeria. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri nella zona sud della città. Ferita anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di salvare il fratello cercando di fermare l'omicida. La donna ha riportato diverse ferite ed è sotto shock. E chiudiamo con lo sport, il calcio con i mondiali. Andrea Salvati.
9: Già due sorprese in questi sedicesimi di finale, le eliminazioni di Germania e Olanda, con il Brasile che invece accede agli ottavi di finale battendo il Giappone 2-1, ma soffrendo oltre misura, trovando il gol vittoria con una rete di Martinelli al 95esimo nella vittoria per 2-1 contro il Giappone. Brasile che ora agli ottavi affronterà la vincente di Costa d'Avorio, Norvegia. Termina invece clamorosamente sedicesimi di finale il mondiale della Germania. Germania, battuta ai calci di rigore dal Paraguay dopo l'1-1 dei 90 e 120 minuti. Paraguay che agli ottavi di finale sfiderà la vincente di Francia-Svezia. Fuori anche l'Olanda, battuta dal Marocco, anche in questo caso ai calci di rigore. E anche in questo caso i 90 e i 120 minuti si erano chiusi sull'1-1. Marocco che agli ottavi di finale se la vedrà contro il Canada.
6: E ora meteo e traffico.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Previsioni del tempo.
0: Lui ce l'aveva detto, il primo luglio inizia a fare meno caldo. Paolo Corazzon, Trebimeteo, buongiorno.
12: Bravo, sottolineano, perché poi si ricordano solo quando le sbagliano. Ecco. No, bisogna anche sottolineare quando ci azzecco. Una settimana fa ve l'avevo detto, vero. E per fortuna è confermato, adesso mai dire mai, però è confermato che da domani inizieremo a stare meglio, quindi oggi ancora giornata bella calda, però già con qualcosina in meno, 1-2 gradi in meno rispetto ai giorni scorsi, quindi quasi non ce ne accorgeremo. Ieri sono arrivati i temporali sul nord Italia, un po' hanno iniziato a smuovere l'aria. Però è domani la giornata della svolta, con l'arrivo di temporali più diffusi al nord, e quindi a cominciare dal nord domani avremo un abbassamento delle temperature, e giovedì anche al centro-sud. Il rovescio della medaglia sono questi temporali che per forza di cose saranno fortini, quindi il rischio è quello della grandine, il rischio è quello delle raffiche di vento, quindi stiamo comunque un po' attenti in campana, però passati loro abbiamo un 3-4 giorni di fronte a noi piacevoli, con meno caldo, meno umidità, temperature accettabili fino al weekend, poi per settimana prossima ne riparliamo. Però per il momento da giovedì stiamo bene, dai, godiamoci questo.
0: Vabbè, da giovedì teniamoci 3-4 giorni di tregua, ecco. Paolo Corazzon, dai. Grazie, un abbraccio, a domani.
12: Ciao.
5: Via Radio.
13: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia per segnalare code a tratti tra il raccordo per la tangenziale est e Cormano verso Torino, con tempi di percorrenza di 35 minuti. Verso Brescia, code a tratti tra Pero e Milano Est, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla A9 Lainate e Chiasso, per le operazioni doganali ci sono code tra Como Centro e la dogana di merci di Chiasso verso la Svizzera. E sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code tra Pistoia del Bivio per la 1 verso Firenze, con tempi di percorrenza di 15 minuti. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, 4 km di coda tra la fine della Compranare e la tangenziale est verso Roma Centro. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza, ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
14: L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
15: Eccoci qui, 8 e 9 minuti, la terza ora di Non Stop News. Attenzione, visto che è zona vacanze, ai bagagli, perché nel 2025 sono stati persi per sempre 2500 bagagli ogni giorno sui voli aerei. Si parla dell'Europa, che ha un record negativo rispetto al mondo.
16: Cosa vuol dire per sempre? Dove sono finiti?
15: Sono ancora lì.
0: In un atollo.
17: Non denunziati, magari.
0: Mamma mia. Io ho visto gente pregare, mi faccia portare il bagaglio con me. Me lo faccia portare. No, lo deve spedire.
15: Ecco. Attenzione.

0: Ippiaio, l'allegria di J-Ax alle 8:12 minuti. Apriamo così la nostra terza ora di Non Stop News e dobbiamo andare in Venezuela. La situazione è molto grave, il terremoto ve l'abbiamo raccontato, il terremoto che ha colpito quel paese il 25 giugno, si continua a scavare. Ieri ci sono state altre scosse di assestamento che hanno reso molto più difficili i lavori. Facciamo il punto su tutto questo con l'inviato del TG3 in Venezuela, Gianmarco Sicuro. Grazie per il tempo, Gianmarco, buongiorno.
1: Buongiorno a voi e ai radioascoltatori, vi parlo dalla Guaira, la zona più colpita dal terremoto. Sono qui come inviato da qualche giorno proprio per raccontare le conseguenze di questo dramma pazzesco, oltre ogni immaginazione per chi sta vedendo le immagini.
2: Appunto, tu le stai vedendo sul posto. Magari, Gianmarco, partiamo proprio dagli ultimi aggiornamenti, perché dobbiamo parlare di terra che torna a tremare, l'ha rifatto. Ci racconti un po' cosa stai osservando, come sta andando, qual è l'umore degli abitanti lì?
1: Io vi parlo dall'epicentro del terremoto, in particolare appunto dalla località di Macuto, dove sono intervenuti i vigili del fuoco italiani che hanno provato a portare in salvo una donna con due figli. C'erano segnali di vita, ma in realtà poi purtroppo le operazioni sono state interrotte proprio per queste nuove scosse di assestamento. La seconda è stata di 5.1, quindi una forte scossa che ha abbattuto il morale ovviamente degli operatori, che sono dovuti scappare dall'area, ma anche della popolazione. Ecco, queste ulteriori scosse riportano nel terrore le persone che vivono da sfollate, vivono attorno alle macerie per provare ancora a salvare, a portare in salvo più persone possibili.
3: Certo. Ecco, leggiamo che anche l'attività dei soccorritori, ne abbiamo avuto prova in un collegamento che abbiamo fatto ieri mattina, non è semplice. Allora, quali sono le principali difficoltà a cui stanno andando incontro? Sembra fra l'altro che le autorità locali non sempre riescano ad agevolare il lavoro dei soccorritori.
1: Sì, diciamo che la prima difficoltà è logistica, perché l'unica strada che collega la capitale Caracas alla Guaira, quindi la regione più colpita, che è una regione costiera, è sempre intasata, c'è un traffico insopportabile, questo rallenta ovviamente anche i soccorsi. Adesso nelle ultime ore le autorità, la polizia e l'esercito hanno messo dei filtri proprio per evitare che ci sia un eccesso anche di generosità di semplici cittadini venezuelani che vogliono dare una mano, ma che rendevano impossibile ogni spostamento. Adesso va un pochino meglio, ma aumentano le proteste appunto perché in realtà si vede poco esercito in giro, si vedono pochi soccorritori venezuelani, si vedono soprattutto le squadre di soccorso internazionale da 17 paesi del mondo che sono arrivate qui per cercare di portare fuori dalle macerie più persone in vita possibile. Quindi si vedono anche situazioni di tensioni e proteste contro le autorità locali, contro il governo.
4: Ecco, Gianmarco Sicuro, inviato del TG3 in Venezuela. Oltre a queste scene, oltre alla devastazione, purtroppo tra le macerie non mancano gli sciacalli.
1: Quello degli sciacalli è un problema ovviamente ricorrente in ogni parte del mondo quando c'è un terremoto, figuriamoci in un paese ad alta criminalità come il Venezuela, con poco controllo appunto della polizia e dei soldati dell'esercito, e quindi si sono verificati purtroppo molti casi di sciacallaggio in centri commerciali, in farmacie, altri luoghi della Guaira, ed è stato difficile per le autorità, per la polizia, fermare e bloccare questi atti di sciacallaggio. Anzi, ci sono state denunce che siano stati in alcuni casi anche appunto componenti della polizia a effettuare questi atti di sciacallaggio, notizie che è difficile verificare anche per per il caos e perché si diffondono sui social media, poi però è complicato verificare come giornalisti.
0: Certo. Gianmarco, il sisma è stato devastante, moltissime le vittime, eppure ci sono storie anche commoventi di gente che in qualche maniera è riuscita però a sopravvivere.
1: Guarda, non c'è un limite alla sopravvivenza umana, ne parlavo nelle ultime ore con Luca Cari, portavoce dei Vigili del Fuoco, che è intervenuto anche nei terremoti di Amatrice, dell'Aquila, in contesti internazionali, in Turchia e Marocco. E diciamo che se c'è una camera d'aria, se c'è una situazione particolarmente favorevole per la persona intrappolata, questa può rimanere in vita anche per molti giorni, e quindi si continuano a vedere dei salvataggi che appaiono miracolosi, ma che in realtà sono frutto di una coincidenza fortunata per la persona che si trova sotto le macerie e di grande capacità dei soccorritori. E abbiamo visto appunto anche neonati, bambini molto piccoli essere estratti dopo molte molte ore. L'ultima persona estratta è appunto delle ultimissime ore, quindi c'è ancora speranza, per questo si continua a scavare.
2: Infatti è proprio così, lo dicono in tanti. C'erano, ricordiamolo, anche tanti nostri connazionali, no, in questa zona che è stata interessata dal terremoto, Gianmarco.
1: La zona della Guaira è una zona costiera ad alto turismo e come grande tradizione turistica degli italiani, gli italiani che sono migrati in Venezuela soprattutto da partire dagli anni 60-70 hanno popolato nei decenni questa zona, e si calcola che siano circa 35.000 i discendenti di quegli italiani che vivevano e vivono in queste zone. C'è una vittima, Enzo Cuomo, il cui corpo è stato ritrovato assieme a quello della moglie e della figlia, e quindi c'è anche una vittima italiana, un uomo originario di Salerno, e poi ci sono anche dei dispersi, sono italo-venezuelani, una zona insomma dove vivevano e prosperavano per anni quando vennero, ecco, decenni fa i nostri connazionali. Poi negli ultimi anni sappiamo, con la crisi, con il governo Maduro, il regime di Maduro, diciamo gli affari sono andati a peggiorare per queste persone. Molti di loro si sono poi trasferiti, sono tornati anche in Italia, però rimaneva una comunità molto grande.
3: Allora, vale la pena ricordare anche l'impegno del nostro paese, no? Tra i primi ad arrivare i vigili del fuoco italiani, la protezione civile e il personale sanitario. Come sta andando il loro lavoro?
1: Per quanto riguarda i vigili del fuoco e altro personale medico, infermieristico, sì, noi abbiamo fatto il volo proprio come giornalisti assieme a questa spedizione di 97 uomini e donne, coordinata dalla protezione civile, un volo della difesa, un secondo volo è partito poi nelle ore successive, beni di prima necessità, tende, ma soprattutto la capacità di questi soccorritori di portare aiuto anche negli ambulatori medici, anche negli ospedali. Qui c'è una crisi sanitaria che va avanti da anni.
4: Ecco Gianmarco, tu sei spesso tra l'altro in zone complicate di guerra, di crisi. C'è magari qualcosa che osservi quando arrivi in uno scenario del genere, di guerra o di grande calamità, e che ti aiuta a capire come sta davvero quella comunità al di là delle dichiarazioni ufficiali?
1: Guarda, è sempre molto difficile capire cosa pensa la popolazione, soprattutto in regimi come questo. Molte persone, la quasi totalità, ti rispondono che va tutto bene, che i soccorsi sono operativi, che l'aiuto e l'assistenza non mancano, ma poi quando parli ovviamente con i tuoi collaboratori locali, con le fonti che conoscono, ecco, molto meglio di me il Venezuela, ti dicono che è la paura, ecco, che spinge le persone a non esporsi, soprattutto davanti a una telecamera. È difficile quindi avere il polso della situazione per quanto riguarda ciò che pensa la gente. Certo si vedono e si percepisce un certo nervosismo, tensione, soprattutto nei confronti dell'esercito che presidia le strade ma che non dà un grande contributo, e quindi è palese insomma che ci sia una insofferenza da parte della popolazione per questo governo. Ma è complicato, ecco, andare al di là delle comunicazioni ufficiali e soprattutto delle difficoltà delle persone comuni di esporsi davanti a una telecamera, soprattutto certo, con network internazionali.
0: È chiaro. Gianmarco Sicuro, inviato del TG3 in Venezuela, grazie per questo collegamento e buon lavoro.
1: Grazie a voi e tenete alta l'attenzione sul Venezuela, perché questa tragedia, ecco, avrà un impatto molto forte su un paese che è in crisi da anni, e questo dramma, ecco, non va che ad aggiungersi ad una situazione che era già molto complicata per questa povera gente.
2: Adesso andiamo con le ultime notizie. Sono 4 le persone arrestate questa mattina tra le province di Napoli e Avellino nell'ambito delle indagini sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, avvenuto, lo ricordiamo, nell'ottobre dello scorso anno a Pomezia, di fronte all'abitazione del giornalista. Si tratterebbe degli esecutori materiali accusati di detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Proseguono le indagini sui possibili mandanti, perquisizioni sono in corso in queste ore.
3: In queste ore il caldo da bollino rosso è stato spezzato qua e là da temporali anche intensi. La pioggia accompagnata dal forte vento ha interessato Milano nel pomeriggio di ieri, pioggia anche a Firenze e Bologna. In Piemonte i fenomeni sono stati più intensi, nubifragi si sono verificati nel torinese. Oggi allerta massima per l'AFA in 25 città.
2: Per il momento ancora senza esito le ricerche nel lago di Vico in provincia di Viterbo di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Roccella, scomparso dopo un tuffo. I soccorritori al lavoro con sonar, droni ed ecoscandaglio.
5: Via Radio.
6: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete in gestione. Sulla 4 Milano-Brescia, tra il raccordo per la tangenziale est e Cormano verso Torino, ci sono code a tratti con tempi di percorrenza di 35 minuti. In direzione opposta, verso Brescia, code a tratti tra Pero e Milano Est, tempi di attraversamento del tratto 30 minuti. Sulla 9 Lenate Chiasso, per le operazioni doganali ci sono code tra Como Centro e la dogana Merci di Chiasso in direzione della Svizzera. A Roma, sulla diramazione di Roma Sud, di un chilometro la coda tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. E sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, 4 chilometri di coda tra la fine della Compranare e la tangenziale est verso Roma Centro. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
0: Grazie, torniamo a sentirci più tardi con nuovi aggiornamenti alle 8:23 minuti. Interessante approfondimento oggi sul Sole 24 Ore. Si parla di bonus casa, di chi ha avuto accesso a questi a queste agevolazioni in passato. Ricordate, c'erano delle regole molto ferree, dei requisiti molto interessanti. Adesso stanno facendo i controlli. E come li fanno? Prendono le mappe online che permettono di vedere com'erano le case indietro nel tempo, ecco. E quindi anche quelle proprio dei motori di ricerca più famosi, e quindi confrontano com'è
2: il
0: adesso, com'era allora, e si vede se
3: Google Maps,
0: hai capito, con Google Maps
3: vedi dall'alto il satellite.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
12: E tu ce l'hai?
11: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
13: Jerry Calà per Seat, prima!
14: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Libidine coi fiocchi!
15: Dobbiamo parlare.
16: Lo sapevo.
15: Di questi continui alti e bassi.
16: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
15: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
17: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato.

0: You due, Invisible, 8 e 31 minuti, siete su RTL 102.5, questo è Non Stop News, stiamo parlando di caldo in questi giorni, in realtà già si vedono gli effetti del caldo, che non è solamente il fatto che noi insomma sudiamo un po' di più, ma sono poi tutti gli eventi climatici estremi che arrivano dopo. Qui nella città di Milano ieri ha fatto una bomba d'acqua incredibile, gli alberi che cadono, insomma vogliamo un attimo capire a cosa stiamo andando incontro adesso che pare che il caldo più intenso debba essere un attimo mitigato. Lo chiediamo a cosa succederà insomma nei prossimi giorni ad Andrea Barbabella, membro del consiglio della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e coordinatore di Italy for Climate, che ha curato un rapporto molto interessante, si chiama Troppo o troppo poca, l'acqua in Italia in un clima che cambia. Buongiorno Barbabella, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno, allora purtroppo gli ultimi anni ci hanno abituato così, che quando fa molto caldo non è che a un certo punto piove, ma a un certo punto succede l'impensabile. Già ieri ne abbiamo avuto un'anteprima, devo dire con difficoltà in molti

0: zone d'Italia negli ultimi anni, questo emerge dal vostro rapporto, negli ultimi 6 anni gli eventi estremi in Italia sono triplicati. Cominciamo da qui.
1: Beh sì, questo diciamo è un dato che, come dire, gli scienziati del clima conoscevano già da tempo, avevano già previsto. Si sta verificando molto più velocemente di quanto immaginassimo, di quanto gli stessi scienziati del clima immaginassero. E in Italia noi abbiamo censito gli eventi estremi negli ultimi 6 anni, e negli ultimi 6 anni sono triplicati, praticamente arrivando a quasi 3.000 eventi estremi, erano circa 1.000 nel 2019. Quindi diciamo il dato è questo purtroppo, e si assiste a una sorta di paradosso, no? Nel senso, tutti noi siamo un po', come dire, a volte attoniti di fronte a queste manifestazioni. Qualche giorno fa, nel massimo dell'ondata di caldo che colpiva tutta l'Europa, morti diciamo per il caldo, qui su Roma da me è arrivata una bomba di grandine, per cui diciamo in pochi minuti la città si è riempita di grandine, sembrava di stare in pieno inverno. E questo però è, diciamo, è spiegabile perché le temperature in Italia aumentano. L'Italia, diciamo, è una specie di passerella al centro del Mediterraneo, che è un hotspot climatico, viene chiamato in gergo tecnico, cioè è un'area che si scalda più del resto del pianeta, e infatti l'Italia si scalda più velocemente del resto del pianeta. E questa temperatura sostanzialmente vuol dire energia intrappolata nell'atmosfera, e quindi calore, ma vuol dire anche che l'aria più calda intrappola più vapor d'acqua, e quindi potenzialmente produce anche, diciamo, precipitazioni più intense e violente. Noi stiamo assistendo a questo fenomeno essenzialmente.
2: Ecco, infatti si parla di temperature più alte, anche il Mediterraneo pare che abbia superato, no? Comunque raggiunto i 20 gradi come temperatura media, una temperatura mai raggiunta prima. Ecco, e allora Barbabella, sappiamo che ovviamente la cosa migliore sarebbe cercare di prevenire eventi del genere modificando tutta una serie di atteggiamenti, però è complesso. E allora come si fa per tutelarsi, soprattutto in quelle aree che magari sono particolarmente urbanizzate e quindi più a rischio? Si parla di bacini di laminazione, messa in sicurezza magari degli argini, ma è sufficiente procedere con opere del genere?
1: Ma purtroppo dobbiamo adattarci, nel senso che viviamo in una nuova, come dire, in una nuova anormalità climatica permanente, l'abbiamo chiamata, e questa ce la teniamo. La prima cosa da fare è prevenire, quindi vuol dire ridurre le emissioni, perché diciamo se continuiamo ad aumentare le nostre emissioni, questa situazione peggiorerà, e peggiorerà molto velocemente, fino a un punto in cui sarà difficile veramente adattarsi. Possiamo fare tante cose. Intanto potremmo cominciare con rispettare un obiettivo che ci siamo dati anni fa: consumo di suolo zero, cioè smettere di cementificare nuovo suolo fertile, tra virgolette, e invece continuiamo, e continuiamo anche aumentandolo di anno in anno. E questa è una cosa che sicuramente non aiuta, perché quando arrivano piogge violente e trovano un suolo impermeabilizzato, non entrano dentro il terreno, rimangono in superficie e creano danni. Poi dovremmo cominciare a fare un passo indietro, a rinaturalizzare le aree che abbiamo negli anni in qualche modo occupato con infrastrutture, strade, eccetera. Non vuol dire che non dobbiamo più avere strade, eccetera, ma diciamo lo abbiamo fatto in aree appunto vicino ai corsi d'acqua, in aree tradizionalmente alluvionabili in cui non avremmo dovuto farlo, e quindi dobbiamo procedere attraverso un percorso di rinaturalizzazione delle aree esistenti. Poi in ogni caso nelle nostre città a livello nazionale la temperatura è aumentata negli ultimi 50 anni di 2 gradi, ma nelle singole città, per un effetto che si chiama isola di calore, cioè le città si scaldano più velocemente del resto del paese, l'aumento di temperatura è stato di 4-5 gradi, cioè tantissimo. Quindi purtroppo una volta forse potevamo fare a meno dei condizionatori, adesso è un po' più difficile, anche qui a Roma per esempio.
0: E diventa però anche un po' un cane che si morde la coda, no? Perché poi alla fine si inquina di più e la situazione è sempre più complicata. C'è un'ultima ora appena battuta dalle agenzie, vado da Giovanni Perria perché riguarda il tema di cui stiamo parlando. Giovanni.
3: Sì, si tratta di una nuova vittima del caldo, è un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina, morta nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara nel Mantovano, ha avuto un malore mentre stava raccogliendo angurie appunto in un'azienda agricola di Magnacavallo. Ovviamente questa vittima si aggiunge a quelle di ieri a Genova, un anziano di 86 e una donna di 74 anni.
0: Ecco, per ricordare Barbabella quanto questa situazione preoccupi intanto chi lavora all'aperto, in condizioni insomma, sotto il sole, sotto il caldo, eccetera, e poi gli anziani, no, che vanno in qualche modo tutelati, magari ripensando anche certi spazi nelle città, come si diceva.
1: Spazi nelle città e anche tempi e modi di lavoro, direi, perché purtroppo probabilmente alcune

0: la vita di lavoro, diciamo, le dobbiamo abbandonare e trovarne di nuove, perché probabilmente nelle città con queste temperature, ad esempio su, nei cantieri o, oppure nelle campagne a raccogliere, diciamo, ortaggi per noi, non ci si può più stare, diventa veramente pericoloso, quindi dobbiamo farlo. Abbiamo l'idea che il clima cambi lentamente, no? Cioè che la situazione rimanga sempre, invece non è così purtroppo, cioè, certo. Quello che stiamo osservando è che in pochissimi anni la situazione climatica a cui eravamo abituati fino a pochi anni fa non è più quella, quindi dobbiamo mettere in campo delle, certo, contromisure, dobbiamo affrontare seriamente questa cosa, perché appunto ne vale anche della vita purtroppo di alcuni di noi.
1: Grazie, grazie ad Andrea Barbabella della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, coordinatore di Italy for Climate. Torniamo a sentirci presto, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
2: Sono 4 le persone arrestate questa mattina tra le province di Napoli e Avellino nell'ambito delle indagini sull'attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno a Pomezia di fronte all'abitazione del giornalista. Si tratterebbe degli esecutori materiali accusati di detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Proseguono le indagini sui possibili mandanti, perquisizioni sono in corso in queste ore. E la polizia ha arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, coltellata a morte nel suo locale di Reggio Emilia ieri sera. Anche la sorella del titolare era stata ferita in modo grave. L'uomo è stato individuato intorno alle 2 di notte. All'origine dell'aggressione ci sarebbe la richiesta di una pizza gratis a cui il ristoratore aveva risposto di no. Lo abbiamo raccontato pochi istanti fa, una nuova vittima del caldo, un bracciante agricolo morto nel Mantovano durante la raccolta di angurie. È tutto, a dopo.

0: Ogni estate i suoi trend, i suoi protagonisti, must have, come dire.
1: Quest'anno è uno solo, è il mini ventilatore, torna in realtà ogni anno, però pare che in questa ondata di caldo, insomma, sia stato davvero il protagonista. Leggevo, gli amici del Messaggero sono andati a Piazza di Spagna a intervistare un po' gli stranieri, tutti muniti di questo strumento. Sì. C'era qualcuno che ha detto: noi arriviamo dai margini del deserto, qui sentiamo più caldo.
2: Mamma mia. Sapete cosa sto vedendo anche? Gli ombrelli.
0: Gli ombrelli. Gli ombrelli. Per ripararsi dai raggi UV.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su RTL 105 alle 8.48. Allora, apriamo una pagina dedicata al commento dei fatti di attualità e torna a trovarci, ci fa piacere, il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Grazie direttore e bentornato.
2: Sì, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, allora ad aprire un nuovo fronte di discussione e dibattito politico sono le parole di ieri della Presidente del Consiglio Meloni che guardano al Quirinale. Allora sentiamo che cosa ha detto da Nicola Porro e poi commentiamo anche i possibili scenari e le interpretazioni.
3: Si pensava che niente potesse cambiare e invece si è dimostrato che le cose potevano cambiare e quindi come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa cambiare anche questo, che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Ecco, perché penso che sarebbe un altro modo di dire una cosa banale che io cerco di affermare da tutta la vita con dei sacrifici insomma significativi, e cioè che chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti degli altri.
1: A cosa guardano, direttore, queste parole, questo passo avanti rispetto a uno scenario che intanto si colloca nel 2027 e che sarà collegato, no, al Parlamento che verrà, cioè quello che sarà frutto delle prossime elezioni?
2: Naturalmente intanto dicono che è cominciata la campagna elettorale, è cominciata in una maniera anche abbastanza fragorosa vista la novità nel centrodestra di Vannacci. E Vannacci sta rimettendo in discussione tutto. Lo stesso Vannacci aveva detto che la Meloni poteva essere un'ottima candidata alla presidenza della Repubblica per una donna di destra, quindi io credo che questo sia un segnale a ricompattare il proprio mondo. Possiamo rompere anche l'altro tabù, quindi Vannacci è vero che vota con le opposizioni, ma se guarda in prospettiva e guarda i valori della destra può trovare nella presidenza della Repubblica in questa occasione, che secondo la Meloni è storica, la possibilità di un filo comune.
4: Certo, non c'è dubbio. In tutto questo ovviamente il dibattito ruota attorno al tema della legge elettorale che, appunto, come stiamo dicendo in questi giorni, sta spaccando anche il centrodestra. Allora, tra le varie anime che in questo momento compongono il governo, si riuscirà a trovare una quadra che soddisfi tutti quanti?
2: Sì, intanto bisogna vedere se davvero la vogliono ancora questa nuova legge elettorale, perché comincia a circolare qualche dubbio che, siccome la vittoria, vista le spua di Vannacci, non è così sicura, se Vannacci è fuori dalla coalizione forse non valga la pena tenersi la vecchia legge elettorale. Questo fa capire che purtroppo le leggi elettorali non andrebbero fatte sull'onda delle convenienze dell'ultimo anno di legislatura, cambiandole in continuazione, solo qualcosa che dovrebbe durare nel tempo e fatta insieme tra tutte le forze politiche a larga maggioranza. Penso che se decidono di andare avanti, se penso che questa legge elettorale va a portare in porto alla fine una mediazione soprattutto sulla questione delle

0: le preferenze la troveranno, su questo non ho grandi dubbi. L'interrogativo se alla fine si farà veramente questa nuova legge elettorale.
1: E poi, direttore, c'è il centrosinistra con le prove generali di campo largo che continuano, prove molto lunghe, diciamo la verità, perché è una saga che, se fosse un concerto, sarebbe un soundcheck molto molto lungo. Si cerca evidentemente, no, il leader che tenga insieme tutte queste anime della coalizione di centrosinistra che si presenterà alle prossime elezioni. Tu scommetteresti sul fatto che il leader del centrosinistra sarà uno tra coloro che sedevano, no, a quella cena con quella foto diventata no, un simbolo, quindi Conte, Schlein, Bonelli e Fratoianni, o il leader va cercato altrove?
0: Per come sono divisi, uno dovrebbe dire che alla fine non possono che andare a cercare una figura di mediazione. Credo che sarebbe per Schlein e per Conte uno smacco molto molto forte. Significa intanto partire con il piede sbagliato, non riconoscere dentro le forze politiche più importanti di questo campo largo una leadership che sia affermata nei partiti. C'è sempre bisogno, come dire, del papa straniero, e questo non è qualcosa che fa bene al centro-sinistra. Certo, la logica vorrebbe che il partito più importante, quello con più voti, esprimesse anche il leader, come avviene da altre parti nel centrodestra, ma da questo punto di vista Conte non credo che sia molto d'accordo, perché ritiene che per la sua esperienza e per la sua popolarità sia più adatto. Quindi che alla fine il gioco dei veti incrociati possa portare a qualcun altro non è proprio da escludere. Ammesso anche che si faccia questa alleanza, perché vedo una grande fatica a metterla insieme.
2: Direttore, un ultimo passaggio: anche il vostro sito, abbiamo già dato la notizia anche noi alcuni minuti fa, riporta in apertura l'attentato, cioè l'arresto di 4 persone dopo l'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. Davvero non c'è un po' un richiamo, no, a qualcosa del passato, questi metodi che sicuramente hanno un modus operandi vicino a quello mafioso, diciamo questo, no? Un comando vero e proprio che si è mosso.
0: Sì, certamente si è capito immediatamente che era un atto gravissimo e che era stato organizzato per intimidire, per dare la libertà di stampa. E l'azione di investigazione e di inchiesta da parte dei giornalisti di Report è qualcosa che deve far riflettere, perché il ritorno a una stagione in cui si organizzano attentati, si limita la democrazia, si limitano i valori fondamentali, è qualcosa che deve veramente preoccupare, in un mondo che, tra l'altro, di preoccupazioni tra guerre e conflitti ce ne saranno tantissime.
3: Non c'è dubbio. Grazie a Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera. Torniamo a sentirci presto. Buon lavoro.
0: Sì, buon lavoro.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: minuti, allora il gran finale di oggi.
6: Ah vabbè, io qua felicissima sto già ballando, posso dirlo?
2: Io dico solo che lui è Gigi D'Alessio, facciamo
3: io
2: così?
3: Dico solo che parla spagnolo e ci ha abituato a un grande classico.
6: Allora, questa è Mon Amour.

0: Mon amour, Gigi D'Alessio alle 8.59, siamo pronti per saluti e ringraziamenti dopo aver tutti assistito ai balletti di Enrico Galletti e Massimo.
1: L'abbiamo apprezzati,
0: bravi ragazzi,
2: mantengo una certa forma di decoro.
1: Sì, vabbè.
2: Allora, grazie ai nostri ospiti.
1: Grazie a Marco Morello di Panorama, Gianmarco Sicuro collegato con noi direttamente dal Venezuela, grazie ad Andrea Barbabella e infine grazie ovviamente al direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana.
2: Grazie regia a Ricky Aristarco e a Fabio Romano. Quante ne hanno suonate di queste canzoni, devo dire la verità, tutta roba dei SIAE e cantate giustamente. Grazie a Andy Ceccarelli a Roma per il supporto tecnico. Noi torniamo domani mattina.
0: Sì, assolutamente, grazie a Giovanni Peria per la parte della redazione. Torniamo domani mattina con Lucrezia Bernardo,
3: con Giusy Legrenzi,
0: con Enrico Galletti e Massimo Lo Nigro.
2: A domani,
3: ciao, ciao. Anche a Casteggio siamo in provincia di Pavia, le 9 in punto, buona giornata.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È martedì 30 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalla cronaca con le indagini sull'attentato dell'ottobre dello scorso anno contro Sigfrido Ranucci. Sono 4 le persone arrestate questa mattina tra le province di Napoli ed Avellino. Sarebbero stati loro a collocare l'ordigno esploso di fronte all'abitazione del giornalista a Pomezia in provincia di Roma. Sono accusati di detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Proseguono le indagini sui possibili mandanti, perquisizioni sono in corso in queste ore. Ed è stato arrestato l'uomo responsabile dell'omicidio di un ristoratore di Reggio Emilia ucciso ieri sera a coltellate per aver negato una pizza gratis all'aggressore, ferita anche la sorella del pizzaiolo. Voltiamo pagina, saranno 25 oggi le città da bollino rosso per il caldo sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Intanto dalla provincia di Mantova arriva la notizia di una nuova vittima di questa ondata di calore. Si tratta di un bracciante agricolo di origini marocchine, morto ieri durante la raccolta delle angure in un'azienda agricola. Si aggiunge ai 2 anziani di 86 e 74 anni, morti sempre ieri a Genova. E andiamo all'estero per le indagini sull'attentato di ieri nel Principato di Monaco, nel mirino con tutta probabilità un oligarca ucraino. Sentiamo Maria Paola Raiola.
6: Una potente esplosione ha scosso un edificio residenziale nel Principato. La famiglia dell'uomo d'affari ucraino Vadim

0: Ermolaev è rimasta ferita. I due genitori, cinquantenni, uno dei quali proprio l'oligarca di Kiev, sono in gravissime condizioni, in prognosi riservata. Meno grave invece il figlio, che ha 13 anni. Le autorità monegasche hanno subito ipotizzato l'origine dolosa del fatto. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un individuo mentre posizionava uno zaino davanti all'ingresso dell'edificio, fuggendo subito dopo. L'ordigno è detonato proprio mentre altre persone stavano entrando nello stesso palazzo, sebbene non sia chiaro se fossero loro il bersaglio previsto. Un evento mai accaduto prima nel Principato, secondo il governo monegasco.
1: E prima di chiudere, passare al meteo, diamo un'occhiata ai numeri della borsa di Milano. Apertura positiva questa mattina per il FTSE MIB, segna più 0,37%. E ora, come detto, meteo e poi informazioni sul traffico.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Previsioni del tempo.
5: Buona giornata da Nikos, ti ho detto. La tendenza per questa giornata di martedì è ancora anticiclone. Mattinata stabile, molto calda. Durante il pomeriggio valori nuovamente anche fino a 38 gradi in pianura padana. Temporali di calore in formazione verso la serata su Alpi, Prealpi, dorsale appenninica, qualche fenomeno anche verso la Val Padana, centro occidentale. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete in gestione, in apertura le notizie della 13 Bologna-Padova, qui per un incidente al momento segnaliamo 3 km di coda tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra un'autovettura e un camion, il traffico al momento defluisce soltanto su una corsia. Per le altre notizie sulla 4 Milano-Brescia, tra il raccordo per la tangenziale est e Cormano verso Torino, code a tratti per il traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti. Verso Brescia si impiegano 30 minuti per percorrere il tratto tra Pero e Milano Est. Sulla 9 Lenate Chiasso, per le operazioni doganali ci sono code tra Como Centro e la Dogana Merci di Chiasso verso la Svizzera. Infine, sulla 14 Bologna-Taranto, code tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio per la 13 verso Ancona. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e allacciate sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
8: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
9: Eccoci, buongiorno!
10: Giù a noi!
9: Buongiorno, buona mattinata, buon martedì 30 giugno, 9, 6 minuti, amici e amiche, sigla! Vai, Ricuzzi! Family, buongiorno!
11: Manu, Luca, Sara, Jay, Julie!
9: Rieccoci, rieccoci, buongiorno! Come state? Come
11: bene,
9: state?
11: Bene.
9: Giulia, Laura, Sara,
10: sì. Giovanni, Francesco, Beppe, Eugenio.
12: Per dire Laura si è dimenticato Jennifer, c'è un caso, non fa niente.
13: Ma perché sei tedesco stamattina?
14: Allora,
13: Luca?
14: Perché la parola del giorno è Auf Wiedersehen, cari amici tedeschi! Ecco, ciao a tutti!
13: Parliamo di mondiali, mondiale, la Germania che ha lasciato i mondiali. Carocci, fai qualche cosa con Viscardi.
9: E niente, quello purtroppo, perché lui fa le scommesse, voi non lo sapete.
12: Sì, sì, no, ma lo sappiamo.
14: Quindi,
12: lo sappiamo.
14: Ragazzi, avevo messo una cifra sul Paraguay, che cioè ero lì che sudavo freddo.
12: Sì, alla casa che vacilla, perché hai puntato tutto su quello.
13: Vabbè,
12: sì,
13: nel frattempo è uscita anche l'Olanda, quindi certo. Vi ricordate quando la settimana scorsa ho detto di quel matematico tedesco

0: che diceva che l'Olanda avrebbe vinto. Niente.
1: Brani invece dentro allora,
2: Auf Wiedersehen anche al matematico tedesco.
1: Quando dicono che la matematica non serve a nulla, vedi? Questo è l'esempio lampante.
0: Va bene, insomma, abbiamo esaurito le notizie già, ragazzi. Possiamo andare a casa.
1: Grazie mille, ci vediamo domani.
3: Fatemi ringraziare e salutare Fabietto Romano in regia video, c'è Enrico Aristarco che fa la parte audio. Mi devono dei soldi e quindi è importante salutarli sempre. Grazie.
0: Guarda che è inutile che tu tenti di rabbonirli così, perché tanto Ricky poi la spara lo stesso la tua hit, quella che metti alle serate più tardi, la facciamo risentire.
2: Comunque,
0: la
2: visto che abbiamo tantissimi turisti tedeschi che sono qua in Italia e anche tantissimi olandesi, cerchiamo Jennifer di risollevare loro il morale in questa mattinata.
1: Con un Yahukate.
3: Sì, un po' rauco l'ho sentito.
0: Yahukate perché è tedesco.
1: Sì, ma sembrava giapponese.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Quando?
1: Tunigat, Sister Sisters, 9:15, buongiorno, ciao famiglia, buon martedì, qui si litiga, dobbiamo dirlo. Sano. Ragazzi, in radio, perché è arrivata Giulietta vestita estiva e mo' sì. C'ha la felpa.
2: No, capito, loro rompono le balle come i genitori, perché allora passiamo due ore di trasmissione a dire che fa caldo, no? Sì. Quindi tormentiamo i nostri ascoltatori.
0: Ho capito,
2: con questa
0: ma
2: cosa
0: sei in
2: caldo.
0: Uno studio, non è che...
2: Oggi giustamente mi sono messa un outfit adeguato alle temperature, no, ti vesti
3: outfit.
2: Nuda,
3: no.
2: Sei nuda.
0: Posso dire una cosa, vedi come si stravolgono? Lei ha detto, ma fa freddo qui dentro, allora noi le abbiamo detto, ma giustamente le spalle
2: sei
0: scoperte,
2: nuda.
0: C'è l'aria condizionata.
2: Vabbè, ma interessa a qualcuno?
3: Scusami,
2: no.
3: È sempre una questione di causa-effetto. Nessuno ti ha detto niente, tu ti sei lamentata del freddo e noi abbiamo fatto notare che quando ci si veste con le spalle completamente scoperte può capitare
2: grazie
3: di avere freddo.
2: Grazie per avermelo fatto notare, perché non me ne ero
3: accorta. Ma nessuno di noi ha avuto niente da dire sul tuo
0: Luca, io ho fatto affari miei, non so se
2: vabbè, perché tu sei una giusta.
0: Jennifer si è messa la felpa anche lei stamattina, la camicia imbottita, vedi? Fa fresco in realtà, perché da ieri in alcune zone, per esempio su Milano, dintorni di Milano, ieri c'è stata la tempesta letteralmente, perché poi è così, no? Cioè la caldazza porta al disastro dei temporali.
3: Perché diciamolo, queste previsioni che ci dicono che da dopodomani sarà più freddo, forse sono un grande inganno, nel senso che le temperature scendono di pochissimo.
0: 2 gradi, abbiamo guadagnato.
1: Però, vabbè, accontentiamoci. 2 gradi.
0: Allora io ho visto una scena a Milano dove per il casotto del temporale un divanetto è partito da un balcone ed è finito sui fili del tram, giuro, ci sono le foto e i video diventati virali. Vabbè, detto ciò, c'è anche chi magari è stato in vacanza e si consumano delle piccole tragedie. Allora,
3: momento triste, attenzione.
0: Momento tristezza di Morena. Ciao famiglia, siamo a Creta, torniamo domani sera. Non parlando inglese, siamo tagliati fuori, ci ignorano soprattutto, il personale dell'hotel lo fa.
1: No.

0: Niente TV italiana, per fortuna c'è l'app di RTL. Prossime vacanze solo in Italia.
1: Però certo. Morena, se ti posso dare un'indicazione, quando hai qualche cosa da dire anche in una lingua in cui non ti capiscono, tu avvicinati, fai faccia feroce, di quello che devi dire e vedrai che capiscono tutto.
2: Oppure puoi ascoltare le mie notizie in inglese. Tomorrow at one.
1: E nel 2070 saprai la lingua.
3: Gì, faccio fatica io con le tue notizie in inglese.
1: We'll be back tomorrow at one.

0: Vabbè, questa insomma sappiamo che piace un po' a tutti quanti noi, in particolar modo a Saretta e Jay. So che se voi invitate a cena, metti la cassetta, signor. Torni a mettere la vecchia cassetta e metti Bruno Mars e questo
1: disco. Molto sexy. Sì,
2: vero, vero. Non condivido. Venerdì sushi con Bruno Mars è proprio
1: Allora, c'è un suggerimento da Giovanna per l'amica Morena, la signora che ci ha scritto prima, che è in vacanza, non parlando l'inglese, sta facendo fatica. Dice di comprare le cuffie traduttrici.
3: Sì. Beh, sì. Sì, non è facilissimo utilizzarle sempre, però possono essere un aiuto.
4: Oppure banalmente con Google Translate, cioè scrivi le cose, traduci.
1: Ma non capisco come fai con le cuffie, cioè capisco i musei hanno quelle lingue diverse, allora, però in giro al ristorante per esempio.
3: Ci sono delle cuffie che sono in grado di recepire la lingua e tradurti praticamente nel tuo auricolare quello che sta dicendo la persona.
4: Istantaneamente.
0: Cioè è quello che facciamo noi con te tutti i giorni, cioè tu parli...
1: devi essere attaccato, cablato tutto il giorno.
0: Tu parli la tua lingua. E noi più o meno proviamo a capire quello che ci dice.
1: Sì, sì, anche il mio compagno le usa quando io mi innervosisco e parlo barese.
3: Sì, certo.
1: Sì, sì, sì. C'è un traduttore simultaneo perché dici che cosa avrà detto questo.
3: Però è bello che lui sta a ascoltare perché io di solito vado quando sento della tensione.
1: Dovrebbe imparare da te, in effetti. Jay, la luna rossa.
2: La luna rossa, avete visto ieri? Noi avevamo un temporale a Milano, quindi non c'era nessuna luna. Però c'era questa luna rossa enorme in giro. Non so se l'avete notata.
3: Sto per fare una citazione.
2: Oddio.
3: La luna è rossa, domani Vega attaccherà. Chi di voi è in grado di dirmi qual è la citazione?
4: Non puoi dircelo tu, ce l'ha detto prima, però noi siamo tappati le orecchie.
1: Emanuele lo sa forse.
0: No, io stavo tranquillamente ascoltandovi. No, non
4: vuoi
0: lo so.
4: Dircelo, Luca?
3: No, adesso 378-378-1025.
1: Mamma mia, che suspense.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.

0: e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile. Adesso le mie labbra sanno solo di te,
2: è un gusto dolce amaro tra rosetto e caffè. E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!

0: In Liga, prima Madonna insieme a Sabrina Carpenter, 9.37, ovviamente la famiglia RTL 102.5 e vocali scelti da Luca, speriamo siano di buona fattura,
1: suspense.
0: Io ho sempre paura quando
1: c'è grande suspense per sapere insomma, di chi era la citazione, la Luna Rossa domani Vega attaccherà, sentiamo.
2: La fortezza delle scienze e Actarus già era nella sua navicella per entrare dentro Goldrake.
1: Eccolo lì,
2: ciao sentite. Famiglia.
1: Ciao, sentite qua.
3: Beh, se non ricordo male era Actarus di Goldrake che diceva questo quando vedeva la luna rossa, diceva no, oggi la luna è rossa questa sera.
0: Senti che voce.
4: Papaleo.
3: Attaccherà la terra. Ma Goldrake è pronto.
5: Ignazio.
4: No, è Papaleo. Okay. Secondo me non ho mai visto una puntata di Goldrake.
1: Ma incredibile.
4: Guarda, adesso Luca ti regala tutta la collezione completa, il cofanetto. Ce n'è ancora?
1: Ma sì, l'ultimo proprio perché
6: Goldrake.
1: Cioè tutti sapevano che era Goldrake.
4: Tranne noi. Va bene, noi siamo qui per imparare, Luca.
1: Certo.
4: Grazie.
1: Certo.
4: Oggi, tra l'altro, vedi, a proposito, è la giornata internazionale degli asteroidi.
0: Bene.
1: Quindi proprio oggi, fateci la lista di coloro a cui vorreste ne cadesse uno in testa. Non si può.
4: Io mi sono informata per capire qual è il pericolo prossimo che corriamo con un asteroide.
7: Okay. Perché ogni anno ce n'è uno, in
4: esatto,
7: realtà.
4: Esatto. C'è questo asteroide 2024 YR4, che sembra più una macchina che...
1: Certo.
4: Che probabilmente
1: sembra un figlio di Elon Musk.
4: No, dai. Probabilmente sarà sulla traiettoria, avrà sulla traiettoria la Terra nel 2032.
7: Ma okay, stiamo ancora a parlare di questa roba?
4: Sì, ragazzi. Sì, la probabilità è una su 83 che entri nella traiettoria, che non è così scarsa, voglio dire.
7: No, quando moriamo?
4: No, già.
1: Non è quello.
7: Io ho 2032.
1: Io confido sempre in Liv Tyler che arriva e ci salva tutti.
4: No, però vi voglio rasserenare perché non è enorme, è 50 per 90 metri, quindi
0: vabbè, ma figurati se becca proprio la mia casa qua a Roma.
4: Dai.
0: Proprio oddio, il balcone, bam, no, là sopra, no. Guarda.
8: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Però boh, meglio di no.
1: Mister Rain, 9:41, martedì 30 giugno, buongiorno amici, buona mattinata, sempre con RTL 102.5. Occhio che oggi è una giornata che secondo me è importante, ma al tempo stesso io inizio ad odiare l'oggetto di cui sta per parlare.
2: Attenzione,
1: Sara,
2: attenzione.
3: Sì. Non solo asteroidi oggi, ma anche giornata dei social media, cioè dedicato al fatto di pensare un po' a questo impatto dirompente dei social media nella nostra vita. Quindi riflettiamo su questo mondo.
1: Beh, il tempo che utilizziamo, è quello il pensiero mio, capito?
2: Beh, insomma, come abbiamo sempre fatto nella nostra storia, no? Farsi i fatti degli altri, però in modo più semplice, cioè più immediato. Esatto. E non devi neanche sbirciare dalla finestra.
4: Una volta c'era la signora, magari del paese, che ti raccontava quello che succedeva, adesso lo possiamo vedere noi in autonomia.
3: Con la grande differenza che quello che tu vedi sui social spesso è quello che gli altri vogliono far vedere. Quindi, cioè, non è detto che sia la verità vera, no?
4: Sì, rischiamo di prendere una piega molto seria su questa tematica. Perché
1: diciamo che io vedo domenica mattina Jennifer che va a fare la passeggiata
4: col
1: su
4: cane,
1: Instagram. I temi miei sono questi.
4: Però,
1: poi c'è Luca, dica.
3: Manu, di che ti piace la musica che metto.
1: Sì, sempre su YouTube. Poi c'è Luca che fa roba tecnologica, Giulia che fa le foto ai palazzi con Coez, però, che è molto romantica, e Sara ogni tanto i cani.
3: Sì,
1: questo è un po'
3: sì, una volta l'anno, due anni fa. Vabbè, perché ormai.
2: Però sapete cosa vi frega, che se guardate due volte di fila la stessa persona, poi Instagram ve la fa vedere sempre per prima.
4: Ecco perché tu sei sempre prima.
2: Può essere pericoloso.
4: E tu invece cosa metti, Manu? I tuoi DJ sets?
1: Metto musica? Sì.
4: Quando fai
3: le feste?
4: No,
3: le feste di paese.
4: È fotografo.
5: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Alla ricerca della qualità.
7: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
6: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
7: Porca vacca, non sul tappeto!
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
13: Anche su un mezzo non tuo?
12: Sì.
13: E offre anche tutela legale.
12: Mi fai parlare?
13: E assistenza sanitaria e a casa.
12: Esatto, Moby, perché ACI
13: è il club sempre vicino a te.
12: Almeno la chiusura posso dirla io?
13: Ok, socia.
12: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
14: Yuhu! C'è nessuno?
15: Yeah! Uno c'è!
14: Ma ho bevuto!
15: Piacere, Calzolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
15: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
16: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Lorenzo insieme ad Alfa su RTL 102.5.
1: Bello, sono anche diventati molto amici, erano insieme al concerto di Gabri Ponte sabato scorso a San Siro e si sono divertiti un casino. Poi giocano a backgammon, insomma, sui social fanno vedere davvero
2: forti.
1: Bello, bello, perché ti dà l'idea di due artisti, due musicisti col cuore, che si vogliono bene, quindi è una cosa positiva.
3: In due generazioni opposte, tra l'altro.
1: Certo, certo,
3: dire.
1: Però secondo me teste simili probabilmente.
2: Perché opposte? Io direi lontane.
3: Lontane, Luca. Vabbè. Diciamo lontane. Così sei tranquillo.
1: Non inneschiamo la polemica. A mettere d'accordo tutti ci sono i social media, perché tutti vanno sui social media a guardare, a smanettare.
3: Certo.
1: A fare. 42 milioni di persone in Italia,
2: certo,
1: sono lì sui social. Mm-hmm. 2 ore al giorno la media che passiamo.
0: Aspetta, scusate, 42 se levi i bambini sotto. In teoria dovrebbe essere sotto i 16, però vabbè, insomma, bambini piccoli e signori molto anziani, tutti usano social.
1: Beh, mio padre comunque, che non è certo un ventenne,
0: su Facebook, suo padre carico,
1: anche su Instagram, mio papà.
3: Dovremmo capire che fida tuo papà, no, che cosa gli esce.
1: Discute, giusto? Lascia stare, qualche giorno mi trovo una sequenza di querele. Andiamo avanti.
2: Però il bello è capire che cosa mostra ad esempio il vostro feed sui social media, no? Perché
3: certo,
2: cambia tantissimo per ognuno di noi.
3: Sì, e anche il periodo della vita in cui ti trovi, secondo me,
1: vero?
3: Influisce parecchio. Tipo in questo momento io ho solo matrimoni, ma non perché mi devo sposare, perché sono stata a un matrimonio.
1: È di la verità.
0: Se ti serve il DJ,
2: hai cercato un wedding planner.
1: Allora, poi cos'altro?
3: E poi le case. E anche
1: mille da matrimonio e dai.
0: Capito.
3: Ragazzi, state fraintendendo, non è così.
1: Però le case, sentito le case, quindi
3: tutta roba da famiglia, insomma.
2: Perché poi tra l'altro quello che tu vedi sui social media non è solo legato a quello che fai sui social media. Cioè tu cerchi case da un'altra parte e il feed di social media viene condizionato. Quindi...
0: Certo. Vabbè, in generale, amici, siccome spesso voi ascoltate quello che diciamo noi, noi vogliamo farci gli affari vostri. Quindi diteci un po' che c'è sul vostro feed e che potete narrare. Perché poi a volte ci sono...
1: Narrare.
4: Boogies. Secondo me per la maggior parte di gente come me è un specie di diario, no?
1: Sì, però vai a vedere delle cose degli altri. Dove dobbiamo cercare, Manu? La lentina? Quella
0: sì,
1: di...
0: Se tu vai sulla lentina degli Instagram DJ, c'è tutto Beckham, quindi
4: ma
0: non è solo...
4: Ma quando mai neanche una foto? Ma stai scherzando?

0: di Red in chiusura di questa prima ora della famiglia. Buon martedì con RTL 102.5. Qui in famiglia ci siamo mandati un po' gli screenshot di quello che appare nell'explorer di Instagram.
1: Sì, quando cliccate sulla lente di ingrandimento per la ricerca, perché quella cosa risponde alle vostre ricerche.
2: Però sai che in realtà è strano, perché io poi nella mia home, quando apro Instagram, ho tutte cose di cani, che sono quelle che guardo per la maggiore. Poi sul cerca invece ho dell'altro.
1: Io vi dico solo, non fate mai quel giochino lì di guardare l'Explorer quando ci sono famiglie, può essere molto pericoloso.
3: Infatti in quello di Carocci c'erano due belle ragazze.
0: No, ma sono così amiche, così però vi segnalo quello di Giulia, c'è la frase: più a lungo starete lontani, più possibilità avrete di ritrovarvi. Ce l'ha Giulia, chissà che ricerche fa. E guarda, c'è scritto qua.
2: Non farei tanto lo splendido, perché tu al centro delle tue ricerche hai degli avocado.
3: Infatti,
2: cosa c'entra mo gli avocado nella
3: la dieta
2: anche
3: sai
2: tu
3: che lui
2: ce l'hai,
0: ma no, quella di Jennifer sarebbe.
2: Ah, scusa.
3: È la dieta, comunque la dieta.
0: Vabbè, tutto a posto, rimanete con noi.
4: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto,
5: da sempre
4: vivono in super forma.
6: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
5: e mantiene ossa sane e forti. Buona digestione, ossa forti
6: e ti mantiene giovane.
4: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
2: Anche a Cologno Monzese, provincia di Milano, sono le 10.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: È martedì 30 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo dalla cronaca con le indagini sull'attentato dello scorso anno contro Sigfrido Ranucci. 4 persone sono state arrestate, si tratterebbe degli esecutori materiali. Ci racconta tutto Mario Vai.
9: Svolta nelle indagini sull'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. I carabinieri hanno eseguito 4 misure cautelari, 3 persone sono finite in carcere e una agli arresti domiciliari. Sono accusate a vario titolo di detenzione e utilizzo di esplosivi, minaccia e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato risale al 16 ottobre 2025, quando un ordigno esplose davanti all'abitazione di Ranucci a Pomezia, distruggendo 2 auto e danneggiando il muro di cinta. Secondo gli investigatori, il comando avrebbe agito su mandato di persone ancora non identificate in cambio di denaro. Le indagini proseguono anche su possibili mandanti e su altri complici, mentre sono in corso diverse perquisizioni. Ranucci ha ringraziato il nucleo investigativo dei carabinieri e ha dichiarato di attendere ora che venga fatta piena luce sull'intera vicenda.
8: E nella notte è stato arrestato il presunto assassino del pizzaiolo Raffaele Stipa, coltellato a morte nel suo locale di Reggio Emilia. Ieri sera anche la sorella del titolare era stata ferita in modo grave. L'uomo è stato individuato intorno alle 2 di notte. L'origine dell'aggressione: ci sarebbe la richiesta di una pizza gratis, a cui il ristoratore ha risposto di no. In attesa della tregua, l'ondata di calore prevista domani, oggi saranno 25 le città da bollino rosso per il caldo, sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Intanto dalla provincia di Mantova arriva la notizia di una nuova vittima di questa ondata di calore. Si tratta di un bracciante agricolo di origini marocchine, morto ieri durante la raccolta delle angurie in un'azienda agricola. Siamo ai numeri della borsa, andiamo da Stefano Ungarelli.
10: Buongiorno agli ascoltatori, questa mattina aperture positive dei mercati europei, Piazza Affari segna con il FTSE MIB più 0,54, positivo anche il resto del mercato con il FTSE Italia Midcap più 0,49, i migliori del listino di oggi sono Prysmian più 3,28, ST Microelectronics più 2,88 e Avio più 2,34, mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Amplifon meno 1,67 e Diasorin meno 1,26. Deciso calo lo spread BTP Bund, ora 67 punti, e stabile invece il prezzo del petrolio, ora $72 al barile. Dai, il SEC Data Analytics è tutto. Buona giornata.
8: Grazie e viabilità.
7: Via Radio.
11: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla rete. In apertura alle notizie della A13 Bologna-Padova, qui per un incidente sono 4 i chilometri di coda segnalati tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra un'autovettura e un camion. Il traffico al momento defluisce soltanto su una corsia. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Per le altre notizie sulla 4 Milano-Brescia, tra il raccordo per la tangenziale est e Cormano verso Torino, code a tratti con tempi di percorrenza di 20 minuti. in direzione opposta verso Brescia, code a tratti tra Pero e Milano Est. E sulla 9 lanate Chiasso per le operazioni doganali, code tra Como Montolimpino e la dogana merci di Chiasso verso la Svizzera. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
7: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Ancora buongiorno, c'è la famiglia 105, ciao Ricky, ciao Fabietto, buongiorno a Sara, Gia e Giulietta.
3: Ce l'ha,
0: Luca,
3: ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha.
0: La cosa?
3: No, volevo la sigla, ormai ancora? Mi ero affezionata a questa cosa di rimettere la sigla durante la seconda ora, vabbè.
2: Dai.
0: Vai. Ma sono le 10, ragazzi.
2: Manu, Luca, Sara, Gia e Giulietta.
0: Buongiorno, siamo sempre noi della famiglia a, quindi, insomma, a segnalarvi che oggi giornata dedicata ai social media, ma anche a farsi gli affari degli altri.
2: Certo. Che poi è quello, sì, insomma. Sì, a capire voi che cosa avete nelle vostre ricerche sui vostri social, perché da lì capiamo un po' di così.
1: Cioè, quando qualcuno dice guarda il mio è pieno di ragazzi in costume perché cercavo il costume da mare.
2: Non è esattamente per quello. C'è Leandro che dice: il mio Instagram da quando mia moglie è incinta è solo bambini, culle, passeggini, osteopati.
3: Felicitazioni in anticipo, Leandro.
2: È vero. Hai scelto una parola difficile.
3: Devi dire auguri. E invece felicitazioni.
2: Ecco, bravo.

0: Miley Cyrus, buongiorno, buon martedì, le 10:12 minuti, sempre la famiglia RTL 102.5. Insomma, tra i vari argomenti di questi giorni c'è la partenza di Wimbledon. Ieri Sinner ce l'ha fatta faticando tantissimo, sì, certo. Però non è che noi ci mettiamo a parlare di sport.
1: No, anche perché è difficile, è stato difficilissimo anche per Djokovic ieri sera, no?
2: Sì, quindi, sì, insomma, sì,
0: va bene, ma quello volevo dire, tanto qui nella famiglia non si parla di sport, bensì di Beckham.
2: Sì.
1: Ah, il Botox oppure no?
2: No, scusa, ah, no, su Sinner però diciamolo bravo, perché anche se ha fatica si è pure fatto male, sì, il piede insanguinato, sì, sì, con l'unghia, insomma, quindi grande.
0: Sì, ma Jay non sa niente, no, di Sinner, lei ha solo visto Beckham.
2: Beckham è uno di quelli di cui parlavo ieri, che ha pagato penso 1,5 milioni per...
0: Ma che 1,5 milioni?
2: Era in centro,
1: ma,
2: cioè,
1: ma gli hanno regalato il biglietto, sì, ma figurati se ha pagato.
2: Ha portato sua mamma, era, sì, dico, la mamma.
1: Allora, ha portato la mamma.
2: La mamma ha pagato e invece lui no.
1: Le Royal Box, e poi era tutto il tempo con questa posa naturale in cui si vedeva l'orologio dallo spazio praticamente.
2: Ah, sì. Scusa, ma pensa a qualcuno che ti sta seguendo in radiovisione senza il volume e vede te che fa il gesto dell'ombrello, Luca. Non è carino, se posso.
1: No, era lì proprio con tutto il tempo, no, con questa aria un po' intellettuale.
2: Scusa per farlo. Sì, comunque, certo, c'era effettivamente Beckham. Secondo me non c'ha molto da fare, a parte curare le galline, sì, perché sai che sta...
0: Ah, cura le galline.
3: Guarda che, sì, è una bravissima persona.
2: Lei l'ha conosciuto, certo.
3: Grandi amici.
2: Come lo dipingi? No, no, scusatemi. No, ma il senso è che spesso lì, ovunque, eventi che ci sono in Inghilterra, Londra, lui c'è sempre.
3: Quindi, ma quanti anni ha Beckham, Jay?
0: Tu 51. Che sei tutto? 51.
2: E poi lavora anche per il calcio in America anche.
1: Scusami, avrà finito di montare quella famosa costruzione Lego con milioni di pezzi di cui aveva, sì, fatto vedere i video qualche tempo fa?
3: Dobbiamo sempre chiedere a Jennifer comunque. Se, okay, se abbiamo delle domande dobbiamo, sì, rivolgerci a
2: un'altra
3: Jennifer.
2: Un'altra cosa su Wimbledon, possiamo dirla, oggi ritorna Serena Williams.
1: Oh!
0: Quindi. Ma a vedere la partita o a giocare?
2: No, a giocare,
3: e Beckham sarà lì a vedere la partita?
2: Penso di sì, me lo auguro. Ho visto che presenza tutto.
0: Posso dire, Jay, da maschio, da maschio, simpatico, ma... Beckham, ma c'è del fillerismo. Cioè, c'è un po'.
3: Perché lo vediamo un po' gonfio, però noi non possiamo sapere la causa, ovviamente.
2: Detta così, non lo so.
3: Però
1: sei
3: ieri
1: invidioso.
3: L'ho visto sul palco. Sul palco?
2: Sì, negli spalti.
3: Non mi sembrava.
1: Sei invidioso, Manu, di la verità.
0: Vabbè.

0: Allora, nel frattempo io mi sono fatto qui il foglio su Word, sì, con gli amici di Luca Viscardi. Vai. Allora abbiamo Re Carlo, Whitney Houston, esatto, ieri abbiamo detto, sì, che era tua amica, e scopro oggi che sei anche amico di David Beckham.
1: Esattamente.
0: Dov'è che l'hai incontrato?
1: A Santa Monica.
0: A Santa Monica, capito? Fatta la foto, due chiacchiere.
2: Io continuo a dire, finché non vedo le prove materiale, non ci credo.
1: Ragazzi. Sì.
3: Luca, lascia stare, ma sì, superiore, non è.
1: Cioè, vai, quando avete bisogno, fatemi sapere che io vi mando un messaggino.
3: Va bene, ci dai i numeri di telefono.
1: Intanto,
3: qua.
1: Non sappiamo come, da dove siamo partiti, ma siamo arrivati al tema filler, non filler, sì, per David, sì, Beckham.
3: Non lo ricollegare, che poi, okay, le denunce veramente arrivano. Allora, medicina estetica, leggo, boom, sì, di ritocchini fra gli uomini. Si dice ogni anno, però è un fenomeno in progressione, cioè, sì, sono sempre di più gli uomini che, appunto, soprattutto in prossimità dell'estate, perché
2: ma il botox d'estate butta fuori, ragazzi, dovete
3: che
2: farlo
3: dire,
2: d'inverno
3: butta fuori, che
2: col
3: dire?
2: Caldo se lo mangia, capito? L'esperta, il medico,
1: certo.
3: Quindi non si fa d'estate,
2: no, i medici lo sconsigliano, poi ovviamente aspettiamo conferme da chi se ne intende meglio, sì, di me,
3: ma non,
2: però,
3: ho capito perché ti scioglie tutta la faccia,
2: ragazzi, non fate domande, no, Jay, no, no, è che il calore, vabbè, cioè,
3: gli effetti durano meno,
2: esatto,
3: ecco,
2: è meno duraturo,
3: questo è il senso. Comunque, per eventuali consultazioni, citofonare o repasti, ragazzi.
1: Ma ragazzi, ma ogni ruga è un pezzo della nostra storia, ecco, ogni ruga è un momento, ecco, della nostra vita.
2: Come la Magnani. Cioè,
0: arriva la Magnani, qua arrivata.
1: Esattamente, dai, ma fatemi il piacere.
3: Carocci, di una fesseria, che, di una cosa.
0: Ho già detto Viscardi che parla come la Magnani, già quello faceva già ride. Va bene, rimanete con noi, tra poco, grazie.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
0: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
3: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a Eolo. E allora tutto diventa più... Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Yeah, uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Sempre grande, super Vasco, a cui vogliamo tanto bene. 10:33, la famiglia RTL 102.5, signori mondiali.
1: Dai,
0: siamo pronti. Anche perché ridendo e scherzando, qua sta arrivando la parte quella bella. Sta arrivando la parte quella bella, quella dove le squadre rischiano di uscire. No, ok. Però noi che la vediamo veramente da persone
1: neutrali,
0: che non sono interessate.
1: Certo.
0: Brasile ha rischiato di anche loro di andare ai supplementari. Invece l'hanno portato a casa. Viva Carletto! E invece Germania e Olanda.
1: Bye
0: via,
1: bye,
0: ragazzi, finito. Bye.
2: Come dicevamo, auf Wiedersehen. Sì, pensa però che bello stare a casa, non andare ai mondiali, perché a quel punto non hai la delusione di uscire ai sedicesimi.
1: Sì, peggio di così. Sì,
3: ecco, speriamo anche basta, però speriamo per le prossime edizioni. Va bene, cos'altro vogliamo aggiungere sui mondiali, Emanuele? Tecnicamente.
0: Se posso, aggiungo oggi le partite 19, Costa d'Avorio, Norvegia, Holland. E poi c'è la gufata, che tanto non andrà perché questi vincono il mondiale, Francia-Svezia. Francia-Svezia alle 23, partite importanti, alle 3 di notte il Messico di Giulia.
1: Certo, sì. Allora, ricordiamo, io l'ho messo terzo nei nostri pronostici.
2: Sì, una bella gufata collettiva. Sì. Adesso per un secondo, cioè proprio adesso, facciamo 3, 2, 1, per un secondo pensate al risultato che vorreste di Francia-Svezia. 3, 2, 1, via.
0: 7-0! 7-0!
3: Per la Svezia.
0: Eh beh, certo.
3: No, però se dici 7-0 è Francia-Svezia, allora.
1: Però scusate, io ho messo la Francia. Manu, puoi controllare al volo, tanto allora, che hai il foglio lì a portata di mano.
0: Giulia vince i mondiali, Brasile.
1: E poi
0: secondo posto, Francia, e poi il Messico.
1: Allora, gufata dei che non si
3: anch'io l'ho messa seconda la prima.
0: Vi voglio sempre ricordare chi azzecca sempre i pronostici. Jennifer ha previsto la finale di questi mondiali Brasile-Turchia. Ora
2: tutto
0: la Turchia
2: bene.
0: Già.
1: No, ho messo Inghilterra.
0: No, sì, no.
2: L'Inghilterra era terza, fare la furba,
3: Va bene, comunque, fra poco, se volete, vi dico come faranno gli atleti di qualunque squadra a vincere questi mondiali. Perché c'è un segreto. C'è una soluzione, cioè, ve lo dico fra poco.
1: Lo sappiamo solo noi questo segreto.
2: Tutta questa suspense non mi farà male.
3: Ve lo dico fra poco. Cose che da anni dicono no, non si fa, e invece gli esperti dicono no, dovete fare questo se volete vincere.
1: Rimaniamo qui, Sara.
2: Dai.

0: Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa.
1: Che bello questo pezzo, eh?
0: Sì. Te lo sei sentito tutto in cuffia, Jet, ho vista.
1: Sì, sì,
0: t'ho vista,
1: sì,
0: che là te la sei proprio goduta.
2: Chissà cosa si dicevano Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa mentre giravano il disco insieme. Secondo me erano serate divertenti.
1: Sì, penso proprio di sì. Allora, cose che riguardano i mondiali. Dicevo, se qualcuno degli atleti volesse vincere così a caso i mondiali, secondo gli esperti dovrebbero fare sesso prima della partita.
0: Ah. Così, questa parola alle 10:39 minuti.
1: Ho capito, è la
3: fare
1: natura.
3: L'amore.
1: È la natura, Jay. Non è che, cioè, voglio dire. Perché quando succede sono più forti e hanno maggiore durata in campo.
3: Ma non si riaddormenta subito
1: infatti
3: dopo.
1: Poi
0: infatti,
1: no. Ogni
0: io non
1: mese
0: so voi.
1: C'è una versione diversa. Cioè, no,
0: io non so voi, ma
3: a me
0: capito?
3: Perde sonno.
2: Scusami, e poi la sigaretta dopo non è dannosa. No, ok.
1: Sì, ma nel caso degli atleti poi proprio no. Comunque, perché è nata la questione? Perché c'è stato poi un approfondimento? Perché l'allenatore dell'Inghilterra, che si chiama Thomas Tuchel, tra l'altro, Tuchel alla milanese.
2: Tuchel è tedesco.
1: Sì. Tuchel, allora sa. No, vabbè, quel che quel
0: non
1: che...
0: è Tuchel, no, ok.
1: Va bene, vabbè, mi faceva ridere la
3: cosa. Gioco di parole, ecco. Andiamo avanti.
1: Ha vietato ai giocatori di andare in albergo con le mogli. Invece, l'allenatore del Curaçao, che si chiama Luca?
2: Non lo so.
1: Dick Advocat si chiama.
0: Come?
2: Certo,
0: Dick
2: olandese.
3: È un'abbreviazione per Richard Dick.
1: No.
0: Sì, io non faccio, guarda.
3: Lo dico, è un dato di infarto.
1: Vabbè, comunque lui fa dormire gli atleti con le mogli, Dick, hai capito?
0: Beh, no.
1: Dick.
0: Che non posso far battute, vai.
4: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
7: E tu ce l'hai?
6: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
8: La musica romantica.
9: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
10: Jerry Calà per Seat, prima...
11: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita.

0: RTL 102.5, buongiorno ancora una volta, una famiglia ragazzi. Giù al nord, succedono solo da noi queste cose. Vabbè. Intanto buon viaggio, share the love, Cesare Cremonini.
1: Però fermatevi un attimo, non vi distraete, se siete al telefono mettete giù il telefono e sentite questa storia perché ha dell'incredibile.
0: Allora vabbè, okay. Noi siamo in cinque, giusto?
1: Sì.
0: Qui noi quattro, Luca, sì. Jennifer, Giulia, io sono Sara, siamo qui negli studi di Colonia Volcese. No, Jay, non puoi dire queste cose. Allora, Emanuele Carocci è a Roma e ci dice Ricky dalla regia che Carocci non riesce a ritornare al microfono perché c'è nello studio.
1: Allora, perché un uccellino che nella villa che ospita gli studi, sì, di RTL 102.5 a Roma c'è un grande terrazzo che è proprio accanto allo studio. Cioè, un uccellino è entrato in studio. In questo momento ci sono persone che stanno cercando
2: di mandarlo via.
3: Scusate,
2: siamo
3: visto l'uccello.
2: È passato l'uccellino.
3: No, ma veramente si vedeva.
0: Ma io non ci credo.
4: Ragazzi, comunque non è un uccellino, è un uccellone, perché io l'ho visto passare.
3: Telecamera.
0: Che mo chiamiamo Fabrizio Corona.
4: È
0: qua,
4: grandissimo. Cioè, è passato adesso.
0: No, scusa, ma cos'è? Un film di Hitchcock stamattina.
4: Emanuele, sei
0: qua.
4: Grande e maturo. Vieni in onda per cortesia.
0: Dai,
4: c'è da lavorare.
1: È un ordine. Vieni in onda.
0: Niente, non ci sta ascoltando. Comunque, amici, niente, volevamo parlare di una cosa. Ma
1: allora,
0: ovviamente.
1: Io credo che dopo Sandra Milo con Ciro che lascia lo studio televisivo, questo sia il secondo momento più trash
0: sui giornali,
1: della storia.
4: Lo prenderemo in giro per il resto dei nostri giorni comunque.
0: Ma adesso infatti facciamo un video, lo pubblichiamo sui social,
3: certo,
0: di RTL 105.
3: Comunque era grosso e nero, mi sembrava un corvo.
4: Sì, ci mancava il corvo.
1: Guarda, allora, guardandola bene, mentre stavo riguardando il replay, secondo me era un'aquila reale, cioè era
3: nero.
1: L'aquila della
3: il
1: Lazio.
3: Il gatto, il topo, l'elefante, non manca più
4: Vabbè,
3: nessuno.
4: Comunque coraggioso, devo dire che.
3: Guarda.
1: Prendi
3: la scopa.
1: Sono in tre in studio che inseguono il volatile.
0: Cioè. Allora, per favore, tacciamoci perché tutto quello che diciamo può essere usato contro di noi questa mattina con le cose che abbiamo già pronunciato.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: No, basta, raga, una sudata. Ma,
3: allora, ma ti perseguitano gli uccelli, ma non c'è qualcosa
2: sì. Sì, ma abbassate st'uccello, per favore.
3: Alla tremarella, dalla paura, guarda.
2: Vabbè, ma scusa, tu sei in diretta, eh? A un certo punto ti vedi l'uccello che
3: sì,
2: ti passa dentro.
3: Sì, vabbè, Emanuele, vabbè, evidentemente basta. La vita ti vuol dire qualcosa.
2: E cioè, cosa mi vuole dire?
3: Pensaci. Allora, normalmente si va per compensazione, perché la vita ti viene incontro e ti dà quello che tu non hai. Quindi
2: ho tutto, cioè, anzi.
3: No, nel senso.
4: Anzi,
3: incontro con la natura, quello intendo.
2: Ma gli uccellini possono volare in cielo.
4: Ah, quindi era piccolino?
2: No, secondo me è un uccellone.
5: Ma io ascolterei Stevie Wonder, uscirei da questo cul de sac.

0: Vai, vai, fino alla fine.
1: Mamma, che bello.
0: Grande, grande. Stevie Wonder, segnato anche lui tra gli amici di Luca Viscardi. Bravo, esatto. A Riccardo.
2: Chi è?
3: Buongiorno famiglia, sono Zari da Milano. Beh, guardate, settimana scorsa mentre ero all'8 che aspettavo l'autobus partire, è entrato un piccione sull'autobus.
0: Ma basta,
3: e l'autista non se n'è accorto, ha chiuso le porte e il piccione ha cominciato a volare per tutto l'autobus.
1: Oddio.
3: Ciao, buona giornata. Beh,
1: sicuramente lei è più coraggiosa di Carocci. Su questo non ci sono dubbi.
0: Vabbè. Mi sono buttato giù di sotto il tavolo.
1: Ma guarda, abbiamo visto tutto, non ti preoccupare.
4: Scusa, domanda, ma sta bene l'uccello? Sì.
0: Ma scusa, ti ho detto che io sono spaventato, no, tu mi chiedi dell'uccello.
1: No, vabbè, io mi preoccupo.
0: Secondo me l'uccello sta bene.
1: Oh, perfetto, va bene.
2: Allora, io direi che è tempo di andare, perché secondo me gli argomenti sono finiti.
1: Sì, stancante anche oggi comunque.
4: Grazie a Ricky Aristarco e Fabio Romano per la regia.
1: Sì, grazie, grazie mille.
0: Guarda che c'è ancora, secondo me.
1: None, ciao, a domani, family.
4: E stai sereno.
1: Ciao,
2: puntuali alle 9. Ciao.
1: Ciao.
4: Anche a Fino Mornasco, provincia di Como, sono le 11 in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È martedì 30 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo dalla cronaca con l'omicidio del pizzaiolo avvenuto ieri a Reggio Emilia. Nella notte è stato fermato il presunto assassino. Allora facciamo il punto con Mario Vai.
7: È stato fermato nella notte il presunto autore dell'omicidio avvenuto ieri sera a Reggio Emilia, in cui ha perso la vita il titolare di una pizzeria, Raffaele Stipa, di circa 60 anni, originario di Capo d'Orlando. Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato con una richiesta di una pizza gratis. Al rifiuto del commerciante, tra i due sarebbe scoppiata una lite, degenerata in pochi istanti. L'uomo avrebbe estratto un coltello colpendo ripetutamente la vittima. Nell'aggressione è rimasta gravemente ferita anche la sorella del ristoratore, intervenuta nel tentativo di fermare l'assalitore. È ricoverata in ospedale in condizioni serie. Il presunto killer, un cliente abituale del locale, è stato rintracciato e bloccato dalla polizia poche ore dopo, al termine delle ricerche in città. Le indagini sono in corso per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.
6: Ancora un miracolo in Venezuela, 5 giorni dai terremoti che hanno devastato il paese. Un bambino di 12 anni è stato estratto vivo dalle macerie di un palazzo alla Guaira, oltre 1700 le vittime accertate. Appello di Papa Leone ai lefebvriani alla vigilia delle consacrazioni di 4 vescovi previste domani in Svizzera, che farebbero scattare la scomunica, lo scisma. Colmo di affetto cristiano, vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi, ha scritto il pontefice in una lettera. I numeri della borsa di Milano, FTSE MIB positiva più 0,28%. Chiudiamo con il tennis e il torneo di Wimbledon. Su questo Enzo Tamborra.
8: Ieri il sofferto successo di Jannik Sinner contro il serbo Kecmanovic è il semaforo rosso per Luciano Darderi e Elisabetta Cocciaretto. Oggi a completare il tabellone del primo turno di Wimbledon saranno 6 gli italiani in campo. La sfida più suggestiva è quella tra Matteo Berrettini e Stan Wawrinka, che non a caso gli organizzatori hanno piazzato sul campo 1. Fabio Cobolli, che lo scorso anno arrivò in quarti di finale, se la vedrà con l'argentino Navone. In programma anche Arnaldi Fils e Sonego Echeverri. Tra le donne a mezzogiorno il debutto di Jasmine Paolini contro la statunitense Montgomery. Alla stessa ora, la prima volta in assoluto nel tabellone principale del torneo per la 18enne Grant, che se la vedrà contro la britannica Boulter.
6: È tutto per adesso, ora arriva la viabilità.
5: Via Radio.
9: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Poche al momento le segnalazioni di traffico sulla 13 Bologna-Padova. Per un'auto ferma c'è coda tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. E il traffico rimane intenso sulla 4.

0: Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di 20 minuti, e in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo c'è coda a partire da Portonaccio verso il centro città. E ricordo che stasera, per lavori di ammodernamento, chiuderà dalle 21 alle 5 sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna, e con lo stesso orario sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione Padova, e verso Bologna tra Rovigo e Villa Marzana. E chiuderà dalle 21 alle 5 anche il tratto sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto, buon viaggio.
1: Non c'è altro, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
4: E quindi è tutto a posto?
5: Quindi, viva l'Italia!
4: Buongiorno, viva l'Italia! Buongiorno.
5: Viva l'Italia.
4: Piano che fa caldo, piano.
5: Anche si sta molto bene stamattina. Sì, sì, sì, sì, sì.
6: No, amore, sì, dalle
4: tue parti. Il tipico temporale che alza l'umidità, no? Quello lì, perché poi uno dice, ok, allora stamattina esco a camminare, dai.
5: Certo che vi lamentate sempre, è caldo, e l'umidità, è il temporale.
4: E non ci sono più le mezze stagioni, ma ci sono alcune certezze che alle 11.05 del 30 di giugno inizia Viva l'Italia, ed è qui con noi Jessica Brugali.
5: Buongiorno, io sono una certezza e ci sono sempre. Qualsiasi tempo ci sia fuori, come la nostra Ceci, buongiorno.
7: Buongiorno, però io a differenza di Jessica mi lamento un sacco.
5: È vero.
7: Buongiorno. Oggi proprio non ce la faccio.
4: Va bene, continuiamo a fare la spesa anche oggi.
7: Sì, però aspetta un secondo.
5: Aspetta un secondo, Angie.
7: E insieme a noi, sì. Più certezza delle certezze, perché anche lui si lamenta come me. La Jessica ci ha pure detto delle cose brutte nel fuori onda.
5: È vero.
7: Il nostro Angelo Baiguini.
4: Buongiorno a tutti. Dicevo, continuiamo a fare la spesa, sì, anche oggi.
5: Sì, sì. Avete fatto conquiste ieri al supermercato? Dopo tutti i consigli.
4: Sai che sono andato al supermercato, sì, e ho tentato di prendere un ananas e vedere che cosa succedeva.
5: Ma non hai fatto quella faccia che fai sulla Martesana? No.
7: Ma allora, la faccia della Martesana è più intensa.
4: Mentre cammino sulla Martesana non faccio le facce. Vorrei essere empatico, si dice empatico?
7: Certo, sì, si dice empatico, sì. Socievole.
4: Socievole.
7: Anche simpatico,
4: voilà.
7: Sono tutte cose su cui possiamo lavorare.
4: La simpatia la suscito già per come vado in giro.
7: Certo, certo.
5: Tutto colorato.
4: Dai che cominciamo con Anna.

0: Supermodel Måneskin, RTL 102.5, le 11.11 di questo 30 di giugno. Buongiorno da Jessica, dalla Ceci e da Angelo, eccoci qui. Mentre ascoltavamo la nostra bella musica e soprattutto la nuova canzone di Anna, Sbam!
1: Bella.
2: Sbam!
0: Bella. No, non si intitola Sbam.
2: No, White Girl Wasted.
0: La discussione è partita da facciamo la spesa, compriamo più frutta perché dentro la frutta c'è tanta acqua e quindi non serve bere 7 litri d'acqua, basta combinare frutta, verdura e acqua per idratare il nostro corpo. E contestualmente, mentre io facevo tutto questo pippone, ho detto: ma qui dentro fa un po' caldo o sbaglio?
2: E Jessica ha detto: sbagli.
1: Secondo me si sta benissimo, molto bene, perché molto bene. Appunto dicevamo tra di noi che l'aria condizionata dovrebbe essere 4-5 gradi in meno rispetto al clima esterno, non troppo, altrimenti insomma no. Poi insomma fa male, non fa bene.
0: Ma quindi quella temperatura che noi impostiamo col telecomando,
1: tipo 18-24,
0: 18 è la temperatura dell'aria che esce dal condizionatore,
2: o quella che dobbiamo raggiungere,
0: o quella che desidereremmo, sbagliando tra l'altro, perché come fai a portare una stanza se fuori ci sono 40 gradi
2: a 18?
0: Perché scusa, consumi come una Ferrari.
2: Ma non ci puoi fare lo spiegone che ci hai fatto sempre con una base da super quark?
1: Vai, pippone, lo spiegone che ci hai fatto.
2: Possiamo ringraziare anche i nostri registi in anticipo. Grazie, che noi così deliriamo in diretta.
1: Un po' pesante, anticipiamolo.
2: No, perché Angelo ha iniziato a spiegarci questa cosa.
0: La temperatura dell'aria del condizionatore è sempre la stessa, ovvero circa 14 gradi. Quindi se tu metti 18

0: sul telecomando. L'aria che esce sempre a 14 gradi.
1: Per me no.
0: La temperatura che tu imposti è quella che desidereresti raggiungere all'interno della stanza.
2: Ok, quindi se tu metti 18 gradi invece che 22, sempre a 14-15 gradi l'aria esce.
0: Esatto. Ma
2: semplicemente, secondo questa teoria scientifica baiguiniana,
0: cambia la velocità della ventola.
2: L'intensità.
1: Per me no, perché secondo invece l'idea brugaliana, brugaliana, si può selezionare e scegliere la velocità della ventola, che è la potenza della ventola. Io ad esempio scelgo sempre media, quindi media, alta, bassa, e in più la temperatura cambia, perché io ho l'impressione che se imposto 18 gradi l'aria è molto più fredda rispetto al 24, no? L'impostazione con 24 gradi. Almeno il mio condizionatore.
2: Posso dirvi la teoria anche sorginiana o non c'è?
1: Certo, vai.
0: No, ce la facciamo, però. Il tuo è un condizionatore o un climatizzatore? Sono due cose diverse.
1: Quello attaccato
2: al soffitto. Lo split, come si dice. La mia teoria invece è: se mi fa male la pancia, spengo.
0: Ok.
1: Bella questa.
0: Andiamo avanti. Per favore.
2: Scusa, perché devo stare in una stanza dove mi devono venire i crampi e i sudori freddi? Che senso ha?

0: guarda in radiovisione Justin Timberlake che fa la spesa e ha dentro al carrello un ananas.
1: Ma è il contrario, l'ananas.
2: No, perché lui è felicemente sposato.
0: Capisci. Certo. Intanto c'è un amico che ci ha scritto al 378-378-1025 che ieri
1: è andato al supermercato per vedere se c'erano persone appunto con l'ananas al contrario nel carrello. Zero persone, però ne ha trovati due con il melone rosso. Che significa secondo voi?
2: Ma il melone rosso è l'anguria?
0: Attenzione.
2: No, il melone è arancione o è quello bianco?
0: O giallo. Anche.
2: Giallo, sì, insomma, melone giallo.
0: Melone rosso manca.
1: Vabbè,
0: intanto
1: quindi ha un significato questa?
2: Io non sapevo neanche che esistesse il melone rosso, quindi esatto. Siamo ancora un po' indietro.
0: E comunque è ufficiale, il frutto con più acqua è l'anguria.
2: Credo che la verdura con più acqua sia il cetriolo, no?
0: Il cetriolo.
1: Andiamo a cercarla.
0: Beh, le insalate e forse l'iceberg.
2: Ma io ho detto verdura generale, ho detto specifiche forme di insalata.
1: Anche la zucca ricca di acqua.
0: Va bene, nelle ciliegie cosa c'è invece?
1: Nelle ciliegie, che ne so cosa c'è nelle ciliegie. Ah, nelle ciliegie abbiamo la melatonina.
0: Una tira l'altra, ti fai una scorpacciata di ciliegie.
1: Il giorno dopo ti svegli tutta abbronzata.
2: Dormi.
1: No, è vero, quella è la mela, quella è l'altra.
0: Beta-carotene.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom

0: S.p.A. Est Energy S.p.A.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Vieni da MD per una qualità top.
8: Senza spendere una fortuna, Antonella.
9: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49€. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59€. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, Buona Spesa Italia.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
13: No, sì!
14: Brava!
13: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
15: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
13: Un appuntamento galante?
15: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
16: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
17: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
19: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
20: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
21: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Robbie Williams di Frank Teretti alle 102.5 alle 11.33. Abbiamo una lista di frutta e verdura piene di cose utili, sì, buone, sì, utili. Soprattutto acqua.
1: Ho una domanda, perché io consumo un frutto tantissimo. Sì. L'avocado fa bene o non fa bene?
2: Allora, l'avocado assolutamente sì, è anche calorico, devo dire.
0: E cosa fa? No?
2: Fa molto bene alla salute perché aiuta il cuore e la digestione.
0: Ok, perfetto. Quindi la mela,
2: approvato.
0: Un po' anche.
2: La mela, sì.
0: Una mela al giorno?
1: Toglie il medico, toglie di, medico di torno.
2: Okay. È vero, è vero.
1: L'ho detto prima io.
2: Andiamo avanti.
0: Ma quello lì, scusa, quello, Jack, quello lì cos'è?
2: Questo è il guava.
1: È il guava, un frutto tropicale.
2: Sì, non è mai assaggiato.
0: È la prima volta che lo sento.
2: Ma veramente?
1: Io bevo ogni tanto il succo.
2: Sì, è buono. Beh, estivo. Beh, allora è un frutto ricco di proteine e vitamina C.
0: E sa di? Di guava.
1: Sa di frutto un po' tropicale, non so come paragonartelo, forse mi ricorda un po' di consistenza, quasi un po' più l'anguria, però sa un po' di papaya, non so.
2: Papaya mango?
1: Non mango.
0: Sa di tropici.
2: Beh, sarà un mix di tutti quei frutti tropicali che ci piacciono.
1: Tropicana.
2: Poi vabbè, andiamo avanti con l'anguria, che ovviamente è il frutto, come dicevamo prima, più ricco di acqua.
1: Sa di anguria. No, l'anguria sa di anguria, non saprei come
2: questo
1: raccontartelo.
2: Questo forse
1: Maguini
2: lo sa. Okay. E invece il frutto con più antiossidanti è il mirtillo.
0: Ok.
1: Buono.
2: Ok, buonissimi. Frutti di bosco.
0: E il famoso ananas?
2: E il famoso ananas invece è conosciuto per la digestione, quindi anche diuretico forse l'ananas.
1: Sì, tantissimo diuretico e aiuta tantissimo a eliminare anche gli odori sgradevoli del corpo. Sì, tantissimo.
2: Poi passiamo alla mela. Alla mela che non solo toglie il medico di torno, ma aiuta l'intestino.
0: Ok.
2: Quindi regolarizza insomma l'intestino se hai problemi, come
1: io
2: dicevi prima, per l'aria condizionata.
1: Sai che la mela non so perché con l'età faccio. No, faccio fatica a digerirla.
0: Io il cetriolo non digerisco.
1: Capito?
0: Ognuno ha il suo.
2: Ognuno ha il suo.

0: Cioè, Peggy Q ce l'hai nel tuo roster quest'estate? Eh? Hai prenotato il tavolo a privé vicino alla Peggy?
1: Certo, però ho prenotato solo per uno perché non avevo il budget, raga. Ci vediamo a fine concerto.
2: Vabbè, ci vediamo, esatto.
1: Ci vediamo dopo.
2: A fine concerto,
1: sì,
2: dopo.
1: Nessun problema.
2: Beh, allora, stiamo parlando di frutti e di tutte le proprietà che la frutta e la verdura ci può regalare, sì, no? Tra l'altro ci scrivono, visto che abbiamo parlato dell'ananas.
0: Ormai.
2: Ciao a tutti, ma voi lo sapete il potere dell'ananas? No, non l'ananas rovesciato, il potere dell'ananas, insomma, che abbiamo detto diuretico, eccetera eccetera, fa diventare dolce tutto. Beh, dai, sì, ci siete arrivati, ci dicono.
0: L'ananas fa diventare dolce
2: così
0: tutto.
2: Così ci scrivono, sì.
0: Vabbè.
1: Sì, io ci sono arrivata.
2: Vabbè, Angelo?
1: Qua ci sono arrivata fino a qua.
2: Angelo no, vabbè, te lo spieghiamo dopo.
0: Ma
2: dai,
0: se lo fai arrosto?
1: Esatto, Angelo.
2: Certo.
1: Esatto.
2: Sì, sì.
1: No, no, se tu mangi l'ananas,
0: sì,
1: l'ananas elimina i cattivi odori da tutto il corpo.
2: Il corpo.
0: Ah,
2: e,
0: okay,
2: e rende dolce tutto il corpo.
0: Ah, ok. Oh, guarda che complicata questa.
2: Dai, non era così
0: sottile.
2: Difficile,
1: era sottile. La nostra Roberta è stata molto brava a essere
2: molto
1: sottile con questa cosa.
0: Sento una certa atmosfera. È quasi mezzogiorno.
1: Pues sí.
0: Di fuoco. E
1: bailamos?
0: Dai, facciamo un annuncio alla isla, dai.
1: Come alla isla?
2: E ormai è finito.
1: Non dirmi così.

0: Tutti insieme. Ma che bello, riascoltare Bastille con Pompei. Mancano 10 minuti a mezzogiorno e questa è RTL 102.5. Buon'estate a tutti.
1: Buon'estate. Mi raccomando, non uscite nelle ore più calde.
2: Mi raccomando, bevete molto.
0: Ok. E imparate ad usare il condizionatore. Ricky, perché loro due hanno fatto finta di niente, ma sentite questo messaggio.
3: Ciao, riguardo alla chiacchierata sui condizionatori. È giusto quello che dice il DJ. L'aria del condizionatore esce circa sempre a 14-16 gradi, dipende anche dalla temperatura interna. Perché se ci sono 35 gradi internamente non è che riesce ad abbatterla così tanto. Però in linea di massima va dai 14 ai 16 gradi. Logicamente, se cambi la velocità della ventola, l'aria passa più lentamente e si scalda, o più velocemente si raffredda di più.
4: Capito?
3: La temperatura da tenere è dai 5 ai 7 gradi massimo rispetto alla temperatura esterna. Perché sennò rischi di beccarti un raffreddore se la tieni più elevata.
0: Perché?
3: Non è che fa male. Fa male perché esci e ti raffreddi, praticamente hai uno sbalzo termico talmente alto che rischi di ammalarti.
0: Poi vanno puliti pure
3: i filtri e il radiatore. Perché la condensa che si crea può creare dei batteri, quindi può dare delle allergie. Vanno sempre tenuti belli puliti.
0: Grazie.
2: Siete bravo il nostro amico. Ci ha detto
0: professionale.
2: Proprio tutto.
1: Tutto giusto, tranne la parte dove diceva
0: l'ho fatto io, mica
1: lui. Io l'ho fatto. Tutto giusto, tranne quando dava ragione Angelo.
2: Al DJ Angelo.
0: Certo.
2: Bene, insomma.
0: Bene, risolto questo problema.
2: Quindi niente.
0: Andiamo
2: di frutta?
0: Basta,
2: abbiamo chiuso. Capitolo frutta.
1: Io direi di fulminacci, se per voi
2: andiamo
1: va bene. Maledetto me che ho lasciato acceso il condizionatore tutta la notte, potrebbe essere.
2: Ecco perché il naso chiuso stamattina.
1: Terribile.

0: Vi abbiamo fatto un bel regalo?
1: Sì,
2: sì.
1: Che bello.
2: Sì, un bellissimo regalo.
0: Bene, care amiche e cari amici all'ascolto, con Annie Lennox siamo pronti per il giro di boa, immaginando di essere con le vele spiegate verso i mari. Okay. Ti piace l'idea?
1: Stiamo simulando, stavo visualizzando questa
0: ma
1: cosa.
0: Ma quali mari? Uno qualsiasi che circonda l'Italia. Qual è dei mari dell'Italia?
1: Sì.
0: Qual è quello che preferite?
1: Vabbè, è molto difficile perché tutti hanno del potenziale. Un po' per affezione.
0: Adriatico, Ionio, Tirreno, Mar Ligure.
1: Allora, io Mar Ligure perché da milanese ti dico è un po' il nostro mare. Non ce ne vogliano i liguri, Belin, però.
3: Okay. Io magari sto sul Tirreno perché mi ricordo da piccola, andavo sempre lì, quindi ho dei bei ricordi.
1: Tu?
0: Il mare di Sardegna.
1: Il mare di Sardegna. Pensavo il mare d'inverno anche.
0: Il mare d'inverno mi manca un po'.
1: Questo vento agita anche me.
0: E eventualmente il mare d'inverno quando ero ricco erano le Maldive, diciamo.
1: Beato te, amore! Il mare d'inverno è il lago.
0: Dove vai?
3: Andiamo a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, anche lì mezzogiorno.
1: Bellissimo.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: È martedì 30 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Avrebbe agito in cambio di migliaia di euro il gruppo ritenuto responsabile dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, quanto emerge dall'indagine che questa mattina ha portato all'arresto di 4 persone tra le province di Napoli e Avellino. Si tratterebbe degli esecutori materiali del delitto. Sono già numerosi i commenti politici a quest'indagine. Andiamo ad Alberto Ciapparoni per un punto. A te Alberto, buongiorno.
6: Buongiorno, dunque la bomba sono andato a mettere là, facciamo la storia, lo afferma uno dei 4 arrestati in una intercettazione contenuta nell'ordinanza cautelare, da dove si evince anche che la banda degli attentatori era pronta alla fuga in Spagna. Intanto lui, Ranucci, ringrazia gli investigatori e invita a capire se ci sono altri livelli. Tante, come dicevi, le reazioni politiche. Il sottosegretario a Palazzo Chigi, Mantovano, auspica un passo avanti anche per i mandanti dell'attentato, perché ciò che è contro la sicurezza dei cittadini e di chi fa informazione deve essere chiarito. Pure la presidente della commissione di vigilanza RAI, Barbara Floridia, dei 5 Stelle, invita a fare piena luce su tutto, come invoca il PD con Ruotolo. Per la presidente della commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, i 4 arresti sono un segnale concreto della lotta dello Stato contro la mafia. Immediato pure il commento dei leader di AVS, Bonelli e Fratoianni, che rinnovano la solidarietà a Ranucci. A te.
5: Grazie appello in extremis di Papa Leone e Lefebvriana alla vigilia delle consacrazioni che domani potrebbero portare allo scisma. Ludovica Marafini.
7: Colmo di affetto cristiano vi prego e vi chiedo con tutto il cuore di tornare sui vostri passi. E quanto si legge nella lettera inviata dal pontefice al gruppo ultratradizionalista costituito nel 1970, che ha annunciato di voler procedere domani con l'ordinazione di 4 nuovi vescovi senza il beneplacito di Leone, che lo ha ribadito, si tratterebbe di un atto scismatico perché si incorrerebbe nella scomunica late sentenzie, cioè automatica. Il Papa richiama quindi all'unità scrivendo che la Chiesa di Roma è disponibile al dialogo. Non è la prima volta che si registrano contrasti con i lefebbriani, che tra le altre cose rifiutano le riforme del Concilio Vaticano II. A te.
5: Grazie ai numeri della borsa di Milano, Fuzzimiba più 0,86%, e ora gli ascolti televisivi come sempre con Marco Castoro.
8: Il gol del Brasile nel recupero ha evitato la sfida contro Gerry Scotti. 5,2 milioni di media spettatori e 34,7% di share su Rai 1 per Ancelotti, 4,3 milioni e 25,8% per la ruota della fortuna su Canale 5. Su Rai 1 Affari tuoi Mundial 3,3 milioni e 20,3%, Notti Mondiali 1,8 milioni e 13,6%. Su Canale 5 la replica di Gigi e Vanessa insieme 1,4 milioni e 15,9%. Su Rai 2 Boss in incognito 6,5%, su Rete 4 Quarta Repubblica 5,8%. Sulla 7 in onda 5,1%, su Rai 3 filo rosso 4,6%. Marco Castoro, RTL 102.5.
4: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Il traffico è ancora intenso sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano-Est verso Brescia, con tempi di 20 minuti. E code sulla 1 Milano-Napoli e il bivio con la 22 Brennero-Modena per chi viaggia da Bologna verso il Brennero. E sulla 1 per un'auto ferma si segnala un chilometro di coda tra il bivio con la 24 Roma-Teramo e la diramazione di Roma Sud verso Napoli. E in prossimità della capitale per traffico sulla viabilità esterna c'è coda sul tratto urbano della 24 a partire da Portonaccio verso il centro città e coda sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e il bivio con il grande raccordo anulare verso quest'ultimo. E ricordo che stasera per lavori di ammodernamento chiuderà dalle 22 alle 6 sulla 16 Napoli Canosa il tratto tra Candela e Grotta Minarda verso Napoli. È tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
5: Grazie, non c'è altro per il momento, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.

0: Wow, wow, wow. Abbiamo una serie di canzoni stamattina che ci inducono a fare dei cori inappropriati.
1: Facciamolo.
0: Va bene così, grazie. Ah, okay, grazie. Okay. Perfetto.
2: Perché cantiamo male?
0: No, siete bravissime.
2: Ah, ok, tutta la sensazione.
0: Buongiorno Jessica.
1: Ma buongiorno a tutti.
0: Cosa
1: buongiorno.
0: Fai qua?
1: Passavo di qua, così. Okay, ho detto, vabbè, dai, perché non fermarsi c'è un attimino?
2: Io volevo solo leggere un messaggio.
1: Tu passi,
2: l'hai letto anche tu.
1: Quale? Dai, sentiamo.
0: No, ma
2: prendete nota del seguente comandamento. Lo leggiamo insieme, Jessica, il mio 3. Dai, 1, 2, 3.
3: Baiguini ha sempre ragione.
0: Lo sapete che la ragione si dà solo ai matti?
2: Ma non è vero, La ragione si dà sempre a me, per quanto mi riguarda.
1: Okay, ma in questo caso,
2: poi delle volte, se devo cedere, cedo anche a Baiguini, va bene? Buongiorno anche a te.
1: Buongiorno Angie, buongiorno.
2: Sono le 12:12, abbiamo perso anche 12 secondi.
0: Vedi, è così a cazzeggiare, ci siamo persi l'ora tripla, va bene. Ma la nostra Jessica e anch'io sono un po' d'accordo, a non notato che, attenzione adesso Cini, mi chiamo
1: sentiamo,
0: tutti in bar d'Italia,
1: non so. Ah, giusto, sì.
0: Che è praticamente impossibile, almeno nei bar che frequentiamo noi, sì, fare una colazione
1: sana,
0: tra virgolette sana.
1: Ma sì,
0: perché comunque cappuccino e brioche non è che
1: però
0: sana in che senso?
1: Esatto, intendo, non lo so, frutta, yogurt, yogurt greco, piuttosto che magari delle brioche magari fatte
0: vegane.
1: No, beh, vegane si trovano facilmente, sì, però ecco, questa mattina mi sono recata in più di un bar e mi sono accorta che non esiste una colazione con le uova strapazzate.
2: Io
1: la
2: non
1: colazione
2: voglio fare
1: salata,
2: campanilismo e portare sempre acqua al mio naviglio, però
1: Date
2: a Milano
1: esiste,
2: che è un sacco di posti così.
0: Ma la domanda è
1: davvero con lo yogurt?
0: Allora, cappuccino e brioche quanto costa?
2: Oddio, 3 euro.
0: Ok, tu una colazione così con le uova strapazzate, il bacon.
2: Questo non sono fatti miei, nessuno.
0: Aspetta, il toast con l'avocado, l'uovo, eccetera. Ecco. Quanto può costare? Secondo te uno si può permettere che.
2: Pronto? Baiguini, sono in galleria, non la sento più.
1: Ma scusa, sei detto tu che ci vai, che c'è il barettino davanti a casa che fa le uova.
2: Ci sono molti posti dove puoi avere questa opzione. Certo, non paghi come il cappuccio.
0: Ci sono?
2: Sì, che ti fanno.
0: No, perché il nostro problema
1: è trovarne.
2: A Milano ci sono. Poi se tu mi chiedi, li paghi sempre 3,50 euro?
0: No, ovvio che no. Però un suggerimento. Come per la pericena fai una spianata di cose salate? Perché non lo pensi anche per la colazione?
1: Tipo gli hotel, la colazione degli hotel, che è una delle cose più belle, più buone in assoluto.
0: Certo.
1: No?
0: L'assalto. L'assalto al buffet della
1: che
0: colazione
1: bello,
0: dell'hotel.
1: È bellissimo quel momento.
2: Vabbè. Io l'adoro.
0: Andiamo avanti e facciamo un po' di poesia.
1: Di poesia? Wow, arriva Saldavici.
2: Vuoi anche ballare una baciata?
0: Vieni qua.
4: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Cosa sta facendo Farrell in questo periodo? Disegna scarpe? No, no, lavora per un brand internazionale.
1: Lui cura la direzione creativa di Louis Vuitton.
2: Beh, in questo periodo starà disegnando
0: Remida.
2: Qualcosa per...
0: Sì, per l'anno prossimo.
2: Sì,
0: sai che... Cioè, cosa? Lui tocca e trasforma in oro.
2: Ah sì?
1: Beh, tutto quello che fa fare lui,
2: è vero.
1: Va molto bene.
0: Molto, molto, ma molto bene. Allora, al 378-378-1025, è pur vero che non vi abbiamo fatto domande specifiche, però nemmeno i nostri amici baristi hanno...
1: Si sono lamentati
0: sul fatto che provate voi a fare la colazione healthy, a mettere a disposizione yogurt, cose salate, le uova, cioè
2: impegnativo. Diventa un po' troppo impegnativo.
1: Però
2: sì.
1: Scusate, allora domanda ancora più diretta.
0: Però io torno al fatto, per l'aperitivo le pizzette, le robe le metti fuori, allora
2: perché non farlo anche alla mattina?
1: Magari
2: no?
1: C'è meno richiesta? Gente mi viene da pensare, comunque l'aperitivo hai finito di lavorare, cioè in prospettiva al massimo devi andare a casa, non è?
2: Certo.
1: Invece la colazione al contrario, sei sempre lì che guardi l'orologio.
0: Ah, non hai tempo.
1: Probabilmente un po' quello, perché quindi, comunque hai qualcosa da fare dopo. L'aperitivo
0: anche
1: è al contrario.
0: Tu mi insegni che la colazione è il pasto, dovrebbe essere il pasto più importante.
1: Sai che per me è il pranzo il pasto più importante. Sì, cioè la colazione è importante, però
2: per me
1: qual
2: non
1: è
2: la
1: colazione più buona del mondo? Dai, raga, la cosa più buona per voi.
2: Ma la torta fatta in casa, a me piace la colazione dolce, quindi una bella torta di mele fatta in casa. Insomma, sana comunque,
0: sì,
2: niente
0: allora,
2: di troppo elaborato. Ma
0: perché devi uscire e andare al bar?
2: Perché voglio che il bar mi produce una torta fatta in casa.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit. Il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
5: E tu ce l'hai?
6: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: La musica romantica.
10: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a €6,99. Scopri di più su conad.it.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Amici, hey brother, ma verrebbe da dire hey sisters. Basta tirare fuori un paio di scarpe. Guarda qua,
1: le sorelle.
0: Aspetta un attimo, fammi vedere come sto bene.
2: Vabbè, allora, innanzitutto quello che si è appena manifestato in questo studio è stato un momento di sorellanza e di condivisione.
1: Non abbiamo litigato.
2: Esatto, perché Dina ci ha portato un paio di scarpe.
0: Da provare.
2: Esatto, il numero era metà fra quello che ha Jessica e quello che ho io.
1: Esatto, quindi abbiamo detto, secondo noi non ci andrà. Esatto, a nessuna delle
2: due. In realtà l'abbiamo provato, andava a tutte e due, perché probabilmente aveva un elastico dietro abbastanza.
1: Sì.
2: E Jè, vedendo che le scarpe stava a me, ha detto tieni.
0: In questo modo di generosità.
1: Sì, sono molto generosa. Quindi.
0: Brava.
2: E ringraziamo anche Lina che mi ha regalato le scarpe.
1: Soprattutto, esatto.
2: Io grazie, vuoi delle scarpe? Sì, Lina, grazie, ciao.
0: Va bene, va bene. Vogliamo sentire una voce al 378-378-1025. Dovremmo averla, ce l'abbiamo.
3: La colazione migliore fatta in casa la mattina è un bel panino con due fette di pane casereccio, una bella frittata. Con 3-4 fettine di salsiccia bella piccante dentro e
0: vai al bar a chiedere se te la fanno. Secondo me se qualcuno
2: fate i toast la mattina. Sì.
1: Allora, ma le salsicce le fate?
2: Beh, allora, io un problema che ho avuto tante volte, questa cosa mi è successa in un bar a Milano e in un bar in Valtellina, quindi parlo delle mie origini. Ah, mi è capitato di andare la mattina e dire fate il toast.
0: Sì.
2: Senta, guardi, io sono vegetariana, me lo fa senza prosciutto? No.
1: Quindi erano toast già pronti.
2: Io dicevo, perfetto, allora guardi, me lo dia prima di scaldarlo, tolgo io
1: la
2: il
1: fettina
2: prosciutto,
1: di prosciutto,
2: magari lo do a mio papà, va bene. E questi mi hanno detto no e me l'hanno scaldato col prosciutto.
1: Ma perché? Che cosa?
2: Perché probabilmente
0: c'è gente strana.
1: E quindi era già incollato quel toast, probabilmente.
2: E io l'ho offerto a un'altra persona.

0: Con i Kasabian siamo arrivati all'1:20.
1: No! No!
2: Siamo abituati, solitamente funziona
1: meno 10.
0: No. Volevo vedere se eravate attente. Buongiorno da RTL.
3: Sveglie, certo. Comunque abbiamo un tempo di ripresa di 4 secondi.
0: Esatto. Così. Tutto a posto.
1: No!
0: Va bene. Sono curioso di vedere quest'estate quando saremo collegati in giro per l'Italia.
2: Io sarò sempre qui a Cologno.
0: Una Lipari, una Cologno, chi in Sardegna, chi in Calabria.
3: Potrei anche non rispondere io.
0: Attenzione. Ma sapete che non mi ricordo più cosa volevo dire?
2: Dai, stavamo parlando delle colazioni, bar.
0: Ah,
2: no?
0: Ok.
2: Forse quello.
0: E
2: non so, stavi dicendo tu qualcosa?
0: No, mi piace molto quel messaggio appena arrivato al 378-378-1025.
2: Dai,
0: ogni tanto portiamo a cara.
2: Dai, porta
0: a casa.
3: Siete il programma più bello di tutti.
2: Grazie. Siamo molto contenti.
0: Ma siete voi che siete gli ascoltatori più belli di tutti.
2: Esatto.
0: E verso quest'ora, in un'altra epoca, parlavamo ancora di cibo e lo facciamo ancora.
4: Mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Come, scusa?
1: Whatever it takes.
0: Con gli Imagine Dragons. Lo faccio.
2: Sì, dai, vai, dai, ormai siamo preparati.
3: Dai, dai, fallo.
0: Perché per la Ceci mancano 12 minuti all'una.
2: No!
0: Come ieri dicevamo.
2: 12 all'una. Perché? Non capisco niente.
0: Cioè, come fai a dire 12 all'una? Vuol dire 12:48.
2: Come fai a fare questa transizione?
0: Comunque mi sono ricordato cosa volevo dire prima.
2: Ah sì, dici.
0: Ieri pomeriggio.
2: Sì.
0: Mi sono rifugiato a casa.
2: Sì.
0: E vi ho pensato.
2: Oh, che carino.
3: Grazie.
0: E ho detto, faccio una bella insalata di riso per le mie ragazze.
2: Ah. Però non sei dimenticato.
0: No, è che non mi sono dimenticato. È che l'insalata di riso, come la faccio io, c'è dentro tutta roba che voi non mangiate.
2: Ah, perché metti il prosciutto,
0: e quindi mi sono trovato un po' in difficoltà.
3: Allora, se vuoi farci felici,
2: esatto, tutto il resto va bene.
0: No, scusa, ok. Sì. Però l'insalata di riso, perfetto, senza il prosciutto, senza l'uovo. Senza...
2: No, l'uovo lo mangiamo.
0: Ah, sì.
3: Sì, no, io la faccio anche senza l'uovo, però, quando la faccio.
0: Okay.
3: Senza würstel.
0: Senza würstel. Sì. Senza formaggio. Senza
2: tonno. Ma non è vero, ma perché? No, allora, così allora sembra che.

0: sbagliato.
1: Siamo... No, io non mangio tutto il resto delle cose, evito magari il prosciutto, i wurstel, insomma questi, okay, questi, okay, tipo di cibo, però per il resto sì.
2: Pomodoro, mozzarella.
0: Quindi ci riprovo stasera.
2: Condiviso.
1: No, mettici il tofu, il seitan, così no, la salsiccia è contenta.
2: Per dire la feta, io la mangio, sì, volentieri. E poi...
0: Il quartirolo va bene lo stesso.
2: Il quartirolo, che ingrediente è per l'insalata di riso?
0: È un formaggio
2: lo
0: leggero.
2: Lo so, mi piace. Non l'ho mai messo, ok, mi stavo lamentando, va bene, metti il quartirolo.
1: Secondo me ci sono tantissime varietà di insalate di riso.
0: Mi fate l'elenco degli ingredienti per farvi l'insalata di riso perfetta?
2: Allora, sicuramente un sacco di verdure.
0: Poi io
2: per
0: a parte mi tengo i miei condimenti.
2: Esatto, vai la schiena dei condimenti. Allora, per me metti, non so, le olive, le olive nere, verdi, tutte e due, il pomodoro.
1: Il pomodoro secco.
2: Il pomodoro secco, il pomodoro fresco, va bene. Poi mi puoi mettere il sedano.
0: Ok.
1: No, a me no, quello non piace. Allora. È che siamo difficili, cioè, ci vedi. Cioè,
2: la feta, la mozzarella, il quartirolo, va bene, siamo uno dei tre, insomma, non tutti e tre, ovviamente, non sono i pizzoccheri.
0: Ma due ceci?
2: I ceci, perfetto.
1: Quelli sì,
2: perfetto.
1: Va benissimo. Sì. Legumi sì.
2: Io metto anche i cetrioli, ma tu non li mangi.
1: No,
2: non
1: li digerisco.
2: Non li digerisci.
1: No, esatto.
2: Vedi che anche tu sei un po'...
1: un po' pignoletto lo sei.
0: Andiamo avanti con Harry Styles. Voglio l'elenco completo. Domani, mi giuro, vi porto l'insalata di riso.
1: Ma domani ci hai detto che andiamo a pranzo fuori.
0: Ok.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Attenzione. Ora.
3: Sì.
2: Stiamo per ascoltare una canzone in origine di Roberta Flack, ma forse

0: addirittura anche quella di Roberta Fleck era una cover.
1: Bah. Sì, Killing Me Softly.
0: Sì, poi l'hanno fatta ai Fugees dopo qualche anno, ma in mezzo c'è stata questa versione di Ornella Vanoni.

0: Cioè, è bella in tutte le versioni, poi in questa qui di Ornella, pazzesca. È un bel ricordo, ma su di me ha fatto un certo
1: effetto.
0: Bel effetto. Sì, anche perché quando è uscita avevo tipo 10 anni, quindi.
1: Eh sì, perché erano gli inizi degli anni 70. Sì,
2: ricordate un po' all'infanzia.
0: Sentite cosa ascoltavo io alla radio quando avevo 10 anni. Ma invece alla radio adesso si ascoltano voci come questa, prego.
3: Salve a tutti, grazie della vostra compagnia, siete fantastici.
2: Grazie.
3: Volevo dire. Che differenza c'è tra Napoleone e la Ceci?
1: L'altezza?
3: Napoleone, buona parte. La Ceci, lasciamelo dire, che è buona tutta. Buona giornata, cari!
1: Wow. Beh, insomma, la tua dose il Conte Galè è svenuto sentendo questo audio. Non te l'hanno mai detto?
0: Vedi.
1: Perché non vai a cavallo, Conte, solo per quello.
0: Anche se diciamo che la postura da cavallerizzo ce l'ha.
1: Certo,
0: grazie,
1: certo.
0: Grazie Jessica, grazie Ceci.
4: E grazie Angelo.
0: Grazie anche a Ricky e Fabio. A domani, ciao.
5: Water Music Festival 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti dei Negrita e di John Tile, che si terranno a luglio e ad agosto sul lago di Valbiolo, nel comprensorio Ponte di Legno Tonale. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Qui tanta roba, tanta.
1: Eh sì, andiamo a Lignano Sabbia d'Oro, in provincia di Udine, anche lì, quasi le 13.
6: Il mio posto del cuore.
5: RTL 102.5 giornale orario.
7: Buona giornata da Ivana Faccioli. 4 persone sono state arrestate per l'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. A ottobre, lo ricorderete, un ordigno distrusse le sue auto davanti a casa nei pressi di Tor Vaianica. Ludovica Marafini.
8: Erano pronti a fuggire all'estero Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti tra le province di Napoli e Avellino. Secondo chi indaga, sono stati loro la sera del 16 ottobre a piazzare una bomba sotto casa del giornalista, agendo su commissione dietro il pagamento di alcune migliaia di euro. Ora in 3 sono in carcere, 1 ai domiciliari, accusati di detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Ma le indagini proseguono per arrivare ai mandanti, che avrebbero suggerito ai 4 anche le versioni da fornire per fare in modo che non svelassero le loro identità. Bisognerà capire se ci sono altri livelli, ha commentato proprio Ranucci, che ha ringraziato gli inquirenti. Numerose anche le reazioni politiche. Ciò che va contro la sicurezza di chi svolge attività di informazione va chiarito senza lasciare zone d'ombra, ha detto il sottosegretario alla presidenta del Consiglio Mantovano. Per la presidente della Commissione parlamentare antimafia Colosimo, operazioni come questa sono un segnale concreto nella lotta alle mafie.
7: Una notizia appena arrivata. Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano, è stato destituito. Cinturrino è stato espulso con provvedimento del capo della polizia Vittorio Pisani, provvedimento che gli è stato notificato in carcere. Ora la politica italiana, dopo le dichiarazioni della premier Meloni sulla corsa al Quirinale, ma non solo. Alberto Ciapparoni.
9: Ormai priva della sponda di Trump e allarmata dai numeri galoppanti, almeno nei sondaggi, di Vannacci, Meloni ieri sera ha esplicitato in un'intervista un azzardo di cui nei corridoi di Montecitorio e Palazzo Madama si vocifera da qualche settimana, ovvero il messaggio è stato il seguente: se volete un presidenzialismo senza riforma costituzionale e un capo dello Stato di destra, votate di nuovo l'attuale maggioranza e il piano sarebbe già pronto. La premier rivince le elezioni, torna a Palazzo Chigi e attende da quella postazione la scadenza del mandato di Mattarella nel 2029 per poi farsi eleggere al Colle e spedire alla guida del governo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. Proprio Mantovano sarebbe anche l'altro potenziale candidato che la leader di Fratelli d'Italia spingerebbe per il dopo Mattarella se dovesse fallire la scalata personale. C'è però un punto che rende tutta la scommessa comunque al buio, ossia le elezioni che probabilmente si terranno ad aprile 2027. A te.
7: In Venezuela un bambino di 12 anni è stato salvato dalle macerie del terremoto nello stato di La Guaira 5 giorni dopo il sisma, lo ha riferito una squadra di ricerca e soccorso arrivata dall'Ecuador. Un miracolo avvenuto dopo ore e ore di lavoro. La borsa in questo momento FTSE MIB più 0,99%. Ora prima del mondiale il tennis con Wimbledon. Enzo Tamborra.
2: Buona giornata Ivana, perché ci sono due azzurre in campo. Iniziamo da Jasmine Paolini, che ha avuto un inizio shock, ha perso 6-0 il primo set contro la statunitense Montgomery. Reazione dell'azzurra nel secondo, sta conducendo adesso 3-1. E poi la giovane rivelazione Tyra Grant, al suo primo incontro nel tabellone principale di Wimbledon, è opposta alla britannica Bulter. La Grant ha vinto il primo set 6-4 e sta vincendo anche il secondo 3-2. Più tardi in campo nel tabellone maschile 4 azzurri, comincerà Arnaldi contro il francese Alice, poi toccherà Sonego contro l'argentino Echeverri, un argentino Navone anche sulla strada di Coboli, che lo scorso anno raggiunse i quarti di finale sull'erba londinese, e poi un suggestivo match, quello che metterà di fronte il nostro Matteo Berrettini al 41enne Stan Wawrinka. Domani tornerà in campo Sinner, che dopo aver sconfitto dopo un match soffertissimo Kecmanovic, se la vedrà con il portoghese Borges. Ed è tutto lì nello studio.
7: Ora il nostro speciale mondiale.
5: Speciale mondiale.
7: Subito i verdetti della notte, a partire dall'eliminazione shock della Germania. Paolo Pacchioni.
4: La prima vittima illustre di questo mondiale è la Germania, eliminata ai rigori dal Paraguay dopo che i tedeschi non erano riusciti in 120 minuti a far emergere la loro teorica superiorità. Nagelsmann rischia la panchina, incombe la figura di Klopp. Fuori anche un'altra europea, l'Olanda, battuta anche in questo caso ai rigori da un Marocco che aveva raggiunto il pareggio 1-1 soltanto al 91esimo. Ma il verdetto è giusto, i nordafricani hanno giocato meglio e costruito più occasioni. Va avanti con un po' di fatica e un pizzico di fortuna il Brasile. Giappone beffato al 95esimo con il 2-1 in rimonta firmato da Martinelli. Dopo un brutto primo tempo, Ancelotti ha azzeccato i cambi e ha aggiustato la situazione, ma senza ricorrere a Neymar.
7: Grazie Paolo, ora vediamo quali sono le partite da seguire oggi. Tommaso Angelini.
6: Alle 19 si parte con Costa d'Avorio Norvegia, gli africani arrivano da un girone molto convincente, dall'altra parte però c'è una Norvegia capace di entusiasmare con Haaland e Odgaard a riposo nell'ultima gara del girone. Chi vince affronterà il Brasile. Alle 23 riflettori puntati su Francia-Svezia, probabilmente il match più atteso della giornata. Le Bleu si affidano al talento di Mbappé, Dembélé e Olis, mentre gli svedesi puntano sul tandem Isaac Gyökeres. Chi passa se la vedrà contro il Paraguay. Nella notte alle 3 il Messico, ancora imbattuto senza gol subiti, sfida l'Ecuador qualificato da migliore terza dopo l'impresa contro la Germania. Costa d'Avorio Norvegia e Francia-Svezia le seguiremo nel nostro speciale Noi Dire Mondiali.
7: Appuntamento dunque a questa sera, ora invece le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
10: Good afternoon, here's the latest world news in English. The search for survivors continues in the city of Catia la Mar following the earthquake in Venezuela last week. More than 1,700 people are known to have been killed. Others continue to be rescued from beneath the rubble and collapsed buildings days after the disaster. Angry Venezuelans in the meantime are accusing the government of negligence, saying they need more support. Six people have been shot down at a center for mothers and children by a suspect who was in custody dispute over his daughter, German police say. The victims were all staff members at the facility in the northern city of Stad near Hamburg. World Cup, Germany, Japan and the Netherlands are out of the competition as Paraguay, Morocco and Brazil move forward. That's all for today. News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
5: Previsioni del tempo.
11: Bentrovati da Paolo Corazzone, ancora gran caldo in tutta Italia, anche se qualche temporale nelle prossime ore si formerà su Alpi, Prealpi, Dorsale Appenniniche e vicine zone piedemontane. Ma domani e dopo sarà la vera svolta con l'arrivo domani di temporali più diffusi al nord, giovedì anche al centro-sud e finalmente porteranno aria più fresca. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Via Radio.
12: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 1 Milano-Napoli per un incidente che vede coinvolta un'auto e chiusa l'uscita di Fidenza per chi proviene da Milano, e si segnala coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto, buon viaggio.
7: Ora Miseria e Nobiltà, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
13: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, dito nella piaga. Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA EH7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

0: Mamma mia,
1: miseria e nobiltà.
0: Mi piace tum, ah, ah, mi ripiace tutto tum, ah, ah, sembra incredibile.
1: Siamo pazzi.
2: Che acuto oggi Conte Galè, ma sarà questa divisa.
0: Quando lei dice miseria, come dire, ci picchia anche meno.
2: Questa miseria. Divisa da golfista misto giardiniere del nostro Conte Galè, buon Giorgio.
0: Diego Zappone, Virginia Chang, fatemi fare il mio.
1: Ma siete abbinati per oggi.
0: Certo. Verde. Sì, ma sì. Come siamo?
1: Un po' salvia.
0: Sembra che ci chiamiamo la mattina mentre scegliamo il guardaroba. No,
2: basta che non dice. Faccia il bonjour che è meglio.
0: Bonjour, un saluto noblesse oblige come un sababion.
2: No, basta che non dice che abbiamo fatto la nanna insieme.
0: Uno dei miei followers mi ha detto ieri di dare un bacio a quello gnoccolone di Diego Zappone.
2: Va bene.

0: All I Am, cominciamo da Just Glynn, Misera Nobiltà, in questo martedì. Buongiorno, le 13:16, RTL 102.5, il nostro Conte Galè, la signorina Simpone, Virginia Chang
1: e lo Zappone.
0: Allora, ma oggi è l'ultimo giorno di giugno.
2: Oggi è l'ultimo giorno di giugno scherzando. 2026 e vola. Domani è il primo luglio.
0: Oh, vedete, cioè sembrava ieri.
1: È già
0: ieri.
1: Finita l'estate in pratica.
0: È finita, no? è finita.
2: Fra 25 giorni partiamo, aiuto.
0: Se ieri siamo andati in Brasile, oggi entriamo nella dinastia proprio brasiliana.
2: Esatto, infatti.
1: Addirittura.
2: Ieri appena ho visto questa notizia sui social, no? Avevamo appena finito l'argomento sul Brasile. Ci sono tre sorelle brasiliane.
0: Posso dire il nome che fa ridere?
2: Sì, sono meravigliose.
0: Zulina. Poi Zoraide.
2: Sì.
0: E Levita de Deus.
2: Meravigliosa.
0: Che in portoghese dire la vita de Deus.
2: Praticamente queste tre sorelle centenarie fanno in tre 316 anni.
1: Che
2: hanno superato.
1: E 302 giorni anche.
2: Esatto. Hanno superato tutte e 300 anni. Una 109, l'altra
1: una 109, una 104, una 103.
2: Ci rendiamo conto.
0: È incredibile,
2: conto,
0: davvero. È anche una grande fortuna.
2: E credo sia un Guinness dei primati.
0: È un record.
2: È un record assoluto, perché sono tre centenari della stessa famiglia.
0: Allora, oggi è un record anche andare d'accordo tra fratelli.
2: Figuriamoci.
0: Averli e averli così longevi, che stanno comunque bene.
2: Andare d'accordo per più di 100 anni. Ma neanche con se stessi si riesce ad andare d'accordo.
1: Qualche litigio ci sarà stato.
0: Ma noi tre quanto facciamo? Neanche a 20 arriviamo. Su.
2: Siamo,

0: È già venerdì, ah no,
1: no,
0: martedì.
1: Martedì,
0: qui la Ian Britney Spears su RTL 102.5. Dunque, se abbiamo detto che in Brasile esistono queste tre sorelle straordinarie che insieme fanno 316 anni, quindi
1: sì, è per lanciare un argomento,
0: esatto,
1: per dire
0: sì,
1: i record,
0: sì,
1: no?
0: I record,
1: il Guinness
0: che...
1: da primati. Voi avete un primato, un record che avete raggiunto in famiglia,
0: nella
1: poi
0: vita.
1: Basta parlare del Brasile, però facciamo i complimenti a Brasile che ha vinto.
0: Bravo, esatto, Conte, sì, sì, nei minuti di recupero, perché stavano andando ai supplementari.
1: Visto che
0: con
1: fra
0: il
1: ieri
0: Giappone,
1: e oggi abbiamo parlato del Brasile, e ha giocato proprio ieri.
0: Però
1: sera,
0: un abbraccio e un applauso alla nazionale giapponese, che è grande, è brava perché è resiliente, cioè è capace di lottare nonostante non abbia la tecnica del Brasile.
1: Lottare fino allo spasimo.
0: Però ci piace.
2: Vabbè,
0: per
2: quello. A proposito di spasimo e spasimanti, il record del Conte è che è l'uomo con più mariti al mondo.
1: Ma non è vero!
2: Come
1: ma
2: no?
1: Sono?
2: Ah,
1: ma
2: no?
1: Sono scappati tutti. A gambe levate.
2: Li ha avuti però.
1: Ci sarà un perché? Io mi faccio continuamente una domanda e mi do anche tante risposte.
0: Scusi, signorina Chang, ma
1: nel frattempo mi distrago, continuo a distrarmi.
0: Ma contemporaneamente?
2: Ma no, certo,
1: ma
2: anche
1: cosa mi
0: salve? È lì che volevo arrivare. Ti.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.
6: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
7: Ma la cultura assicurativa?
6: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
8: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit. Il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
12: E tu ce l'hai?
11: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
13: Benvenuti nel mercato di internet.

0: luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo.

0: Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Katy Perry, la sua Roar.
1: Katy Perry,
0: ma che ti perdi?
1: Ma che ti perdi?
0: Ma lei lo fa Roar a uno dei suoi mariti?
2: Sempre.
0: Desiderio non pensare
2: così, sì, che li conquista tutti.
1: Io, se non la smettete con questi mariti, che non so da che parte siano, bravo, di cosa state chiedo parlando.
0: Chiedo schiuma. Allora, se vogliamo parlare di record, evidentemente non è un vero e proprio record, però il presidente Trump, tra le sue stranezze, ha sulla sua scrivania un pulsante rosso e quando lo schiaccia esce automaticamente da sotto la scrivania della Coca Zero, e questo è vero.
2: Ma è sicuro? Sì. Non è che poi dopo si confonde col tasto quello che per fare la guerra in tutto il
0: dice
2: mondo.
0: Che ne ha due.
2: Esplode. Dove esatto, arriva un jet privato subito a prenderlo.
0: Questa è una cosa brutta.
1: No, ha visto le condizioni mentali del presidente degli Stati Uniti, persino la nipote dice che comincia a soffrire di demenza senile. Mica detto io.
0: Sì, dico record perché credo che al mondo ce l'abbia solo lui il tasto. Forse lei Conte.
1: No, perché mi ha scritto, ma mi ha ricordato Massimo. È vero che io ho quello nero qua, è il pulsante del chinotto. Lo spingo il pulsante nero.
0: Ecco.
1: È il momento del chinotto.
0: Allora, se vogliamo però prendere in considerazione quelli che sono i veri e propri record, anche un po' più bizzarri, siamo in Italia, e questa è una cosa carina e simpatica, perché l'ex gelatino Dimitri Panciera? Di Belluno è riuscito a impilare su un cono 150 palline di gelato.
2: Ma come ha fatto? Si sono sciolte. Il tempo che ha messo l'ultima, la prima era già completamente squagliata.
1: Poi per farle sta sopra una all'altra, la prima deve essere enorme. Poi
2: vorrei vedere la foto di questa
1: un
2: cosa.
1: Un po' a piramide,
0: perché
1: no?
0: Voi non avete quello, sapete quello che raccoglie la pallina di gelato, come si chiama? Quell'arnese.
1: Quell'arnese,
2: Sì, ma dai, non saranno state tutte una sopra l'altra nel cono piccolo. Sarà stato un megacono gigante, gliel'ha messa sopra, dici di no?
1: Sì, l'avrà messa a piramide, come ho detto io, in qualche modo, se no come fa?
0: C'è anche un record che riguarda la resistenza senza sonno. Un amico è riuscito a resistere ben 264 ore consecutive senza dormire.
2: Per me è impossibile.
1: Per carità.

0: che poi
1: è tornata Levante, il suo nuovo lavoro si chiama Malia su RTL 102.5, New Hit alle 13.43.
2: Particolare.
1: Dunque, c'è anche il record di gomma da masticare, certo. Ma quando eravamo piccoli, sì. Se non adesso, ci divertiamo molto spesso a fare il pallone più grande
2: del momento. Sì, e poi si scoppiava sul naso.
1: Lo statunitense Chad Phil detiene il primato per aver soffiato il palloncino di chewing-gum più grande al mondo, con un diametro, pensate, di 50 centimetri.
0: Ecco. Ma dai.
1: Cioè, un pallone.
0: Comunque ho cercato come hanno impilato le 155 palline di gelato. A parte che sono di fragola. Sì. Su un cono
1: tutte
0: solo.
1: Fragola.
0: Un cono normale, però sono state ammassate. Quindi
2: ha fatto una specie di scultura. Che è uscito fuori un bananone.
1: Fragola
2: in questa
1: colla.
2: Scultura.

0: Anche con la sua Disgirl su RTL 102.5, Miseria e Nobiltà, le 13.50. Andiamo un po' da Angelone.
1: Ma volentieri.
0: Sentiamo un vocalone. Dai, Angelone, sì, sentiamo.
2: Vocalone. Mangiano schifezze a non finire e poi bevono Coca-Cola Zero. Che ragazzi. Ciao, buona giornata.
0: Ma se facesse solo tesoro. Quello il presidente Trump.
1: C'era con Trump che c'ha il bottone rosso per la Coca-Cola.
0: La Coca-Zero.
1: Dice mangiano schifezze gli americani e poi bevono.
0: Però Conte, adesso dai, parliamo col nostro presidente. Facciamo installare una console di bottone sul suo microfono, che schiaccia quello che vuole.
1: Comunque anch'io bevo la Coca Zero.
0: Bravo, fa bene, vede. Sì, poi sì, non mangi altre porcherie però.
1: No. Ma no, io sto molto attento a quello che mangio.
3: Tutti gli insaccati.
1: Ma no, non sto mangiando insaccati da non so quanto.
3: I tramezzini delle macchinette.
1: Lei
3: ogni giorno.
1: Non ha notato che non sto mangiando insaccati da settimane.
3: È vero,
1: mesi.
3: Ieri lenticchie. Bravo Conte.
0: Angelone, sentiamo un altro vocalone a proposito dell'arnese per recuperare il gelato. Le palline di gelato. Sentiamo Angelone.
3: Tra un attimo lo sentiamo.
0: No, tra poco, perché il nostro amico, giustamente, che ha fatto questo mestiere anni fa, ha detto esattamente il nome tecnico di questo arnese, in poche parole.
1: Ecco.
0: Parliamo di singhiozzi, perché a proposito di record, esiste quello più lungo della storia. Un attacco iniziato nel 1922 di singhiozzo lo ha portato avanti per ben 68 anni.
3: Potrei essere io. Anche a me quando inizia a venire il singhiozzo non passa più un incubo.
1: Un attacco di singhiozzo per 68 anni.
4: Ma quell'arnese lì che dite voi del gelato, l'impallinatore, si chiama porzionatore. Io mi ricordo perché lavoravo in gialletteria quando ero piccolo e al massimo sono riuscito a farmi scendere 4-5 palle, ma non di più.
1: Vabbè, ma Maroon 5, cosa?
0: Conte, guardi l'uccellino che le passa il singhiozzo. Dai, guardi qua. Dai, che c'è Sienna Spyro.

0: Bruglia la sua turn in fondo alla prima ora di Miseria e Nobiltà su RTL 105. Scusi, signorina Simpone, sì, lei che sì. Ha detto che soffriva di singhiozzo per una vita, no? Ma che metodi usava per farlo passare?
1: No, allora, il mio metodo preferito è quello di bere a testa in giù.
2: Bisogna farlo spaventare.
0: A chi la spaventa?
1: No, a me piace bere a testa in giù. Quindi bere a testa in giù, metti il bicchiere al contrario, sì. Ti metti a testa in giù e bevi. Quello è l'unico modo con cui mi riesce a passare.
2: O ti passa o affoghi o ti strozzi.
0: Cioè, noi, io e Conte pensavamo di essere strani, però
2: lei
0: ormai
2: lo è
0: Conte
2: comunque, ce l'abbiamo insieme, allora insieme a noi, infatti.
1: Ho sempre pensato a una cosa riguardo i record, i world record. Ok. Cioè, in pratica ognuno di noi può essere detentore di un world record.
0: Certo.
1: Basta inventarsi la cosa più assurda che sai che nessuno ha mai fatto.
0: Ma certo.
1: E fartelo.
0: Ma scusate,
1: firmare,
0: lo sapete fare il delfino con la bocca?
2: Lei sì,
0: sentite qua.
1: Ma quello secondo me lo sa fare un po' di gente.
0: No, secondo me
1: no. Altri record.
3: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al piccolo.
2: Mi è sparito.
4: E mantiene ossa sane e forti.
5: Perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
2: Anche a Zuglio, in provincia di Udine, sono le 14.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. In primo piano in questa edizione c'è la svolta nelle indagini sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. Sono 4 le persone arrestate stamattina, tutte originarie dell'Irpinia. Avrebbero agito su commissione dietro il pagamento di alcune migliaia di euro ed erano pronte a fuggire all'estero. In 3 sono in carcere, 1 ai domiciliari, ma le indagini proseguono per arrivare ai mandanti. Bisognerà capire se ci sono altri livelli, ha detto lo stesso Ranucci, che ha ringraziato gli inquirenti. Ora le novità su Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio di Rogoredo, ci spiega tutto Benedetta Mannucci.
9: Il provvedimento risale al 20 maggio, notificato in carcere a Carmelo Cinturrino 2 giorni dopo. L'ex assistente capo del commissariato di Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri, è stato destituito dalla Polizia di Stato. I fatti risalgono al 26 gennaio, quando Cinturrino avrebbe sparato un colpo alla testa al 28enne nel boschetto vicino alla stazione di Rogoredo. L'ex poliziotto aveva sostenuto di aver sparato per legittima difesa, raccontando che Mansouri le avrebbe puntato contro un'arma. Una ricostruzione però smentita dalle indagini, Cinturrino avrebbe infatti inscenato l'incidente facendo piazzare a un collega una pistola vicino al pusher. Non solo, secondo alcune testimonianze pare che Mansouri fosse costretto a consegnare all'agente sostanze stupefacenti e 200 euro al giorno. Il 42enne avrebbe infatti messo in piedi un sistema di estorsione chiedendo denaro e stupefacenti in cambio di protezione nei quartieri di Corvetto e Rogoredo a Milano. Oltre all'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, Cinturrino, che al momento si trova nel carcere di San Vittore, è accusato anche di lesioni e spaccio di droga.
8: Oggi sono 25 le città italiane da bollino rosso, domani scenderanno a 21, da giovedì invece arriverà una tregua. Poco fa intanto è stata diffusa una nota del direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Hans Kluge, in cui si legge che le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale perché in tutto il continente in questo momento i pronto soccorso si stanno riempiendo. Si annuncia quindi per il prossimo 6 luglio una riunione d'emergenza sul caldo con gli stati europei e viene sottolineato anche che l'Italia ha registrato 5 decessi in 24 ore. Adesso parliamo di musica, perché a Roma arriva per l'unica data italiana il compositore Elfman. Il servizio è di Mario Vai.
10: Atmosfere gotiche, melodie fiabesche e grandi colonne sonore. Domani Danny Elfman sarà a Roma per uno degli eventi di punta per cinefili e amanti della buona musica. Alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il compositore premiato con il Grammy Award porterà in concerto le musiche scritte per i film di Tim Burton, da Batman ad Edward Mani di Forbice, da Beatles Juice a Nightmare Before Christmas. Ad accompagnarlo sul palco sarà l'orchestra Roma Sinfonietta, in uno spettacolo che unisce musica dal vivo e immagini tratte dai film.
8: Infine i mondiali di calcio: alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia Svezia, alle 3 del mattino Messico Ecuador. Vi ricordiamo, noi dire mondiali qui su RTL 102.5. Viabilità
7: via radio.
11: Grazie Ludovica, buon pomeriggio ad Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa di un incidente tra un'auto e un camion, rileviamo code di 6 km in aumento tra la fine della complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna. Una è la corsia aperta al transito e ancora in A1 per un incidente tra due auto ci sono code di 3 km tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Anche qui si viaggia su una corsia. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
8: È tutto anche per noi, a dopo.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
13: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
2: Non si può.
0: Miseria e nobiltà.
2: Ta-ta-ta, mamma mia, fatto bella mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
0: Ci stiamo lavorando piano piano, si sveste piano. Sempre più, vedete che è sempre meno collato.
1: Vedrete quest'estate.
2: In Calabria, in spiaggia, probabilmente, i calzoncini, li vedrete.
1: Vi farò un bel video del Conte col suo costumino, in micro slip
2: non
1: bianco.
2: Non firmerò mai la liberatoria.
1: Vabbè, guardi, lo pubblico senza consenso.
0: Ma poi sì,
1: penale.
0: Ma dai, si mostri per la prossima stagione. 14:04 minuti, seconda ora insieme di Miseria e Nobiltà nell'ultimo giorno, è proprio così, di giugno.
2: Di giugno.
0: Sì. Su RTL 102.5 siamo partiti dal record di tre sorelle brasiliane che insieme hanno, pensate, 316 anni. E da qui la grande parentesi dei record, perché ognuno ne ha uno.
2: 109, sì. 104, 103.
1: Entro fine puntata ne creiamo uno anche noi, va bene?
0: Dai, che ci portiamo nel tempo, va bene. Dai,

0: Io Ed Sheeran, bam bam, e qui giù di bacino
1: bam
0: con
1: bam.
0: Te. Occhio, piano piano, 14 sì. e 11, miseria nobiltà, RTL 102.5. Andiamo ad Angelone al volo, perché c'è una domanda. Sentiamo.
2: Ho capito bene? Quelle tre donne brasiliane hanno l'età del conte?
1: Sì, sì, tutte e tre insieme, 316 anni, hanno la mia età.
3: No, hanno qualche anno in meno in realtà.
1: Io ne ho 320.
0: Sì. Esatto. Parlando di record, abbiamo detto quello del gelato molto simpatico, sì, che un italiano è riuscito a impilare 150 palline su un cono. Sì, sempre sì. Parlando di dolci, esiste un profiterol da 430 kg.
3: La miseria. Signore.
0: E anche questo è un record italiano nel 2019.
3: E sarà scaduto ormai.
0: A Latina. Questo Guinness dei primati appunto è riuscito anche a
3: ma
0: farsi,
3: cosa fanno? Da mangiare, certo.
1: E comunque nella storia dei Guinness famosi, i Guinness dei primati, ci sono un sacco di cose legate al cibo.
0: Sì, assolutamente,
1: ma diventate
0: certo.
1: Dei
3: Beh, anche la pizza più lunga,
1: tipo non so quanti metri.
0: Esiste il record di taglio di capelli simultaneo, superato perché era quello, non so se vi ricordate quel video virale anni fa di 1200 hairstylist in Cina, si sono ritrovati e adesso sono stati 1400.
1: Quello mi sfugge.
3: No, questo non l'avevo mai visto. Pensate, l'avevo visto il video,
0: era passato un po' di tempo. Comunque, pensate 1400 parrucchieri che
3: però
0: si trovano insieme a tagliare i capelli.
3: Questo esempio è un record assurdo. È ovvio che se domani mattina qualcuno arriva e dice io cerco 2000 parrucchieri e li faccio tutti tagliare insieme i capelli, vince il record.
0: Ma dove li metti 2000 parrucchieri in strada?
3: Ma poi in una piazza, a San Siro li metti.
0: Sotto casa del conte magari.
1: Per dire, sul viale.
0: Cosa ne pensa? Si farebbe tagliare la coda.
1: Ma neanche! Mai.

0: Ma guarda un po' che la nostra Princess of China, sì, Virginia Chang, ha anche un record, diciamo, quasi in famiglia, no, nelle sue amicizie.
1: Ha un mio amico tedesco, si chiama Luca Pfermenges, il quale ha 9 Guinness World Record.
2: Addirittura?
1: Sì, allora.
2: Ma quanti anni
1: primo...
2: ha sto ragazzo?
1: 24.
2: Come lei?
1: Sì, come me.
0: Ha iniziato a 2 anni.
1: Allora, è l'uomo più giovane ad aver visitato ogni paese del mondo.
2: Ha viaggiato sempre.
1: Quindi 195 paesi riconosciuti nell'ONU a soli 23 anni. No, nel giro di un anno l'ha fatto.
2: No, vabbè.
1: Poi, maggior numero di palline passate in coppia, perché lui fa il giocoliere, che sono 16 palline lanciate. Maggior numero di prese consecutive in coppia, fianco a fianco, ben 901 prese consecutive.
0: Ho già mal di testa, scusi signorina, sì, si impone.
1: Maggior numero di rotazioni a 360 gradi in un minuto, 29. Maggior numero di rotazioni a 360 gradi mantenendo 3 oggetti in aria. Poi abbiamo, madonna, siamo
0: solo al è uno fatto dalla I.
1: Maggior numero di prese con 8 palline, ben 241 prese.
2: Sì.
1: Nel 2020 l'ha
2: io
1: fatto
2: sono rimasta alle palline.
0: Ma non avevo dubbi.
1: Maggior numero massima di giocoleria con 6 palline di 4 minuti e 34 secondi e anche con 5 palline di 10 minuti e 15 secondi.
2: Vabbè,
1: e l'ultimo maggior numero di prese consecutive con clave da giocoleria.
0: Anche vabbè, il Conte ha il record di palline.
2: Anche io ho record di palline. Perché la scuola di teatro gioca. Facevamo jonglare.
0: Certo.
1: Ah, non con
2: ci sapevo giocare anch'io con le palline.
0: Ma va?
1: Lei ci gioca a
2: Si dice, si chiama jonglage quello.
0: Certo, certo.
2: Si fa al circo.
0: È diventato uno dei suoi giochi preferiti.
2: Preferiti?
0: Molto bene.
2: Ho continuato
0: molto
2: sempre
0: bene
2: a farlo.
1: Ma infatti lei
2: non
1: molto
2: lo
1: allenato
2: faccio ai semafori però.
0: Ah, non lo fai ai semafori?
2: Che lo fanno anche lì, avete presente?
0: È bello vederla,
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quante cose al mondo?
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno. Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Vieni da MD per una qualità top.
6: Senza spendere una fortuna, Antonella.
7: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
3: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: No, sì!
9: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Entro nello spazio.

0: utilizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Te lo dicono in Negramaro, in Miseria e Nobiltà.
1: In Salentino. Attenta, sai?
0: Attenta, sai? Su RTL 105, 14 e 33. Volevo dirvi che nel posto di lavoro, sì, insomma, sul lavoro in realtà, sì, si possono realizzare tanti record, sì, no? In base a uno di cosa si occupa. Mm-hmm. Anche perché...
1: Lei mi deve spiegare perché mi anticipa l'argomento successivo quando volevo chiudere quello precedente.
0: Ah, lo chiuda!
1: C'è
0: lo
1: un
0: chiuda,
1: vocale che
0: ma
1: ci
0: lo
1: aspetta.
0: Chiuda con un bel vocalone, dai.
1: Angelo, vocalone sui Guinness.
2: Ciao, RTL. Ciao. Vincono di soldi con sto Guinness, i primati.
0: No.
2: Che se no io lancio la sfida, i più giorni di ferie mai fatti.
1: Al Conte.
2: Li faccio e poi mi prendo i soldi.
1: No!
0: Ma ciao, che sfida!
1: No! Lei ha già perso, perché vinco io quel Guinness lì.
3: Sì.
1: Saranno 10 anni almeno che lo fanno.
0: Ma quale Guinness non vince lei?
1: Allora, lo vinco io, caro.
3: Allora, mamma, povero Conte.
1: Ci introduca l'altro argomento.
0: Dai, sì, sì, dica.
3: Aumenta la tristezza lavorativa.
1: Eccoci.
3: Ecco, c'è questo report che dice che l'Italia è terza in Europa per tristezza lavorativa, cioè insoddisfazione dei lavoratori. Ecco. Allora, andare in ufficio, svolgere le proprie mansioni in generale ha un peso non trascurabile, colpa di richieste molto pesanti, ritmi spesso insostenibili e ovviamente retribuzioni ritenute non adeguate. Quella forse è un po' la parte che pesa più di tutte.
0: Certo.
1: Non è il nostro caso, noi siamo fortunati, facciamo un lavoro che ci piace,
0: forse
1: che
0: il più
1: diverte,
0: bello in assoluto.
1: Più bello del mondo, secondo me. Quindi se ci prendesse anche la tristezza,
0: no, dai, non
1: degli egoisti.

0: Diamonds, i diamanti di Rihanna su RTL 102.5 in miseria nobiltà. A proposito di lavoro, mandiamo un abbraccio forte, calorosissimo, sì, uno dei nostri pilastri di RTL 102.5,
1: sì,
0: Stefano Fontanini.
1: Bravo, che da oggi andrà in pensione, esiste da più di 40
2: esiste.
1: Anni.
2: Sì, lavora sì. Qui
1: da più di 40 anni perché c'è da sempre, insomma.
0: E va in pensione da oggi praticamente.
1: Esatto,
0: no?
1: E quindi l'abbiamo incontrato prima
0: alla macchinetta
1: del caffè.
0: Sì. Ognuno si immaginava la sua vita da oggi in avanti, no? Qualcuno ha ipotizzato che venisse lo stesso qua, perché era
1: di
0: perso.
1: Di vederlo passeggiare avanti, esatto, il drag qui davanti alla sede, come gli anziani che vanno a visitare i cantieri con le mani,
0: certo,
1: dietro la schiena.
0: Ma guardate che questa è seria.
1: E lui ha detto col piffero. Che
0: no, ma tanti in pensione poi un po' si annoiano, si spengono, a meno che non hanno grandi cose da fare.
1: È quello
0: hobby,
1: che temo anch'io. Ma io ci andrò il più tardi possibile.
0: Ma lei vive qua, lo sappiamo.
2: Ma infatti, ma lei guardi, non le voglio neanche dare la pensione.
0: Signorina Simpone, quali altre cose portano tristezza sul posto di lavoro?
2: Allora, abbiamo scoperto che il 64% dei lavoratori si dice not engaged, cioè non psicologicamente distaccato, che dunque tende a fare il minimo indispensabile.
0: Ecco.

0: una vita in vacanza, ma sei fuori, come dice lo stato sociale.
1: No,
0: siamo dentro, ci piacerebbe.
2: Sono sempre a chiedermi se la signora è ancora fra di noi.
0: Ma chi è la signora?
2: La ballerina,
3: la vecchia che balla,
0: le avevano anche già risposto i suoi fan nella social TV.
2: Siamo contenti. Speriamo arrivi a 109 anni come la le sorelle brasiliane.
0: Signorina Simpone, lei non ha detto una massima delle massime per quanto riguarda il lavoro, cioè fai quello che ti piace e non lavorerai un giorno.
3: Sì, perché era già trita e ritrita.
0: Ma oggi chi fa quello che
2: non
0: gli
2: bisogna
0: piace?
2: Aspirare a fare il minimo indispensabile.

0: pensabile, nel senso di lavorare poco e male. Ma bisogna aspirare, che... fatemi dire, aspirare al minimo sforzo, ma massimo rendimento.
1: Ma quello che fa lei, Conte.
0: No, ma lo dice anche il buddismo, minimo sforzo, massimo rendimento, ma perché ci metti tutta
1: la passione
0: del caso.
2: Vabbè, comunque questo fenomeno è un po' dovuto dalla rassegnazione, non è neanche più tristezza di fare un lavoro che non ci piace, ma è rassegnazione al fatto che ormai abbiamo detto, vabbè, è così, ce lo teniamo. Ci scrive Simona che dice, ciao cari, ho fatto per 20 anni la segretaria commessa in un'attività commerciale. La felicità lavorativa non era contemplata, anzi... ho dovuto lottare quotidianamente con feroci attacchi di ansia, sfociati a volte in attacchi di panico. L'unico periodo in cui ho lavorato serenamente è stato il mese di preavviso dopo la lettera di licenziamento.
1: Gioia, certo. Sì, perché poi si è incastrati in difficoltà anche nello spostamento, cioè uno magari vorrebbe di più, ma poi per motivi economici, familiari, insomma anche legati all'età fa fatica.
2: Certo.
1: Però bisognerebbe sempre avere coraggio. Quante cose il Covid di negativo, ma anche di positivo, ha portato in molte persone.
2: Molte persone hanno cambiato lavoro.
1: Completamente vita. Tanti si sono accorti del vero valore della vita. Dai che c'è Runaway!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Beh, anche le canzoni di Phil Collins sono dei veri e propri record, visto che di questo abbiamo parlato, anche di mestieri, di lavori, insomma il cantautore, il batterista che è stato, anche se adesso non sta molto bene. Noi lo ritroviamo con uno dei suoi capolavori, bellissima, In the Air Tonight, il nostro Millennium dal 1979, Phil Collins.

0: Yet Tonight, Phil Collins, 1981, non 79, perché è stata scritta nel 79 e pubblicata poi nel 1981. Incantati, come del resto facciamo quando ascoltiamo i nostri millennium.
1: Capolavoro assoluto, anche questo, vabbè.
0: Bene, siamo, sono volate anche oggi le due
2: ore. Siamo volate.
0: Quando si parla di record.
2: Certo.
0: Grazie come sempre a tutti voi con i vostri messaggi scritti e vocali. Grazie alla nostra regia Anthony, lo zio, lo ponte, Angelone Vicari, Fabio Romano, il nostro conte Galè, oggi giardiniere, non è che va a zappare? Eh?
1: Ma no, perché sono vestito di verde.
2: Beh,
1: anche lei
2: è vestito uguale.
1: Allora mi accompagna.
2: Lo zappone.
0: Signorina Simpone, Virginia Cianga,
1: ciao,
0: domani.
1: A domani,
0: che...
1: ciao.
3: Anche a Vigliano Biellese, in provincia di Biella, sono le 15 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Alberto Ciapparoni. In apertura il clima, perché sul nostro paese sono in arrivo temporali, ma intanto prosegue l'emergenza caldo. Benedetta Mannucci.

0: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Domani saranno 21 le città con bollino rosso, tra cui Bologna, Milano, Roma, Venezia, Palermo, Verona e Catania. Lieve miglioramento da giovedì, invece, quando saranno solamente 2 le città con bollino rosso, Catania e Reggio Calabria. Ma l'allerta rimane alta a livello europeo. Il direttore regionale dell'OMS ha descritto le attuali ondate di calore come una prova generale. Le estati future saranno infatti ancora più difficili. Si riempiono i pronto soccorso, mentre nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 5 decessi per il caldo. L'Europa si sta riscaldando a una velocità più che doppia rispetto alla media globale, fa sapere l'OMS, che parla di crisi ricorrenti che stanno diventando più frequenti, più intense e più prolungate. Il 6 luglio saranno convocati i responsabili nazionali per le emergenze, l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri dell'OMS nella regione europea per una riunione di verifica d'emergenza.
1: Voltiamo pagina. Oggi la Premier Meloni ha partecipato alla presentazione del piano per il potenziamento dell'apprendimento delle lingue promosso dal MIUR e Meloni si è rivolta in questo modo agli studenti presenti.
2: Io approfondivo l'inglese perché ero fan di Michael Jackson, volevo capire che dicevano i testi, sono andata oltre nel francese perché ero un'appassionata di poeti decadenti, parlavo lo spagnolo perché mio padre quando ero piccola viveva le Canarie e quindi me la dovevo cavare, e se non imparavo a parlare lo spagnolo non avrei potuto quelle poche settimane condividere niente con nessuno. Sono stata un'appassionata delle lingue e questo, cioè la mia passione per le lingue mi ha insegnato una cosa fondamentale, cioè che tu le lingue le impari davvero quando le vivi, quando cerchi di capire che cosa c'è davvero dietro le parole. Io sono appassionata di frasi idiomatiche, no? La frase idiomatica di una lingua straniera ti insegna molto di più di quello che puoi imparare chiaramente con il "the cat is on the table".
1: Chiudiamo con lo sport, iniziamo dal tennis e da Wimbledon. A Londra oggi in campo 6 italiani, sentiamo in diretta Enzo Zamborra.
3: Buon pomeriggio, ci sono buone notizie dal tabellone femminile, promosse sia Jasmine Paolini che Tyra Grant. La Paolini ha dovuto soffrire parecchio contro la statunitense Montgomery, aveva perso il primo set 6-0, poi ha vinto 6-4, 7-5. Sul velluto invece il debutto assoluto nel tabellone principale di Tyra Grant, la giovanissima azzurra, ha battuto 6-4, 6-2 la britannica Boulter. E in campo in questo momento tra gli uomini Arnaldi, un set pari 6-4, 1-6 con il francese Alice, più tardi Sonego e Ceverri, Cobolli, Navone, Berrettini, Wawrinka. Domani torna in campo Jannik Sinner opposto al portoghese Borges, ed è tutto lì nello studio.
1: Infine mondiale di calcio, nelle prossime ore in programma 3 partite per i 16esimi di finale, Costa d'Avorio Norvegia, Francia Svezia, Messico Ecuador. È tutto con questa notizia, chiudiamo il notiziario, ora c'è il traffico, via radio.
4: Via radio.
5: Grazie Alberto, buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dalla 12 Roma Civitavecchia, dove a causa di un incendio tra Cerveteri e Torri in Pietra verso Roma il traffico è bloccato con code di 2 km. I soccorsi sono sul posto. Sulla 13 Bologna-Padova invece un incidente genera code di 3 km in aumento tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
8: Quattro minuti, martedì 30 di giugno 2026, bisogna ripassare la filastrocca?
9: Sui giugno giorni?
8: 30?
9: Sì, giugno 30.
8: Allora, 30 giorni a novembre con aprile, 30, 30. Giugno e settembre.
9: Giugno, sì, sì, perché è in mezzo alle nocche. Io faccio con le nocche.
8: No, ma sembra che ci siamo svegliati adesso.
9: Cosa che non escluderei, che... peraltro. Buttiamola lì.
8: No, diciamo che dal letto ci siamo alzate molte fa, ma il cervello si è acceso.
9: È rimasto lì, sì, chiaramente è rimasto lì.
8: Il cervello
9: lì.
8: Si è acceso.
9: Amici della radiovisione, che bello sapervi lì, oltre il tubo catodico, questo forse, ma, oltre lo schermo al plasma, il maxi schermo con il quale...
8: Capisco che ci piace il vintage, sì, ma insomma, sì, sì. Non esageriamo.
9: Voi che con il proiettore sparate The Flight sul, come si chiama, sull'edificio davanti, benvenuti, è il 36 del digitale terrestre, lei è la Zacca.
8: Lui è Matteo Campese, salutiamo tutti quelli che ci ascoltano, che so, dai bar.
9: Certo, tanti, buon caffè a tutti.
8: Dai centri commerciali.
9: Esatto, buon pomeriggio. Dai.

0: Periodo di concerti, l'estate, anche Eros Ramazzotti è in giro. Vita ce n'è su RTL 102.5 alle 15.12 in the flight.
1: E Ramazzotti quando è in giro, un po' come la Pausini, va veramente in giro.
0: A voglia.
1: Va veramente ovunque.
0: Sì, mondiale, stadi.
1: Anche il volo, Andrea Bocelli, sono quei nomi che veramente fanno il giro del globo. A proposito, salutiamo i nostri amici che ci seguono anche da TikTok, da Twitch, dalla social TV. Leggevo il messaggio di Gerardo da Mexico City.
0: Wow!
1: Dove sono in questo momento le 7:12 minuti
0: del mattino. Quindi colazione con The Flight.
1: È bello, ma dai, signori, mi piace. Dopo colazione da Tiffany.
0: Esatto. D'altronde due gioielli così.
1: Vabbè, guarda,
0: dove
1: veramente
0: li vuoi trovare? Dove
1: una
0: li trovi?
1: Roba incredibile.
0: Senti, agitiamo della Coca-Cola.
1: Ah sì, se
0: lo dice
1: se proprio dobbiamo, poi sai che fa.

0: Billie Eilish con la sua Ilo Milo su RTL 102.5 alle 15:19 minuti. Abbiamo detto che è l'ultimo giorno del mese. Okay.
1: Sì, del 30, sì, okay. Sì, sì, sì, giusto, giusto, giusto.
0: Giusto per...
1: era mettere i puntini sulle I, la I di calendario. Billie Eilish deve ancora fare 25 anni, perché li fa a dicembre quest'anno, e ha all'attivo 10 Grammy, 2 Oscar e 2 Golden Globe, e ancora deve fare 25 anni. Ma è impressionante.
0: Sì.
1: È una cosa davvero impressionante. Complimenti, bravissima.
0: Sì, sì, sì. Grandissima. Restate con noi, eh?

0: 825 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit. Il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
6: E tu ce l'hai?
5: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
12: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
13: Ma la cultura assicurativa?
12: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.

0: Phil Booth and Paul Russell su RTL 102.5 alle 15.28.
1: Me lo ridici?
0: Paul Russell, che è il fratello di Jack.
1: Russell.
0: Esatto.
1: E di Russell Crowe.
0: O di Russell Crowe, anche quello, alle più o meno 3:30 in the flight.
1: Bene, cari amici, come state? Tutto bene là fuori? Tra i ritorni di queste, di questi prossimi giorni, ho detto io che ancora non è niente, devono uscire tante cose. C'è anche il ritorno di Rovazzi.
0: Ah, vedi?
1: Con Arisa e Nino D'Angelo hanno fatto questa immagine tipo il Mount Rushmore.
0: Quella.

0: Four Non Blondes con WhatsApp su RTL 102.5 alle 15.37 in the flight. Tra poco sentiamo Fulminacci, che yes, un po' di anni fa ha vinto il premio Tenco per La vita veramente. Sono uscite le cinquine e andiamo su quella per il miglior album in assoluto, che forse è quella, okay, più blasonata. In lizza sono cinque, c'è Caparezza con Orbit Orbit,
1: okay,
0: Madame con Disincanto, se la gioca anche Andrea Laszlo De Simone con Una lunghissima ombra,
1: sì,
0: poi Erika Boschiero con Un posto sulla terra e infine Mauro Ermanno Giovanardi con E poi scegliere con cura le parole.
1: Capito.
0: Grandi nomi, in bocca al lupo.
1: Invece Andrea ci suggeriva, abbiamo dimenticato, Kurt Russell.

0: lei, ma io una che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma io una che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.
1: Marra con lei, sorretti alle 102.5 alle 15.44 in the flight. Il prossimo 3 di luglio esce una nuova versione di America di Gianna Nannini. E tu dici, cosa c'entra con Marra? Perché c'entra. Marra c'è dentro, perché Gianna ha detto, se vuoi rifare le cose bene che spacchino, devi chiamare qualcuno che dice la verità. E Marra è uno di questi.
2: Assolutamente, bellissima, bellissima congiunzione astrale, potremmo dire. È un momento di grandi festeggiamenti per la Nannini, no? Che ha questo cinquantesimo
1: anniversario. Cinquantesimo. E infatti questa canzone qui riesce praticamente a distanza di 50 anni in una nuova veste, che è impressionante se ci pensi, no?
2: Assurdo.
1: 50 anni era il 76, quindi vuol dire proprio un altro mondo, un altro pianeta, il muro di Berlino, cioè la qualunque.
2: Farà una grande celebrazione proprio a Berlino.
1: A Berlino. Ci aveva raccontato anche di quando era stata qui, no? E quando era andata lì e ha contribuito a tirarlo
2: Gianna
1: giù.
2: Gianna ritorna, dai.
1: Mamma mia, grande Gianna, ti mandiamo un grande abbraccio. Lei che comunque con i rapper è sempre andata a braccetto,
2: sì,
1: ha lavorato
2: con Fibra,
1: con Fibra, no? Mm-hmm. Quindi insomma si vede che parlano lo stesso linguaggio.
2: Sono venuti a trovarci di recente e cantavano la canzone di Pino D'Angiò, hai visto?
1: Vero.
2: No? The Bowser.

0: Giorgio ha con il mio giorno migliore su RTL 102.5 è salita sul palco a cantare Superstar con Tiziano, Tiziano Ferro, che belli che sono. E ha fatto un post molto carino di lei. L'ultima foto di lei praticamente tutta vestita elegante in ciabatte.
1: Ciabatte che beve dell'acqua, tranquilla.
0: Meravigliosa.
1: Sì, sì. Ma è molto attiva sui social, Giorgia. Cioè, documenta parecchio, ti mostra il dietro le quinte. Se siete affascinati, volete scoprirne un po' di più, guardate il suo profilo perché ci sono un paio di cose divertenti. Anche lei quando a San Siro va sul kart.
0: Sì, sì, sì.
1: Che
0: sì,
1: se
0: sì,
1: la porta via.
0: Ma non vediamo l'ora di cominciare a parlare anche di X Factor.

0: Oh, la donna che ha portato a conoscenza del mondo l'uso dell'autotune con proprio con questa canzone Believe. Com'è che fa l'autotune? Believe.
1: Su, esatto, sì, sì. Cher, sì. Cher, qualcuno alla quello che stavi dicendo avrà commentato dicendo: "Ah, allora è stata lei".
0: È stata lei, poi è arrivato T-Pain che ha fatto una carriera con l'autotune e poi tutti gli altri
1: e
0: dopo,
1: poi tutto il resto, tutto, insomma, Ale, sono venuti giù con la piena. Allora, con Cher chiudiamo la prima ora insieme, tra poco la classifica, ma prima il giornale orario. Anche a Silvi in provincia di Teramo sono adesso le 16.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. In questa edizione ripartiamo da Monaco, dove ieri c'è stata una forte esplosione. Tre ucraini sono rimasti feriti. Sentiamo Mario Vai.
4: Restano aperte molte domande dopo l'esplosione che ieri sera ha sconvolto il Principato di Monaco. Un punto però è stato chiarito dagli investigatori. Il procuratore generale esclude la pista del terrorismo e l'inchiesta procede per tentato omicidio e caccia all'uomo dopo che le telecamere hanno ripreso un sospettato mentre lasciava uno zaino con un ordigno artigianale riempito di bulloni e pallini da caccia nell'atrio del palazzo prima di fuggire, secondo gli inquirenti, verso il territorio francese. In condizioni critiche l'oligarca ucraino di 58 anni Vadim Ermolaev,

0: e la moglie, che nell'esplosione ha subito l'amputazione di entrambe le gambe, ferito in modo lieve il figlio. I tre, tutti cittadini ucraini, sono stati ricoverati in ospedale a Nizza. Il movente resta sconosciuto e gli investigatori che lavorano con le autorità francesi non collegano al momento l'attentato alle sanzioni imposte da Kiev all'oligarca nel 2023. Il principe Alberto parla di un crimine efferato e di uno shock per l'intera comunità.
1: Restiamo all'estero. Secondo l'Arabia, domani a Doha ci saranno colloqui indiretti tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti, che si concentreranno sullo stretto di Hormuz. Intanto il cardinale Pierbattista Pizzaballa è tornato a parlare di Gaza, raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa. Il patriarca di Gerusalemme ha descritto città completamente rase al suolo, aggiungendo che al momento uno dei problemi principali sono i topi, che mordono soprattutto i bambini. La cronaca ci riporta in Italia con la svolta nel le indagini sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Stamattina sono state arrestate 4 persone, avrebbero agito dietro il pagamento di alcune migliaia di euro ed erano pronte a fuggire all'estero. Il nome di uno di loro sarebbe arrivato al PM in un'email anonima. Le indagini proseguono per arrivare ai mandanti. Cambiamo ancora argomento. La sezione europea dell'OMS ha annunciato per il prossimo 6 luglio una riunione d'emergenza sul caldo con i vari stati. In una nota si legge che le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale, perché in tutto il continente in questo momento i pronto soccorso si stanno riempiendo. Siamo allo sport, il tennis con gli italiani impegnati a Wimbledon, e allora ci colleghiamo con Enzo Tamborra.
2: Sì, buona giornata. In questo momento in campo Matteo Arnaldi, opposto al francese Alice. Arnaldi aveva vinto il primo set 6-4, ma ha ceduto i successivi due parziali 6-1, 7-6. In questo momento si sta giocando il quarto set. A seguire Sonego Echeverri, Cobolli, Navone, Berrettini, opposto all'eterno Wawrinka. Ricordiamo che domani torna in campo Jannik Sinner, secondo turno contro il portoghese Borges. In campo femminile, buone notizie, perché la Paolini, dopo un match soffertissimo, ha vinto 7-5 al terzo set contro la statunitense Montgomery. Esordio di Russo nel tabellone principale di Wimbledon per Tyra Grant, che è sconfitto col punteggio di 6-4-6-2 la britannica Bultar. Ed è tutto nello studio.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete partendo dalla notizia al momento più importante. Sulla 12 Roma-Civitavecchia, a causa di un incendio, è stato chiuso il tratto compreso tra Cerveteri e Torri in Pietra in direzione di Roma. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. 3 km di coda anche in direzione opposta e dunque verso Civitavecchia. A chi è diretto verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri, consigliamo di percorrere la strada statale 1 a Aurelia e rientrare in autostrada a Torri in Pietra. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente si sono formate code di 4 km in aumento tra Faenza e Forlì verso Ancona. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. E ancora sulla 14 segnaliamo code per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
6: Vai con coro!
7: Hey. 16 e 5 minuti, buon martedì, è il 30 di giugno 2026, pomeriggio, la nostra seconda ora insieme comincia adesso con l'appuntamento di Power It's Estate 2026, ovvero l'aggiornamento con la classifica, con le canzoni che più state votando su RTL 102.5 Play.
6: Oh yeah, ieri, non comincio a ballare che ti lancio questo, ieri Irwan

ci ha inviato la lista delle 50 canzoni più programmate dalle radio d'Italia. Voi state votando le vostre canzoni preferite, abbiamo delle nuove entrate, ne ascolteremo un paio oggi, e vi daremo insomma un po' un'idea di quello che sta accadendo. Aiutatemi, vi prego. Partiamo?

0: Ma Giana e Sabrina Carpenter da Confessions Part 2. È incredibile che questa donna riesce a reinventarsi ogni volta, ogni disco una cosa diversa. La canzone comunque Bring Your Love sta andando molto bene tra i vostri voti, infatti poco fa era la numero 10, adesso è la 8.
1: Quindi un grande risultato. Una canzone che invece, diciamo, si era abituata a stare nelle altissime sfere, scende leggermente, almeno in questi minuti, è la prossima che sentiamo. L'avete sempre sentita più o meno tra le prime tre, adesso invece è alla numero 7. È Giova e Alfa con Buon Vento.

0: Come si muove in questo momento, rimane alla 7 Buon Vento di Jovanotti e Alfa su RTL 102.5. Alle 16:13 in Power It's estate 2026.
1: Allora, ricordiamo il meccanismo: il lunedì Irwan ci fornisce una lista di 50 canzoni in ordine alfabetico che risultano essere le più programmate da tutte le radio d'Italia, e voi rivoluzionate il risultato con i vostri voti su RTL 102.5 Play.
0: Ordine alfabetico, abbiamo sentito Alfa ovviamente.
1: Beh, sì. Per evidenti. Quindi Alex il prossimo.
0: È il prossimo, è proprio Alex Abetico, esatto. Warren di cognome, Fever Dream è la canzone, posizione numero 40.

0: Alex Warren con la sua Fever Dream, posizione numero 40 tra le 50 che compongono la Power Hits Estate 2026. Ci sarà un nuovo aggiornamento il prossimo weekend per sapere appunto la risultante dei voti che state già facendo su RTL 102.5 Play.
1: E che riguarderanno la quinta settimana, ovvero quella in corso. Vi ricordiamo che il totale è di 13 settimane, il che vuol dire che stiamo andando verso la metà, ma che i lavori sono ancora lunghi, c'è ancora tanto da votare e tanto da ascoltare. Angelina Mango e Marco Mengoni, anche loro sono tornati dai nostri, Canto d'amore è alla 7.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, posizione numero 7 in questo momento nella Power Hits Estate 2026. Noi facciamo proprio questo ogni giorno, ci dedichiamo in quest'ora a vedere in tempo reale come si stanno muovendo, se si stanno muovendo le canzoni in base ai vostri voti.
2: Lo fanno anche perché siete in tanti a votare, noi per questo vi ringraziamo sempre tantissimo, siamo ben contenti che la classifica sia così movimentata. Per tutti quelli che non hanno ancora votato, beh, ricordatevi di registrarvi alla community, altrimenti è impossibile, e quindi poi entrate su RTL 102.5 Play ed esprimete il vostro voto, ne avete uno al giorno. State con noi, a tra poco.

0: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
1: Ma la cultura assicurativa?
0: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
2: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. La
12: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Zeta nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it. Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
13: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
14: Porca vacca, non sul tappeto!
15: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Anna è tornata White Girl Wasted, posizione numero 14 attualmente nella Power Hits estate 2026.
1: Una delle nuove entrate della scorsa settimana che si era piazzata anche bene perché era in zona top 10, che quindi adesso se la gioca con tutte le altre canzoni in base ai vostri voti su RTL 102.5 Play.
0: Invece tra le nuove entrate di questa settimana vi abbiamo detto che in totale sono 4, giusto? Ecco, e c'è anche questa nuova canzone di Bruno Mars.
1: Molto bene, sì, con l'avviamento proprio. Oh. Bruno. Si chiama On My Soul, la troviamo adesso alla 37.

0: Bam bam, bambina. Elettra Lamborghini, posizione numero 47. Attenzione perché Brunello Mars, che abbiamo
1: Brunello perché migliora col tempo. Sì.
0: Esatto, infatti è migliorato in pochi minuti, è passato dalla 37 alla 35.
1: E allora un altro sorso di musica, ne è vero? In classifica alle 16:34 su RTL 102.5, quando scopriamo come si stanno comportando le canzoni che più state votando, andiamo alla numero 20, dove c'è Yippie Yayo dello zio, è J-Ax.

0: Però anche no, questa qua la vedo bene quest'estate anche nelle sagre, io te lo dico, quadriglie proprio
1: sì,
0: a go go.
1: Quando fa caldo non c'è niente di meglio che uno stivalone di quelli
0: certo,
1: belli importanti.
0: Sì, sì. Poi lo levi con la fiamma ossidrica.
1: Esatto, è un bel cappello.
0: È un bel cappello. Allora, sì, sì. J-Ax adesso rimane alla posizione numero 20.
1: Ah, però,
0: 20, sì, sì, sì, sì, sì, sì, 20, 20, 20. Come si comportano invece i ragazzi che seguono?
1: I ragazzi che seguono, dopo aver avuto delle incertezze ieri pomeriggio a quest'ora, poi non possiamo sapere nelle altre ore cosa succede, hanno rifatto, hanno ripreso la prima posizione, per ora sono lì.
0: Sono alla numero uno, in questo momento, lo sottolineiamo sempre, i pinguini tattici nucleari.

0: stesso universo.
1: C'è Cinzia che dice: se fanno anche la terza settimana consecutiva non li prendono più, sai, tipo i ciclisti che partono.
2: Che vanno. Non è detto, perché non ricordatevi detto, che questa è la risultante della classifica settimanale, riguarda solo i voti dal lunedì al venerdì. Poi c'è tutto il resto dei voti che arrivano anche nel corso del fine settimana, che sono ancora da aggiungere.
1: Eh certo, sono, sono misteriosi.
2: Che ne sai?
1: C'è infatti uno scrigno qui di.
2: Dove entrano tutti?
1: Entrano tutti i voti da un piccolo spioncino, piano piano, e poi dopo alla fine.
2: Come quando vai a votare. Che
1: bravissimo, uguale, identico. Non
2: nell'urna,
1: a caso,
2: nell'urna, l'urna segreta.

0: Elisa con Amore è su RTL 102.5 nella Power Hits estate 2026. Prima ho sbagliato, ho detto a memoria 4 nuove entrate, sono 7 le nuove entrate di questa settimana. Sì, sì, sì,
1: c'è
0: sì,
1: tanto
0: sì.
1: Materiale. Come vedete, come vi abbiamo già detto in numerose occasioni, le canzoni continuano a modificare la classifica. Ogni lunedì ne arrivano 50, ma queste 50 possono essere anche in gran parte differenti rispetto alla settimana scorsa, per cui non vi resta che cogliere al volo l'occasione e sostenere la vostra canzone preferita. Nuove entrate, eccola qua. Emma e Fabri Fibra, Antidroga alla 13.

0: E mentre l'abbiamo ascoltata questa antidroga di Emma e Fabri Fibra, ha guadagnato una posizione ed è salita alla posizione numero 12.
1: È vero, guarda, un refrescino così anche adesso.
0: Un refrescino non fa mai male.
1: Non fa mai male. Infatti vedi che abbiamo confermato quello che si era visto prima, e cioè che ci sono delle canzoni che, mentre alcune si muovono, invece stanno stabili, anche perché presidiano un posto importante all'interno delle 50 di Power Hits Estate 2026. È il caso del prossimo artista che si trova bello in alto.
0: Eh sì, bello in alto, numero 4 esattamente per questo momento, perché 20 minuti fa era la numero 3, Francesco Gabbani.

0: guarda lì, neanche il tempo di dirlo che subito ha cambiato posizione. Con un refresh dell'ultimo secondo, Francesco Gabbani fa zompa su di una e si piazza sempre in modo provvisorio, lo sottolineiamo, ci teniamo, alla numero 3.
1: E quello poi che accade solo in quest'ora, perché poi non sappiamo nelle altre ore cosa accade, magari durante la notte dovremmo fare una spiata notturna per capire cosa. No, così per curiosità.
0: Tu dici uno spioncino?
1: Ma sì, dai, un bel... possiamo avere il link anche a casa?
0: Ma secondo me sì, no, sai, ce lo cracchiamo il sistema.
1: Perché è un pericolo spoiler, capito?
0: È vero, pericolo spoiler ci sta. Spoiler perché se la riconoscete l'avete già trovata in sottofondo, Fred De Palma, Anitta, Amy Schilla, la loro La Testa Gira, e adesso alla 25.

0: Re De Palma, Anitta e Mischilla, La testa gira, posizione numero 25 in questo momento, la Power Hits estate 2026, ma vi vorrei segnalare che la canzone di Emma e Fabri Fibra che abbiamo ascoltato prima è in salita adesso alla numero 11, quindi insomma la tendenza è positiva.
1: Piano piano si è guadagnato una
0: è positiva.
1: ai. Sì, era alla 13 prima, vero?
0: Sì, quando era l'abbiamo alla 13, sentito. Quindi insomma.
1: Ne ha già guadagnate bene. Due, molto bene, si comporta bene, io un refrescino in sottofondo glielo metto
0: sempre.
1: Lì, anche perché vedi come è cambiata quella, cambia anche questa, entra in top 10 ufficialmente in questo momento. È Noemi con Tu cosa fai questa sera alla numero 10.

0: mai più. Noemi, con tu cosa fai questa sera? Posizione numero 10 per lei. Vai col refrescione dell'ultimo giro. Eccolo qua. Ce l'hai?
1: Sì, sì, ce l'ho. Posizione numero 3, Francesco Gabbani con Summer Funk.
0: Adesso alla 2 troviamo Gaia con Bossa Nostra.
1: Numero 1, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.
0: Tutto può ancora cambiare in base ai vostri voti su RTL 102.5 Play, per cui votate, votate, votate.
1: E noi ci sentiamo domani pomeriggio alle 15 sempre con The Fly.
0: Grazie ad Angelone Vicari, Antonino Ponte in regia, grazie Zach.
1: Grazie a Matteo Campese, ciao.
0: Ciao.
1: Anche ad Alassio, provincia di Savona, sono quasi le 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo a Reggio Emilia per un omicidio efferato. Il servizio è di Mario Vai.
4: È stato fermato nella notte il presunto autore dell'omicidio avvenuto ieri sera a Reggio Emilia, in cui ha perso la vita il titolare di una pizzeria, Raffaele Stipa, di circa 60 anni, originario di Capo d'Orlando. Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato con una richiesta di una pizza gratis. Al rifiuto del commerciante, tra i due sarebbe scoppiata una lite, degenerata in pochi istanti. L'uomo avrebbe estratto un coltello colpendo ripetutamente la vittima. Nell'aggressione è rimasta gravemente ferita anche la sorella del ristoratore, intervenuta nel tentativo di fermare l'assalitore. È ricoverata in ospedale in condizioni serie. Il presunto killer, un cliente abituale del locale, è stato rintracciato e bloccato dalla polizia poche ore dopo, al termine delle ricerche in città. Le indagini sono in corso per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.
3: Ora ci spostiamo negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema americana ha mantenuto il divieto deciso da Trump per gli atleti trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università, ma allo stesso tempo la Corte ha mantenuto lo ius soli, infliggendo invece in questo caso un colpo allo stesso Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale è stato proprio la sua abolizione. Torniamo ora in Italia, poiché fra caldo e scioperi si prospetta un luglio particolarmente difficile per chi decide di muoversi. Una nuova serie di stop minaccia gli italiani sia nel trasporto ferroviario che in quello aereo e nei mezzi pubblici locali. Il 5 luglio è la giornata nera per i voli, forti disagi anche il 23 e il 24 sul fronte dei treni. Di nuovo all'estero, per un'ultima ora, il tetto di un edificio è crollato nel Pakistan orientale, provocando la morte di almeno 14 bambini e il ferimento di altri 5. Cambiamo decisamente pagina e chiudiamo infatti con lo sport e con il tennis. Oggi al torneo di Wimbledon 6 italiani in campo, ma ci racconta tutto in diretta Enzo Tamborra.
5: Ancora buon pomeriggio, cominciamo con Matteo Arnaldi che ha concluso poco fa il suo match con il francese Alice. Purtroppo non è andata bene per il Ligure, che ha perso 3-7-1 dopo aver vinto il primo parziale 6-4, poi ha subito la rimonta dell'avversario. In questo momento è in campo Sonego contro l'argentino Echeverri, siamo 3-3 al primo set. Di seguito giocherà Cobolli con un altro argentino Navone, poi match di grande suggestione quello tra Berrettini e il 41enne Wawrinka. Intanto si sa l'orario di Sinner, domani giocherà domani alle 14:30 con il portoghese Borges. Infine a livello femminile promosse Paolini contro la Montgomery, vittoria al terzo set, e la debuttante Tyra Grant 2-7-0 con la britannica Bulter. Ed è tutto lì nello studio.
3: Grazie Enzo Tamborra, noi diamo la linea ai colleghi di Autora di Via Radio.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria, e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: Via Radio.
8: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dalla 12 Roma Civitavecchia, dove a causa di un incendio si sono formate code di un chilometro tra Cerveteri e Torri in Pietra verso Roma. I soccorsi sono sul posto. Ci spostiamo poi sulla 12 Genova Rosignano Marittimo, dove un mezzo in avaria genera code tra Genova Est e il Bivio con la 7 Milano Genova verso Genova. Situazione simile sulla 14 Bologna Taranto, dove un altro mezzo in avaria causa code di 2 chilometri in aumento tra Faenza e Forlì verso Ancona. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. E restando in A14, ancora un mezzo in avaria causa code tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. Infine, per lavori ci sono code sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
3: È tutto anche per noi, buon pomeriggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
10: Eccoci qui, signore e signori, comincia Password sino alle 19, ma soprattutto fatemi salutare e abbracciare forte, mi sono mancati troppo. Cianna, ti voglio bene, lo sai, ma mai nessuna.
11: C'è sempre del calo poi.
10: Come Carolina Russi, sì. Pettinelli.
12: Allora, la verità Italia è che abbiamo litigato io e Fulvio Giuliani, per cui lui mi ha avvertito della sua assenza.
10: Dai.
12: Alle 16:30.
11: Cioè, con quanto anticipo si avverte dell'assenza in una, da
12: due
11: un appuntamento?
12: Due giorni.
10: Non lo sapevo. Non lo avessi saputo.
11: Guarda, quello è un uomo che lavora. Fulvio Giuliani è un uomo che lavora e fa un sacco di cose.
10: Tra l'altro, caro Cianno, ho anche inviato un fascio di rose rosse.
12: Che guarda, sei stato che carino. È veramente tremendo.
10: Che ho visto.
12: Non le ho ricevute per niente da Fulvio Giuliani, però vorrei dire che fanno sempre piacere i fiori, è sempre bello riceverli, soprattutto dagli amici che poi mentono e si prendono le rose.
11: Ma si regalano ancora le rose?
10: Come
11: quindi
10: no?
11: Sì.
10: Come no? Io l'ho appena fatto.
11: Lo fai spesso, infatti.
12: Ma guarda che bello.
11: A me non l'hai mai mandate però delle
10: ci
11: rose.
10: Ci sarà un motivo.
11: Tulipanino, la margherita.
10: Un crisantemo.
11: Un crisantemo.

0: Laura Pausini, RTL 102.5 Password con Roma Chan e ovviamente la meravigliosa Carolina Russi Pettinelli. Oggi sarò così tutto per due ore. C'è il Cavaliere Servente qui a Milano e posso salutare subito una ragazza meravigliosa?
1: Nico?
2: Volentieri.
0: Nico sempre, ci mancherebbe.
2: Beh, Nico.
0: Tra l'altro ho visto una sua storia carinissima ancora con Lucia l'altro ieri.
1: Scusala.
0: Carina. Ciao
1: chi
0: Nico.
1: Salutiamo?
0: Ciao Nico.
1: Ah sì, ecco chi salutiamo.
0: No, salutiamo questa ragazza fantastica, neo diciottenne, che oggi pomeriggio Tyra Caterina Grant ha vinto la sua prima partita in uno slam, la tennista di cui si dice un bene meraviglioso, è figlia di un cestista statunitense, Tyron Grant, che ha sposato un'italiana, giocò in Italia praticamente quasi tutta la sua carriera, e di questa ragazza si dicono meraviglie.
2: Quindi che lo sport era nel DNA di questa ragazza, la colpa non è mia se io ritengo uno squat alzarmi dallo sgabello di RTL 102.5.
0: È colpa della mamma.
1: È colpa di tua madre che non ti ha reso una sportiva.
2: Chiaramente
1: vero?
2: Colpa di mia madre e di tutti i figli che non avevano il DNA allo sport. Non è colpa nostra.
0: Ma non è vero.
2: È genetica.
0: Ma non è vero.
2: Non è colpa nostra.

0: Molto bello, secondo me, anche il videoclip al 36 del Digitale Terrestre di Illusion. Dua Lipa alle 17:20. State ascoltando la vostra RTL 102.5.
1: Oh. Sì, siamo noi, una squadra pazzesca, e loro nel fuori onda vi racconto bene di che cosa stavano parlando, di sì, queste riprese virali delle ragazze che secondo me sono ahí, che guardano, sì, i mondiali, perché se fossero vero sarebbero sudate, no, e invece sanno, certo, il trucco perfetto.
0: Oh. Lo sono evidentemente, tra l'altro lo fanno ad ogni evento, e oggi per esempio che è la giornata del Paraguay che ha battuto la Germania stanotte, ce ne sono un sacco che vanno virali perché loro sono belle per quanto finte esteticamente quello che è, e vengono riprese come se stessero realmente allo stadio.
2: Oh, però io devo chiedervi, perché avete un'esperienza molto più vasta di me per ovvi motivi anagrafici, voi li beccate subito i video AI, non dico questo, questi che sono facili, però altri
1: subito si vede,
2: confessa,
1: tantissimo. No, io davvero subito. E il problema è che mia madre non lo fa. Mia madre continua a mandarmi ogni giorno in direct: hai visto questo fico pazzesco? Oppure hai visto questo bellissimo posto? Dove, mamma, è AI o IA, come ti pare a te?
2: Quindi fermati, Carolina, tu mi stai dicendo che è un tema anagrafico.
1: Mamma boomer, questo ti sto dicendo, ma non solo mamma, anche mamma di Cianna, papà di Cianna.
0: Oh, non toccare mia madre, eh. Mia madre è una che riconosce, la chiamano alla NASA per, sì, riconoscere l'intelligenza.
2: Allora, signora Fulvia, noi intendo io e Carolina, siamo molto preoccupati, ma non da, sì, oggi. Sì. Perché Cianna Cianna ha dei problemi.
0: Insomma, no, Cianna non ha nessun problema.
2: Sì, no,
0: sotto questi punti di vista,
2: no,
0: Cianna sta benissimo. È abbronzato,
2: Carolina,
0: fa un sacco di cose.
2: Sì. Cianna ha un problema.
1: No. Più di uno.
0: No.
1: Più
0: ma perché
1: uno,
0: lui
1: non mi entrano in due mani, guarda.
0: Lui ne intende uno in particolare.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
10: E tu ce l'hai?
9: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!
13: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
14: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€ nei migliori supermercati come AEO e Famila.
13: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
14: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
15: Anche su un mezzo non tuo?
14: Sì.
15: E offre anche tutela legale.
14: Mi fai parlare?
15: E assistenza sanitaria e a casa.
14: Esatto, Moby, perché ACI
15: è il club sempre vicino a te.
14: Almeno la chiusura posso dirla io?
15: Ok, socia.
14: ACI,

0: Adele, se siete con noi in radiovisione, l'iconico finale del video con non uno, ma due dita medie alzate.
1: Un po' grave, mi ha ricordato Sophie Cunningham, la nostra cestista preferita.
0: Però no, quello lì è l'indice, eh.
1: È vero, è vero.
2: Era un indice molto accusatorio, però sì, con quell'indice poteva finirgli nell'occhio all'avversaria. Io
1: sì,
2: l'ho
1: perché
2: vista.
1: Abbiamo visto questo video che è andato virale oggi, nella nottata, evidentemente, dagli Stati Uniti, in cui Sophie Cunningham.

0: cazzimma.
1: Brava Carolina, questo è un tema che potremmo poi sviluppare più tardi, perché dopo la scenetta 36 secondi di dito puntato a momenti venivano le mani.
0: Eh sì, il gentil sesso può anche non essere molto gentile a volte.
1: E allora?

0: Gaia, chiamo io, chiami tu, le 17:38 minuti su RTL 102.5 all'interno di Password con Fulvio Giuliani, Carolina Rossi Pettinelli, Cianna, le donne che si menano.
1: No, non si sono menate. Si sono picchiate, hanno avuto uno scambio colorito sul campo.
0: Sono due cestiste americane.
1: Sì, si sono indicate, il dito non ha mai ucciso nessuno, un dito indicatore accusatorio.
2: Però fa saltare i nervi. No, il problema qual è? Siamo abituati all'uomo che in fase agonistica diventa un primate. Cioè il maschio è sta roba qua. Vabbè.
0: Io vorrei questa clip della diretta, poi chiedere ai registi. Proseguiamo.
2: Sei d'accordo, Carolina?
1: Cioè, Instagram.
2: Com'è il maschio, dai?
1: No, adesso non è che voglio dire, cioè, può essere abbastanza aggressivo, ecco, però secondo me una donna incavolata fa quasi più paura di un uomo incavolato. Io sostengo questo.
2: Ma,
1: in realtà.
2: Sì, può far paura, il tema è se poi per questioni solo agonistiche, senza scadere nella violenza, ci si spintona, sai, quegli atteggiamenti che appaiono più maschili, come reagiamo? Cioè sorridiamo?
1: Le dividiamo? No, vanno divise anche loro.
2: Beh, certo,
1: bisogna fare calmare gli animi e dire tesoro andrà tutto bene, e poi tesoro, come nella migliore delle tradizioni, si divide un tè all'inglese e si fanno le trecce ai cavalli e ai capelli.
2: Insomma,
0: sì, io credo che l'importante sia non sorprendersi, perché semplicemente sono scene che vediamo un po' di meno, perché la frequenza dei litigi nello sport a cui siamo esposti è minore. Vediamo molti più uomini che si picchiano e donne che si picchiano.
1: Vedete anche molto più sport maschile di sport femminile,
0: perché anche le donne vedono più sport maschile che sport femminile.
2: Questo incide, ha ragione Carolina.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
7: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!

0: piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: No! Sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: 10, Lenny Kravitz, RTL 102.5, buon martedì a tutti, 30 giugno. Oh ragazzi, domani è luglio ufficiale.
1: Finito giugno.
0: Eppure sto mese ce lo siamo,
2: ce lo siamo levato. Esatto. Ci siamo levati anche Harry Styles, perché Fulvio Giuliani mi ha chiesto un gossip e io gliel'ho trovato.
0: Vai,
2: L'ho trovato. Perché io questo weekend sono stata a Wembley e ho avuto il piacere di vedere il signor Harry Styles esibirsi dal vivo. E con chi sta Harry Styles Quiz?
1: Sta con Dua Lipa. Sì.
2: No,
1: Dua
2: Lipa. Sposata.
1: Sta con Vittoria De Maneskin.
0: Harry Styles mi sembra che abbia lasciato da poco, no? Una compagna.
2: No. Sta con la figlia di Lenny Kravitz e si sposano e sono stati avvistati proprio oggi in un parco.
1: Ignorante. Cultura generale.
2: Ma ci penso io a voi, ragazzi.
1: Grazie.
2: Avvistato in un parco vicino ad Hyde Park a Londra con la signorina Kravitz.
1: A fare?
2: I bacetti.
1: A fare un aperitivo?
2: I bacetti.
1: Le noccioline.
0: Ma Hyde Park si tenevano per mano. Età di Harry Styles, aiutami, più o meno.
2: Una trentina. Portati benissimo.
0: No, un po' di più.
1: Una 35.
2: Trentina. No, sì. È più 31. Giovane di me. Non si direbbe, però, è così.
1: Non si direbbe.

0: Il bad boy più affascinante d'Italia, Gianluca Grigliani, sulla vostra RTL 102.5. Fulvio Giuliani, Cian, e nel fuori onda stiamo parlando di amori complicati,
1: Sì, amori complicati, nel senso che se uno in effetti volesse vivere una vita piena di sfarzo, così sarebbe potrebbe scendere a compromessi per farlo con una persona accanto che possiede tutti i soldi che permettono quello sfarzo, ma magari non ti rende realmente felice.
0: Gabbia di vetro oppure due cuori e una capanna.
2: Su, ragazzi, non fate quelli che adesso devono essere gentili perché siamo in onda mentre fuori onda ci permette. Allora, si parlava di quelle frequenti situazioni in cui in genere lui, perché poi ci sono anche le lei straricche,
0: sì.
1: Anzi, se ci siete, mi raccomando, guardate il 36, perché io cerco moglie, quindi se vi va, io volentieri farei proprio, salviamolo. Non ho il minimo rispetto per me stesso, ma quindi non c'è problema.
2: Invece nel luogo comune classico, lui molto ricco, magari con qualche piccolo difettuccio, ma lei che dice, vabbè, sai che c'è, pur di avere jet privato, difettuccio. Anche a Carpino, provincia di Foggia, pochi secondi alle 18.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura c'è un'ultima ora che arriva dal Ministero della Salute. Non ci risultano i 5 decessi per caldo rilevati dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Noi abbiamo dati reali forniti dai comuni, loro fanno proiezioni statistiche. Una notizia su cui certamente torneremo nelle prossime edizioni. Passiamo nel frattempo alla pagina politica. Riflettori sulla legge elettorale, perché poco fa il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha annunciato che le forze di opposizione sono pronte al ricorso alla Corte Costituzionale contro il cosiddetto Melonellum. E anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha rincarato la dose. Intanto, duro colpo per Trump dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, con una sentenza destinata a segnare la sua seconda presidenza. I giudici hanno bocciato il tentativo di abolire lo ius soli per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo, dichiarando incostituzionale il decreto esecutivo firmato dal presidente nel suo primo giorno di ritorno alla Casa Bianca. Nella stessa giornata la Corte, a maggioranza conservatrice, ha invece dato il via libera ai divieti per gli atleti transgender negli sport femminili e ha eliminato un limite storico ai finanziamenti coordinati tra partiti e candidati, con una decisione destinata a rafforzare soprattutto i repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato. Ora, come di consueto a quest'ora, i numeri della borsa con Stefano Ungarelli.
5: Buona serata agli ascoltatori. Chiusure positive per tutti i principali listini europei. Piazza Affari chiude con il FTSE MIBA più 0,72. Positivo anche il resto del mercato con il FTSE Italia Midcap più 1,06. I migliori del listino di oggi sono Avio più 6,68, Saipem più 3,77 e Unipol più 3,04. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Diasorin meno 3,14 e Tenaris meno 1,59. Sostanzialmente stabili sia lo spread BTP Bund, ora 67 punti, che il prezzo del petrolio, ora $73 al barile. Dai, il SEC Data Analytics è tutto. Buona serata.
4: Chiudiamo con lo sport e iniziamo dai mondiali di calcio. Nelle prossime ore si giocheranno tre partite per i sedicesimi di finale: Costa d'Avorio, Norvegia, Francia, Svezia, Messico, Ecuador. Gli aggiornamenti nel nostro speciale Noi Dire Mondiali. E ora andiamo a Wimbledon, al torneo di Londra. Sei italiani in campo oggi, ma ci spiega tutto Enzo Tamborra.
6: Ancora buon pomeriggio, abbiamo tre risultati acquisiti. In campo in questo momento c'è Sonego, posto all'argentino Echeverri. Il torinese ha vinto il primo set 6-4 ed è 4 pari nel secondo. I match già conclusi: Arnaldi fuori, ha perso 3-7-1 dal francese Alice dopo aver vinto il primo parziale. Buonissime notizie per quel che riguarda il tabellone femminile: la Paolini, dopo un avvio shock 0-6 contro la Montgomery, ha vinto gli altri due set, dunque si è qualificata al pari della debuttante Tyra Grant 6-4-6-2 alla britannica Bulter. Più tardi giocano Cobolli contro Lavone.

0: Berrettini contro la Vrinca domani alle 14.30, toccherà Sinner contro il portoghese Borges, ed è tutto lì nello studio.
1: Traffico.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dalla 26 dei Trafori, dove a seguito di un incidente tra Ovada e la diramazione di Predosa Bettole verso Gravellona Toce il traffico è bloccato con code di 4 km, code di 1 km anche in direzione opposta e dunque verso Genova. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Ci spostiamo poi sulla 12 Roma Civitavecchia, dove a seguito di un incendio si sono formate code di 3 km tra Cerveteri e Torri in Pietra verso Roma. Per traffico congestionato ci sono poi code di 3 km anche sulla 12 Genova Sestri Levante tra Genova Est e il bivio con la 7 Milano Genova in direzione di Genova. Infine, per un incidente risolto sulla 14 Bologna Taranto ci sono code tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. Ed è tutto, buon viaggio.

0: Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Fino alle 19 starete in compagnia di Passo, se vi va naturalmente, noi ne siamo onorati ogni pomeriggio, Cianna e Carolina a Roma, Fulvio qui a Milano. Allora, ci siamo lasciati con un argomento, devo dire, molto originale, mai trattato alla radio.
4: Mai.
3: Mai, quando un lui molto facoltoso, ma molto facoltoso, molto. Chissà come mai.
5: Scusa, ma io posso sapere, prova. Voi da ventenni sì. Avreste voluto una persona accanto molto ricca che vi avrebbe svoltato la vita?
4: Quindi l'altro ieri, intendi?
5: Certo.
4: No, assolutamente no.
5: No, neanche da ventenni.
3: C'era il televisore tubo catodico no. In bianco e nero ai tempi di Carolina Ventenne, ma comunque, andiamo avanti.
5: Infatti. È così.
4: No, simpatici allora, burloni.
3: Sì, esatto. Sciocchezze a parte, ma a vent'anni non ci pensi, Cianna.
5: Ma sì che ci pensi, no. Certo che ci pensi.
4: Guarda come ci pensa Cianna,
5: vuoi andare
4: Fulvio?
5: Via di casa a vent'anni, che scherzi.
4: Mollo tutto e vado su uno yacht. Adesso non ho capito chi ce lo porta. Esatto. Però
5: appunto, sto cercando. Io
3: c'hanno una notizia per te, ma chi ti piglia?

0: Per esempio, io mi chiedo, secondo voi Stash sa o non sa di essere tanto bello?
1: Ma sì, è ovvio.
0: Lo sa, ma lo sa,
2: ma
0: lo sa.
2: Secondo me no, invece, vedete?
0: Secondo me lo sa, per esempio.
2: No, perché... secondo me no, perché è un bellissimo ragazzo, è molto alto, slanciato, eccetera, però... secondo me lui col suo fisico un po' ci combatte.
0: Noi nel fuori onda parlavamo proprio di quanto un bello sappia di essere bello o una bella sappia di essere bella. E tanti, per esempio, non lo sono e pensano di esserlo molto di più, che secondo me è la svolta.
1: Esempio,
0: o viceversa.
1: Esempio super classico. Silvio era un uomo non molto alto.
2: Silvio Berlusconi.
1: Sì, certo. Che però si immaginava, si percepiva di 1,98.
0: Sì, sì, sì.
2: Certo,
0: sì,
2: ma
0: e
2: l'ego
0: aveva uno
2: può...
0: charme spaventoso.
2: Perché certo, l'ego può toccare delle vette altissime, ma a me sono piaciuti degli uomini sicuramente non belli, che però erano convinti di esserlo, erano charmant e io cadevo ai loro piedi, ma come volevano.
0: Charmant, come erano?
2: Charmant. Mamma
0: perché erano tutti parigini praticamente.
2: No, no, erano soltanto charmant, cosa che tu proprio veramente charmant, da dove vieni tu non sai neanche che,
0: cioè,
2: vuol dire.
0: Je suis pas charmant.
1: Se tu fai una battuta del genere una sera che sei a cena con una ragazza,
0: non mi vogliono.
1: Ma non è che non si alza e se ne va, resti da su.
0: No, paga lei, spero, prima.
2: Pure.

0: Un panino al salame in piena ora di quasi happy hour, comunque aperitivo estivo, che direi in questa stagione farei più verso le 19.45, 20 e 15.
1: D'accordo. Sì, e neanche troppo lungo, se posso aggiungere. Esatto. Cioè, diciamoci cose poche, buone, magari un po' interessanti, e poi salutiamoci.
2: Non ti piace l'aperitivo che si allunga? Quello che comincia tardi, magari appunto verso le 8 meno un quarto e finisce verso mezzanotte.
1: Se c'è il mare vicino, io ho due bollicine molto molto fredde, sì. Però visto che in città fa caldo, io una cosa veloce.
2: Pure la sera, un po' di meno, dai.
1: Ragazzi,
2: sera.
1: Sono atterrata all'aeroporto di Fiumicino domenica che sembrava l'Honduras, non sto scherzando.
2: Fiumicino però ha un clima a parte, proprio hanno una roba folle.
1: Mi
2: loro.
1: Aspettavo un collegamento con l'avventura di tempi d'oro e non è successo.
2: Non guarda. È successo, sì, però magari poi in futuro.
0: Pensate che io in questo weekend ho trovato meno caldo rispetto a Milano a Siviglia, che è notoriamente una delle città, ve lo raccontavo, d'Europa più calde in assoluto, e Milano la batteva, quindi la battuta ma di gran lunga.
1: Ma insomma, voi vi rendete conto ogni giorno quanto tempo spendiamo a parlare del caldo con amici, parenti, fidanzati in radio? No, perché davvero ci sta bloccando i pensieri. Io no, già ce ne ho tre, figurati tu.
2: È proprio bello, invece, sono quei comfort, quegli argomenti comfort che dici: ma senti, tu hai caldo, sì, come dormi la notte? È molto carino sapere se uno dorme in mutande oppure no,
1: con l'aria o senza.
2: Bello, sono proprio comfort argomenti belli.
1: Fulvio ride di noi.
0: No, non è che rido, è che in realtà, ragazzi, avete ragione, però fa spavento. Fa veramente spavento, perché comunque
1: si chiama global warming, è pericoloso.
2: Non glielo dire che Elon Musk dice
0: l'estate con Golfino, ma la ricordo ancora,
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: La musica romantica.
11: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
12: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
13: E tu ce l'hai?
12: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
14: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
15: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: I Coldplay con i BTS e My Universe. Sono le 18.31 sulla vostra RTL 105. Fulvio Giuliani, Cianna, Carolina Russi Pettinelli, che a Londra ha visto il primo pop-up store gigante dei BTS.
1: Quelli vanno

0: Sono una reliquia praticamente.
1: Ora ti facciamo una scatola grande come te, ti mettiamo dentro. Sì.
0: Beh, questa è una delle top 3 idee di Caroline.
2: Certo, sì. Il Funko Pop di Chan, devo dire, ha un che di affascinante. Però tornando ai BTS, adesso noi l'abbiamo buttata un po' sul ridere, hai ragione, perché fa impressione quelle merchandising. Però il gruppo è serissimo, eh.

0: Una Katy Perry sorprendente, posso azzardare, Chan e Carolina?
1: Tutta poi scorpionica,
0: insomma,
1: tutta con questo scorpione in radiovisione.
0: Bravo, e rispetto alla versione un po' cartonata, colori pastello, sì, di tante altre volte, devo dire un new hit molto molto interessante. A proposito dei BTS e questo super merchandising che ha vissuto Carolina nel weekend a Londra, poi riflettevo, è vero, ci mancherebbe, oggi è tutto cambiato, hai appunto il, come si chiama, il Funko Pop?
2: Il pupazzetto.
1: Sì.
0: Però come, adesso non è che abbiamo dovuto aspettare il terzo millennio per scoprire certi livelli di divismo,
2: No,
0: è cambiato,
2: no,
0: solo
2: no,
0: il meccanismo di merchandising che prima non c'era.
2: È cambiato completamente, ma noi lo diciamo sempre, in realtà il social ha avvicinato, nel senso che puoi entrare magari nella casa delle tue star preferite, puoi vedere che
0: per
2: cosa fanno.
0: Per modo di dire, Carolina, esatto, scusami,
2: certo.
0: Certo.
1: Qual era il merch che andava prima invece? Cioè oggi vanno i Funko Pop, prima
2: dovevi
1: che
2: andare ai concerti per avere,
1: sì,
2: il merch.
1: No, esatto, però quale compravi? Qual era il tipo di merch che compravi?
2: La sciarpa, la spilla, la maglietta, la pelpa.
1: La spilla, quella, è vero, oggi meno spille.
0: No, quelle sono sparite. Sapete cosa esistevano? Esistevano, cosa? I fan club. Tu ti iscrivevi, cioè, per posta, che so io, ai, sì, Queen, piuttosto che, non so, qualsiasi altro grande gruppo, o Michael Jackson, ed entravi, ti illudevi di entrare esattamente come oggi via social, solo che era molto più lento, perché aspettavi,
2: certo,
0: l'arrivo.
2: Diventavate
0: a casa,
2: amici di penna.
0: Esattamente.
1: E richiedevi quindi di entrare tramite,
0: sì,
1: posta.
0: Sì,
2: e pagavi anche una quota associativa in tanti,
0: certo,
2: casi,
0: e poi
2: per partecipare.
0: Avevi dei vantaggi, tipo riduzione delle attese ai biglietti, eccetera.

0: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
1: Ma la cultura assicurativa?
0: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
2: Vieni da MD per una qualità top.
3: Senza spendere una fortuna, Antonella.
4: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49€. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59€. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
6: Ah già, solo fango.
5: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
13: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Yuhu! C'è nessuno?
15: Yeah! Uno c'è!
14: Ma ho bevuto!
15: Piacere, calciolone!
16: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dal segno zodiacale dell'Ariete. La Luna sembra portare in primo piano alcune questioni che vi sembrano urgenti, talmente tanto da trascurare logiche e piani a lunga scadenza, pensate a lungo termine. Cari Toro, qualcosa sembra bloccare i vostri discorsi, convincendovi a non dire, a non parlare troppo, una paura forse eccessiva, ma che vi regala almeno un momento di silenzio. Gemelli, qualcuno agisce e passa all'azione, mettendo così in evidenza le vostre debolezze, le piccole contraddizioni del presente. Non prendetela male, non fatene una questione di principio. Cancro, la Luna opposta sembra voler criticare le vostre parole, gli entusiasmi, ma senza una ragione apparente. Chiedetevi se davvero vi serve essere prudenti, se sia utile il silenzio. Leone, finalmente potete concedervi un momento tranquillo, fatto di cose leggere e di silenzi inaspettati. Godetevi la calma delle stelle, apprezzando gli spazi che vi aiutano a pensare. Vergine, attenzione a non essere troppo prudente con le idee, a non limitare inutilmente intuizioni e fantasie che hanno invece molto da raccontare. Sentitevi più liberi. Bilancia, certe domande sembrano non avere mai risposte, ma a volte non serve aspettare. Non sentitevi così deboli o sbagliati, al contrario, aspettate e osservate anche gli altri. Cari Scorpione, un modo di dire e di comportarvi troppo freddo o distaccato finirà per rendere meno fluide e interessanti le vostre relazioni, il vostro stare con gli altri. Sforzatevi di sorridere. Cari Sagittario, provate a non fare nulla di modo troppo meccanico o logico, al contrario mettete sempre passione ed emozione in ogni cosa, in tutti gli impegni, solo così otterrete. Capricorno, questa Luna insiste dal tuo segno, rendendovi troppo critici con certe persone, mai del tutto obiettivi rispetto a situazioni che pensate di aver già capito. Mettetevi in discussione. Acquario, vi basterà dimostrare gentilezza e buone maniere per non avere problemi, per trascorrere un momento facile e interessante. Non vi serve nulla di così speciale. Infine, cari Pesci, la strana freddezza di una persona amica potrebbe farvi dubitare, mettendovi in posizione di attesa. Chissà se gli amici hanno ragione o se invece dovreste vivere ogni cosa.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E dopo i Businessman, che è un po' Carolina Sogna, no?
3: Mamma, un po', guarda.
2: Un bel uomo.
3: Abbiamo detto di no tutto il giorno, adesso mi crolli qua, Fulvio.
4: Magari la sera, perché di giorno uno pensa una cosa e poi la sera si cambia idea.
3: Non penso proprio, poche e chiare.
2: A proposito di Businessman, che nel video Edito nella piaga sono rappresentati, no, molto classici in giacca e cravatta. Lo che rapporto hai, sì, esatto, con lo stereotipo giacca e cravatta?
3: La giacca non mi dice niente, la cravatta mi infastidisce, ma una bella camicia stirata bianca.
4: No, stirata è molto meglio lo stropicciato.
3: Perché sembri uscito da un cestino.
4: No.

0: Good times, ma che volete capire, Cianna, Carolina, questi io e Anthony, detto Antonio, Antonio.
1: Con le parrucchette ricce.
0: Li abbiamo ballati in discoteca, lui metteva i dischi, i vinili.
1: E tu ballavi come Tony Manero.
0: Adesso non esageriamo. Comunque, eternamente grati a Neil Rogers, vero Anthony? Ecco sì, mi fa segno.
2: Tutti pieni di gin tonic, immagino ballavate.
0: Ma quali gin tonic? Ma era figo, cioè, ma
2: che si ballava?
0: Il Cuba Libre,
2: si...
0: proprio quando
1: c'era il Cuba Libre. Era tutto un libre.
0: Esatto. Oh ragazzi, sta per cominciare Costa d'Avorio Norvegia qui su RTL 102.5. So che è arrivato il team.
1: Sì, è arrivato il Dream Team. Sento la tensione e per questo io vado via, perché non sono in grado di gestirla.
2: No, è perché è finito password. Che te ne vai adesso? Dici, guarda che poi capiterà che
1: domani lo facciamo e Pacchioni ha detto vengo solo se tu dai i tuoi commenti tecnici e io li darò, perché
2: vabbè, ottimo, sai dire qualcosa al volo su Costa d'Avorio Norvegia?
0: Dai,
1: bella partita.
2: Ci auguriamo lo sia. Dai,
0: allora io direi adesso vi godete il giornale orario delle 19 con la nostra direttrice Ivana Faccioli, che è già pronta, ma vorrei ricordare il Dream Team. Allora vai, Roma, forza.
1: Paolo Pacchioni. Dalla mia sinistra Paolo Pacchioni, vai.
2: Tommy Angelini. Oi.
1: Alla mia destra Tommaso Angelini. Oi.
2: Niccolò Pompei se ne ha voglia.
1: Niccolò Pompei se ne ha voglia.
2: Francesco Fredella.
3: E a Milano c'è Andrea Salvati.
0: Eccolo qui.
1: Perché fate partecipare pure Fredella oggi, cioè può farlo anche lui. Viene pure lui. E allora io vado con maggior serenità. A domani, guardate.
2: Poi
1: vado.
2: Simioli, Taranto, Martianinelli dall'aeroporto. Non dire mondiali.
0: A domani.
4: Water Music Festival 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti dei Negrita e di John Tile, che si terranno a luglio e ad agosto sul lago di Valbiolo, nel comprensorio Ponte di Legno Tonale. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Paitone, provincia di Brescia, le 19 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Ivana Faccioli. Subito negli Stati Uniti, duro colpo della Corte Suprema al presidente Trump. I giudici hanno deciso che deve restare lo ius soli, il diritto di cittadinanza per chi nasce sul suolo americano. Alberto Ciapparoni.
6: Lui, Trump, parla di un verdetto dannoso che crea l'esigenza di una nuova normativa da parte del Congresso. Di sicuro è una sentenza destinata a segnare la seconda presidenza Trump dopo quella di febbraio sui dazi globali. I giudici, difatti, con 6 voti contro 3, hanno bocciato il tentativo di abolire lo ius soli per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo, dichiarando incostituzionale il decreto esecutivo firmato dal presidente nel suo primo giorno di ritorno alla Casa Bianca. Secondo alcune stime citate durante il processo, il decreto avrebbe potuto riguardare fino a 250.000 bambini ogni anno. Ma non basta, la Corte, a maggioranza conservatrice, ha invece dato il via libera ai divieti per gli atleti transgender negli sport femminili, e su questo invece il numero uno americano ha parlato di una grande vittoria. La Corte ha infine eliminato un limite storico ai finanziamenti coordinati tra partiti e candidati, con un verdetto, questo appunto, destinato a rafforzare soprattutto i repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato. A te, Ivana.
5: Grazie. Una notizia appena arrivata dal Venezuela: un bambino di 3 anni è stato salvato dopo 6 giorni sotto le macerie causate dal terremoto. Il piccolo è stato soccorso tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Erano pronti a fuggire i 4 arrestati per l'attentato che a ottobre distrusse le auto del giornalista Sigfrido Ranucci a Tor Vaianica. Avrebbero agito per denaro. Tommaso Angelini.
7: L'obiettivo era buttare i palazzi a terra, si sente in una delle intercettazioni agli atti dell'inchiesta. Sono stati arrestati i 4 presunti esecutori dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, compiuto il 16 ottobre 2025 davanti alla sua abitazione di Tor Vaianica, frazione di Pomezia, dove un ordigno distrusse 2 auto e danneggiò il muro di cinta. Secondo gli investigatori, il commando avrebbe agito su commissione in cambio di denaro, mentre i mandanti, ancora senza volto, avrebbero organizzato anche un piano di fuga all'estero, fornendo soldi, telefoni dedicati e assistenza assistenza logistica. Le indagini proseguono proprio per identificarli. Una svolta è arrivata anche grazie a una lettera anonima inviata alla Procura di Roma che indicava uno degli arrestati come autore dell'attentato. La giustizia non mi ha lasciato solo, ha commentato Ranucci. Dopo gli arresti, a te.
5: Essere uccisi per una pizza. È agghiacciante quanto accaduto a Reggio Emilia, dove un ristoratore è stato assassinato per non aver voluto servire da mangiare gratis. Mario Vai.
8: È stato fermato nella notte il presunto autore dell'omicidio avvenuto ieri sera a Reggio Emilia, in cui ha perso la vita il titolare di una pizzeria, Raffaele Stipa, di circa 60 anni, originario di Capodorlando. Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato con una richiesta di una pizza gratis. Al rifiuto del commerciante, tra i due sarebbe scoppiata una lite, degenerata in pochi istanti. L'uomo avrebbe estratto un coltello, colpendo ripetutamente la vittima. Nell'aggressione è rimasta gravemente ferita anche la sorella del ristoratore, intervenuta nel tentativo di fermare l'assalitore. È ricoverata in ospedale in condizioni serie. Il presunto killer, un cliente abituale del locale, è stato rintracciato e bloccato dalla polizia poche ore dopo, al termine delle ricerche in città. Le indagini sono in corso per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.
5: Papa Leone XIV ha lanciato un ultimo appello ai lefreviani, che domani ordineranno senza autorizzazione 4 nuovi vescovi. I seguaci del culto tradizionalista darebbero così vita a uno scisma all'interno della Chiesa. Poco fa è arrivata la loro risposta. Massimiliano Mantiloni.
9: Tornate sui vostri passi, la Chiesa è disponibile al dialogo, e l'appello del Papa per fermare lo scisma tra i lefevriani e la Chiesa di Roma. La costola nata dal defunto arcivescovo francese Marcel Lefebvre si stacca dal Vaticano in maniera definitiva domani, mercoledì 1 luglio, quando nel seminario svizzero di Econna la fraternità sacerdotale San Pio X ordinerà 4 vescovi, violando apertamente il richiamo all'ordine di Papa Leone XIV, che ha negato la sua autorizzazione pontificia. Il vostro è un peccato grave, ma possiamo parlare, ha scritto il pontefice. I lefevriani hanno risposto al Papa: prenda tempo per riflettere e ci benedica, noi vogliamo ricucire la tunica lacerata di Cristo. In caso di scomunica, le messe, battesimi e matrimoni amministrati dai religiosi scismatici sarebbero invalidati. Si apprende che Forza Nuova, assieme al segretario Roberto Fiore, sarà presente all'ordinazione dei lefevriani, da sempre in linea col pensiero di Monsignor Lefebvre, dice Forza Nuova.
5: La chiusura in borsa a Milano, FTSE MIB più 1,01%. Tra poco i mondiali di calcio, ma subito il tennis. Oggi diversi italiani impegnati a Wimbledon. Enzo Tamborra, buonasera.
10: Buonasera Tivana, due sono in campo in questo momento. Sonego, posto all'Argentina e Ceverri, vantaggio 2-7-0, 6-4-6-4 i primi due parziali. Nel terzo set avanti e Ceverri 6-5, ma in questo momento al servizio Sonego. È iniziata anche la partita tra Berrettini e Wawrinka, una partita di grande suggestione. Wawrinka è in vantaggio 5-4 nel primo set, adesso serve il romano. Nel tabellone maschile eliminato Arnaldi, che ha perso 3-7-1 contro il francese Alice. Ricordiamo, domani torna in campo Jannik Sinner per il secondo turno dopo aver sconfitto Kecmanovic, la vedrà con il portoghese Borges, si gioca alle 14.30. Buone notizie invece dal torneo femminile, avanti Jasmine Paolini, che aveva perso 6-0 il primo set, ha reagito e ha battuto la statunitense Montgomery in 3 set, avanti anche la debuttante Tyra Grant, che ha battuto 6-4, 6-2 la britannica Bulter. Ed è tutto, lì allo studio.
5: Ora il nostro speciale mondiale.
4: Speciale mondiale.
5: Per i sedicesimi di finale, appena iniziata a Dallas, Costa d'Avorio, Norvegia, Paolo Pacchioni.
11: Buonasera, si gioca da 5 minuti, risultato fermo sullo 0-0, Norvegia che fa la partita ma per il momento non ha avuto occasioni. Norvegia che, dopo aver lasciato gran parte dei titolari a riposo contro la Francia, ritrova al centro d'attacco Haaland e Odegaard a centrocampo. Sarà sfida di talento con il 18enne Diomandé, che è una delle rivelazioni di questo mondiale, alla sinistra della Costa d'Avorio. In attacco per gli africani l'interista Bonny, in difesa l'atalantino Kosunu, in mezzo al campo l'ex milanista Kessié. Chi vince questa sera affronterà negli ottavi di finale il Brasile. Si gioca da 5 minuti e mezzo, risultato fermo sullo 0-0 fra Costa d'Avorio e Norvegia. Linea a Ivana Faccioli.
5: Grazie Paolo, nelle prossime ore altre due partite. Andrea Salvati.
12: Alle 23 Francia-Svezia, con i transalpini che hanno chiuso il girone a punteggio pieno con 3 vittorie su 3 partite, 10 gol fatti e 2 soli subiti. La squadra di Deschamps è una chiara candidata alla vittoria finale di fronte alla Svezia, che nel girone ha vinto solo all'esordio per 5-1 contro la Tunisia, per poi perdere sonoramente contro l'Olanda con lo stesso punteggio 1-5. e pareggiando poi all'ultima 1-1 contro il Giappone. La vincente agli ottavi affronterà il Brasile. Alle 3 invece Messico-Ecuador, con i messicani che come la Francia hanno chiuso il girone a punteggio pieno con le vittorie su Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, senza però mai subire gol. L'Ecuador invece, dopo un inizio difficile con la sconfitta contro la Costa d'Avorio e il pareggio contro Curaçao, ha chiuso il girone con la vittoria contro la Germania, vincente di questo match che agli ottavi affronterà la vincente d'Inghilterra-Congo. A te.
5: Grazie, ora a meteo e traffico.
13: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
14: Previsioni del tempo.
15: Buonasera da Paolo Corazzon. Sta per cambiare la situazione meteorologica sull'Italia. Finalmente l'ondata di calore degli ultimi giorni ha le ore contate. Domani temporali in arrivo al nord, anche di forte intensità, che però avranno merito di portare finalmente aria più fresca. I giovedì si sposteranno anche verso il centro-sud. A quel punto si starà bene in tutta Italia. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app di Trebi Meteo.
14: Via Radio.
16: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino ci sono coda tratti per traffico intenso. Flussi intensi anche sul tratto Emiliano della 14 Bologna-Taranto, dove tra Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro ci sono code verso Ancona con tempi di percorrenza di 20 minuti. Stessa situazione in direzione opposta, dove ci sono coda tratti tra Castel San Pietro e il bivio per il raccordo di Casalecchio con tempi di percorrenza di 35 minuti. Trafficato anche il tratto toscano della 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzana e il bivio per la 1 direttissima sono coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 20 minuti. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
5: Ora noi dire mondiali, buona serata a tutti, a più tardi.
14: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
17: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
14: Con Provolone Valpadano.
12: Piacerebbe,
18: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
14: Noi dire mondiali.
19: Eccoci qua, oggi di nuovo in versione calcistica, quindi io e Taranto davvero siamo
2: qui. Noi ce ne andiamo, caro Fra, perché non ci non capiamo
12: nulla. A prescindere, caro fratello, sei fuori luogo, non al di là dei mondiali e di tutto. Tra l'altro, ben ritrovati a tutti.
2: Ben ritrovati.
12: Perché io sono andato via il 30 di questo e ancora il 30 e la vita è sempre bene. Notavo, Fredella è appena tornato dalla caccia grossa oggi, oggi perché? Vestito da cacciatore inglese degli
19: anni. Scusa, ma tutte le settimane, ma è sempre lo stesso repertorio di battute.
12: Ma se tu tutte le settimane regali grandi travestimenti, la caccia alla volpe, cioè, si fa con la giacca rossa, caro Francesco.
19: Ma è
12: quella del commander, ma lui credo che il commander lo fa lui.
19: Ma se tu sei vestito da controllore dell'ATAC di Roma, scusa. Andiamo dal nostro pacchione.
20: Buonasera, ragazzi, buonasera. Si gioca a Costa d'Avorio della Norvegia. Attenzione, la Norvegia in arrivo, rigore. Holland anticipato. 10 minuti e 30 secondi, 0-0.
19: Ecco, almeno abbiamo dato la notizia. Grazie a Pacchione.
12: Sì.
19: Meno male.
12: Sì.
19: Angelini.
21: Buonasera. Siamo pronti. Sei pronto?
19: si oggi, capisce perché Fredella ogni volta
20: si è citato alla tua
19: quando ti vedo, no, è la presenza di, della lingua sulla, sulla t-shirt di Taranto,
3: posso dire. Lo so, tu lingua. Ami questa maglietta, diciamo Stone... tu ami la maglietta degli Stones, sì, lo so. Vabbè, l'ho messa apposta per te, caro frate,
19: anche quando hanno presentato i Beatles il nuovo
3: pezzo, avevo questa maglietta così è un piccolo cortocircuito,
0: perché poi se guardiamo Taranto adesso per gli amici in radiovisione, ma una certa somiglianza con un Gianni Morandi d'antan, comunque c'è, perché c'era un ragazzo che come lui amava i Beatles e Rolling Stone. Ma io guarda che fai delle, apri le mani,
19: questa l'hai fatta 3 settimane fa pure,
0: no, questa no, fratello, sì, no, questa no, questa capisco che tu soffra molto la mia presenza, perché insomma maschio alfa che domina, insomma quando arriva il leone lì che trova una iena ferita, insomma poi si guarda con i compagni e dice scusa, andate voi fate voi, fatemi vedere come si fa,
19: sei un alfa 33 con l'impianto GPL, diciamo un po'.
0: Vabbè, ti manca quella macchina.
19: Andiamo.
0: Sigla!

0: quella. La sigla di questi mondiali di calcio 2026, Shakira con Burna Boy. Burna Boy viene poco citato, però
1: Burna
0: Boy,
1: solo
0: di Shakira, sì, sì, invece sì, di Burna Boy. Dai dai, 19:16 minuti, stiamo seguendo che cosa, cari amici?
2: Il 16° di finale fra Costa d'Avorio e Norvegia, siamo al 16° minuto, si gioca a Dallas, il risultato è fermo sullo 0-0, non ci sono state occasioni da gol in questo avvio di partita, la Norvegia nei primi minuti ha cercato di fare la gara, poi con il passare dei minuti è venuta fuori la Costa d'Avorio. Messaggio ai naviganti, la Costa d'Avorio su quelli con la maglia arancione, sì, esatto, la Norvegia su quelli con la maglia bianca, giusto?
3: Anche perché ho sbagliato, ho letto Civitavecchia Nor, sì, quindi pensavo però, Civitavecchia
2: Civitanova.
1: Però voglio dire, Civitanova. In questo caso non era difficile individuare quali fossero gli uni e gli altri al di là delle,
0: sì,
1: magliette.
0: Dici non per la maglia, no, esatto, ho capito. Esatto. Intendi,
1: secondo me,
0: sì,
1: io metterei la partita a fratello in bianco e nero. Secondo me, eh?
0: Che bello.
3: Posso dire, sì, col tubo catodico. Ma bellissimo, intanto c'è il nostro Angelini pensieroso. No. Non so per quale motivo, è un po'. Oggi cos'è? Cosa ti rende così pensieroso?
4: Cosa mi rende pensieroso? Niente, in realtà, sto guardando la partita, sto cercando di capire, perché per il momento poca chi roba, gioca? No, Paolo? No. Cioè,
2: sì, sì, per
4: Costa
2: il momento,
4: d'Avorio,
2: diciamo,
4: che si difende.
2: Fase di studio, Costa d'Avorio, che comunque, secondo me, davanti è una squadra brillante. E sono curioso di vedere questo Diomandé. Peraltro, stavamo anche commentando poco fa che questo ragazzo di 18 anni. Se mi inquadro il primo piano ne dimostra 56.
1: Ma sai che, Paolo, in quei paesi, tendono molto a mentire sull'età, e non sarebbe il primo caso. Sì, c'era anche il giocatore della Lazio, aiutatemi,
4: Minala,
1: esatto, Minala, che credo abbia l'età del padre di Angelini.
3: Esatto. Ma pensate l'Inps in quel caso, sì, no? Sì. No,
1: credo che ci sia un
2: però
1: sistema.
2: Comunque, 18enne o 50enne, però è forte, sì, sto Diomandé. Sì, sì, quindi, sì, insomma, stasera va seguito con grande attenzione. Adesso Scucchiaia un bel pallone sulla destra dove c'è Pepe, che scatta, entra in area di rigore, tocco sul lato corto dell'area, adesso sulla difensiva della Norvegia, ancora con Pepe, lo scambio con un compagno e si chiude all'ultimo momento la difesa norvegese con la palla, credo che sia uscita oltre nel fondo campo. Però insomma, avvio brillante da parte della Costa d'Avorio. La Norvegia invece ha Haaland, che comunque è uno dei pochi giocatori al mondo che in nazionale ha più gol che presenze. E quindi insomma è un dato significativo. E attenzione anche a altri giocatori come Odgaard, eccetera, tutta gente che nell'ultima partita contro la Francia è stata tenuta a riposo perché la Norvegia era già qualificata per il turno successivo, e invece stasera tornano in campo e vedremo quale sarà il loro rendimento.
3: Record di presenze, ma c'è anche chi ha record di assenze, no? Magari, sì, no, per dire,
0: non so, sì, sì, non so, cosa ti riferisci, Fra. Non ho capito, non ho capito.
4: No. Guarda, no, sicuramente dico, il presidente della FIFA ha un record di presenze, perché è andato a vederle tutte, quasi tutte.
1: Un paio le hanno anche taroccate, però.
4: Sì, perché in alcune c'è questa roba sull'ultima fase a giro, sull'ultima partita della fase a gironi, cioè che Infantino è riuscito a stare contemporaneamente nello stesso stadio. Che è un po' complicato, però insomma hanno fatto. Molti si sono interrogati: ma come fa a essere a Ecuador-Germania mentre stanno giocando anche Curaçao?
2: Peraltro, sai cosa? Mentre nel mondiale precedente in Qatar tutto era nel raggio di 50 km, quindi in teoria uno poteva anche farsi il primo tempo in uno stadio, 20 minuti di macchina con la scorta, esatto, arrivare in quell'altro stadio. Qui abbiamo distanze, insomma, con
3: ore di aereo. Di
4: diciamo che se da New York vuoi andare a vedere a Los Angeles,
0: è un po' difficile.
4: Il Brasile, 5 ore e 30 di volo.
2: Comunque, stasera c'è, è stato inquadrato, e dietro lui c'è Pierluigi Collina.
1: Sì, è la serata dei pelati.
2: Esatto,
1: c'era la promozione. Esatto, esatto, l'ultimo mese di giugno per i calvi, e c'era il posto in tribunale.
3: Ecco dov'è.
1: Abbiamo capito. Ecco perché.
3: Ma non abbiamo Phil Collins da dedicare a Collina? No, magari.
1: Insomma,
3: che va bene, andiamo con la musica J-Ax.

0: c'è J-Ax con il ritmo estivo alle 19.22 RTL 125, protagonisti che dà posto ai mondiali, quindi Taranto, noi siamo veramente intrusi perché c'è il buon Pacchioni, Salvati,
1: infatti,
0: quel bell'uomo di Angelini qui al mio fianco, posso dire, ma che ci facciamo noi?
2: Infatti, c'è messo di tempo per capirlo.
1: Secondo me se lo stanno chiedendo proprio loro, giustamente.
2: C'è messo di tempo per capirlo, che non lo è.
0: Va bene. Vorremmo, ma...
2: Non potremmo.
3: Diciamo dunque, che Fredella ha l'outfit giusto per andare a Wimbledon oggi, perché ieri c'è anche il signor Beckham, che comunque era molto ben vestito, potresti andare.
2: Non lo fanno entrare manco in smoking a Fredella a Wimbledon, manco se si presenta in tight con l'accento inglese, lo cacciano da lontano, lo vedo, lo butto fuori, lì si alza,
0: io in tanga,
2: là in fondo, il tinto lì, fuera.
0: Io in tanga, non col tinto, non col tight.
2: È forse in tanga qualche possibilità in più, se non potresti averlo.
0: Allora, vi porto la partita perché siamo al 23esimo minuto, 0-0 fra Costa d'Avorio e Norvegia, una corner adesso in favore della Norvegia, dalla bandierina di sinistra si accinge a battere Berg, molto affollata all'area di rigore della Costa d'Avorio, che dunque adesso è sulla difensiva, parte il cross verso il centro col pretesto di un difensore, pallone allontanato, Costa d'Avorio che mentre J-Ax ci intratteneva è andato alla conclusione con Conan che ha colpito bene ma ha preso l'esterno alla rete, palla sul fondo, però insomma è un po' la prima conclusione verso la porta di questa partita che tra poco peraltro vi probabilmente l'adaptation break.
3: Già, bellissimo.
0: Sì, siamo a 23esimo.
3: Vabbè. Momento stupendo.
0: E invece vedevo che Tommaso Angelini stava studiando tutte le etnie della Costa d'Avorio.
4: I dialetti pure conosce.
3: No, perché c'è questa cosa particolare, che i nomi comunque dei calciatori africani di solito sono legati a magari un lavoro, a una comunità particolare o anche c'è un significato tipo Aquila Dorata, per esempio.
1: Okay.
3: Il signor Diomandé, che a noi piace tantissimo come calciatore, ha questo cognome tipico dell'etnia mandinka.
0: Veneta.
3: Che è molto
0: Veneto. Veneto.
3: Siamo un po' lì, che è molto tipico nei paesi come appunto la Costa d'Avorio e il Mali, ed è legato alla comunità di mercanti e commercianti. Quindi
0: ma
3: gente
0: Mali
3: comunque...
0: e Monti o solo Mali?
3: No, Mali, Monti, quella è un'altra.
0: Vabbè, per capire, magari.
3: Altra
0: Giappone
3: cosa.
0: Era ieri.
3: Giappone
0: è vero, scusami, Paolo. Intanto è arrivato l'Hydration Break. E allora,
2: via.
0: 24 minuti 0-0 fra Costa d'Avorio e Norvegia. Magari ci sentiamo fra poco.
4: Esatto, andiamo con la musica. Taranto, forse molto meglio.
1: Ma c'è. Senti che voce, ogni tanto
2: sta cominciando a mi preoccupa perché lo vedo che sta cominciando a capire. Sta mettendo insieme i punti.
4: No, mi ispiro a Luca.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore alle 19.30 RTL 125 Pacchioni, Civ Nor.
1: 29esimo, anzi ormai 30esimo del primo tempo, 0-0 fra Costa d'Avorio, Civ e Côte d'Ivoire.
0: Eh vabbè, sembra più un aeroporto
1: contro,
0: però.
1: Sì, sembra FCO.
0: FCO.
1: Calcio d'angolo in favore della formazione ivoriana con proprio Diomandé dalla bandierina di sinistra che si prepara a battere. Holland a protezione della propria area di rigore, invita i suoi a restare concentrati, parte il cross verso il centro, c'è il colpo di testa del difensore, ancora il pallone in sul fondo, ancora in calcio d'angolo. Poco fa peraltro altra bella iniziativa da parte della Costa d'Avorio che sinceramente in questa prima mezz'ora mi sta convincendo di più, con un tiro cross non sfruttato di Pepe e poi la difesa della Norvegia è riuscita a liberare. Norvegia che ha cercato poi di avvicinarsi all'area di rigore con una serie di fitti passaggi con Nusa che però è stato anticipato. Ancora il corner per la Costa d'Avorio, il cross verso il centro, è proprio Holland che svetta di testa e allontana il pallone, ma ancora sui piedi di Diomandé sul settore di sinistra, il passaggio, lo scambio, il triangolo con un compagno, questa volta è difettoso il controllo di Diomandé che gioca in Germania ma potrebbe andare sicuramente via dall'Ipsia, si parlava del Paris Saint Germain come destinazione prioritaria, superato probabilmente il Liverpool. Andrea, sei d'accordo con me che la Costa d'Avorio è sembrata più brillante in questa
2: molto mezz'ora? Più brillante, ma guarda, ti dirò di più, che le squadre africane tendono molto a partire forte, poi in un momento di rallento e vengono molto fuori nel finale. Quello che è accaduto anche stamattina col Marocco, che era partito fortissimo, poi nel secondo tempo invece insomma si è lasciato un po' di spazio alla
3: Olanda.
2: Sei sicuro fosse l'Olanda?
0: Sì, perché sì, è vero. L'hai seguita la partita.
2: Certo, non lo so, penso fosse l'Olanda. Ancora in mente tu, e non capisci che sono ancora in trasa. E poi invece qui, attenzione. Comunque, insomma, Costa d'Avorio è la squadra che bene sta facendo e bene ha fatto.
1: Allora, però, Tommy dicevi...
4: Vogliamo farci male?
3: Facciamoci del male.
4: È la terza

0: presente ovunque, della tifoseria norvegese che mima dopo un colpo di tamburo le urla che i vogatori vichinghi facevano mentre spingevano le loro navi a reme.
1: Eccoli!
0: E spingiamo!
1: E dicono hua, pensate.
2: Però, scusate, gli amici della Costa d'Avorio in questo momento, secondo me...
0: Poi ne abbiamo anche per loro.
3: Guarda che Paolo è preparato,
1: solito comunque quel fatto di mettere queste clip ha l'effetto contrario, devi sapere. Cioè, ieri abbiamo di solito
0: segna che quando
1: ha fatto quello in Giappone.
2: Perché sai, i norvegesi sentono questa cosa, si distraggono, si girano a guardare quella.
1: È fatto per far segnare qualcuno. Comunque qualcuno
2: sarei curioso invece della.
0: E allora, regia, togliamo subito la curiosità di salvare.
2: Ha picchiato, è stato un punto la zanzara.
3: No, canate. Sempre più il mignolo.
2: Scusate, chi mi garantisce che questo è un coro della Costa d'Avorio e non del Gabon e della Guinea Bissau?
0: Ho fatto lo studio.
3: No, Paolo è andato lì la settimana scorsa.
0: Questa è all'interno del Re Leone, che è arrivato il re,
4: c'è quella frase che viene detta nella canzone.
2: Questa è un'altra cosa. Mi fa venire ancora più il dubbio che non sia un canto della Costa d'Avorio. Perché quanto io ne so, in Costa d'Avorio i leoni non è famoso per i leoni. Questo è un altro atto.
4: Che letteralmente vuol dire attenzione, c'è un leone.
2: Attenzione.
4: Seriamente,
1: non hanno mai visto un leone.
0: Attenzione, c'è un leone.
3: Sì, ma lui ha studiato anche lì questa.
4: Molti si chiedevano quando è uscito il Re Leone che cosa significasse effettivamente Sanà svegna. Insomma, un traduttore ha detto.
1: Io ho sempre pensato che dicesse un'altra cosa questa canzone. Però
3: a me Avzegna sembra più strani. Però è scritto...
0: E questo salutiamo e ringraziamo.
3: Paolo, quello è scritto Fregna, però. In italiano.
2: Sai cos'è, caro fratello, ti metto alla prova. Qual è l'unica parola che fa rima con Fregna?
3: No, non lo so.
2: Ci vuoi pensare?
3: No, non me ne frega nulla, però.
2: Bregma. Sai cos'è il bregma?
3: Non lo so, non mi fare queste domande. Benedetto dell'incoroneta, cinofila.
1: Ecco.
2: Va bene.
1: Si può dire cos'è o è una cosa?
2: È l'aggiunzione tra le due fratture delle ossa craniche posteriori. Quella è il bregma.
3: Posso dire al massimo livello?
2: Io sapete che io ho lasciato medicina quando mi mancava solo la tesi.
3: Ma meno male che l'hai lasciata.
2: Ma proprio è stato quello, capisci? Ero stufato, mancava un passo e ho detto basta, mi sono stufato.
1: Potevamo farci curare da te, pensa, caro. Sarebbe stato bello.
3: Una sincope ortostatica.
2: Posso far sì che poi voi veniate curati dopo, capito? Qualcuno dai punti di sutura a un ortopedico. Ecco, posso fare quello se avete questa passione per la medicina. Io vi dimostro, ce la faccio.
3: Vogliamo andare con ultimo?
2: Sì, bravissimo.
0: Andiamo. Che dobbiamo fare?
3: Vai.

Quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù

0: momento.
1: Ultimo con niente, ma attenzione perché c'è il cambio di risultato.
2: Attenzione, Pacchioni. Norvegia in vantaggio, gran gol di Musa al 39esimo minuto. Azione sul settore di sinistra dal vecchio all'area. Musa stretto verso il centro, dribbling per saltare l'avversario e poi tiro a giro con il pallone che è morbido, va a insaccarsi sul secondo palo per il vantaggio della Norvegia. Vantaggio non meritatissimo, perché forse la Costa d'Avorio aveva fatto qualcosa di più, ma la Norvegia ha fatto gol, che a calcio non è un dettaglio.
3: Allora, con una magia
0: non meritatissimo, ma bellissimo, perché molto ha fatto bello, veramente un gol bellissimo che adesso noi andiamo a rivedere con Nusa, tra l'altro il meno norvegese dei norvegesi, che fa questo, insomma, tiro veramente bellissimo, che si mette proprio, guarda, tanto il portiere è molto alto, vola, la vede, anna Fofana, la vede con la mano,
4: possiamo
0: la
4: segue, dire alla Del Piero,
2: un
4: possiamo
2: tiro dire a giro, sì, esatto, sì, non volevo, sì, essere, sì, irriverente, esatto, però la, insomma, la caratteristica del tiro è quella lì, sì.
1: Comunque la musica ha funzionato, Paolo, hai una delle due, hai visto? Se la mandiamo una delle due succede qualcosa. Tommy, hai statistiche su questo gol?
5: Che Nusa e Diomandé sono entrambi giocatori dell'Ipsia, quindi in questo momento comunque c'è tanta Germania, c'è tanta,
0: sarà
5: Ipsia,
0: contento sta... Diomandé, allora.
1: Il cosiddetto Ipsia Dixit, no?
5: No, non c'entra niente, e secondo me all'Ipsia il signor Jürgen Klopp si sta, insomma, è molto contento, perché insomma sono tutti giocatori che
2: ma
5: possono rivendere.
2: Ma dici che Klopp possa diventare il CT della Germania dopo il fallimento di Nagelsmann?
5: Se ne parla tanto, però lui ha detto che vuole rimanere come direttore sportivo del, di tutti i club della Galassia Red Bull, quindi non si smuove da
2: ma
5: lì.
2: Poi guarda, io vedo che Klopp mi sembra una persona molto intelligente,
0: con un bel sorriso, tra l'altro, sempre un bel sorriso, che è importante,
2: E comunque è uno che probabilmente non vuole più lo stress della panchina, sta tanto bene così, ma che glielo fa fare?
0: Chi lo biasi? Io non lo biasi.
5: Prende anche tanti soldi con tutti quei club che deve gestire, quindi
1: vabbè, se va via c'è la Naspi, ci sarà anche lì.
0: Sì,
1: ci sarà, lo diciamo.
0: Sì,
1: Bene, allora siamo al 40esimo, sì, giusto, sì, Paolo?
2: Esatto, quindi con la Norvegia in vantaggio 1-0. Adesso vedremo se la Costa d'Avorio avrà la forza di reagire. Intanto però la Norvegia prova ancora un'azione d'attacco sul settore di destra con l'accelerazione vincente da parte di Holmgren. Hola. Che prova al cross verso il centro, colpo di testa, Holland, pallone deviato all'ultimo istante. Vicinissimo al raddoppio la Norvegia. Invece con Holland che al limite dell'area piccola ha girato il pallone.
0: Mollo.
2: Ma è stato bravo anche il difensore. No, è stato bravo il difensore, perché sul suo tentativo di girata da dietro è arrivato. Infatti esulta l'ivoriano come se avesse fatto gol. Si tratta del numero 18 Sangaré, che esulta come se avesse fatto un gol, perché in effetti, insomma,
0: però
2: ha evitato il raddoppio
0: mollo,
2: della Norvegia.
0: Mollo è andato mollo qua, Paolo è andato mollo.
2: Ma non l'ha visto,
0: è una giungla qua, è una giungla, qua è mollo, è andato
2: arrivare.
0: Mollo.
2: Vedrio, adesso che se corner per la Norvegia, Berg, il cross verso il centro, colpo di testa, pallone sul fondo, ancora una volta sul secondo palo, ha cercato poi un'incursione ancora Holland dopo il primo colpo di testa da parte di Sorloth, palla sul fondo, nulla di fatto, però insomma Norvegia che dopo aver segnato il gol del vantaggio anche se l'ha tornato.
0: Tra l'altro Berg, non so se avete visto Berg, quello che ha battuto il corner, il giocatore del Bodoglim, l'imperturbabile, ha sempre la stessa espressione. Andate a vedere Berg, ha sempre la stessa espressione.

0: Se gli rubate la macchina, sì, esatto, esatto. È sempre quell'espressione lì. Vabbè.
1: Però come mai, cioè, primo tempo molto, anche ieri, lento, poi improvvisamente
2: poi le partite si stappano, si stappano quando noi mettiamo la le nostre musiche tribali.
1: Se volete chiamo Telma, se volete
0: no,
1: chiamo
0: lascia perdere la prossima volta,
1: facciamo un rito propiziatorio.
0: No, va bene così, va bene.
1: Andiamo con il New Hit,
3: come se avessimo accettato.

0: New hit di Benson Boone, 19:47 minuti. Stiamo seguendo Costa d'Avorio, Norvegia. Paolo,
1: occasione per la Costa d'Avorio con un colpo di testa fuori di pochissimo su un calcio di punizione battuto dalla fascia di destra. È saltato più in alto di tutti il numero 26 Ulai, poi il suo tiro di testa è stato anche deviato da un difensore, la palla è uscita di pochissimo rispetto alla porta di Nyland e dunque calcio d'angolo in favore della Costa d'Avorio. Siamo già nel recupero con la Norvegia che è in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Musa che peraltro poco fa è stato ammonito e l'arbitro qua non dà la il calcio d'angolo ma l'ha rimessa dal fondo, ma mi sembrava la deviazione piuttosto evidente. Peraltro l'arbitro è il signor Valenzuela e viene dal Venezuela. Peraltro insomma un abbraccio naturalmente al Venezuela che in questi giorni insomma sta vivendo giornate complicatissime e drammatiche per il terremoto.
2: Però Valenzuela si chiama.
1: Valenzuela del Venezuela.

0: anagrafe, come se io mi chiamassi Foggella, no? Foggella.
1: Foggella.
0: Una roba Foggella.
1: Foggella. È vero, Foggella. Foggella.
2: Nuovo, nuovo nome d'arte.
0: Non è male Foggella.
2: Franci Foggella.
0: Franci Foggella.
3: Potrebbe essere, è adatto, insomma, per l'Italia, l'Italia a New York.
0: Ecco, ecco. Everybody
4: vestito
0: song.
4: Così poi, insomma.
0: Everybody song.
4: È già fatta. No, dico che con quel nome, messo così, insomma, un bel personaggio.
1: Quei film Mario Merola, quei film di Mario Merola, tu
0: potevi fare per...
1: no, no, no, ne esageriamo adesso. Quei film lì degli anni 70, Mario Merola, lì girati negli Stati Uniti, bravo, un zappatore, bravo.
0: Vabbè, grande Paolo, fatto.
1: Dovremmo fare un cineforum una sera noi, eh?
0: Ma facciamo solo forum su Rete 4.
1: No, preferisco il cineforum,
0: no, vabbè, come vuoi. Taranto, comunque tu entra in questo circo, perché
1: entra Taranto nel circo, entra nel circo.
5: No, devo
1: vedere come entra nel circo Taranto.
5: Sto tutti i titoli che dite fuori onda perché li devo recuperare, devo guardarli. Penso anche Tommy, non so se tu sei ferrato.
0: Sono a luci rosse,
3: Rimini lo devo.
5: Ah no, se
3: devo
5: sono a luci rosse, allora noi non possiamo ancora, non abbiamo ancora l'età, è vero Tommy, quindi Tommy, non possiamo.
0: Figurati,
5: no, noi non guardiamo queste cose, dobbiamo, dobbiamo aspettare ancora un po'.
1: Siete cresciuti insieme a Pony Cognetti insieme, questa, voi queste cose. Invece dovreste guardarle,
0: non le faccio.
3: Perché Pony ci portava tutti insieme a vedere, che ne so, i film da bambini.
5: Sì, esatto.
3: Tutti insieme, mano nella mano.
1: Ma lui andava lì per vedere le mamme che accompagnavano i bambini.
3: No, cioè, noi poi guardavamo il Re Leone non esplicito, cioè il Re Leone censurato, cioè la scena dove il,
5: certo.
3: Il padre Mufasa, dove Mufasa muore, noi non
0: l'abbiamo, sembrava abbronzatissima, cioè, veramente. Chi sorriderò? È uguale, o sbaglio?
1: O identica, è identica, caro fratello, è identica. Ma mi chiedo.
6: In questo estate è arrivato il
1: male,
6: finale.
1: Meno male.
6: Per il primo tempo, squadra a riposo a Dallas, con la Norvegia in vantaggio 1-0 sulla Costa d'Avorio, grazie al gol di Nusa.
0: E Dallas, e andiamo, Dallas. Andiamo con la musica, Taranto.
5: Eh sì,
0: che
5: poi,
0: questo lo annunci tu da chitarrista.
5: Poi tra poco, è vero, poi tra poco andiamo anche da Martina Rinelli all'aeroporto di Roma Fiumicino. Sì, però, sì. Giustamente, il buon Mark Knopfler. On calling Elvis, Dire Straits.
7: Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building.

0: 19:53 minuti, Dire Straits, Calling Elvis nell'intervallo di Costa d'Avorio, Norvegia. Noi nel frattempo però, caro fratello, andiamo all'aeroporto,
1: esatto,
0: di Roma Fiumicino, atterriamo.
1: Da Martina Rinelli.
2: Ma ciao ragazzi.

0: ragazzi, buonasera. Oggi, eccola, purtroppo per questo collegamento senza passeggeri, perché lo possiamo dire che diciamo che oggi si vergognano molto i passeggeri.
1: Si vergognano di noi.
0: Probabile, abbiamo una cattiva nomina forse.
2: Probabilmente tu hai fatto, esatto, hai fatto i nostri nomi per caso, Marti, quando cerchi di fermare le persone, perché in quel caso,
0: esatto,
2: diciamo, è giustificato.
0: Eppure abbiamo delle... RTL, Fredella e Taranto.
2: No. È quello il problema.
1: No, diciamo di RTL vanno fieri, esatto, il problema siamo... io e Taranto,
2: i nomi, sì, ecco, sì, non dovevi,
1: diciamo,
2: fare i nostri nomi.
1: Gli assenti, diciamo che gli assenti.
2: No, che ci sono degli assenti, non mi sembra. No,
1: no, in generale, no, se uno è assente, cioè, non è che c'è sempre chi l'ha visto, se c'è,
2: certo,
1: un marito, ecco.
2: Magari lo trovi tu, cara Marti, in aeroporto,
1: esatto,
2: perché ecco, se...
0: ma potrebbe essere qui da qualche parte, l'aeroporto è bello grande, quindi
1: se
0: posso camminarmi e
1: posso
0: cercarlo,
1: darti un consiglio.
0: Dai.
1: Sì. T3 voli intercontinentali,
0: addirittura,
1: certo,
0: lontano il T3, vabbè, mi cammino, vediamo se ci riusciamo.
1: Panama, amore e fantasia, è lì a sognare col Panama. Vabbè, comunque
0: ragazzi, un sacco,
1: Martina,
0: di passeggeri in partenza anche oggi. L'aeroporto è strapieno di gente, anche perché l'estate è ufficialmente iniziata, in realtà da un po', viste le temperature, però
2: sì,
0: la gente vuole scappare e fa bene. Tra l'altro, noi ricordiamo sempre che sui nostri social, RTL 102.5, su Instagram in particolare, aggiorno tutti i giorni con un sacco di storie su quello che succede proprio qui. E oggi, la domanda di oggi è: ma voi quanto tempo prima arrivate in aeroporto se dovete prendere un volo?
2: Un paio d'ore, dai, due ore, una e mezza, due.
1: No, no? Io solitamente una settimana, 10 giorni prima arrivo, mi devo ambientare, no, così.
2: Metti la tenda, giustamente, aspetti.
1: No, dormo proprio lì in hotel, 10 giorni prima, studio il clima, quando è il momento giusto parto. Sono partenza.
0: Ma guarda, in realtà Fredella fa bene a venire una settimana prima in aeroporto, perché qui a Fiumicino in realtà ci sono un sacco di cose da poter fare. Ci sono le workstation dove poter lavorare se hai del lavoro arretrato, c'è il pianoforte, un sacco di negozi per far shopping o per mangiare in ristoranti e bar, e poi c'è la nostra postazione, quindi se venite in
2: salto
0: vi portiamo anche in diretta senza che fate le corse.
1: Vabbè, lavoro arretrato per noi non c'è rischio, perché
0: no,
1: non lavoriamo,
2: diciamo, no, esatto, non abbiamo neanche arretrato nulla, abbiamo scusa, proprio infatti
0: nulla.
2: Vabbè,
0: nulla.
2: Allora, cara Marti,
1: cartella esattoriale da pagare,
2: esatto,
1: arretrata, ma insomma per il resto
2: dopo nel corso anche del secondo tempo della gara, tu quando vuoi, quando hai qualcuno, collegati, cara Marti, ti aspettiamo.
0: Ti vengo a disturbare, va bene,
2: a tra poco.

0: 1025 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
0: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio con spesa difesa a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega. Porca vacca, non sul tappeto!
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
7: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
6: Questo finché non passi a euro.
8: E allora tutto diventa più...
6: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e

0: apertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Anche a Fondi, in provincia di Latina, sono le 20.
10: RTL 102.5, giornale orario.
11: Buona serata da Maria Paola Raiola. In apertura abbiamo la politica. Le opposizioni vanno all'attacco all'indomani delle dichiarazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in particolare su legge elettorale e Quirinale. Ascoltiamo Alberto Ciapparoni.
12: Ormai priva della sponda di Trump e allarmata dai numeri galoppanti, almeno nei sondaggi di Vannacci, Meloni ha esplicitato un azzardo di cui nei corridoi di Montecitorio e Palazzo Madama si vocifera da qualche settimana. Ossia, il messaggio è stato il seguente: se volete un presidenzialismo senza riforma costituzionale per un capo dello Stato di destra, votate di nuovo l'attuale maggioranza e il piano sarebbe già pronto. La premier rivince le elezioni, torna a Palazzo Chigi e attende da quella postazione la scadenza del mandato di Mattarella nel 2029 per poi farsi eleggere al Colle e spedire alla guida del governo il sottosegretario a Palazzo Chigi, Mantovano. Proprio Mantovano sarebbe anche l'altro potenziale candidato che la leader di Fratelli d'Italia spingerebbe per il dopo Mattarella se dovesse fallire la scalata personale. C'è però un punto che rende tutta la scommessa comunque al buio, ossia le elezioni che probabilmente si terranno ad aprile 2027, con l'opposizione che minaccia il ricorso alla consulta contro il cosiddetto Melonellum.
11: E si può parlare di un salvataggio che ha del miracoloso, quello avvenuto in Venezuela di un bimbo di 3 anni estratto vivo oggi dalle macerie di un edificio dopo 6 giorni dal sisma. Si aggiorna purtroppo il bilancio e sfiora i 2.000 morti. Si è dimesso in anticipo sui tempi l'AD di Ferrovie Stefano Donnarumma nel corso di un CD straordinario. Il suo addio era previsto inizialmente tra il 23 luglio e i primi di agosto, dopo la rottura che si è consumata col governo. Sarebbe comunque rimasto in carica per un altro anno. Ultimamente la sua posizione si era indebolita proprio a causa dei disservizi nelle ferrovie. Voltiamo decisamente pagina, ci immergiamo nell'atmosfera dei mondiali di calcio con Paolo Pacchioni.
13: Buonasera, siamo nell'intervallo della sfida di Dallas fra Costa d'Avorio e Norvegia. La Norvegia in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato da Nusa al 39esimo, un gol molto bello dal vertice dell'area a sinistra, dribbling verso il centro, gran tiro a giro, palla nell'angolino e Norvegia avanti. Un risultato che beffa la Costa d'Avorio, che senza aver avuto occasioni clamorose però è stata sicuramente più propositiva e più pericolosa. Tra poco il secondo tempo, vi ricordiamo poi che alle 23 ci sarà la sfida fra Francia e Svezia. È tutto.
11: Meteo e viabilità.
10: Previsioni del tempo.
14: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella seconda parte del giorno il transito di una perturbazione porterà dei fenomeni piuttosto diffusi al nord. Attenzione al rischio di grandinate e colpi

0: di vento. Fenomeni che si estenderanno anche nelle aree intere del centro-sud, con possibili sconfinamenti alle coste del Medio Adriatico. Farà ancora caldo, le temperature massime toccheranno localmente i 36 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla 8 Milano-Varese, dove tra il bivio per la tangenziale ovest di Milano e quello con la 9 Lenate-Chiasso in direzione Varese ci sono code per un veicolo in panne. Flussi intensi anche sulla 10 Genova-Savona, dove ci sono code tra Genova-Pegli e il bivio per la 7 Serravalle-Genova verso Genova. Stessa situazione sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si procede lento tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna. Trafficata poi la tangenziale cittadina di Napoli, dove tra Secondigliano e Corso Malta ci sono code in direzione di Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
3: Non c'è altro al momento, ci risentiamo più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: E allora, 25 minuti, sempre noi dire mondiali per seguire Costa d'Avorio, Norvegia, caro fratello, non è ancora ricominciata la gara, quindi giustamente tutto il nostro pool, posso dire pool?
5: Pool, mi piace
4: pool. Giornalisti sportivi, insomma, si stanno riposando giustamente, tra poco tornano e caro
5: ma
4: fra, noi
5: non
4: seguiremo.
5: Ci siamo,
4: ci siete? E non vi vedevo, scusate.
5: Il calcio di Rinzio che viene dato in questo istante alla Norvegia, che riparte dal vantaggio di 1-0 sulla Costa d'Avorio dopo il primo tempo.
6: Ragazzi,
5: pool,
6: Pacchioni è sempre
4: sul pezzo. Pool,
5: il pool sportivo, no, è bellissimo. Io quando ero piccolino c'era la sigla, il pool sportivo presente.
4: Vedi?
5: Tutto il calcio ludo al minuto. Il pool di mani pulite.
6: E d'inverno diventa pool over pure, no?
4: Cioè, c'è un pool di salvati, cioè sei uno, però è tutto il pool che potevamo avere di salvati.
7: Mi soffre tantissimo. Lui quando non mi ha visto c'era tutto, si era galvanizzato. E sono
6: infatti,
7: qua, ti guardavo da lontano, fratello. Volevo vedere,
6: calma,
7: volevo vederti
6: calma,
7: da lontano, capisci?
6: Beh, dai, sai che cos'è? Io vestito piaccio, nudo convinto.
7: Ecco, sì, chi?
5: Bella.
7: Chi? No, ma soprattutto, allora, su che su... sul nudo convinco ci posso anche credere, perché comunque insomma una risata sarà fatta tutti, ma è sul vestito piaccio con qualche
6: però,
7: no. Però fratello è sempre molto elegante, lo so, però quelle belle vanno ripetute, capito? Andiamo?
4: Vai,
7: andiamo.
5: Vamos.

0: Anna, la sua nuova White Girl Wasted, 20 e 8 minuti, noi di Re Mondiali stiamo seguendo sempre Civ Nor, giusto? Sempre Civ Nor.
1: Sì, sì, okay. Con la Nor in vantaggio 1-0.
2: Il tonno norvegese, o sbaglio, non è...
3: Il salmone.
2: Perché ci sono tonni in Norvegia.
3: Anche qualche tonno c'è, però...
2: Ci sarà un tonno.
3: Sì, un tonno c'è, sì.
2: Caro Taranto.
3: Sì,
2: bene, allora, 48...
4: Salmone va affumicato contro l'attiechè, se la vuoi mettere.
2: Che contro
4: l'attiechè?
0: Cos'è?
2: Beh, l'attiechè. Tipico,
0: no, questo
2: è un cibo tipico della Costa d'Avorio.
4: Ma perché tu sei stato in Costa d'Avorio?
2: No, non sono stato in Costa d'Avorio, ma esistono dei potenti mezzi tra cui il computer fornito.
4: Ma tu sei stella, tipo da Costa Azzurra,
2: no,
4: dai.
2: Ma non mai stato,
4: tu sei più da Costa Azzurra.
3: Francesco è ancora più da macchina da scrivere, lui i computer sono volgari, vero?
2: Sì, io ho l'Olivetti 98, quella di del grande giornalista che sapeva fare intro Montanelli, l'intro delle canzoni.
3: Era
2: così.
3: Queste invece fanno ridere, queste invece proprio
1: allora, qua c'è il corner in favore della Costa d'Avorio che dunque cerca di rimontare lo svantaggio visto la Norvegia in vantaggio per 1-0. C'è Diomandé pronto alla bandierina di sinistra, attende che l'arbitro dia l'ok per la ripresa del gioco, forse sta aspettando qualcosa, sta facendo forse una verifica VAR su quanto accaduto prima. Però direi gli fa posizionare meglio il pallone che era leggermente al di fuori della lunetta antistante la bandierina.
3: È svizzero l'arbitro, mi sa.
1: È venezuelano, però di origine elvetica.
3: Esatto, perché
1: vediamo Diomandé al cross, tanta attesa per nulla, colpo di testa di un difensore sul primo palo, pallone che viene ancora rimesso al centro dai giocatori del Costa d'Avorio, ma la Norvegia spazza ancora via. Siamo al quinto minuto del secondo tempo, 1-0 per la Norvegia sulla Costa d'Avorio al 39esimo della prima frazione, il gol di Nusa.
3: Bene.
4: Quindi se la Norvegia dovesse insomma battere la Costa d'Avorio e andare agli ottavi di finale, so che mi sembra un po' forte da dire visto che comunque noi quattro mondiali l'abbiamo vinti, ma insomma possiamo rileggere quel secondo posto dell'Italia nel girone di qualificazione mondiale? Possiamo capire qualcosa riguardo?
1: Allora, la Norvegia è una bella squadra che peraltro secondo me stasera si sta esprimendo al di sotto delle sue vere potenzialità. Cioè secondo me non è uno scandalo essere arrivati secondi in un giro alla Norvegia. Certo, poi ti hanno preso all'andata e al ritorno a pallate, questo è un pochino più grave.
3: Tra l'altro io c'ero alla partita del ritorno a San Siro e il primo tempo non lo hanno giocato.
1: Esatto. Poi ha segnato l'Italia, ha detto vabbè, mettiamoci a giocare e ci hanno fatto un mala testa così.
3: Esatto.
1: Però lì comunque avevi il paracadute degli spareggi, non puoi perdere.
3: Non si è aperto il paracadute.
2: Cose
3: che succedono.
2: Era difettoso.
3: Non si è proprio aperto. D'altronde, insomma, capita.
0: Capita, però purtroppo un po' troppe volte ultimamente.
3: Perché continuano a prenderlo sempre dalla stessa marca. Andrebbe, secondo me, provato l'altra versione.
4: Bene, vogliamo andare con la musica, con Ed Sheeran, andiamo.
3: Vendemo, Fioi.

0: E c'eran 20 e 14 su RTL 105 Pacchioni.
1: Contropiede alla Norvegia, ai, cross verso il centro, non è successo nulla, no. C'è l'uscita da parte del portiere Fofana che blocca il pallone. Sarà creata una situazione molto vantaggiosa per la Norvegia, perché la Costa d'Avorio è sbilanciata in avanti alla ricerca del pareggio. Sarà creato lo spazio per la ripartenza condotta peraltro da Odegaard, uno dei giocatori insomma più di nome della Norvegia, però insomma ha perso l'attimo giusto, la palla è stata dirottata sul settore di sinistra, da lì un cross che è stato comunque contenuto dalla difesa della Costa d'Avorio. Siamo al 9 minuto nel corso del secondo tempo, la Norvegia è sempre in vantaggio 1-0.
0: Bene, allora, ma vogliamo provare un po' le radiocronache, quelle
1: sì,
0: che
1: quelle un po' strane? Un va po'... bene. Allora, io farei un grande classico subito. Io comincerei, visto che c'è la Costa d'Avorio, Andrea Salvati è un grande radiocronista di origine africana.
2: Sì, è vero, si vede.
1: E deve
2: anche
1: seguire
2: si
1: questo attacco. Anche, quindi, a te la linea.
3: Va bene, amici, con Costa d'Avorio attacca di destra. Pepe, affrontati. Pepe, crossa, passa, coccio, pelaggio, tiro destro, deviato, pallone, saliata, parata. No, no, così vicino in Costa d'Avorio di pareggio. Con uno dei nostri fratelli cacciatore da Ciolato, che si di Pepe ha arrivato grande parata a Niland, fatto trovare punto su ribattuta qua da vicino, allora molto vicino, bello Pepe, tiro, niente, para subito bene, cadendo, palla resta lì, altro tiro, anche a volta riprende bene. Allora attenzione amici, perché Costa d'Avorio dobbiamo lottare per portare avanti squadra africana dopo che ieri Marocco a rigori portato avanti. Attenzione adesso Norvegia. Attenzione Norvegia. Attenzione Norvegia. Norvegia, Norvegia, limite di area. Okay. Chiede fallo di mano. Non c'è fallo di mano. Non c'è fallo di mano. Non c'è fallo di mano.
1: Grande fallo.
4: Limite di area. Limite di area.
3: Limite di area ancora per palla di Norvegia, di Costa d'Avorio. Palla ancora di parte da dietro. Kusunu gioca Atalanta. C'è due destra. Servizio molto bene parte. Attenzione avanti. Tutti. Ancora dentro, fuori, dentro, passa avanti, vai!
1: Dentro, fuori.
3: Dentro, fuori, dipende. Se tiro o se pende.
1: Perché dipende?
3: Se tiro o se
0: da
3: pende.
0: Da che parte dipende?
3: Sì, esatto, dipende. quello che
1: grande, grande.
3: Attenzione, Norvegia ancora schiacciata dentro, non accetta Fracelli di Costa d'Avorio per giocare pareggio. Dentro, palla fuori. Più ritmo ragazzi, più ritmo ragazzi.
2: È un po' lenta la manovra della Costa d'Avorio,
3: perché voi devi sapere che gli amici della Costa d'Avorio abituati alle temperature calde,
2: giusto, dicono
3: loro, però se vanno da un'altra parte dove fa caldo non è lo stesso caldo, ricordi, non è lo stesso caldo, attenzione, niente, non è lo stesso caldo, e quindi sono un po' in sofferenza.
2: Sì, ma non,
0: senti,
2: un po',
0: ma
2: il
0: norvegese
2: lento.
0: Paolo lo saprà fare
3: quella.
0: Norvegese, sei più vicino da Milano però.
3: Ma non è, no, è più vicino alla Costa d'Avorio secondo me.
0: Non lo so.
4: Probabilmente.
0: Non lo so.
2: Quindi interessante. Vabbè,
3: dopo dipende dove vai in Norvegia, Freddy.
0: Vabbè, prendi, esatto. Dopo vediamo su Google Maps.
3: Col righello.
0: Cesignoli.
1: Io e Salvati siamo entrambi stati quest'inverno a Bodo, oltre il circolo polare
3: Sì, Antico. 300 km a nord.
1: Della speranza.
3: Però non faceva così freddo, a dir la verità.
0: Me lo ricordo.
1: Io diciamo che
3: non faceva così freddo. Per chi ci guarda in radiovisione, vedi, la mia mano è ancora integra.
2: Sì, infatti ho visto.
1: Perso la nuova. Ricordiamo che Andrea Salvati
0: si è
1: tolto la maglia. Sono nudo al porto di Bodo con una temperatura sicuramente
3: meno 13, meno 13, meno 13. Ma è quel freddo secco, sai, quando dici freddo secco,
2: dicono, è l'umidità il problema, l'umidità è il problema.
0: C'erano zanzare pure.
1: Allora ragazzi, scusate un attimo, il coro dei norvegesi, perché c'è una punizione per la Norvegia.
3: Vai.
2: Vai, sentiamo il coro dei
3: norvegesi. Momento, sono concentrati i norvegesi. Momento, non è quella. Finito.
1: E allora, con questo sottofondo, andiamo a raccontare questo calcio di punizione in favore della Norvegia, con la palla che è collocata fuori dall'area di rigore, un 7-8 metri fuori, all'attenzione.

0: all'altezza del vertice sinistro dell'area, e quindi da lì è ipotizzabile una cross verso il cuore dell'area di rigore che è molto a fortuna. Sul punto di battuta c'è Odegaard che studia il piazzamento dei compagni. Siamo 1-0 per la Norvegia. Parte la cross verso il centro, palla che resta lì, la parata da parte di Fofana. Tocco sporco sotto porta da parte di Sorloth. Non potente, debole il tiro, fa facile, relativamente facile la palata di Fofana. Sempre 1-0 per la Norvegia.
1: Da bene, passi, allora io direi, caro Taranto, sì, di...
2: Beh sì, agitiamo una famosa bibita, diciamo.
1: Agita.
2: No, certo, diciamo assolutamente, anche perché l'ha detto lui, quindi si può dire agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Paradiso, 20 e 21 RTL 102.5. Andiamo un attimo da Pacchioni. Paolo,
1: siamo al 17esimo del secondo tempo a Dallas, sempre con la Norvegia in vantaggio 1-0 sulla Costa d'Avorio grazie al gol segnato nel primo tempo da Nusa. La Costa d'Avorio sta cercando di spingere ma punge poco. La Norvegia potrebbe rendersi pericolosa in contropiede.
2: Bene. Bene, allora, noi andiamo anche all'aeroporto di Roma Fiumicino, sì, atterriamo di nuovo dalla nostra Martina Rinelli, questa volta con un passeggero. Marti, con chi sei?
3: Esatto, finalmente ragazzi ho trovato un ragazzo che mi ha detto sì, vengo in diretta.
2: Oh,
3: ecco qui, dove ti chiamo?
2: È un
3: non
2: inno,
3: ci sentite?
4: Sì, benissimo.
3: Ah, ok, era un inno, perfetto. Quindi abbiamo qui Marco che sta tornando a casa, giusto? Di dove sei?
5: Esatto, sono di Catania.
3: E che ci fai qui a Roma?
5: Sono uno studente fuori sede, sono al secondo anno di medicina a Roma, al campus biomedico.
3: Medicina, bene, quindi abbiamo un futuro dottore. In cosa vorresti specializzarti? Hai già le idee chiare?
5: No,
3: zero.
5: Assolutamente troppo presto.
3: Hai ragione, troppo presto.
1: Sai già quando vai in pensione? Ho fatto già domanda all'Inps, no?
5: Ci sto pensando. Mi sta togliendo tanti anni.
3: Faticoso, eh? Bene, e come ti trovi qui a Roma?
5: No, mi trovo bene, mi trovo bene. Ho tanto tempo a studiare, ovviamente, però è una bella città, è molto divertente.
3: Meno male, almeno questo.
1: Beh,
3: senti,
1: si vede
3: vuoi...
1: che sei serio rispetto a noi.
3: Cioè, sì. Visto, è proprio un futuro dottore.
2: Sì. Esatto.
3: Vuoi salutare qualcuno?
5: Ah sì, voglio salutare i miei colleghi di università.

0: all'università perché oggi abbiamo fatto l'esame e è stato tosto.
1: Di cosa?
2: Di cosa? Cos'era?
0: Di fisiologia. Fisiologia. Un bel mattone. Ah. Sì, non ce l'abbiamo fatta probabilmente, però ci riproveremo molto presto.
3: Già sai che non è stato bello, cioè, un pensiero che hai.
0: È un pensiero, però.
3: E dici che è più.
2: Cioè, lo dici proprio concreto.
1: Sì, ma scusa, hai sentito questo? Questo non... Ecco, ci devi dire se fisiologicamente
4: la diagnosi.
1: È un dito.
2: Esatto, cioè, che dolore è? A che dolore appartiene?
1: Questo calcolo proprio... renale, appendicite.
2: È quel dolore, esame proprio quello prostata. Che viene da. Cos'è? Un muscolo?
0: Esame della prostata.
2: Ah, no, bravo.
1: Bravo, lo vedo preparato.
2: Bravo, poteva essere.
3: Bene, sì. Allora Marco, grazie mille.
0: Grazie a te.
3: Fai buon viaggio e in bocca al lupo per la tua carriera, grazie, dato che appunto parti molto spesso da qui, tornaci a trovare, va bene?
0: Assolutamente sì.
1: Secondo me non passa più così. Però Martina,
2: cambia facoltà piuttosto, vanno via.
5: Prende il pullman la prossima.
3: Viaggio in treno e poi traghetto.
2: Ciao Marti, grazie, a domani.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
6: Intanto qui siamo arrivati al 19° del secondo tempo, sempre con la Norvegia in vantaggio 1-0. Un paio di cambi nella Costa d'Avorio, sono usciti Ulai e Bonny, l'attaccante dell'Inter, che in effetti a Tommy non l'ha vista mai tutta la partita.
7: Poco, molto poco da parte di Bonny. Devo dire che comunque Ayer e il signor Lisak Reggem l'hanno tenuto insomma molto molto molto bene. Però dall'altra parte io ho visto poco anche Haaland, perché a parte quel tiro nel primo tempo ribattuto da signor Sangaré, poi per il resto il vichingo ha fatto poco.
6: È vero, vichingo, ve lo ricordate? Perché ieri abbiamo citato Olly e Benji a proposito di cartoni animati.
1: Vichingo.
7: No, sì. Ma lui è vichingo, vero ragazzi? Cioè, vichingo, Haaland vero. Mangia delle cose che credo nessuno riuscirebbe a fare.
1: Anche Paolo Pacchioli,
2: tipo,
1: non ti preoccupare che Paolo mangia.
7: Cuore di animali, fegato.
2: Addirittura.
7: Ma fegato proprio
2: come in Veneto, Beh, lui la faccia del Veneto ce l'ha.
7: Un po' sì.
1: Vabbè.
7: Insomma, ha una dieta molto particolare.
6: Intanto sugli spalti saltellano i tifosi norvegesi, insomma la partita li vede in vantaggio, vediamo un po' se adesso c'è questo tentativo d'attacco ancora con Soglot che viene anticipato all'ultimo momento, c'è la chiusura difensiva da parte di Agbadou che mette il pallone in calcio d'angolo, quindi io seguirei questo corner anche perché ci stiamo per avvicinare all'hydration break e poi appunto anche noi faremo una pausa. Corner dunque per la Norvegia che è in vantaggio di un gol grazie alla bella rete da parte di Nusa segnata al 39° del primo tempo e adesso è Odgaard che va nell'area d'angolo per battere questo calcio d'angolo con la spinta da parte dei tifosi norvegesi che sentite anche in sottofondo che vogano, remano, vogliono spingere la loro nave nel mare del mondiale. Il corner di Odgaard verso il centro, tutto fermo, l'arbitro ha fermato il gioco perché c'erano stati degli abbracci un pochino troppo affettuosi all'interno dell'area di rigore e dunque si deve ripetere tutto, il gioco era fermo, in effetti Berge era stato trattenuto in modo molto vistoso, anche due era andato a trattenere un avversario, quindi insomma tutto fermo e l'arbitro fa ripetere questo calcio d'angolo. E allora scena che si ripete con Odgaard dalla bandierina di destra, scruta nel cuore dell'area di rigore, alza il braccio destro a chiamare uno schema, parte il suo cross verso il centro, il colpo di testa, salvataggio sulla linea, sul tiro da parte di Eggem, salvataggio sulla linea clamoroso con il portiere che era praticamente battuto. C'è stato il salvataggio sulla linea da parte di un difensore della Costa d'Avorio che tiene dunque la Costa d'Avorio in partita, vicinissima al raddoppio la Norvegia. Eggem al tiro sugli sviluppi del calcio d'angolo, salvataggio sulla linea. E adesso però vediamo che l'arbitro dice fermi tutti perché c'è una verifica VAR. Vuoi dire che allora l'orologio non ha segnato il gol, quindi la palla non dovrebbe aver attraversato la linea
2: ma anche
6: linea
2: perché
6: bianca.
2: In quel caso gli vibra subito Paolo,
6: esatto,
2: quindi
6: dovrebbe aver vibrato l'orologio su. E infatti dice
2: però c'era uno prima invece a terra che chiedeva calcio di rigore,
6: forse un calcio di rigore, ma l'arbitro dice check over, basta, si può proseguire. 22° minuto 1-0 per la Norvegia.
1: Ecco, l'ha detto anche in modo molto incazzato, cioè, incazzato come direbbe.
6: Sai, l'arbitro ha chiamato a volte anche a alzare a i toni per calmare, insomma.
7: Collina è uno che insomma i mondiali li sapeva tenere belli sul filo i giocatori. Un altro che li tiene bene, ma perché è palestrato, è il signor Marciniak.
2: È vero,
7: voi vedete, sembra Vin Diesel letteralmente.
6: Sì, però troppi esercizi gli hanno dato. Cioè, secondo me Marciniak era uno che 5-6 anni fa era un buon arbitro.
7: Sì, oggi.
6: Adesso mi sembra assolutamente sul carrello dei bolliti. Vediamo un po' Nusa che entra in area di rigore sul settore di sinistra, lato corto, cross verso il centro, colpo di testa di un difensore, non c'è nessuno in area pronto a intervenire, poi c'era anche fuori gioco, quindi si interrompe l'azione e ci sarà calcio di punizione in favore della Costa d'Avorio. Siamo all'hydration break, allora, metà del secondo tempo, Norvegia 1.

0: antidroga. Emma, Fabri, Fibra, 20 e 34. Allora, su RTL il nostro Pacchioni ci delizia con delle radiocronache uniche, ma anche, diciamo...
1: Attenzione, il pareggio della Costa d'Avorio! 1-1, è segnato Diallo! Proprio lui, l'uomo più decisivo, perché lui qualche minuto fa ha fatto il salvataggio sulla linea di porta, sul possibile raddoppio della Norvegia. E come spesso capita in questi casi, poi dopo chi non chiude la partita viene punito. Penetrazione potente da parte di Diallo, da destra, cross nasoterra e deviazione vincente proprio del giocatore subentrato con la maglia numero 15, palla nell'angolino, tiro potente, pareggio 1-1. Direi che nella sostanza il risultato è meritato, perché comunque già prima la Costa d'Avorio ha fatto un po' di più della Norvegia. Certo, la Norvegia ha avuto il torto di non sfruttare le due occasioni che ha avuto per raddoppiare e chiudere, e qua Diallo, grande azione personale, perché dopo l'ingresso in area rigore qualcuno pensava che potesse crossare verso il centro, invece dribbling a rientrare, salta un uomo e tira un po' sporco che comunque batte il portiere Nyland e va in rete 1-1. Tutto da rifare per la Norvegia, manca un quarto d'ora più recupero alla fine.
2: Esattamente come avevo detto io, partono forte gli africani, poi rallentano, prendono il gol e poi fine, verso ritorno, la fine vengono fuori. Io lo sapevo, andava così.
0: Che dire?
2: Allora, meglio non dire.
3: Diciamo.
0: No, vogliamo fare Paolo.
1: Facciamo adesso, ascoltiamo un po' di musica, perché gioco fermo.
0: Andiamo con la musica.
1: Andiamo con le nostre radiocronache di Slack.

0: Be Mine, Kamrad, 20 e 38 minuti. Attenzione perché niente. No, in realtà non è successo nulla, niente. Ma forse poteva starci un calcio di rigore.
1: Sì, la Costa d'Avorio ha reclamato un calcio
2: anch'io
1: di rigore, anche Salvati,
2: sì.
1: Ma l'arbitro non ha ascoltato le proteste. In realtà il gioco non si è ancora interrotto, quindi in teoria potrebbe essere ancora in corso una verifica VAR, ma ormai è passato ormai quasi un minutino. Niente. Credo che insomma in caso di novità avrebbero già richiamato dalla Savar. Sempre 1-1, adesso c'è l'uscita da parte del portiere della Costa d'Avorio, Fofana, che blocca il pallone e si prepara ad effettuare il rinvio. Mancano 12 minuti più un recupero alla fine, è 1-1 e adesso è la Costa d'Avorio che ci prova con Diomandé. Passaggio, cross verso il centro, deviazione di un difensore.

0: Sono della Norvegia che evita anche il calcio d'angolo e ce l'ha anche fuori gioco su Dio Mandela.
1: Allora io direi a questo punto, Paolo, dica, di fare una radiocronaca particolare, cioè squadra RTL 102.5 contro attori.
0: Va bene.
1: Che ne dici? Inizi
0: benissimo.
1: Tu.
0: Va benissimo. Allora chi è RTL 102.5? È la Norvegia o la cosa la
1: voglio? Decidi tu.
0: Cosa chi facciamo, ragazzi?
2: Facciamo la Norvegia RTL 102.5.
0: La Norvegia RTL 102.5. Allora c'è il pallone che viene controllato adesso da Angelo Baiguini in posizione centrale, la sua fisa di corpo, l'apertura sul settore di sinistra, che è il Conte che con le sue gambe ad arco riesce a superare un avversario. L'appoggio sul settore di destra dove Fulvio Giuliani recupera il pallone, lo smista rapidamente, ancora il passaggio per Baiguini. Sulla destra il cross verso il centro, ma c'è la chiusura da parte di Ricky Memphis che fa alzare il pallone, una serie di rimpalli, poi arriva anche Pierfrancesco Pavino a perfezionare il disimpegno, ma recuperato ancora la nazionale di RTL 105 con questo pallone che viene gestito da Armando Piccolillo, il passaggio sul breve per Matteo Campese, finta di corpo di Campese, buon lavoro, apertura sul settore di destra, c'è ancora Andrea Salvati adesso in possesso della palla, è tutta schierata dietro la nazionale attori, fatica a trovare Varchi, la squadra di RTL 105, adesso c'è l'ottima chiusura da parte ancora di Favino, però Cognetti prova adesso a intervenire, ma viene fermato ancora una volta dalla ripartenza dei degli attori, ma questo rilancio in avanti di Lino Banfi non giunge a destinazione. E allora siamo all'ottantesimo minuto, è sempre 1-1, ancora RTL però che prova a farsi pericolosa perché vuole vincere assolutamente la partita prima del novantesimo per mandare a cena presto i colleghi amici Facchioni, Angelini e Salvati.
3: Non per andare
0: ancora
3: a cena proprio.
0: Esatto, il pallone perso però da Galletti e dunque Galletti, il rilancio in questo momento da Edoardo Leo che riesce ad allontanare la minaccia. Sempre 1-1.
1: Beh, posso dire complimenti al nostro Pacchioni, bravo. Tommy, vuoi? Però devi cambiare anche, insomma,
2: devo cambiarli tutti, no?
1: No, cerca di fare entrare in panchina, so, Max Vigiani, qualche altro.
0: In panchina. Andiamo sulla mobilità, quindi
1: cambiamo,
2: vai. Va benissimo. Allora Morgan Freeman che prova ad avanzare con il pallone nella propria metà campo, va a cercare un compagno, Johnny Depp, trova però sulla sinistra Robert De Niro, ancora una serie di passaggi, mentre nel frattempo c'è il signor Christian Bale a terra dopo che ha subito un colpo dal signor Taranto, quanta cattiveria,
4: nervoso.
2: Il povero Bale,
4: è uno sport l'arbitro di contatto, ricordiamo comunque,
1: non è anche di contratto anche,
2: senza scendere nei particolari, inquadrato anche, non lo so, Paolo Pacchioni in tribuna lì a Dallas, nel meraviglioso stadio di Dallas, 32 gradi ma percepiti all'interno dello stadio, siamo sui 18, gara ferma e quindi direi
1: aspettiamo quello che sta accadendo.
3: Qui comunque è colpa di Infantino, ve lo dico io, questa cosa qua mi puzza carissimo e tantissimo, perché Infantino secondo me lui gode nel fatto che si va ai supplementari, altri sport, più spettacolo, avete pagato per 120 non per 90.
1: Sei complottista,
3: sì, no, perché questo mondiale, signore,
0: comunque grande equilibrio, allora fin qui nei sedicesimi due sono andati ai rigori e due hanno avuto gol dopo il novantesimo, quindi l'equilibrio
3: speriamo,
0: che resisteva,
3: qua, se no faccio due su due e con rischio del 3 su 3.
0: Intanto vi do una notizia di tennis da Wimbledon con Lorenzo Sonego che ha battuto Echeverri in quarto set e vola al secondo turno. Bravo Sonego,
3: bravo Lorenzo, tifoso del Torino,
1: ma perché non la fai in torinese la partita,
0: adesso dobbiamo finalizzare un pochino, sentiamo Andrea, fai tu un po' di cronaca,
3: se io faccio, ma sono fermi, facciamo, mettiamo un disco e facciamo dopo quando riparto,
4: seguiamo un ritmo.

0: MBK 2045, videoclip ambientato a Napoli. Io cercavo tra i
1: lo so che stai cercando
0: signori,
1: tu,
0: magari è lì,
1: no, neanche lì, non si capisce, vabbè. Non c'è.
0: Ma lui vive a Mondragone. Vabbè, Pacchioni.
2: 85esimo, 1-1 fra Costa d'Avorio e Norvegia. Aleggia lo spettro dei tempi supplementari. Diciamola questa frase, poi porta bene di solito.
0: Possiamo mettere anche di Fausto Leali?
2: Allora Andrea, eravamo invece
3: eravamo rimasti
2: la tua radio RTL contro
3: esatto, con la squadra di RTL che prova a scacciare lo spettro dei supplementari, si affida all'uomo simbolo, alla 297esima presenza in maglia rosso-nera, perché i colori sociali sono quelli, oggi si gioca con la maglia a trasferta. Fulvio Giuliani, voglio dire, che è buon presente, il regista, esatto, che apre sulla destra, attenzione, apre sulla destra per Vigiani si accentra, la palla dentro per Salvati, sono io il destro, messo dentro, gol, Haaland, sempre lui che giustamente non esulta, ma esultiamo tutti noi, perché forse si va a mangiare, esultiamo tutti noi, perché forse si va a mangiare Haaland, al gol 8272, esatto, con la maglia, comunque scusatemi,
2: siamo
3: tutti norvegesi, adesso io vado, mi aspettano qua, lo dico tanto, so che stanno ascoltando mia moglie e mio padre, e andiamo a mangiare, ordiniamo a questo punto, se finisce così, salmone, non solo per noi, ma anche per tutto il ristorante.
1: Ma che ti costa un sacco di soldi?
3: Paga mio padre. Quindi va bene.
0: State attenti con le musiche.
3: All'86esimo, Berg, l'impassibile Berg. Guardate il primo piano di Berg, impassibile. E Haaland, che insomma la appoggia in porta trova il gol del 2-1. Allora, ad essere sinceri, Paolo, non so quanto meritato, sinceramente, questo vantaggio, perché gli amici della Costa d'Avorio, secondo me, insomma, avevano prodotto di più nel corso di volta.
2: Hanno fatto più la partita, hanno dimostrato più costanza, poi è anche vero che non avevano avuto una grande quantità di occasioni da gol, e invece la Norvegia, che aveva fatto di meno, in realtà poi doveva rammaricarsi perché aveva ha dovuto sprecare un paio di occasioni. Intanto però vedo che c'è un po' di attesa,
3: maledetti,
2: c'è solo la sostituzione. Perché dice? Tutto buono, tutto.
4: Sono 60 in 53 presenze con la nazionale norvegese, con il dottor Erling,
2: ecco. Quindi più gol che presenze, si continua su questa.
0: Mi ricorda qualcuno Taranto?
4: Sì, più gol che presenze.
0: meno presenze.
4: Chi era più gol che presenze?
2: No,
1: e più spritz.
0: Vabbè, più sagre che presenze. Bene,
2: intanto è entrato Diakité nella formazione ivoriana per questi 2 minuti e mezzo più recupero alla fine, quindi direi che insomma 2 minuti e mezzo più almeno 5 di recupero, mancano 7-8 minuti alla fine. E allora situazione con la Norvegia, che è ritornata in vantaggio 2-1 sulla Costa d'Avorio, ricordiamo la successione delle reti, Nusa al 39esimo per il vantaggio della Norvegia, il pareggio di Diallo al 29esimo della ripresa, e poi il nuovo 2-1 della Norvegia, firma Erling Haaland al 40esimo del secondo tempo.
3: Comunque poi è la terza volta che segnano mentre io faccio radio.
2: Lo facciamo apposta questo volta, perché solitamente porta degli sviluppi.
0: Non lo fare più perché sennò pareggia.
3: No, adesso, ma io se adesso... siete d'accordo, chiudiamo qua. Sì, comunque vada, musica, lasciamo un po' di suspense. Anche questa roba che bisogna sempre dire quando finisco le partite, spoilerare il finale delle partite.
1: Esatto. No, uno a un certo punto era 2-1, poi chissà,
3: domattina nel giro delle 6, capito?
2: Esatto. Adesso com'è finita la Francia?
3: Fammi ricordare, 1-0 per la Francia, gol di Mbappé.
2: Francia che stasera sarà protagonista alle 23 con la Svezia e noi ci saremo ancora.
3: Esatto. Speriamo che anche quella insomma si risolva nel corso di 90 minuti.
2: Lì e poi tornare troppo tardi la notte.
5: Però c'è il nostro open news.
3: Comunque ragazzi, Bob, il numero 22 della Norvegia, è alto? No. È veramente piccolino, messo a fianco insomma i norvegesi, che sono giocatori molto fisici, molto alti, mastodontici, esatto, lui è un mastino invece. Piccolino.
5: Bene. Allora, che succede?
3: Musica
5: si mena,
3: musica maestro.
5: Andiamo con la musica.
3: Musica maestro. A proposito di Cristiano Ronaldo, che chissà come soffre con questo solo, anche continua a segnare. Portugal, the man.

0: Right, Portugal, The Man, 20:52 minuti, noi di Re Mondiali stiamo seguendo ormai minuti finali,
1: sì,
0: forse.
1: Sì, non facciamo,
0: non diciamo
1: scherzi,
0: nulla,
1: non
0: per carità,
1: facciamo scherzi.
0: Di Costa d'Avorio,
2: non diciamo,
0: Norvegia.
2: Siamo in silenzio.
0: Non diciamo, esatto, non diremo cosa sta succedendo.
3: Grande simpatia naturalmente nei confronti degli amici della Costa d'Avorio, sì, cioè precisiamo che se fosse in vantaggio la Costa d'Avorio,
0: sì,
3: saremmo comunque il tifo.
1: Ma per la verità forse sarebbe anche un po' superiore il tifo in quel caso. Però,
2: sì,
1: insomma, esatto.
2: Però posso dire che percepisco il fatto che volete andare a mangiare. Ma o sbaglio?
1: No, ma aspetta, così, no, la gente pensa che gli frega questi qua, vogliono andare a mangiare, non per quello,
2: non
1: perché
2: vero,
1: poi dopo si comincia alle 23,
0: certo,
1: con Francia-Svezia, quindi se si andasse al supplementare, l'eventuale rigori ad oltranza, diventa poi insomma
3: una lunga 30 ore per la vita,
1: esatto,
3: così,
1: cioè, io quasi ci sono, io quasi ci sono,
3: esatto. Allora, qui sono stati giocati 3 dei 7 minuti di recupero, quindi 4 minuti ancora alla conclusione. C'è stato anche un cambio, quindi probabilmente
1: fuori il barbaro,
3: ci saranno 30 secondi in più, quindi insomma fra una roba e l'altra mancano ancora 4 minuti e mezzo alla conclusione. La Norvegia in vantaggio 2-1 sulla Costa d'Avorio, Costa d'Avorio che ha fatto un po' di più la partita ma appunto poco in attacco, era riuscita comunque a rimontare il gol dell'iniziale vantaggio di Nusa con la rete di Diallo, che peraltro poco prima aveva fatto anche un salvataggio sulla linea, quindi insomma era stato lui a tenere in vita la Costa d'Avorio. Però non si era fatto i conti con Haaland, che non ha fatto moltissimo questa sera, però un tocco di piatto al momento giusto, al 40° del secondo tempo, quando si era sull'1-1 per il nuovo vantaggio della Norvegia. Ricordiamo che chi vince questa sera poi negli ottavi di finale affronterà il Brasile, quindi insomma una sfida di livello. Qui mancano ancora direi almeno
1: 3 minuti e mezzo, 3.
3: Vogliamo sentire un disco e poi diamo il finale.
2: Ma
3: cosa
2: secondo
3: dite?
2: Me sì, andiamo con Gaia. Dai, andiamo. Dai, Gaia.

0: Gaia, bossa nostra, 20:57 RTL 102.5, Pacchioni, ci siamo quasi.
1: Siamo agli scampoli di questa partita con l'ultimo disperato attacco da parte della Costa d'Avorio che poco fa ha sfiorato il pareggio, pallone in calcio d'angolo con un corner dunque per la Costa d'Avorio. Siamo al 97esimo, ormai superato, la Norvegia in vantaggio 2-1 sulla Costa d'Avorio che poco fa è stata pericolosissima con una punizione di Diallo, grande parata di Nyland che ha messo il pallone in calcio d'angolo, poi nuovo attacco e adesso nuovo corner, praticamente l'ultima azione della partita e anche il portiere Fofana si porta nell'area di rigore avversaria. La Norvegia deve difendersi su questo che probabilmente è il corner che chiuderà la partita. La Costa d'Avorio prova a giocarsi tutte le sue carte, adesso o mai più. Parte il cross verso il centro, il colpo di testa, il pallone che resta lì non lo colpisce nessuno. Si continua a giocare, 7 minuti e 40 oltre il 90esimo ed è finita,
2: è finita in questa istante.
1: La Norvegia elimina la Costa d'Avorio e affronterà il Brasile. 2-1 il punteggio con i gol di Nusa,
2: peccato, perché
1: Diallo e Holland.
2: Esatto, peccato Paolo, perché secondo me la conclusione giusta sarebbero stati dei supplementari e poi dei bei rigori ad oltranza.
3: Certo, come
1: però purtroppo è andata così. Diciamo che la Costa d'Avorio ha fatto la partita, però bisogna essere più concreti sotto porta. Cioè alla fine occasioni, al di là di questa punizione alla fine pochine.
4: Sì, a parte quella nient'altro, mentre invece la Norvegia ti ha punito proprio quando è arrivato il pallone giusto ad Haaland, che comunque aveva porta vuota e l'ha risolta lui.
0: E allora ragazzi, poi alle 23 ce n'è un'altra,
1: Francia
0: Svezia, ci sarete tutti voi e poi la sera non torna
1: e poi
0: anche
1: la notte c'è anche Messico
0: con Nicolò Pompei con i mustachios messicani.
3: Il mustachio.
0: Bene, caro Taranto,
3: a domani, caro fratello, a domani. Ciao.
1: Ciao.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it. La
8: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Anche a Grantola, in provincia di Varese, sono le 21 e 3 minuti.
13: RTL 102.5, giornale orario.
14: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Tegola giudiziaria sul difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, che risulta indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta della Procura su una società di eventi di Cinisello Balsamo che, l'ipotesi investigativa, avrebbe organizzato serate con presenza di escort per i clienti VIP nei locali alla moda milanesi. Bastoni sarà sentito nei prossimi giorni. L'ipotesi di reato riguarda presunti rapporti avuti con una ragazza che all'epoca dei fatti era minorenne. La notizia era stata anticipata nell'edizione online del quotidiano La Repubblica, è stata confermata da ambienti giudiziari. Ora andiamo all'estero. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato il tentativo di Donald Trump di abolire lo ius soli per i figli di immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Ascoltiamo Alberto Ciapparoni.
15: Lui, Trump, parla di un verdetto dannoso che crea l'esigenza di una nuova normativa da parte del Congresso. Di sicuro è una sentenza destinata a segnare la seconda presidenza Trump. I giudici, con 6-3, hanno bocciato il tentativo di abolire lo ius soli per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo, dichiarando incostituzionale il decreto esecutivo firmato dal presidente nel suo primo giorno di ritorno alla Casa Bianca. Non basta, la Corte ha invece dato il via libera ai divieti per gli atleti transgender negli sport femminili, e su questo il numero uno americano ha parlato di un grande successo. La Corte infine ha eliminato il limite storico ai finanziamenti coordinati tra partiti e candidati, con un verdetto destinato a rafforzare soprattutto il Partito Repubblicano.
14: Cambiamo argomento, parliamo di sport, di tennis. Passa al secondo turno di Wimbledon Lorenzo Sonego, dopo aver battuto in 4 set l'argentino Echeverri col punteggio di 6-4, 6-4, 6-7, 7-6. Nel prossimo match affronterà il canadese Gabriel Diallo. Ora invece andiamo ai mondiali di calcio con Paolo Pacchioni.
1: Buonasera. La Norvegia ha eliminato la Costa d'Avorio dopo averla battuta 2-1 in una partita decisa nel finale. Nusa porta in vantaggio i norvegesi al 39esimo del primo tempo con un bel tiro a giro. Pareggia la formazione della Costa d'Avorio con Diallo al 29esimo del secondo tempo. Al 40esimo della ripresa, Haaland, sempre lui, con un piatto di prima intenzione, mette la palla in rete e regala la vittoria alla Norvegia, che non ha brillato. La Costa d'Avorio esce a testa alta, la Norvegia affronterà il Brasile. È tutto.
14: Viabilità.
13: Via Radio.
16: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori sulla 7 sulla Valle Genova dalle 22 alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Busalle e Bolzaneto verso Genova. Situazione analoga anche sulla 12 Genova Sesti Levante, dove dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto tra Genova Nervi e Reco verso Sesti Levante. È tutto, buon viaggio.
14: Non c'è altro al momento, grazie per averci seguito.
13: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
17: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
2: Sette minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon martedì 30 giugno 2026, RTL 102.5, la suite con voi per le prossime tre ore fino alla mezzanotte, ma poi alle 23 ancora una volta noi dire mondiali con una partita bellissima.
18: Quale?
2: Però prima, buonasera Nicolò Giustini.
18: Non esiste la suite 102.5 senza di lui. Simone Palmieri, tra poco da Verona Francesca Cheyenne, decidiamolo in diretta. La facciamo o non la facciamo la canzone sbagliata?
19: Stasera
18: la facciamo.
19: Stasera ho proprio bisogno della canzone sbagliata, anche perché domani mi vaccino.
18: E quindi?
19: No, niente, così.
18: Ti stai già portando avanti?
19: Cioè, metti caso che col vaccino non mi sento poco bene.
18: Io veramente sono allibito.
19: Bella, mi è piaciuta questa. Comunque, la canzone sbagliata, lo 02 25 15 15 tra pochissimo, poi Francesca Cheyenne, poi i nostri amici, sì. E dalle 23 noi diremo mondiali con Francia-Svezia.
18: Bravo, preparatissimo. Noi abbiamo la nostra sigla, Zoidberg dici di sì. E allora, Beppe, sigla...
20: Saremo io e te a così, sarà per sempre sweet.

0: Luis Capaldi, 21:14 RTL 102.5 nella suite con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Quando nei primi 20 minuti si canta e si gioca insieme a voi la canzone sbagliata, vi facciamo ascoltare un pezzettino di canzone al contrario, reverse, voi ci chiamate allo 02 25 15 15, ci dite artista e titolo. Riuscirete a indovinare questa sera? Siamo molto curiosi di scoprirlo insieme a voi.
1: Allora siamo pronti a giocare, quindi Beppe per favore screccia il reverse.
0: Sì.
1: Dai, è facile. È facile. Posso dare un indizio? Ha a che fare con il calcio. Anche.
0: Hai ragione.
1: Dai, dai, chi canta questa canzone, soprattutto il titolo? 02 25 15 15. Tra poco siete in diretta con noi.

0: Attention please.
1: No, non è ancora arrivato il momento. No.
0: Niente, vabbè. Charlie Puth con Attention e basta. Alle 21:21 su RTL 105 nella suite, la canzone sbagliata, si canta, si gioca, due sfidanti allo 02 25 15 15, due donne questa sera.
1: È vero, la prima è Piera. Buonasera Piera.
2: Buonasera.
1: Buonasera Piera, da dove ci chiami?
2: Siamo da Torri del Benaco.
0: Oh, ma che bel posto! Ti piace?
2: Sì, tantissimo.
1: Scusa Piera, ne approfitto per chiedere a Palmieri dov'è.
0: Visto non lo so, ne ho sentito
1: parlare. Hai detto
0: parlare.
1: Oh, che bel posto, come se fossi
0: parlare.
1: Un esperto.
0: Dov'è? Nel Veneto, corretto?
2: Certo, sul lago di Garda, dopo Garda c'è Torri del Benaco.
1: Vicino a Gardaland?
2: Un po' più avanti, un po' più a nord.
1: Un po' più a nord di casa.
0: Cosa fai di bello nella vita, Piera?
2: Sono un agente di polizia locale.
0: Grazie, grazie per quello che fate. Chiediamo scuse in anticipo. Bravi, grazie. Per me e per noi hai già vinto questa sera con la canzone sbagliata, Piera.
1: Sì, senza dubbio. Caso Palmieri ha una macchina Toyota, credo.
0: Ho una CHR
1: targata.
0: No,
1: così
0: no, lascia perdere.
1: No, niente. Quindi se passa dalle tue zone la multa.
0: Sai che sono io.
2: Brava
1: Piera.
0: Contro di te, Piera.
1: Vediamo come ci comprerà lei. Buonasera, Desiree, buonasera.
3: Buonasera.
0: Ciao, dove chiami, Desi?
3: Sono in viaggio, sto tornando da Rimini.
0: Ah, e dove vai?
3: A Milano.
0: Ah, tu sei di Milano?
3: Sono di Milano, sì, di provincia.
0: Che zona più o meno?
3: Ro.
0: Ah, ma che bella Ro, come si sta bene a Ro. Senti Desiree, cosa fai di bello nella vita?
3: Sono la commessa in un negozio di calzature.
0: Ecco, molto bene.
1: Ah, vedi, tu potresti regalarci qualche scarpa, quindi.
3: Sì, potrei.
0: Sì, ma non ne hai voglia.
1: Non può, palesemente non può.
0: Allora, Desiree, Piera, riascoltiamo un pezzettino di canzone al contrario e poi giochiamo. Prego, Beppe. Grazie, Beppe. Partiamo da Piera. Qual è l'artista di questa sera? Solo l'artista.
1: Only the artist.
2: Salmo.
0: Desiree, confermi?
1: O ribalti.
3: Confermo.
0: Signori, Salmo, bravissime.
1: Brave.
0: Desiree, tocca a te a questo punto. Il titolo della canzone di Salmo.
3: 90 min.
1: Min, ci sta, 90
0: Piera,
1: min.
0: Confermi?
2: Confermo.
0: Vediamo se abbiamo fatto unplane allora questa sera. Noi andiamo
1: unplane
0: al bar da Beppe di Dio, mi distrai. Salmo con 90 minuti?
1: Min.

0: facce che cercano schiaffi.
1: Oh,
0: come fa? Come fa?
1: Applausi!
0: Beppe.
1: Applausi!
0: Applausi!
1: Applausi!
0: Applausi!
1: Applausi!
0: Come fa?
1: 90 minuti di applausi!
0: Bello, brave, brave, brave,
1: two,
0: brave.
1: 3, 4, prego sedetevi comodi.
0: Beppe,
1: sta cominciando lo show.
0: Sentiamo le
1: sedetevi comodi. Sta cominciando
0: togli
1: lo
0: base,
1: show.
0: Beppe, togli la base.
1: Come volare in economy senza le buste del vomito.
0: Come vanno le lezioni di canto?
1: Molto bene, voglio salutare la mia insegnante Simona che
0: ciao,
1: mi sta
0: Simona.
1: Dando.
0: Grazie a Piera e a Desiree per aver giocato con noi. La canzone è sbagliata torna domani che.
1: Non ho più fiato. Grazie, grazie, grazie.
0: Tra
1: poco
0: noi.
1: Arriva la Cheyenne.
0: Grazie.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Shawn Mendes alle 21.33 su RTL 102.5 nella suite. È arrivata lei, Francesca Cheyenne.
1: Buonasera.
2: Stabilità.
3: Andiamo.
1: Francesca Cheyenne. È arrivata.
0: Come
2: fa?
0: Francesca Cheyenne.

0: Anastasia, alle 21.41, RTL 102.5, la suite. Diamo un titolo, Franca!
1: Sì, parliamo di relazioni durature, perché dovete sapere che solamente nella vita, insomma, in media, si riesce a trovare l'anima gemella tra il 3 e il 5%, quindi sentitevi in buona compagnia.
0: Io l'ho trovata.

0: Chi di Laroi, Justin Bieber, Stay alle 21.47, RTL 102.5 nella suite. Siamo noi fino alle 23 in questo caso. Francesca Ceglieri, Nicola Giustini, Simone Palmieri. E dalle 23 in poi noi diremo mondiali. Seguiremo. Quale partita seguiremo, Franci?
1: Io? Che ne
2: Vabbè,
1: so.
2: Allora, una inizia praticamente con l'iniziale del tuo nome.
0: Francia.
2: Francia brava, contro... Brava.
0: Contro
2: la Svezia.
0: Brava! Bravissima, Francia.
1: Io faccio la gnorri, ma poi ci arrivo, vedete,
2: certo.
1: No?
0: Il niente.
2: Sai che nella Francia sempre gioca Mbappé di Dio?
0: Mbappé di Dio gioca.
2: Benissimo.
3: Da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un clima.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Brush da Dio alle 21:57 su RTL 102.5 e la suite. Franci, un riassunto
1: ancora
0: del topic di questa
2: ancora
0: sera.
2: Cioè, ma ci senti questa sera?
1: No.
2: Stiamo parlando insomma di quanto sia difficile trovare l'anima gemella,
1: ecco.
2: Si aggira tra il 3 e il 5%, diciamo, però si possono fare delle cose diverse, eh?

0: Roxette, The Look, lo sguardo su RTL 102.5 in chiusura della prima ora della suite. State con noi, Nick, di qualcosa?
1: State con noi.
2: No, no. 102.5 Time.
1: Anche a Tropea, in provincia di Vibo Valentia, sono le 22.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata, ben ritrovati da Maria Paola Raiola. In primo piano ci sono gli sviluppi sull'inchiesta milanese su una società di eventi che avrebbe messo su un giro di escort per clienti VIP. Nelle scorse ore è emerso il presunto coinvolgimento del difensore dell'Inter Alessandro Bastoni. Allora ascoltiamo Paolo Pacchioni.
4: L'ipotesi di reato è prostituzione minorile. Secondo la tesi della Procura di Milano, Alessandro Bastoni avrebbe avuto un rapporto con una ragazza di 17 anni. I presunti fatti risalgono a 6 anni fa, quando Bastoni ancora non era sposato e non era ancora padre. Secondo quanto filtra, il difensore dell'Inter e della Nazionale ha ricevuto un invito a comparire venerdì prossimo per fornire davanti ai giudici la sua versione dei fatti. Non un anno facile per Bastoni, dalle polemiche per la simulazione con Caruru all'espulsione nei playoff mondiale poi perso contro la Bosnia. Ora questa inchiesta, che riguarda una società di eventi di Cinisello Balsamo, che avrebbe organizzato serate all inclusive per clienti VIP nei locali alla moda milanesi. Ci sono anche altre 3 calciatori che sono stati convocati per essere interrogati. Si tratta di Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazzi.
2: In Venezuela del miracoloso il salvataggio di un bimbo di 3 anni estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato per 6 giorni nelle macerie dopo le potenti scosse di terremoto che hanno devastato il paese. Salvato in un'altra occasione anche un altro bambino di 12 anni. Il bilancio sfiora ormai 2000 morti. Nelle prossime ore prosegue la diminuzione delle ondate di calore sul nostro paese e i bollini rossi del Ministero della Salute riguarderanno domani solo 2 città. Apriamo la pagina sportiva con i mondiali di calcio. La Norvegia ha battuto 2-1 la Costa d'Avorio qualificandosi agli ottavi di finale. Alle 23 si disputerà invece Francia-Svezia alle 3 del mattino, Messico-Ecuador. Ora però invece parliamo di tennis, andiamo a Wimbledon con il nostro Enzo Tamborra.
5: Sì, buona serata, c'è ancora un azzurro in campo e Matteo Berrettini impegnato in un match equilibratissimo con il veterano Stan Wawrinka. Siamo 2-7-1 per Berrettini, tutti i set si sono risolti al tiebreak. Il secondo, pensate, Berrettini lo ha vinto 18-16, poco fa ha risolto a suo favore anche il tiebreak del terzo set. Si continua dunque a giocare, è stato sospeso invece per oscurità il match tra Cobolli e Navone, con l'azzurro in vantaggio 2-7-1. Qualificato per il secondo turno Sonego, che sconfitto 3-7-1 l'argentino Echeverri, eliminato invece Arnaldi, che ha perso 3-7-1 con Alice. In campo femminile qualificate Jasmine Paolini 2-7-1 con la statunitense Montgomery e la debuttante Tyra Grant 2-7-1 con la britannica Bulter. Ricordiamo domani alle 14:30 per il secondo turno torna in campo Jannik Sinner opposto al portoghese Borges. Ed è tutto lì nello studio.
2: Grazie Enzo, ora meteo e viabilità.
3: Previsioni del tempo.
6: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella seconda parte del giorno il transito di una perturbazione porterà dei fenomeni piuttosto diffusi al nord. Attenzione al rischio di grandinate e colpi di vento. Fenomeni che si estenderanno anche nelle aree intere del centro-sud con possibili sconfinamenti alle coste del Medio Adriatico. Farà ancora caldo, le temperature massime toccheranno localmente i 36 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
7: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida in questo momento lungo l'intera rete autostradale gestita e nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Vi invitiamo però a prestare maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto dell'A14 Bologna-Taranto tra San Severo e Foggia, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Guidate con prudenza dunque e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori.

0: Fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Le 22.05 RTL 102.5, la suite, buonasera, bentrovati.
4: Buonasera.
3: Martedì 30 giugno 2026, è già finito giugno.
4: È già
3: giugno.
4: Finito il weekend.
5: No, meno male, dai.
3: Cosa c'entra il weekend? No, nulla. Sì. Nicola Giustini, Simone Palmieri, Francesca Ceyen, tra poco chi viene a trovarci, Franci? Chi viene?
5: La nostra psicoterapeuta di riferimento, con la quale dipaneremo, cercheremo di farlo naturalmente il topic di questa sera, Samantha Vitali.
4: Oh. E poi alle 23 noi dire mondiali con Francia Svezia. Quindi ripartiamo, Carol G e Manu Ciao.
6: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Zayn, Taylor Swift, I Don't Wanna Live Forever. Alle 22.14 su RTL 105 nella suite, non c'è proprio niente da ridere. Comunque, se volete farvi una grassa
1: Roma,
0: risata,
1: fatevela. Sembra in americano a Roma quando ecco. Disannunci pezzi.
0: Franca, dove eravamo rimasti?
2: Ancora,
0: vogliamo riassumere il topic
2: dai,
0: di questa
2: basta, cioè, no, oggi solo di riassunti.
1: Dati all'ippica, dai.
2: Ci vedo sopra un cavallo, Simo.
0: Sì, vabbè, a parte questo, prego.
2: No, al 378-378-125 qualcuno dice che si sente invece di rientrare nella parte. Nella piccola percentuale di persone che
1: sì,
2: hanno trovato
1: fortunate, quindi
2: l'anima gemella,
1: quelle che hanno trovato
2: sì,
1: l'anima gemella sì,
2: fortunati. Simo però poco fa ci ha detto che lui l'ha trovata.
0: Io sì, allora,
2: se siete d'accordo,
1: si è esposto
2: sì, no, nella seconda metà della, della,

0: Secondo ora potremmo chiamare la sua fidanzata e chiedere se è d'accordo.
1: No, allora, questo assolutamente no. Però no, poi posso darvi due o tre spunti su come personalmente, sì, quali sono state le tecniche che ho adottato io
0: per trovare
1: l'anima gemella. Perché comunque
2: bisogna fare di capire che è la tua anima gemella.
1: Di capire e di trovare anche.

0: Ali Kayan, 1, 2, 3.
1: Tre cose.
0: Bravo, alle 22:21 su RTL 102.5 nella suite.
1: Mamma mia.
0: Non vergogniamoci, non sotterriamoci, anzi, Francesca, a te.
2: Allora, come è da tanto che non ci viene a trovare, perché insomma siamo stati impegnati giustamente con questi mondiali e con tante altre cose, palinsesto estivo eccetera, ma è sempre un gran piacere ritrovarla, la nostra psicoterapeuta di riferimento, Samantha Vitali. Ciao,
0: ciao
2: Samantha.
3: Ciao, ciao a tutti, ciao ragazzi. Sera. Eccoci qua.
2: Sei già in vacanza, Samantha, o sei ancora di lavoro?
3: Guarda, ho fatto un weekend, però in realtà le vacanze vere arriveranno ad agosto, per cui al momento sbocconcello qualche weekend qua e là,
2: certo, esatto, insomma, piccoli momenti di libertà e di felicità. Senti, a questo proposito, noi abbiamo parlato, così abbiamo buttato lì questo studio che dice che solo dal 3 al 5% insomma delle persone troverebbe l'anima gemella, insomma avrebbe questa fortuna, però in realtà c'è tutta una serie di come dire, di varianti che però possono stabilire se effettivamente una relazione possa essere stabile e durevole nel tempo. Quali sono, per esempio, queste, anche dal tuo punto di vista, dalla tua esperienza?
3: Assolutamente sì, in effetti, tra l'altro, guarda, faccio una parentesi, nel senso che il vero grande amore forse oggi veramente è più difficile, no? Rispetto a un tempo quando appunto la vita era anche più breve. Adesso che andiamo avanti fino a 100 anni, voi capite bene che ci sono proprio tappe evolutive che portano cambiamenti,
2: vero,
3: dove davvero diventa difficile rimanere in sintonia sempre con la stessa persona. Per cui, per esempio, c'era uno studio americano che diceva che i grandi amori della vita ormai sono tre, sostanzialmente, che guarda caso sono proprio nelle tre tappe importanti della vita. Detto questo, è vero che ci sono delle caratteristiche, diciamo così, di quelle coppie, insomma, che nelle quali insomma le cose funzionano, e dove appunto si è visto, per esempio, che c'entra tanto l'attaccamento, no? Quando parliamo tante volte dell'attaccamento sicuro, nella differenza invece con l'attaccamento insicuro. In questi casi parliamo dell'attaccamento alle figure genitoriali, ma che di fatto danno anche come una forma di premessa rispetto alle poi relazioni future, insomma, quindi avranno delle caratteristiche simili, per cui a seconda che siano state quelle prime relazioni sicure o non sicure, diciamo, possono già dare un po' una previsione, mettiamola così. E poi è anche molto importante quella famosa sintonia, cioè sintonia intesa proprio come alleanza, complicità e direi in generale compatibilità, ecco, nel senso, compatibilità. Noi parliamo tante volte magari di chimica di qua, chimica di là, ma la chimica in quel caso parla forse soltanto degli aspetti sessuali, che per quanto ovviamente molto importanti, non possono essere l'unica cosa, ecco, che
2: non
3: può
2: sono
3: davvero
2: l'unico collante, ecco.
3: Assolutamente, ecco, quella compatibilità di cui parlavo spesso affonda proprio nell'amicalità, nel quel riuscire a divertirsi insieme e soprattutto nel fare il tifo l'uno per l'altra, ecco, altro passaggio che noi così, di cui non ne parliamo mai, ma è molto importante,
1: è
3: davvero, guardare la vita nella stessa direzione, cioè avere gli stessi valori, insomma, queste cose sono davvero quello che tiene insieme. Direi persino, guarda, addirittura molto spesso noi pensiamo avere le stesse passioni, ecco, non sempre, perché le passioni già portano l'amore altrove, non so
1: come
3: dire,
1: però,
3: mentre
1: no,
3: la compatibilità e l'amicalità sono qualcosa che davvero è alla base, unisce tanto, per cui
2: mi sembra una differenza molto insomma, importante, una differenza fondamentale.
1: Scusami,
2: quella
1: Samantha,
2: che tu hai fatto.
1: Ne approfitto anche per farti una domanda, puoi anche essere lapidaria, sì o no, ma nell'amore è quello vero, secondo te ci si può anche un po' accontentare ogni tanto?
3: Allora, forse, diciamo, ci possono essere dei momenti, diciamo, dove non è tutto un fuoco d'artificio, non è tutto, no, felicità eccetera, ma come forse un po' la vita stessa, non so come dire, noi non possiamo essere felici tutti i giorni, a volte sì,
2: no,
3: a volte no.
1: Ci sta.
3: Nella coppia è un po' la stessa cosa, ci saranno sicuramente momenti in cui ci si sente particolarmente, no, così energetici, anche davvero in sintonia, e momenti in cui a volte ci si allontana anche.
1: Vero.
3: Ma come si dice tante volte, l'amore è comunque un giardino, va coltivato, non è dato per scontato.
1: Vero.
3: Quindi anche in quei momenti di allontanamento va bene, può essere, ci possono stare, purché poi si ritorni a coltivare quel giardino, insomma, per fare rinascere e rifiorire le cose, insomma.
0: Samantha, guarda, in chiusura una domanda per Nicolò. Tu, senza averla mai incontrata, secondo te compatibilità con Alessia Lanza ce l'hai?
1: Da morire.
0: Sapevo io.
1: Penso che sarei perfetto per
0: vedi?
1: Potrei.
3: Siete
1: Anche perché sempre mi accontenterei di tutto. Mi va bene tutto. All'improvviso vado anche in discoteca con Alessia. Non c'è problema, non c'è problema.
0: Molto bene, grazie.
3: Così. Grazie, grazie a voi. Ciao,
0: ciao
3: ragazzi,
0: ciao a tutti. Ragazzi. Ciao, ciao. Abbiamo trovato l'anima gemella.
1: Salutiamo anche
0: questa
1: Alessia.
0: Sera.
1: Ciao, abbiamo trovata Alessia. Per lei più che altro.
0: Sono d'accordo.
1: Lei
0: ciao,
1: già lo sappiamo.
0: Ciao, ciao.
1: Perfetta, così.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: Matt Conray, Dalton, Don't Worry, Be Happy alle 22.34.
1: No,
0: ho aggiunto Be Happy, ma perché mi ricorda.
2: Si può dire, dai, licenza
1: grazie,
2: poetica.
1: Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta,
0: grazie,
1: aspetta,
0: Franca.
1: Aspetta, Franca, ti ricorda?
2: Sì.
0: Don't Worry.
1: Ma di chi è?
0: Non mi ricordo mai, io gli artisti, i titoli, non mi chiedete, eh.

0: adesso la storia della radio. Sono ci sarà radio. Qualcuno anche più, molto più titolato.
1: Niente, non l'hanno chiamata. No, chissà cos'è andato storto. Vabbè,
0: non si sa.
1: Non si sa. Novità.

0: Ma Bioli, questa non è
1: esatto. Questa non è la canzone, la Bioli, dedicata a un ex allenatore del Milan, Pioli?
0: Sì, sì, beh, è dedicata a un sacco di prima forse ancora un calciatore del campionato inglese, se non mi ricordo, ma Vardy. Vardy is on fire. Sì, sì, era una roba così.

0: Mood Blanco alle 22.48 su RTL 102.5 nella suite. Blanco che è ripartito proprio qualche giorno fa per la parte del suo tour estiva. Ora volevo capire, la Francesca si è già preso un biglietto e dove andrà a vederlo.
1: Grande,
0: ecco,
1: fan di Blanco, la Franca. Franca?
2: Ma perché, scusa, ma di chiunque allora? No, perché mi detto... fate questa domanda solo su Blanco?
1: No, ce l'hai detto l'altro ieri che volevi andarla a sentire.
0: E anche ultimo,
2: ma
0: Tor Vergata.
2: A me piace molto, devo dire, soprattutto di recente andare ai concerti, mi è tornata la voglia di andare ai concerti. Guardate un po' cosa vi dico,
0: Blanco, però,
2: Fior Bianco,

0: Good Times, Gallia, RTL 1025, noi siamo già in trans agonistica.
1: Agonistica.
2: Perché siamo transalpini.
0: Bravo, e perché tra poco Francia-Svezia. Noi dire...
2: Mondiali!

0: Amy Winehouse alle 23 in punto su RTL 102.5 a chiudere la seconda ora, ma tra poco ne apriamo una terza con Noi Dire Mondiali. Ringraziamo Francesca Cheyenne.
1: Ciao, Franca.
2: Grazie a voi, grazie. Soci. Ci vediamo domani e ci sentiamo domani. Grazie.
1: Domaniche.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Tra poco Francia Svezia, tra poco.
1: Anche a Balsorano in provincia di L'Aquila le 23 e un minuto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona nottata da Maria Paola Raiola. In primo piano la bocciatura da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti delle limitazioni imposte da Donald Trump allo Ius Soli. Il presidente americano aveva firmato un decreto appena insediato. Allora ascoltiamo Alberto Ciapparoni.
5: È una sentenza destinata a segnare la seconda presidenza Trump dopo quella di febbraio sui dazi globali. I giudici di fatti, con 6 voti contro 3, hanno bocciato il tentativo di abolire lo ius soli per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo, dichiarando incostituzionale il decreto esecutivo firmato dal presidente nel suo primo giorno di ritorno alla Casa Bianca. Secondo alcune stime citate durante il processo, il decreto avrebbe potuto riguardare fino a 250.000 bambini ogni anno. Ma non basta, la Corte, a maggioranza conservatrice, ha invece dato il via libera ai divieti per gli atleti transgender negli sport femminili, e su questo il numero uno americano ha parlato di una grande vittoria. La Corte infine ha eliminato un limite storico ai finanziamenti coordinati tra partiti e candidati, con un verdetto destinato a rafforzare soprattutto i repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato.
4: Regola giudiziaria sul difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, che risulta indagato per prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Milano su un giro di escort per clienti VIP. Il calciatore sarà sentito nei prossimi giorni dai magistrati in merito a un presunto incontro con una ragazza che era minorenne all'epoca dei fatti. A Napoli 3 persone, tra cui una donna, sono state fermate dalla polizia in seguito all'episodio rilanciato anche sui social di una rissa avvenuta in piazza Montesanto in pieno centro storico. Le immagini circolate in rete mostrano un uomo armato di Kalashnikov aggirarsi tra la gente terrorizzata, fermato anche l'uomo che ha sparato colpi di pistola in aria e la sua compagna che avrebbe nascosto l'arma. Ora per i mondiali di calcio la linea subito ad Andrea Salvati.
6: Buonasera, si gioca da 3 minuti a New York, Francia-Svezia, 16° di finale che vale un 1/8 contro il Paraguay. Francia che ha vinto 3 partite su 3 nella fase girone, 10 gol fatti, 2 soli subiti, di fronte la Svezia che invece nel girone ha vinto l'esordio 5-1 contro la Tunisia, poi una sonora sconfitta 5-1 contro l'Olanda e ha pareggiato poi l'ultima 1-1 contro il Giappone. Attacco stellare quello dei francesi con Mbappé, supportato da Dembélé, Olise, Barcola, Gyökeres, Elanga e Isak, le forze d'attacco della Svezia. 0-0, 3 minuti e 30 secondi a te.
4: Bene, tra pochissimo, dopo la viabilità, Noi Dire Mondiali. Allora, via radio.
3: Via radio.
7: Grazie Maria Paola, bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, registriamo un'unica eccezione in A8 Milano Varese, dove in seguito all'incidente di un mezzo pesante si è formata coda tra lo svincolo Lainate Arese e il bivio con la A9 Lainate Como Chiasso in direzione di Varese. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra un'ora.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno Noi Dire Mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people. Dire mondiali!
0: Mondiali! Mondiali! Mondiali! Evviva, evviva, evviva! RTL 102.5, Andrea Salvati.
6: Buonasera, buonasera, buonasera. Questa speriamo che sia una partita a senso unico. È già il 40esimo, chiusa o da un lato o dall'altro, credo più per un verso. Ecco.
1: Buonasera, buonasera, Andrea Salvati. Allora...
6: C'è un po' di eco nel mio
1: sì,
6: microfono.
1: Sì, è vero. Anche qua.
6: Sistemiamo, amo.
1: Allora, a proposito di amo, i nostri due ami, anzi tre ami da Roma. Buonasera, Paolo Pacchioni.
8: Buonasera a tutti, buon mondiale.
1: Buonasera, Tommy Angelini.
9: Bonsoir.
1: Buonasera, Nick Pompei.
10: Ciao, buonasera.
1: Buonasera, ragazzi. Buonasera. Che squadra stasera, wow. E poi ci siamo anche io e Palmieri,
6: ma fa niente.
0: Ragazzi, è un mondiale che ci sta regalando tante sorprese. Un Brasile che fa fatica, la Germania che esce. Le grandi squadre ci sono ancora?
10: Forse sono la Francia.
8: Una la vediamo stasera forse, l'altra potrebbe essere l'Argentina. Insomma, direi che la sorpresa negativa è stata la Germania, perché l'Olanda andare fuori col Marocco ci può stare, perché il Marocco è cresciuto tanto. Certo, la Germania contro il Paraguay è stata veramente deludente.
1: Quello no, tanto li salutiamo tutti gli amici tedeschi, soprattutto quelli che ci prendevano tanto in giro. Però Andrea, è un sacco di giornalisti,
6: Si chiama Mertesacker, c'ha poco da prendere.
1: Salutiamo
6: in giro,
1: il signor Mertesacker. A proposito di nomi affascinanti, possiamo dare le formation? Por favor, Andrea Salvati.
6: Da che parte parto?
1: Dove vuoi?
6: Parti da sinistra o da destra?
1: Da sinistra, sempre.
6: Partiamo con la Francia. Sono d'accordo. Magnan fra i pali, in difesa Koundé, Upamecano, Saliba e Digne. Saliba. A centrocampo,
1: Saliba.
6: Rabiot.
1: Saliba. Noi commentiamo.
6: Ricordi che ho sempre la cintura fibbia grossa. A centrocampo, Rabiot e Tchouaméni. Poi davanti, Dembélé, Olise, Barcola e Mbappé.
1: Stanco.
6: Io direi che si può chiudere qua, perché quando hai poi dall'altro lato, quello che mi fa più paura di tutti è il portiere.
1: Come si chiama?
6: Videl Zetterstorm, che deve essere un ex SS che è sopravvissuto a lungo. Poi ha deciso di concludere la carriera militando. E poi io farei paura.
1: È nervoso.
10: Non lo nominare più.
6: Il nonno, esatto. Prima di morire il nonno gli disse non deludermi.
1: E lui poi la difesa tutto. Chi c'è?
6: Gudmundsson, Lindelof. Attenzione, cosa succede?
1: Niente.
6: Lagerbilke, Svensson, Ayari, Bergvall, Strud, che è il mio preferito, Isak, Elanga e Gyökeres.
10: Anche questo.
6: Ibrahimovic credo che stia facendo dei video con la giacca rossa e la camicia che gli ha prestato Fredella nel retrostadio. Si gioca a New York, l'arbitro è l'olandese McKelly.
9: McKelly?
6: Sì.
9: Ma chi è?
6: Quello grosso.
1: Quello lì,
6: con la maglietta arancione, esatto. Con i pantaloncini da pugile ha messo, che sono 8 taglie più grandi. Attenzione che è tutto studiato, perché non è che puoi partire subito 6-0 e dopo la gente ha pagato il biglietto, la suspense.
9: Ma la Spagna come sta andando?
1: Ma adesso non è importante. Però diciamo che la prima notizia di oggi, prima di ascoltare l'inno dei nostri mondiali, è l'esclusione di Theo Hernandez, ragazzi. Dall'11 titolare.
6: Matteo Hernandez, va bene così.
1: Va bene.
10: Posso dire tra Teo e Digne? Meglio Teo.
1: Chi è più Digne? Benissimo.
10: Chi è più Digne di giocare?
1: Benissimo. Dici. Questa era orribile. Ascoltiamo l'inno dei mondiali. Sigla! Sigla! Sigla! Sigla!

0: Dai dai Shakira, le 23:12 RTL 105.
1: Francia, allora c'è una notizia.
2: Attenzione, colpo di schiena.
1: Infantino in tribuna, perché era presente in effetti oggi pomeriggio dall'altra parte a Dallas, non a New York, però ha mandato uno che gli assomiglia, l'altro operato, ha mandato la controfigura.
3: Però magari arriva per il secondo tempo,
1: guardiamo
3: su Flight Tracker, perché comunque insomma lui col suo aereo privato
2: quanto ci vuole da Dallas
1: da Dallas credo siano almeno 3 ore
3: almeno. Però lui se vola con l'aereo privato fa le rotte preferenziali, caro Paolo, a Mach 1.375 e secondo me per l'80esimo potremmo vederlo in tribuna, mentre qua siamo al 13esimo ancora 0-0, non ha tirato nessuno. Come mai, Palmieri?
0: Non è una bella Francia, ma la Francia ci ha insegnato che in realtà esce di più nei secondi tempi. E aggiungo, come spesso ha detto Paolo,
2: ricordiamo che l'ultima partita seguita qui 3 gol nel primo tempo, ma questo voglio dire non è importante.
0: Come ci ha insegnato Paolo, la Francia dietro balla.
3: Sì. Dietro balla.
4: Sì. Oh, cosa balla?
0: Cioè,
4: balla.
0: La difesa
2: per Banni.
1: Ma considerate che i fatti comunque in questo avvio in cui non ci sono state occasioni, però la Svezia un paio di volte all'area si è avvicinata.
3: È andata a sentire la musica di là, perché tu dici giustamente sono talmente forti davanti che dietro possono mettere la musica e fare ballare,
2: no? Giusto. Beh, comunque ragazzi, scherzi a parte, il trio offensivo della Svezia, andando a contare pound per pound il valore di mercato dei giocatori, è tanta roba, perché voglio dire, tra Gyökeres, che sarà stato pagato 80 milioni quest'estate dall'Arsenal, Isaac, che credo sia stato pagato più di 100 milioni dal Liverpool, e anche Elanga, che una cinquantina di milioni è stato pagato per andare al Newcastle con Sandro Tonali.
3: Poi, Sandro Tonali se ne va.
2: Sicuramente incredibile.
4: Sei attaccanti dell'Italia non ne fanno uno della Svezia.
1: Questo è vero. E infatti la Svezia credo che abbia nell'attacco il punto forte, nella difesa il punto debole. Infatti con l'Olanda credo che ne abbia presi 5.
2: Sì.
1: E infatti il dubbio del CT stasera sarà: cosa faccio? Provo a giocarmela viso aperto sperando negli attaccanti, o faccio una prova difensiva però non avendo una grande difesa?
2: Ma il Paraguay ieri ha insegnato con un giocatore messo a giocare difensore centrale che non aveva mai giocato prima in maniera abbastanza evidente, che serve solo stare chiusi in difesa e poi si vince i rigori. O no, Palmieri?
0: Beh, è un po' lo schema di Allegri, no? Del gioco di Allegri, di Max Allegri.
2: Ma non ci sono i rigori però nel campionato.
4: Si è scordato Allegri, non ci sono i rigori a volte.
0: Vabbè, ma lasciamo perdere.
2: Aspetta, scusami,
0: lasciamo perdere i rigori.
2: Non se lo ricordava Palmieri.
0: No, io me lo ricordavo. Il senso. C'è poco da stare Allegri. Il senso.
2: Bello, c'è poco

0: cara lei.
1: Occhio Digne dalla grande distanza, vola, vince, abbiamo un po' di entusiasmo, perché sta, sennò la gente capisce quando questo tiro di Digne, che ci prova anche Digne, siccome l'obiettivo dei francesi adesso è far segnare tutti.
0: Ci sta.
1: Cioè, perché siamo talmente forti, non è che può segnare sempre Mbappé, Dembélé, Limortè, quello che è. No, facciamo Limortè segnare non tutti, non c'è, come mai? No, l'ha lasciato a casa.
0: Non è stato convocato.
2: Ha già segnato.
0: No, tra l'altro tra tutti questi manca ancora Olise a timbrare il cartellino.
1: In finale,
0: tra le altre
1: secondo
0: cose.
1: Me, in finale. Sì, perché lì si sono distribuiti, capito? Attenzione, intanto la Svezia ha sotto un pallido sole. Pallido il sole a New York. Come mai? Sembra quasi un sole autunnale. Tutto finto, tutto truccato.
0: È tutto finto. È come l'allunaggio, no, Andre? Non siamo mai stati.
1: Anche quell'ombra che c'è lì, guarda. Allora, vedi, le immagini che c'è un'ombra lì nello spigolo dell'area di rigore, che non ci sono fili.
0: È una roba finta.
1: Scusatemi, mi viene un dubbio. Non è che stiamo guardando una delle partite in streaming di FIFA o di cosa che ha fatto mai talmente bene che non capiamo.
2: Palmieri che gioca sotto al
1: tavolo. Attenzione, intanto.
0: E fa il barrito.
1: Il barrito di Palmieri. Il destro sta scaldando i motori, Mbappé. Senti, si resta però sullo 0-0.
0: Allora noi
2: che fa i versi è Palmieri.
0: Restiamo su J-Ax,
1: la sua dimensione, per
0: favore. J-Ax.
1: Il rumore.
0: Benissimo.
2: Sta male.

0: J-Ax, io però anche no. Sì. RTL 105, noi dire
1: mondiali.
2: Francia-Svezia.
3: Attenzione, Francia ancora vicina al gol del vantaggio con Barcola che si insinua e poi insomma calcio, palla alta.
4: Occhio,
3: Mbappé,
4: occhio,
3: Mbappé,
4: occhio,
3: Mbappé,
4: gol!
3: Fuori gioco. Peccato perché era molto bello. Adesso andiamo a rivedere al bar. Andiamo al bar.
5: Eravamo quattro amici al bar.
4: Vediamo. Al limite, vediamo. Secondo me.
3: Attenzione! Perché quando avete strozzato il gol e gol.
4: Beppe, cerchiamo di portare un po' di fortuna attenzione alla Francia, visto attenzione che prima sentivo che avevano avevano delle basi alle musicali.
3: Facciamo
4: metti un pezzo, Beppe, che possa aiutare la Francia.
3: Senti,
4: vai Beppe,
3: non c'è fuorigioco già dall'altro lato. La truffa, la prima truffa era fuori gioco.
4: Questo te la dedico, Andrea.
3: Va bene. Possiamo toglierlo, grazie. Mi dà fastidio questa musica, mi innervosisce.
4: Ne abbiamo uno anche per la Svezia.
3: Sì, dopo.
4: Vuoi sentirlo? Vai Beppe, sentiamo quello della Svezia.
3: Cresce
4: Beppe.
3: Quella, Europe, questo mi piace. Lasciamolo andare sotto, così tutto.
4: Allora Andre, raccontaci
3: sotto, che non si senta quello che diciamo.
4: Andrea,
3: noi, più alto, alza di più.
4: Andrea,
3: di più.
4: Andrea, sei l'allenatore della Svezia, fai un discorso con questo pezzo sotto per convincere tutti a vincere. Vai.
3: Basta ascoltarlo, non c'è bisogno di
5: e non abbiamo bisogno di parole.
4: Esatto.
3: Ron, che è il più svedese degli italiani, perché
5: esatto, rossiccio.
3: Se vuoi adesso che ci state, assomiglia moltissimo a Sinner. Moltissimo a Sinner.
4: È vero.
3: Vuoi che Ron è lì a un concerto, magari? Perché, no.
0: Lo sapete che oggi ha incontrato un mio collega qui nei corridoi di RTL 102.5 che ha condiviso il mio stesso pensiero.
3: Scusa
0: su Yannick Sinner.
3: Intanto siamo al 22-0-0 perché ho capito che qua va a pepe lunghe tra Francia e Svezia. Prego, andiamo avanti.
0: Un collega mi ha guardato e mi ha detto:
4: ma perché dobbiamo parlare seriamente?
3: Interessante. Dai.
0: Simo, guarda che secondo me Sinner è già finito.
3: Aia.
0: Vuoi sapere chi è?
3: Sì, lo so. La indovino con zero. Pony con niente. Non avevo dubbi. Piccolo
5: invece,
3: nella grave italiana.
5: Visto che stiamo parlando di Sinner, allora breaking news.
4: Breaking news.
5: Wimbledon. Berrettini batte Wawrinka in 4-7 e vola al secondo turno.
3: Bravo.
4: Tra l'altro così, se non so se avete visto la partita, ma il secondo set è finito al tiebreak ed è finito tipo 18-16, un tiebreak che non finiva mai.
5: Guarda, sto guardando i parziali, caro Nick.
4: Sì.
5: 4-7, 4 volte al tiebreak, 6-7, 7-6, 7-6, 7-6.
3: Occupato, pronto?
4: Pronto?
5: Parecchio?
3: Pronto?
4: Chi è l'apparecchio? Chi è? Questa partita comunque sta cominciando a decollare.
3: Già tutto pronto.
4: Ricordiamo che chi vince, Andre, andrà a giocare
3: contro il Paraguay. Partita difficilissima.
4: Come l'hai visto?
5: Se tanto dal replay era fuori gioco di una spalla. Mbappé.
3: Perché è grosso il problema. È quello. Lui continua ad allenarsi. Esatto. C'è
4: sempre
3: il primo
4: è stato un problema.
3: Siamo già all'hydration break.
4: E allora noi ascoltiamo la Lisa.

0: Allora Andrea, mi vuoi più suora o porno diva?
1: Se sei tu l'oggetto, suora. Allora, siamo al 26esimo, è 0-0 fra Francia e Svezia, ma la Francia sta già dominando, signori. Gol di Mbappé, un fuorigioco ridicolo, ridicolo, ridicolo. Chi è?
2: Bravo Beppe.
3: Maria Rosa. Bravo,
1: Maria Rosa. Maria Rosa. Tra l'altro, poi vedi, è strano. Sapete, quei francesi, no? Comunque, insomma, è un bacino culturale importante, no? Sì. Però hanno questa, come dire, questa che difficoltà, è? No? Allora, già arrivi nel bagno, non ci manca un pezzo. Vabbè, quello ci può stare, uno usa l'altro. Certo. Poi vanno a mangiare e si mettono il panino sotto l'ascella, no?
2: Ma non è che lo fanno tutti.
1: Come no? Io ho sempre visto tutti i francesi in giro.
2: Tutti.
1: In aeroporto, quando tu vai, no? Arrivi tanto tutti col panino sotto l'ascella, la mettono lì.
3: Aggiungo. Hanno il passaporto, hanno il panino.
4: Sì, aggiungo. I formaggi che mangiano sono molto puzzolenti. Ok, quindi diciamo che l'indole non è di quella più.
1: Allora sarà vuol dire che i giocatori italiani sono troppo fighetti ed è per questo che i francesi giocano molto meglio così. Attenzione alla Svezia, però palla dentro! Oh! Attenzione, bravo, c'è stato questo filtrante dentro, per Isaac. Che stava già partendo Joy Tempest. Lo ricordate? Joy Tempest, Non abbiamo documentazione fotografica di Joy Tempest per gli amici della Radio Vision?
3: Possiamo cercarle.
2: Isaac Newton.
1: Isaac, lui ha visto.
2: Lo so, ma Palmieri è cretino.
1: Ma non devi andare a casa. Hai dei compiti da fare. Hai dei compiti da fare, qualcosa che è avanzato.
2: Non aspettava altro.
1: Va bene, anche perché così circola più aria.
2: No, però aspetta, perché ha lasciato qui le cuffie che costano 500 euro, ora deve venirle a riprendere.
1: È andato via.
2: Le ha portate via le cuffie, certo, veramente incredibile.
1: Attaccato materialista.
2: Non glielo dovete mai dire, non glielo dovete mai e poi mai dire questa cosa, perché altrimenti lui ne approfitta e se ne va davvero.
3: Aveva dato Stallin in regia.
1: Tanto poi basta una chiamata e torna indietro sulle ginocchia. Torna indietro sulle ginocchia, rimettiti le cuffie. Prendere il cretino in stereofonia da parte di tutti. Allora, attenzione, continua a spingere.
2: Occhio,
1: la Francia. 28esimo, corner. Attenzione, corner. Dov'è? L'ha battuto? Sì, corto, ancora lì, ribattuta dentro, svetta di testa. Lagerbilka, lo svedese sotto lì. Lagerbilka.
3: Quello che c'ha il nonno.
1: No, quello è il portiere. Widel Zetterstorm. Scappato poi. Scappato poi, infatti, il nonno in Svezia. Al termine del conflitto, per insomma cercare di proseguire. Comunque ancora la Francia, qua giochicchiano, Digne, questo chi è? Mbappé dietro. Niente, non li affrontano neanche. Guarda, hai visto lì Isaac Newton a braccia aperte, che dice: ragazzi, allora o facciamo qualcosa o niente. La Francia,
3: facciamo cadere la pera dall'albero.
1: Esatto, facciamo cadere la pera dall'albero, anche perché qua vogliono far segnare Digne stasera. Io ve lo dico.
3: Che secondo me ha detto proprio questo.
1: Allora, attenzione, stasera suggerimento, mettiamo Digne primo marcatore.
2: Fallo, dai.
1: Perché secondo me la strategia di Deschamps questa sera è vincere con un gol di Digne.
3: Ma chi ha fatto fallo?
1: Perché così torna in patria ed è veramente a questo punto. Dice:
3: ma chi ha fatto fallo?
1: Chi ha fatto tutti? Con tutti quelli che ho davanti, forse io vi dimostro che faccio segnare anche Digne. Niente, non tirano, giochicchiano tra di loro.
3: Possesso palla sterile.
1: Sì.
3: Vogliono andare supplementari anche loro.
1: Non credo. Ancora Digne, gira tutto sui piedi di Digne. Ma voi vi rendete conto? Ma chi è? Guarda che adesso aspetta che si liberi Digne. No, non l'ha visto.
2: Ha giocato anche in Italia.
3: Ex Paris Saint-Germain, ex Roma.
2: Ha giocato alla Roma.
1: Attenzione, cross, palla dentro, ancora libera la difesa della Svezia. Palla che resta lì, altra capocciata a mettere fuori la Svezia. Ma la palla vince sempre sui piedi dei francesi. Guarda che c'è Digne di lì. Guarda, 1-2, il sinistro.
2: Mamma Rabiot.
1: Widel Rabiot. Che prova a sorprendere Widel Zetterstorm lì. Zetterstorm, che tra l'altro
3: assomiglia a carne secca.
1: È vero, è un carne secco, è vero.
2: Allora, così, per comodità, chiamalo carne secchi.
1: No, perché
3: carne
1: secchi in vacanza, adesso gli viene anche l'infarto quello lì. Se sente carne secchi, insomma, non è il periodo.
2: Occhio, va bene.
1: Allora, corner di qua, Olise, palla messa dentro. Niente. Finisce sempre sui piedi fra i
2: È pazzesco questa cosa.
1: Niente, libero l'inverno. Chuamini, arriva anche Chuamini, attenzione, palla sulla destra, guarda che tripla finta Mbappé, attenzione, il cross ribattuto, corner, andiamo avanti così, altro corner, è tipo il 15esimo in 30 minuti.
2: Se siete d'accordo, farei questa cosa con Beppe, ogni volta che Salvati, quando fa la radiocronaca, dice Francia, deve partire, Beppe, hai già capito, la via è rosa, sì, e ogni volta che dice Svezia deve partire l'Europe, the final countdown, siete tutti d'accordo?
1: Diventa matto, sì, però così.
2: No, Beppe lo sa fare, Beppe lo sa fare, ora puoi
1: attenzione,
2: fare...
1: Attenzione, con la palla dentro, Beppe è dentro, Paolo!
2: Non ci credo.
1: Non è possibile, non è vero, non è vero, non è possibile.
2: Non è possibile.
1: Non è possibile, non è possibile.
4: Ma deve segnare Digne.
1: Deve segnare Digne, non è possibile.
2: È possibile.
1: Possibile.
2: Possibile.
1: Guarda qua, guarda qua, guarda qua, destro meraviglioso, ha preso il palo a Zotter Struppen, battuto,
4: se l'è mangiato, dai.
1: Palla come se l'è mangiata, tirata bella anche a spiazzare, palla che poi torna, c'era il
4: portiere, se l'è mangiato.
1: Mangiato, prova tu, voglio dire, gli al volo così con l'attenzione al New York, se l'è mangiato, okay, voglio vederti di pompa numero sulla maglia dietro, pompa numero
2: pompa 10,
1: pompa 10, attenzione, ancora la Francia ingorda, è ingorda ancora Mbappé, dov'è Digne, dov'è Digne, Digne fatti vedere, Digne lo aspetta, infatti è costretto ad andare avanti, ancora Mbappé, Mbappé dappertutto stasera, Mbappé,
2: occhio,
1: triplo gioco di gambe,
2: triplo,
1: quadruplo gioco di gambe, quintuplo gioco di gambe, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, il cross deviato,
2: brutto,
1: attenzione,
2: brutto.
1: Colpo di testa della Svezia,
2: basta, basta,
4: no, no, il Gallagher,
1: come no il Gallagher, cosa allora, c'è, scusa, qua continua a staccare, ma dov'è, ma stai guardando la partita,
4: no,
1: attenzione,
4: è Nick, ma detto annuncia,
1: Dembélé, anche Dembélé, tutti, dov'è Digne, Digne,
2: annuncia,
1: Digne,
2: annuncia.
1: Qua, è qua, attenzione, Rabiot, Rabiot,
4: no il Gallagher,
1: c'è Digne, passa per Digne, Rabiot, il destro alto sopra la traversa,
2: sinistro,
4: ho annunciato perfetto quando la palla è andata fuori.
1: Si chiama professionista. Questa è fortuna.
2: Se n'è pas possible.
1: Parbleu.

0: E a Reggiana alle 23:36 RTL 105, noi diremo Diali, ma bravo, che partita! Che no, che,
1: allora, ragazzi, è un film di fantascienza. È un film di fantascienza. Verifichiamo, perché secondo me stiamo guardando una partita della PlayStation in streaming, e ormai la qualità è talmente alta che non si coglie la differenza, perché il risultato bugiardissimo, ancora fermo sullo 0-0, ma attenzione qua, perché abbiamo assistito a qualcosa di fantascientifico: l'arrivo degli alieni, palo colpito da Olise in rovesciata senza guardare, quasi da fuori area, palo clamoroso con Carnesecchi battuto, palla che torna indietro, arriva Dembélé che calcia sicuro, stava già insultando, e poi calcia alto, veramente una rovesciata incredibile.
2: Scusate, sono l'unico che pensa che questo fallo che abbiamo appena rivisto sia un fallo orribile.
3: Arancione.
2: Mamma, che brutto, raga, che brutto.
1: Però secondo me ha sofferto più per quel palo sulla rovesciata, perché per questa entrata di Lindelof
2: suo, diciamo la verità,
4: brutto da ammonizione, ma mi sa che non l'ha nemmeno ammonito.
1: Scusate, in silenzio riguardiamo questa rovesciata fantascientifica, la presa di tibia.
3: Sapete chi mi ha ricordato la rovesciata di Cristiano Ronaldo
2: contro la Juve,
3: quando con la maglia del Real fece gol a Torino alla Juve,
2: il gol che poi fece acquistare Ronaldo, no?
3: Esatto.
1: Dembélé qua ha sbagliato un gol fattissimo,
3: peraltro è andata fuori di pochissimo, anche lì ha suonato il palo anche con la circostanza, però insomma meriterebbe la Francia.
1: Pensate agli amici svedesi quanto stanno soffrendo in questo momento, i tifosi della Svezia che stanno assistendo a questa partita.
3: Ma loro che eventualmente se soffrono sai cosa fanno? Si dedicano alla fica.
2: Scusate,
3: spieghiamo cos'è.
1: Meglio che non lo spieghi io, Paolo. Spiega tu.
3: Spiego io. È la pausa caffè, la tradizionale con dolce che viene offerta in tutti i bar. Quindi, se voi passeggiate per il centro di Stoccolma, fuori da tutti i bar c'è fica.
4: No, ma c'è pure
3: uno entra con colmo di speranza, e in realtà poi dopo il caffè.
1: Esce un po' nervoso poi dopo, perché tutta sta fica, giustamente, che è il suo caffè. Ricordiamo che è il caffè. Attenzione, che qua sempre camminare sul Gillette 3 Mach 3 qua a piedi nudi. Attenzione,
3: punizione.
1: Calcio di punizione. Scusate,
2: Palmieri in bagno.
1: Dov'è Palmieri?
2: Abbiamo dato un messaggio. È andato in bagno.
1: Non ha resistito.
3: Come Santarelli.
1: Abbandonato.
4: Attenzione, un'altra traversa.
1: Olise, il cross, coup de testa, niente, palla che rimane in campo.
2: È tornato Palmieri.
1: Calcio di punizione, c'è sempre.
2: Abbiamo appena finito di parlare
1: Lagerbilke che litiga con Saliba. No, non è fallo.
2: Fallo.
1: Strud, non era Gabriel, era Strud. Come te la prendi? Esagerato. Stai buono, li Upamecano. Imbestialito per questo controllo. Andiamo a rivedere prima. C'era il precedente sul corner.
2: Ma che precedente?
1: Upamecano è stato distratto dalla capigliatura strategica di Lindelof, che insomma lo ha un po' distratto. Poi se le inventano tutte in Svezia per cercare di resistere all'attacco francese, l'attacco francese. Si resta sullo 0-0, 39 minuti, lo 0-0 più bugiardo degli ultimi 30 anni.
2: Possiamo dire, non so se siete tutti d'accordo, che tra le big di questo mondiale la Francia, a parte forse il primo tempo della prima partita, è stata quella.
1: Ancora Carnesecchi prontissimo, non ce la fa più. Guarda Mbappé, continua a saltare nervoso. È pronto, è maturissimo, la
2: più forte in assoluto, la migliore anche come atteggiamento, cioè una gran voglia di vincere sempre, segnare.
4: Tranne nel primo tempo contro il Senegal, che è stato bellissimo. Poi per il resto.
5: Forse anche merito del Senegal.
1: Non credo.
4: In che senso? Perché no? Non ha giocato male il Senegal.
3: Senegal nel primo tempo, anzi, sfiorò anche il vantaggio, poi ha un po' calato la distanza. Fece un grande primo tempo. Condivido quello che è stato detto, cioè la Francia, secondo me, di qualità è la squadra più ricca.
2: Che è la squadra da battere.
4: Nick?
3: La Spagna mi sembra giù di condizione.
1: La Spagna invece è la squadra da battere.
4: Ah, ok.
1: Hai capito?
2: No, non ho capito.
1: Attenzione, perché c'è un calcio di punizione all'improvviso per la Svezia.
2: Occhio.
1: Molto lontano questo. Molto lontano. Credo che la metterà in mezzo, anche vista l'espressione.
2: Chi è che mette in mezzo?
1: Distrutto.

0: distrutto Ayari, Ayari.
1: Attenzione, non è male questo ragazzo.
0: Vai Ayari, il cross lungo il mezzo, troppo lungo, lungo.
2: Erano ovunque tranne lì.
0: Proprio lì, proprio lì, perché ha detto là non c'è nessuno, la metto lì, capito? È solo che non c'era nessuno. Niente.
1: Comunque pazzesco Paolo, stavo pensando, no? A proposito di, insomma, cibo eccetera eccetera, che la Svezia è famosa per la fica e le polpette dell'IKEA. Come abbinamento. Che poi
3: quando c'è la prima, poi dopo sulla seconda uno si accontenta.
1: Però con la prima all'IKEA potrebbe essere una delle giornate più brutte insomma, un brutto weekend, no? Andare in questo senso all'IKEA.
0: Perché voi sbagliate,
1: Tu non ci vai.
0: No, ci vai, la porti, la lasci lì e poi tu prosegui.
4: Hanno fatto anche
0: leccare. Attenzione, Mbappé, sulla sinistra, attenzione, cross dentro Marco, la palla che resta lì e resta lì, riescono a liberare, ma qua è un assedio. È un assedio bestiale. A sinistro, fuori di niente. Olise, il migliore in campo insieme a Mbappé in questo primo tempo. Si è un po' spento Digne negli ultimi minuti.
1: Come mai, secondo te?
0: Non lo so, però hanno capito che non la mette neanche con le mani. E quindi risolviamo sta partita. Un peccato. Guarda qui l'altro sinistro, veramente bellissimo di Olise a giro, vola a carne secchi, vede il pallone sfilare fuori di un non nulla.
3: Ricordiamo il vero nome di carne secchi?
0: Videl di nome, Videl Zetterstorm. No, non è il nome, Videl, doppio cognome, anche nobile, vedi?
1: Hai capito? Cioè sulla maglietta tutte queste lettere.
0: Non lo so.
4: Andrea Jacob, merita il vantaggio la Francia?
0: Quale vantaggio?
3: Nettamente.
0: Cioè, è un sopruso che sia bagno, ancora. Attenzione, Barcola.
1: Non l'ha vista la partita.
0: Svensson.
4: È stato un urlo di Andrea, però.
1: È stato un bel palo. Comunque, per favore, Simone,
0: hai visto il palo in rovesciata?
4: No, me lo descrivi al
0: volo. Adesso non posso perché stiamo continuando.
1: Seguiamo il corner. Vai.
0: Con Olise cercherà il gol olimpico?
1: Sarebbe
0: veramente mica male. Alza
1: perché batte a uscire, qui non può fare gol.
0: Magari trivela d'esterno, tira di sinistro d'esterno, la palla aspetta, Partolise, morbido, testa di uno svedese che riesce a liberare, ma la palla è ancora sui piedi dei francesi. Ciuameni, attenzione, palla dentro,
1: occhio alla Francia,
0: niente, schiacciati dentro gli svedesi, non riescono a venirne fuori, si fa vedere anche Maignan che va a intercettare questo pallone, giusto per dire ci sono anch'io, per il gettone. Sai che c'è
1: però
0: gettone.
1: Comunque ha fatto già una parata
0: nel riscaldamento
1: prima ha fatto una parata Mbappé, una
4: seguiamo
1: parata importante.
4: Quest'ultima azione poi novità
1: Mbappé
0: ha fatto la parata,
1: basta Palmieri, per favore fai quello che devi fare.
4: Trigno e Ermal Meta, irrecuperabile, novità.

0: scivola addosso, ma sono irrecuperabile. Non fare la bambina, la mia medicina, irrecuperabile.
1: Irrecuperabile, Trigner Malmeta.
2: E il vantaggio della Francia c'è! Kylian Mbappé! Kylian Mbappé meritava di più Olise per quanto fatto in questi primi 45 minuti, ma poi anche alla fine. Anche degno, sì, poi alla fine insomma Mbappé si inventa questo gol sugli sviluppi di un corner battuto corto per la prima volta, hanno capito che col cross insomma non si andava tanto avanti. Cos'è questa musicanza che sento solo?
3: È il pezzo che sta finendo.
2: Ah, il pano, pensavo fosse lì Chanson d'amour lì.
3: No, però Beppe, scusami, sì. Ha segnato la Francia.
4: Ha segnato la Francia.
3: Allora,
5: parlami d'amore.
2: Mario. Sì. È un po' la versione quella.
3: Occhio alla risposta,
2: attenzione,
3: alla
2: attenzione,
3: risposta.
2: Attenzione, palla dentro, destro, che spreco,
3: Beppe
2: che
3: stava
2: azione.
3: Per far gol la Svezia, Beppe.
2: Con Strud, che è più o meno quello che gli hanno detto tutti. Tutti i napoletani con origine scandinave in questo momento che sono lì allo stadio. Bella azione,
3: bella
2: quasi
3: difesa
2: sorprende.
3: Di Digne,
2: bella difesa, beh, che Digne deve segnare stasera. Lui, dovevo far gol, era lì dietro, non se l'aspettava.
3: Ma comunque la Svezia c'è, perché in realtà sì, un paio di occasioni le ha avute anche la Svezia.
2: Certo, capita,
6: sì, però ce l'ha avute 5-6 la Francia, comunque
3: due pali. Certo.
6: Ma poi la cosa impressionante è la qualità della Francia abbinata alla velocità delle azioni. L'azione del calcio d'angolo comunque sembra veramente una cosa PlayStation, corner corto, Olise la dà dentro a Dembélé che taglia per Mbappé che ha di fronte un avversario, dribbling secco e tiro sul secondo palo, cioè ragazzi roba sopraffina.
3: Però sopra dietro va, nonostante Saliba e Upamecano dietro balla pesantemente la Francia.
5: Ma quando l'ho detto io all'inizio mi avete insultato.
3: L'ha detto Paolo. Bravo Digne, hai visto qua Digne?
2: Se vuole partire da lì, no, non si fa saltare. Attenzione, non ancora Svezia qua, attenzione, va a terra Svensson e l'arbitro dice l'area di rigore è questa, tu eri dentro quindi non vale. E lui
3: penso che gli abbia detto
6: che è fuori gioco.
2: Sì, e lui infatti dice, a me me l'hanno raccontata diversamente. Sì, fuori gioco nettissimo, nettissimo.
3: Aveva fatto una bella bel errore di
2: 1-2 Langa e Langa che è stato steso da Digne, esatto. Ma sai perché? Perché lui sperava nel rigore, così poi il gol del nuovo vantaggio francese poteva fare lui. Cioè, invece così, sai, passa un po'.
3: Penso che giocherà Teo Hernandez il resto del mondiale. Dici? Così, a naso.
2: Chi è quello dietro in panchina lì che è rimasto chiuso nelle porte dell'ascensore? Hai visto? Aveva la classica solo 3 minuti di recupero in questo primo tempo, già scaduti, e finisce in questo istante il primo tempo?
3: No, non è finito.
2: Non è finito. No, è troppo bello per farlo finire questo primo tempo. Siete d'accordo che è un primo tempo troppo bello per farlo finire?
3: Troppo bello soprattutto per far parte di questi mondiali, non so se siete d'accordo, perché comunque anche le partite che abbiamo visto finora, i sedicesimi, molto fisiche, molto intense, ma belle.
6: Marocco-Olanda è stata carina.
3: Bella? Secondo me non è stata una bella partita. C'era un hype spropositato, è stata una partita brutta.
7: Comunque quello schiacciato tra il portiere e l'ascensore è Ali.
3: Figurati se lui non lo sa.
7: Ali del Malmo, attaccante del Malmo.
3: Ali del Malmo è il nome?
2: No, Ali del Malmo la squadra.
5: È finita?
2: È finito il primo tempo.
5: Finito primo tempo, ragazzi.
2: Francia,
5: a questo punto
2: il vantaggio 1-0, gran gol di Mbappé.
3: No. Grazie. Allora, noi intanto vi ringraziamo perché con noi avete
6: siamo
3: finito.
6: Siamo noi che ringraziamo voi, amici nostri.
3: E poi voi andate avanti in ottambuli.
7: Ah, sì? Certo, Nick, che avevi fatto una promessa di quiz, di cose su Francia-Svezia.
2: Sei un chiacchiera, sei un cantastorie.
3: Scusatemi, scusatemi.
6: Quacquaraquà.
2: Attenzione, silenzio. Attenzione.
3: Fa caldo in spiaggia. Noi possiamo.
5: Corfù, niente.
3: Io vorrei ringraziare i tre moschettieri di Roma e Andrea Salvati. Poi noi di Re Mondiali continuerà, ma noi fino a mezzanotte siamo qua.
5: Sì, ma che vabbè. Comunque, grazie a Cristian Albertone e Beppe Di Dio. Grazie, ragazzi. I Red Hot con By the Way su RTL 102.5.
2: Va bene.

0: Bee Gees Night Fever, la febbre del sabato sera alle 23.57 su RTL 102.5 nella suite. Grazie, grazie, grazie per essere stati con noi. Beh, zio, noi dire mondiali.
1: Abbiamo un minuto e mezzo per cui per ringraziare prenderei tempo.
0: Sì, no, cioè, stavo dicendo che noi dire mondiali comunque
1: so,
0: continua
1: tipo
0: e tra
1: la
0: poco...
1: partita che stiamo seguendo.
0: Sì, sì, ma stai sereno, stai
1: segnato.
0: Però devi stare sereno. Allora, ha segnato la Francia sicuramente.
1: Sì, ma chi?
0: Ha segnato Mbappé, 1-0 per la Francia contro la Svezia. Tra poco, seguiamo il secondo tempo, sempre con Paolo Pacchioni, Nicola Pompei, Tommaso Angelini, Andrea Salvati, e insieme a loro però ci saranno i ragazzi dei Nottambuli, perché noi passiamo il testimone e quindi lo passiamo a una splendida splendente Silvia Signore.
1: Non ti ricordi neanche il nome dei...
0: No, Silvia Signore. Ah, ma un attimo, mamma che fretta c'hai. Silvia Signore, Vanessa Gray e Armando Piccolillo, che poi vi accompagneranno comunque fino alle 3 di questa notte.
1: Sì, grazie. Adesso abbiamo anche un altro minuto, adesso voglio vedere cosa ha detto. Ti ringraziamo. Vai.
0: Grazie anche a Beppe Di Dio e Cristian Alberton in regia. Noi ci ritroviamo domani, però,
1: sì,
0: con la
1: voglia,
0: suite
1: 30.
0: A partire dalle 21, con una partita, vero?
2: Stai
0: Andre?
2: Andando troppo veloce.
1: No, ma non ce la fa, non conosci i tempi, non ce l'ha. Andrea, non è il suo lavoro, non è il suo lavoro. Che partita c'è domani?
0: Boh, io chiedevo ad Andrea l'aiuto.
2: Domani mi sa che la domanda è stata fatta, te lo devo dire io.
1: Domani mi sa che non ci sono partite. Nella
0: Ah, domani è riposo?
2: Non lo so.
1: Okay. No, ci sono partite, ma non nella suite.
0: Quindi è riposo?
1: Per noi? Sì, ma devi venire comunque a lavorare.
0: Ah, certo,
1: non pensare
0: però domani
1: che...
0: mi vaccino, quindi attenzione.
2: Contro cosa?
0: No, perché devo andare a Zanzibar e quindi devo fare dei richiami.
1: Ecco, la vita di Palmieri, capito? Non fa niente, va a Zanzibar. Va bene così. Grazie a tutti per averci seguito. Tra poco il secondo tempo di Francia-Svezia. Noi dire mondiali. A domani.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Anche a Filandari in provincia di Vibo Valentia è mezzanotte.
7: RTL 102.5 giornale orario.
8: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Il caldo alle ore contate in Italia, un'ondata di maltempo è prevista a partire dal nord nelle prossime ore. Giovedì poi saranno due le città da bollino rosso, prevista al Ministero della Salute una cabina di regia, mentre lunedì prossimo è fissato un vertice dell'OMS con gli stati europei investiti dall'AFA. Ascoltiamo Ludovica Marafini.
9: A lanciare l'allarme è la sezione europea dell'OMS, che ha convocato per lunedì 6 luglio una riunione d'emergenza con i responsabili degli stati. A spiegarlo in una nota è stato il direttore regionale dell'organizzazione, Hans Kluge. Scopo: organizzarsi in vista delle prossime ondate di calore per prevenire le difficoltà e preservare vite umane. In un passaggio si cita anche l'Italia, che ha registrato 5 decessi in 24 ore, ore le prossime che saranno ancora incandescenti sul nostro paese. Da giovedì invece la situazione dovrebbe migliorare. Saranno 2 le città in rosso, Catania e Reggio Calabria, le restanti passeranno al giallo, tranne Messina, arancione. La canicola darà però una tregua.
8: Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha bocciato il decreto firmato da Trump per abolire lo ius soli per i figli di immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Irata la reazione del presidente americano, che ha fatto dell'abolizione del diritto di nascita uno dei suoi cavalli di battaglia. Ha confermato invece il divieto deciso da Trump per gli atleti transgender di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. Lo sport, cominciamo dal tennis. Al torneo di Wimbledon avanzano al secondo turno Matteo Berrettini e Lorenzo Sonago, che hanno rispettivamente battuto lo svizzero Wawrinka e l'argentino Echeverri, interrotta per scarsa visibilità per oscurità. Cobolli in Avone con l'azzurro avanti per 2-7-1, fuori Arnaldi, tra le donne avanzano Grant e Paolini. Ora invece è tempo di mondiali con Andrea Salvati.
10: Siamo all'intervallo di Francia-Svezia con la Francia avanti per 1-0, al momento la decide la rete messa a segno da Mbappé, ma è stato un primo tempo a senso unico, 15 tiri in porta per i francesi, 71% di possesso palla, due pali colpiti, con la Svezia letteralmente schiacciata nella propria tre quarti. All'intervallo quindi Francia 1, Svezia 0 in questi sedicesimi di finale. La vincente negli ottavi affronterà il Paraguay. A te.
8: Grazie, ora c'è la viabilità.
7: Via Radio.
11: Grazie Maria Paola, ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, registriamo un'unica eccezione sulla 8 Milano-Varese, dove in seguito all'incidente di un mezzo pesante si è formata coda tra il bivio con la tangenziale ovest di Milano e il bivio con la A9. Lainate Como Chiasso in direzione di Varese. Al momento il traffico defluisce su una sola corsia e sul posto stanno intervenendo il nostro personale unitamente a tutti i mezzi di soccorso. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa un'ora. Guidate con prudenza e buon viaggio.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
13: Speciale, perché è noi dire mondiali! Presento subito, scusate, c'è bisogno di presentare le due splendide a Milano, Vanessa Gray, ma chi sei?
14: Eccomi, e salutiamo anche Silvia Signore.
15: Buonasera Vanessa Gray, buonasera Armando Piccolino, buonasera a tutti.
14: Mamma
15: quanti
14: mia,
15: siamo?
14: Ragazzi,
13: Paolo
15: una
13: Pacchioni,
15: squadra di calcio.
14: Sì.
13: Tommy Angelini, Nicolò Pompei,
16: ma soprattutto Andrea Salvatore.
17: Buonasera, sigla!

0: Le cattive abitudini con Salmo e con la Pesce. Allora, mezzanotte, 8 minuti, Salvati, che cosa succede?
1: Cosa succede?
2: Niente, no.
1: Intanto che è iniziato il secondo tempo da ben 4 minuti, con la Francia sempre in vantaggio 1-0 sulla Svezia, e non è cambiato assolutamente nulla di quanto abbiamo raccontato nel primo tempo, perché i blè stanno veramente insomma dominando.
2: Sì?
1: I blè, come si dice? Capito? A Marsiglia dicono così.
2: È milanese,
1: no, è marsigliese.
0: Chiedo una cosa a Paolo Pacchioni: negli anni 80 si diceva il colore, cioè il blè,
3: sì, non il blè, camicetta blè.
1: Scusate, poi non negli anni 80, Armando, io e Paolo ancora diciamo il blè, il maron.
3: Parlavamo antico,
1: sì.
0: Poi ci sono i cordon bleu, ma quella è un'altra storia.
2: Cosa, sempre a mangiare, pensi tu,
3: Invece gli svedesi sono i blagult, che significa giallo blu. In svedese.
2: Yellow.
3: Le ble, allora ble, diciamo esatto. Ble,
2: ah, ma le ble perché sono vestiti di blu.
1: Ma come hai fatto a scoprirlo? Ragazzi, veramente il corso che stai facendo sta dando veramente dei frutti incredibili. Dovremmo mandarci anche Palmieri, secondo me, perché cioè, potrebbe aiutarlo nella.
3: Lui non avrebbe capito.
2: No, magari lui è daltonico, dai, poverino.
1: Pure. Almeno quello, voglio dire.
0: Allora, chiediamo a Nicolò se ha portato delle cose insomma importanti questa sera, curiosità, aneddoti, no?
3: Ah, sì.
0: Niente?
3: Sì, posso dire che la Francia...
0: Se sei annoiato,
3: no,
0: lascia fare.
3: La Francia produce oltre 1000 formaggi, lo sapete?
2: Buonissimi.
3: Ci sono più rotatorie che in qualsiasi altro paese europeo in Francia.
4: Quella hai già detto l'altra partita, la Francia non vale riciclare.
1: Vabbè, perché non è notizia, Paolo, resta sempre quel primato lì.
3: Il croissant arriva dall'Austria. I francesi l'hanno trasformato in una loro icona mondiale,
0: perché,
3: un po' come la Gioconda.
0: Lo sai perché?
3: Rubano le cose.
0: Perché lo sai?
3: Cosa?
0: Perché poi abbiamo avuto la dominazione francese in Italia, ok? Quindi il croissant è diventato poi cornetto.
2: Invece la baguette non c'è? Bravo. La baguette non esiste?
5: Quella è francese.
3: La baguette è così importante che dal 2022 è patrimonio UNESCO.
0: Noia negli occhi di Paolo Pacchioni.
4: No, io stavo difendendo che ormai tutto è patrimonio dell'UNESCO.
2: Sì, tutto.
4: Anche la mia macchina è patrimonio dell'UNESCO.
0: A proposito della tua macchina, che fine ha fatto la macchina?
4: Quella è stata rottamata.
1: È vero. Incidentata, attenzione, ancora la Francia, intanto ci va a venire dentro. Resta lì il pallone, ma niente, in qualche modo libero. È vero,
4: vuoi
1: la macchina è stata incidentata.
4: Agli amici che sono arrivati nella notte, il nome del portiere della formazione svedese.
1: Il nome del portiere della formazione svedese, il nobile Videl Zetterstorm. Sosia non dichiarato di Carnesecchi, insomma, nipote di un grande generale SS. Costretto a insomma emigrare in Svezia dopo il conflitto.
3: Il nonno.
1: Il nonno. Esatto.
2: Ma sei serio?
1: Sì,
2: no, così per capire.
1: Sempre,
2: no.
1: Ovviamente no.
2: Come
1: no?
2: Come è
1: no?
2: Difficile
1: vai a
2: capire.
1: Vai a cercare, hanno fatto anche 2 documentari.
2: Non mi devi fare sul portiere?
1: Sì.
2: O sul nonno?
1: Uno sul nonno prima e poi uno sul
4: e poi c'è stato sul nipote,
1: sul sequel, capisci? Perché il prequel è il sequel.
2: Per cercarlo già, tipo capire lo spelling, è già difficilissimo il nome.
0: Ma chiederei alla Grey chi ha segnato della Francia.
2: Lo so,
1: ancora il 2-0! Il raddoppio subito, Francia 2, Svezia 0, è riuscito a segnare finalmente anche Barcola, perché l'avevo visto nel primo tempo un po' soffrire, tra l'altro inquadrano sempre
4: stessi la stessa
1: tifosi.
4: Ragazza con la maglietta
2: chissà,
4: numero 11, bellina,
1: sarà liberamente o sarà insomma anche qui azione straripante con Olise che serve per Barcola che entra dentro, insomma fa 2-0, qui vediamo un tifoso messicano travestito da tifoso svedese, triste comunque, insomma direi che è chiusa qua, se siamo d'accordo.
2: Fantastico, dopo un Mbappé ha segnato così.
1: Barcola, deve segnare Dembélé. E poi Digne per chiudere proprio.
4: Olise, ragazzi, Olise, che ancora non ha segnato in questo mondiale.
1: Incredibile.
3: Un altro assist.
4: Meraviglioso.
1: Esatto. Però,
0: Tommy, sveglia, Tommy.
3: Sono qui, vi ascolto.
0: Dovresti dire qualcosa.
4: Una statistica, dai.
0: Che cacchio stai a fare qua? Vai.
3: Il 24esimo confronto tra il Francia e Svezia. 12 vittorie per i francesi, 5 pareggi e soltanto 6 vittorie per i Blagult.
4: Ma se non ho capito male. nei mondiali, negli scontri diretti, la Francia non ha mai eliminato la Svezia.
2: Mai?
0: E non ha letto, Pacchioni, non ha letto, è tutto nella memoria qui.
4: Sono violone, come diceva il Tugnello.
2: Vabbè, i ragazzi stanno studiando, cioè comunque stanno crescendo anche bene.
3: Questo è il primo confronto ai mondiali, gli altri due confronti erano agli europei.
4: Ah. Per la precisione.
5: Esatto.
2: Ma qui siamo ai mondiali. Ho studiato anche
5: se
2: questo.
5: Se fossimo agli europei, come si sarebbe
2: noi
5: chiamato?
2: Noi dire europei.
5: Non credo si chiamava così. Paolo, come si chiamava?
3: Mai dire gol.
5: Mai dire gol non credo. Esatto.
2: Vabbè, ci penseremo la prossima
5: volta.
2: Siamo
5: al 54esimo, è Francia 2, Svezia 0. Primo, secondo.
4: Qua ci vuole la via Rose, però.
5: Ma. No, noi abbiamo quella
2: non
5: vera.
2: Ah, scusate,
5: quella
2: vera. Io.
0: Cioè, Cintia, canta la

0: che io non so il francese, io una cosa so dire in francese.
1: Qual è?
0: Volevo coucher avec moi.
2: Ecco, sono tre. Sono tre, però così. Esatto, già sono tre. Esatto.
0: Che era, che era una pubblicità, giusto?
3: Ah, era una canzone.
0: Sì, sì, anche no.
4: Volevo coucher avec moi.
0: Esatto.
2: Sono già quattro parole, quindi
3: hanno fatto le Lady dire. Marmalade fecero anche questa cover in versione moderna qualche anno fa.
0: Sì, come faceva Armando? Come faceva?
2: A che? Come faceva Armando?
0: Faccio Sister Go, Sister Soul, Sister Go, qui ragazzi, questo pezzo era fortissimo.
2: Sì,
3: Paolo, ma noi vorremmo sapere la tua macchina dell'anno scorso incidentata, ferma dopo due mesi sotto la radio. Che fine ha fatto?
5: È stata demolita.
2: Da chi?
5: No, ricordiamo, è dai demolitori.
2: No, pensavo che
5: no, una sera ma eravamo qua in turno insieme con il buon Armando, scendo a mezzanotte, un ubriaco ha pensato bene facendo la strada zig zag di centrare in pieno la mia macchina che era parcheggiata sotto la radio. È stato un bel momento, cioè, ma l'abbiamo
4: ma c'è un anniversario oggi tipo 1 luglio?
5: No, era un marzo, credo.
3: È vero, siamo al primo di luglio,
2: è vero.
5: Col bene che ti voglio vedrai non finirà.
6: Calcio d'angolo per la Svezia.
2: Ma è tanto
5: allora,
2: così.
5: Calcio d'angolo per la fica, via.
2: Calcio d'angolo.
5: Guarda
2: come si accende subito, bastano due parole. Allora, calcio d'angolo per la Svezia. Una, però valeva due questa, perché c'è certe parole che qua si continuano a picchiare. Da Ferrugli, Scaramouche nell'area di rigore. Niente, parte il corner della Svezia. Era meglio non calciarlo se dovevi calciarlo così.
5: Ma dicevamo, ragazzi, la fica, perché in Svezia l'abbiamo detto più volte. È la pausa caffè, questo è il dolcetto che viene offerto nei bar. E quindi, se voi girate per le strade di Stoccolma, dell'altra città in Svezia, davanti a tutti i bar c'è scritto fica.
4: Sì, ovunque.
5: Quando entra illudendosi, in realtà poi è solo il caffè.
3: Ma chi era la signora inquadrata? Qualche principessa? Qualche reale?
5: Forse,
3: qualche...
5: forse era una fica.
4: No! Può essere.
6: Forse qualche reale svedese,
3: può dirlo, ecco. Può essere.
4: Allora, scusate, vi voglio tanto bene, però ci sono i Maroon 5
2: meno
4: con
2: male.
4: Maps.

0: I Maroon 5, Maps, Adam Levine su RTL 102.5, mezzanotte, 19 minuti, Francia-Svezia 2-0, Paolo Pacchioni.
1: Francia che adesso deve gestire questo doppio vantaggio maturato con i gol segnati da Mbappé, da Barcola, una Francia assolutamente superiore che soprattutto sta esprimendosi a livelli tecnicamente molto molto alto, però Francia un pochino distratta dietro, infatti anche adesso perde un pallone al centrocampo, poi però c'è subito la riaggressione. Andrea.
2: Eh sì, insomma, Francia che va detto, dopo la rete del 2-0 un pochino rallentato, forse anche insomma in vista dei prossimi impegni magari cercano di spingere un po' meno, avrebbe meritato, siamo chiari, di essere già su 4 se non 5-0, perché nel primo tempo dominio totale, un palo, una traversa, tra l'altro una traversa clamorosa colpita da Olise in rovesciata da far vedere a tutti i bambini, eh?
3: È vero. Anche la rovesciata?
4: Sì, sembrava quella che trovi nell'album delle figure.
3: No, scusate, panini. Posso dire una cosa da come Oli e Benji? Cioè,
2: no, meglio, questa esatto, meglio.
3: C'è cioè, chi ci mette però due ore a farla.
1: No, invece questa ci ha messo pochi secondi, sì. Questa è stata in tempo reale, non è stata una puntata di 20 minuti.
3: No.
1: Sì. Però ed è stata veramente molto molto bella. Olise ancora
2: sinistra, ancora! Gli si oppone Vittel-Zettelstorm, è un conto aperto tra Vittel-Zettelstorm e Olise, evidentemente sono ci essere dei precedenti.
0: Ho il titolo, c'ho il titolo, vai. Paolo Pacchioni, odiavo e odio Olly e Benji.
1: Beh sì, non mi è mai divertito molto.
2: Troppo lungo, troppo lungo.
1: Cioè queste azioni sulle fasce che duravano 20 minuti.
0: Mamma
4: mia. Il pallone che si deformava.
3: No,
4: le
3: scusate.
4: Colline.
3: Sì, e poi
4: colline.
3: Il campo che era sempre più grande. Cioè erano arrivati sotto la porta e invece dopo un'altra angolazione.
4: Due puntate. Loro che prima di tirare pensavano.
3: Parlavano.
0: Mamma che vecchiume però. Sì.
3: No ragazzi.
5: Prospettivi sulla vita.
0: Antichità.
3: No, è cultura.
0: Ma quale cultura?
3: È cultura, dai, no.
2: Beh, preferivo Sanpei.
0: Sapete che i francesi hanno un bel cartone animato che si chiama

0: chiama Titef.
1: Di che parla?
0: E niente, questo ragazzo pelato che c'ha solo un ciuffetto, che è
2: ossessionato dai
3: sembra
2: soldi,
3: sembra un po' te, infatti,
0: che è sempre innamorato della più bella della classe, ma la più bella della classe non se lo crede.
2: Si chiama Armandeux Petit Petit. Armandeux Petit Petit.
3: Petit Petit.
0: E voilà.
2: Ma c'è anche in edicola o è solo in TV?
0: No, no, lo davano sulla Rai un po' di anni fa, insomma.
3: Armandeux Petit Petit.
0: Penso che siano morti anche i produttori.
2: Ecco, bene, sempre allegria. Di dolore. Vabbè, qua siamo arrivati al 62esimo. Fra poco, signori, è il momento della hydration break. Hydration break. Si ferma.
0: Perché giustamente, come ho detto l'altra sera, Paolo mi ha fatto riflettere. Perché ci sono gli sponsor. Quindi è una conseguenza bere. Sì. Cioè, non gliene frega niente dei calciatori di idratarsi. Vendono gli sponsor, Paolo.
1: Anche perché l'hanno fatto anche quando pioveva.
0: Esatto. Sei cattivo, Paolo, per essere
3: così. Ragazzi, un po'.
1: I cattivi ci azzeccano.
3: Quando vai al cinema, no? Cioè, comunque c'è la pubblicità ovunque. E poi tu vai a comprare quella cosa lì che vedi,
0: che
3: in generale
0: c'entra, no?
3: Sì, c'è la pubblicità
4: al fine primo tempo.
2: Scusami, se tu tipo sei al cinema, noi all'intervallo la pubblicità dell'Alpecin, tu all'intervallo vai a comprare la borsetta, ce l'ha della,
3: non c'è bisogno, vado online.
2: Che brutta cosa l'evoluzione, che brutta cosa. Va bene, 63esimo, Francia 2, Svezia 0. Cosa facciamo? Mettiamo un po' di musico?
1: Sì, dai.
3: Oui.
4: Arriva Elisa, amore.
3: Amor.
4: Je t'aime.

0: veloce come su una moto.
1: Mezzanotte 25 minuti, amore, è la nuova di Elisa su RTL 102.5. Intanto gli svedesi, gli uomini bevono tantissima birra,
2: vero?
1: E invece le donne svedesi sono in gran numero superiore come popolazione.
3: Come mai?
4: Puoi mettere un altro luogo comune, che ne so,
3: hanno tutti gli occhi azzurri biondi.
1: Scusa, la verità è gli allora
2: ma come si permette?
1: Siete dei babbei, scusate, la verità è questa.
5: Vabbè, diciamo anche che la Torre Eiffel è la città, è il posto dell'amore. Parigi, vanno tutti lì a chiedere la mano, no? Scusa.
6: Luogo comune, veramente si dice anche che le coppie che vanno a Parigi si poi si lasciano dopo massimo un anno.
3: Quelle anche quelle che vanno dall'altra
2: cosa
3: parte.
2: Cosa ho scoperto sulla Torre Eiffel? Non so se lo sapevate. Con il metallo che si dilata col caldo, la Torre Eiffel cresce di 15 centimetri quando fa caldo. Voi lo sapevate?
1: Avviene anche nel corpo umano quando c'è un vaso di letto.
3: 15 centimetri, Armando.
1: No, c'è
3: quando
2: Ma 15 centimetri.
1: Scusate, 15 centimetri per l'altezza della Torre Eiffel.
6: È proporzionato, è certo.
2: Quindi un centimetrino.
1: Ma perché vi scandalizzate?
5: Ragazzi, facciamo 15 millimetri.
3: C'è l'hydration break.
2: Noi andremo allora.
3: Sì, anche noi. Sì, andiamo
6: a Parigi.
3: Andiamo a Parigi.
2: No, la figa, la pausa caffè.
1: Sì, ci idratiamo anche noi, tesoro.
5: Oh, siamo pienamente d'accordo. C'è Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: È in circolazione la nuova canzone, ma questa è
1: Ulala,
0: Just Mighty Bruno Mars.
1: Parlo il 3-0 della Francia, ancora Mbappé, ancora Mbappé.
2: Ancora assist di Olis, peraltro bellissimo, sì. Palla geniale di Olis a tagliare la rete di gol avversaria e poi che l'ha piazzato di Mbappé.
3: Sì.
1: Olis che poco prima aveva sbagliato un gol, è già fatto l'ennesimo in questa partita, insomma un po' di emozione forse.
3: Doppietta di Mbappé.
1: E con questo gol
2: la classifica, classifica.
4: Sì, dice che Mbappé raggiunge Messi, intanto a quota 6 gol in questo mondiale, gli stessi di Lionel Messi, ma soprattutto a quota 18 nella classifica all time dei gol al mondiale. E quindi segnando un altro gol potrebbe diventare proprio il miglior marcatore nella storia dei mondiali ad un'età decisamente inferiore rispetto a quella di Messi, perché Messi ne ha 39 e lui ne ha 28.
1: E infatti eppure esatto, eppure si continua a parlare solo di Lionel Messi. Perché?
3: Perché?
2: Non è che Mbappé non solo caga
1: nessuno, ho capito, però poi gli altri Messi, sempre Messi anche con la cappatoio nero, Messi.
3: Ma voi lo sapevate che Mbappé era fidanzato con una modella francese transgender? Bellissima, lo sapevate? Bellissima.
5: Je t'aime.
4: Vabbè, quindi
3: modella... no, per dire che ha fatto molto discutere questa cosa.
4: Sì.
5: Ha aperto di mentalità.
4: E recentemente è stato anche in Italia in vacanza, non con lei.
6: A Cagliari.
3: Adesso
6: a Cagliari.
3: Sta con Esther, quella che ha fatto la casa di carta.
5: Hai capito? Si diverte,
3: Se non si diverte lui, vabbè, si diverte, giovane, avrà la fila di donne.
5: Avrà la
3: fila.
1: Non sono donne.
6: L'anno, Vane, quante? 18 Quanti? Milioni l'anno, se non si diverte lui, ragazzi, è un problema.
3: Solo. Vabbè, ma quindi stai dicendo che le donne lo vogliono solo per i soldi?
6: No, sto dicendo una cosa diversa: che se guadagni 18 milioni l'anno ti diverti.
3: Per forza.
0: Quanto sessismo, quanto macismo in questo intervento.
1: Armando, la verità è che i giovani d'oggi non si sanno più divertire, perché io e te, senza i soldi per fare ballare una scimmia, ci siamo sempre divertiti tantissimo. È vero?
4: Anche Paolo,
1: sì, che più taciturno, lui è più discreto su questa roba, ma anche Paolo ha dei grandi scheletri in armadio che un giorno potrei rivelare. Esatto. Dovrebbe una volta, sì, una volta ve lo c'è a rivelare, una volta deve fare la mattina, però c'è il regista della mattina, non posso svelare altro. Paolo, guarda che è già diventato rosso.
2: Non lo so, va bene.
4: Una paura.
2: Occhio alla Svezia.
1: Niente, anche se
2: cerco di sviare, via,
1: attenzione, Barcola, dalla via Barcola, de qua, bravo, attenzione, Olise, fai sto gol, Olise, per niente, attenzione, sulla dentro, niente. Perché non ha tirato secondo voi? Perché ormai ha capito che non segna.
2: No, vabbè, qua c'era la linea di tiro abbastanza occupata. In effetti servire il passaggio sulla destra era giusto.
1: Era poi giusto.
2: Che il cross è venuto male da parte di chi è? Due?
1: No, allora due, intanto.
6: Ma

0: la Francia sta nettamente vincendo questa partita. Chi vince, chi affronta?
1: Paraguay.
2: Poverini, Paraguay. Pensate in Paraguay, una notte di feste incredibile, stanno già smontando tutti i festoni e tutte le luci per le strade. Ma anche col pullman.
3: Vabbè, poi avete visto quel, sicuramente l'avete visto, il video che è diventato virale, quel cronista che piangeva con la maglia verde, esultava e piangeva dalla gioia.
4: Sì. Avevo da fare una frittata con le patate e peperoni, non sono riuscito a vedere.
3: Leggera, infatti.
1: Hanno anche mostrato un video molto divertente di un maxi schermo nel Paraguay che sul rigore decisivo blackout.
3: Bellissimo.
1: E quindi sono rimasti tutta la piazza lì così, come dire, oddio, cosa è successo?
2: Intanto qua ci toglie Digne, ci toglie Digne per te, Hernandez. Che peccato.
5: Così.
2: Sì, sì, sì, lo vuole far assegnare col Paraguay, sì, è lui.
4: Parente di Patrick Hernandez, no?
2: No, parente di Lucas, se ti interessa. Parente di Lucas.
3: Il fratello, no?
2: Sì, è il fratello, sì, sì.
5: Che gioca anche lui nel PSG.
2: Sì, sì, sì, sì.
3: Bene, ok.
2: Va bene, va bene. Allora, 12 alla fine, se siete d'accordo direi che
3: no, è vero.
2: Chi?
1: È verissimo, è verissimo.
4: Allora, Silvia...
1: In Qatar erano entrambi convocati in nazionale.
4: Lo vedi? Hai capito che adesso non siamo più ai sedicesimi?
3: Ancora ai sedicesimi con questa partita.
2: Siamo ai sedicesimi. Sì, Armando, sì.
3: Armando, scusa, mi devi insultare.
2: Attenzione, la Svezia, palla dentro. No, no. Niente, Gyökeres.
4: Ma
2: si
4: non
2: fa
4: ti sto insultando, Silvia.
3: No.
4: No, assolutamente no.
3: Scaramouche.
4: Sentite, mettiamo una novità, cosa dici?
2: Beh, era interessante
3: novità,
2: però dai. Questo
3: Mister Rain, lunedì nero.
6: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: però boh, meglio di no.
1: Ecco. Proprio così, ragazzi, no, Mr. Rain, sì. Lunedì nero, sì, questo è
2: nero.
3: Per la Svezia è un martedì nero, quasi mercoledì. Però insomma, grande Francia, vicino al gol ancora con Barcola, poco fa altra. Grande parata del portiere, signor
4: Wiedel Zettelstürmer, di ginocchio qua, di ginocchio. Tra l'altro avete visto, due si è scritto gli appunti sull'avambraccio destro, delle varie attenzione, perché qua escono Ajari e Svensson ed entrano Svanberg e Nigren.
3: Allora, Meco,
4: esatto. Va bene.
5: Sì, sì.
4: Allora, fuori Aia, tutto il centrocampo ha cambiato, eh? È insoddisfatto del centrocampo, chissà perché.
3: Peccato il resto.
4: Svensson per Svanberg, pure la fantasia.
5: Arriverà il 4-0 firmato Rabiot. Guardalo.
4: Attenzione, niente. No, non lo mettiamo dentro. Niente.

0: No, ci vorrebbe il gol di Olise, che secondo me meriterebbe anche, insomma, per dargli più slancio ulteriore.
1: È uscito o ancora in campo?
2: Più slancio dove?
0: No, vi dico, già è molto forte, sta giocando veramente benissimo, gli manca solo il gol.
3: È forse la grande rivelazione un po' dell'attacco francese, perché insomma giocatori come Barcola, come Dembélé, soprattutto come Mbappé, già si conoscevano. Olise si è un po' rivelato in questa stagione, è stato uno dei grandi protagonisti con la maglia del Bayern Monaco, è questo il suo primo mondiale, ha questa sera fornito 3 assist, ha giocato molto bene soprattutto le ultime 2 partite, gli manca ancora il gol, sarebbe insomma una bella consacrazione per lui. Questa sera bisogna dire che peraltro ne ha sbagliati un paio in modo abbastanza clamoroso, ma sulla rovesciata invece è stato bravissimo e non fortunato.
4: C'è uno stacchetto Dembélé, Dembélé, Dembélé, Dembélé.
0: Ragazzi, l'influenza di Fredella sta prendendo, cioè è veramente sopravvento.
1: Ci sono delle lamentele al 378 378 105, scusate, ma si vede solo Paolo, perché?
0: Perché è il più bello di tutti, perché è il più bravo, il più bello di tutti, il più esperto, insomma.
3: Chissà gli altri.
0: Esatto.
4: Perché è al centro
5: di tutti i nostri pensieri.
1: Ma come ti permetti, Nicolò?
0: Allora, ma che ho detto? Quando avete finito di litigare tra di voi. Allora, qui siamo all'83esimo, quindi 7 più 3 direi, forse 4 per le sostituzioni, no? Perché al di là del gol,
3: sono comunque 3 sono ai 3.
0: Esatto, poi daranno altri 2 minuti, secondo me 5 minuti di recupero più o meno, anche perché non c'è granché da recuperare, voglio dire. Forse recupero, riuscivano a prendere il volo prima gli amici della Svezia per tornare in patria. Attenzione,
1: ma chi
0: qui
1: sei? Parente di Bruno Pizzi?
4: Vanessa Gray.
0: No, perché
4: ma
0: io
4: chi
0: mi sto
4: sei?
0: Perdendo qua, eh? Va bene, cosa facciamo? Oh, guarda,
3: esce Mbappé.
4: Facciamo un applauso, dai.
0: Bravo, un applauso per Mbappé. Esce anche Olise, mi sa. Puro Olise.
1: Sei d'accordo che Deschamps ha fatto una mossa giusta?
3: Beh, ma sai, sul 3-0, con partita decisa, visto che comunque non conta solo stasera, ma insomma il percorso si spera lungo per la Francia, insomma è giusto conservare un pochino di energie per Mbappé e Olise, che al momento sono i giocatori molto importanti. E poi comunque entrano, continuano a entrare sempre giocatori importanti, Mateta e soprattutto Cherki. Ma
1: allora, Silvia, Vanessa, una breve disamina su questi 10 minuti di partita, prego.
4: Allora, diciamo che siamo totalmente soddisfatti per questo 3-0, vediamo che la Francia ha un controllo della palla superiore alla Svezia, e possiamo dire questo? No, ragazzi, secondo me sì.
6: Possesso palla.
4: Sì, 3-0.
3: Bravissimo.
6: No, Salvaggi, non è così, dica.
1: Prego, vai, una breve disamina anche tu, dai.
6: Blè
1: per la Francia o blè perché ti fa schifo la partita?
6: No, per la Francia. Anche se fa pensare a un po' un conato di vomito questo blè.
0: Però da quando ha scoperto dei 18 milioni all'anno è cambiata l'idea.
6: No, però devo dire che Mbappé non è il mio tipo.
1: Certo.
6: A me piacciono quelli biondini.
1: Lì siamo
6: un po' distanti.
1: Scusate, ha scritto Mbappé proprio in questo momento. Sì. Sapete cosa ha detto?
4: Non mi piacciono le more.
1: Ma che ce ne fottano.
0: Ah, così proprio ha scritto. Vabbè, attenzione, il cross all'interno della Svezia, insomma, che prova timidamente almeno a dimostrare, per poter raccontare ai nipoti un domani, io quella volta ho sfiorato il gol, io c'ero, va bene.
4: E come lo racconterà?
0: Non
4: quella
0: lo so,
4: volta
0: lo svedese,
4: che
0: lo so.
4: Stavo segnando poi.
1: Vanessa Gray, 2 punti, ma come parlano queste?
7: Comunque è il 3 il numero fortunato della Francia, 3 gol nelle prime 3 giornate di gironi e 3 gol anche oggi ai 16esimi di finale.
0: Morale, giocatevi l'over sempre, giocatevi l'over solo e sempre.
3: Momento della ludopatia.
0: Esatto. Perché insomma, over Francia e insomma.
6: Ma scusate, mi spiegate cosa significa?
1: Ludopatia.
6: No, la ludopatia lo so cos'è. Sì, però questo over.
3: Over quando in una partita vengono segnati più di 3 gol.
0: Se c'è scritto over 2.5.
1: Dipende dall'over.
0: Esatto.
1: Over,
0: cioè,
6: perché 2.5?
0: Perché più di 2, cioè che facciano più di 2, capito? 2.5.
1: Over the top.
0: Esatto.
6: Over 3.
0: Poi c'è anche l'overino. Over 1.5 e l'overone, over 3.5.
4: L'over gigante.
0: Esatto.
4: Che fai, lì fai la frittata.
6: Quindi facciamo l'overone, no?
0: Insomma.
4: All-in.
1: Io metterei gli stereofonici.
0: Sì, anch'io.
3: Intanto vi racconto un'immagine. Quando Mbappé è uscito dal terreno di gioco, Deschamps, il CT francese, gli si è inchinato come per rendergli omaggio. Perché comunque, insomma, altra doppietta e record su record da parte di Mbappé. Sempre 3-0 per la Francia, 3 minuti più recupero alla fine.
4: Brividi, ragazzi, continuate a seguirci qui su Rete 102.5 Stereophonics, Maybe Tomorrow.

0: È la canzone della Svezia, Maybe Tomorrow, forse domani faremo bene.
1: Ma oggi no.
0: Oggi assolutamente no.
2: Eh no, perché siamo al 90, 89, 30, Francia 3. Svezia 0, poc'anzi occasione per la Svezia con Gyökeres a due passi, ma Magnan ci tiene a tenere la porta inviolata e quindi nega la gioia del gol a Gyökeres.
0: Hai detto una gioia?
1: La gioia,
2: sì,
0: troppo
2: sì, la
0: in
2: gioia.
0: Pugliese, la,
2: sì,
0: gioia.
2: La gioia, così, mentre la noia?
1: La noia.
3: Il corner.
2: Il corner, esatto. Attenzione qua ancora niente.
1: Ma che è questa discriminazione verso i pugliesi?
2: Non è la discriminazione. Tu la dici male, tu la discriminazione. Questa invece
1: io
2: è un'esaltazione.
1: Io sono pugliese.
0: Abbiamo fatto notare che la O è
1: la
0: chiusa
1: gioia.
0: Come il dialetto,
2: esatto,
0: pugliese.
2: Quanto ha dato di recupero? Sì, 4 minuti di recupero. Brava, penso. Brava, brava, brava.
3: La signora penso.
2: La signora
0: se,
2: penso.
0: Io dice, se io dicessi a un tagliere, uno dice scusami, ma questo è calabrese.
1: Ma che hai detto?
3: Ma che vuol dire?
0: Dove stai andando?
1: Puoi ripeterlo per favore?
0: A un tagliere, figliolo.
1: Sembra detto a un tagliere.
0: Che, volendo però noi ce l'abbiamo sempre un tagliere da qualche parte, noi affettiamo.
1: Un po' di formaggi anche,
0: ma
1: grazie francese.
0: Ma quello era francese. Cos'era? Un asciugamano, era mezzo lungo.
2: Credo la bandiera della Francia, Armando, credo, così, credo, poi insomma, voglio dire. Vabbè, niente, partita che si avvia alla conclusione, quindi Francia che passa agli ottavi di finale affronterà.
0: Aspetta, mancano
2: il Paraguay.
0: 4 minuti, non succede che non succede, però.
2: Ma succede che fa il 4-0 o il 3-1, però comunque fatto sta che chi passa agli ottavi è la Francia. Vuoi scommetterle?
0: No,
2: puoi scommettere?
1: No,
3: abbiamo chiuso le quote.
2: Le facciamo al banco nero, io e Armando.
0: Dimmi. Per insomma dire e comunque giustificare la presenza di Tommy e Nicolò, volete dire qualcosa? No, per dire.
4: Beh, cioè quelle che parliamo per forza, capito?
0: Nicolò, prego.
1: Sì,
0: beh,
1: vuole.
4: Che dobbiamo dire? Posso dire qualcosa di serio, come
1: sì,
4: che la Francia è nettamente la squadra più forte che abbiamo visto in questo mondiale. Attenzione perché vogliono fare il 4-0, però
2: sì.
4: Andrea,
2: due cross dentro, vabbè, d'altronde insomma
3: Matetà
2: si sa,
3: l'ha colpita malissimo.
2: È già sudatissimo, tra l'altro è entrato da 3 minuti, esatto, e è completamente sudato,
3: sì, perché si è scaldato per 40 minuti,
2: esatto,
3: in campo,
2: niente,
3: quindi.
2: È colpita malissimo.
4: Ma la mia previsione è che ai quarti la Francia prenderà il Marocco,
1: sì,
4: e come minimo andranno i rigori.
1: Ce lo ricorderemo,
4: e lì potrà accadere davvero qualcosa di molto molto molto speciale.
1: Ma lo so, hai sentito una cartomante, qualcuno per capire, no?
4: Il Marocco finalista,
1: allora
3: c'è
1: così.
3: Il pendolino di Maurizio Mosca,
4: sì.
0: Hai una zia che fa le cose,
2: no? Però il fatto che abbia giocato il Marocco finalista, se dovesse incontrare la Francia, vuol dire che la Francia è sicuramente in finale, perché va sempre così, purtroppo.
4: Tu dici
2: Più si alza la possibilità nettamente in quel caso,
4: se non ci avevo pensato.
2: Esatto, attenzione alla Svezia che prova, ci prova male, però vediamo, attenzione, intanto è uscito Isaac, dentro Nilsson, ma insomma non cambia, con Elanga che apre sulla destra per Svanborg. Niente, ecco ormai svogliati, che hanno capito che insomma sarebbe anche inutile. Attenzione,
3: stanno già andando a Newark, che forse fanno in tempo a prendere il volo SAS della sera.
2: Cerchi, avanza Cerchi, c'è libero due sulla destra, niente, sbaglia il passaggio Cerchi e poi si chiede perché sto in panchina tutta la partita, perché mi mettono dentro all'ottantesimo sul 3-0, perché,
1: por qua.
2: Fategli vedere in questa azione. Allora guarda, si è imbestialito, va a riprendere, commette anche fallo, da dimenticare, gli ultimi 30 secondi di Cerchi da dimenticare, vabbè, infatti
4: povero
2: incredulo,
4: lì
2: Cerchi. Andiamo a rivedere, niente, ho sbagliato un passaggio che insomma è stato bravo,
4: banale,
2: però
4: banale,
2: il difensore.
4: Ma guardalo, Deschamps si dispera.
2: Sì.
0: Ma no, è solo sudato.
2: No, anche qui guarda, il labiale era chiarissimo.
0: Francese,
4: italiano.
2: Sì,
4: detto,
2: sì,
4: guarda,
2: sì,
4: questo non lo faccio più giocare.
0: Ha detto rien ne va più, ma da me.
2: Sì. Va bene. Qua mancano 40 secondi. Facciamo il countdown, non credo.
1: Dai, seguiamo la fine alla fine.
2: Ecco, ma Capodanno, prepariamo i petardi,
3: E allora, ragazzi, attenzione, mancano 30 secondi al nuovo anno.
2: Sì, 30 secondi. Come no?
4: Oddio.
2: Attenzione, la Svezia che prova, ma non gli regala, non regala niente comunque.
1: Nulla.
2: Questa Francia non regala
0: veramente
2: niente.
0: Sono gli svedesi.
3: 20 secondi.
2: 20 secondi, Magnan si oppone su un tiro. Chi è che è lì?
3: 19
2: orizzontale, 19 orizzontale, Svanberg. Svanberg,
3: proprio lui,
2: sì, ma gli si è opposto molto bene Magnan, ha fischiato,
3: è finita.
2: È finita.
1: È finita.
2: Leger. la Francia batte la Svezia 3-0, doppietta di Mbappé, rete di Barcola, eliminata la Svezia, Francia agli ottavi contro il Paraguay. Vai, vai, vai.
1: Ragazzi, quindi voi andate via?
0: Noi andremo,
2: sì. Oh, sì.
0: Siamo, salutiamo tutti i nostri colleghi di Noi Dire Mondiali.
1: No, ma infatti, vabbè, ciao Andrea Salvati, ciao Paolo Pacchioni, ciao. Salutiamo Nicolò Pompei e Tommy Angelini.
2: Buonanotte a tutti.
5: Buonanotte.
0: Vi congediamo, ragazzi, con Michael Jackson.

0: Michael Jackson, Bad, su RTL 102.5, mezzanotte 57 minuti, la stazione, la metropolitana dove è stato girato il video, esiste ancora oggi.
1: Bello.
0: Mantenuta bene, mentre invece la casa dove hanno girato Thriller invece
1: non c'è più.
0: Cade a pezzi.
1: Addirittura. A pezzi.
0: Gliene può fregare di meno anche lì. Anche lì.
1: No, perché devi insomma fare la manutenzione, se non la fai è normale che tutto cade a pezzi.
2: Ci
1: come qualsiasi cosa.
2: Soldi.
1: Oppure come una relazione, sì. Se non la capito, curi, se alimenti, fallisce.
2: Se non fai manutenzione anche in una relazione.
1: Manutenzione forever.
0: Anche al corpo delle donne,
1: esatto.
0: Se non fai manutenzione, crolla tutto.
1: Ma anche quello degli uomini, perdonami. Cioè, se non ti alleni.
0: Maria Paola Raiola, c'è il tracollo a una certa età. Il collagene abbandona tutti.
2: Certo.
3: Ma se lo sta dicendo a se stesso,
0: anche noi uomini, soprattutto noi uomini, soprattutto
2: direi.
0: Anche il cervello viene meno.
1: E il collagene se n'è andato.
2: Crolla
0: e
2: tutto.
0: Non ritorna più.
1: Bravo.
0: Però dicono che se mangi tanto pollo, no? Petto
1: veramente?
0: Di pollo,
1: ma va.
0: Dicono,
2: ma solo lui le
0: legge
2: queste cose.
1: Vabbè.
2: Dove, appunto.
1: C'è l'informazione, cose più serie.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Quest'anno noi dire mondiali! Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Anche a Tramonti, in provincia di Salerno, è l'una in punto.
8: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Maria Paola Raiola, tra poco le notizie principali di queste ultime ore, ma partiamo subito dai mondiali di calcio perché la Francia vola agli ottavi dopo aver battuto la Svezia. Allora la linea va ad Andrea Salvati, ben ritrovato.
9: Ben ritrovati con la Francia che come detto domina la Svezia 3-0, il finale che va anche stretto alla squadra francese sulla Svezia, Francia che quindi passa agli ottavi di finale dove se la vedrà contro il Paraguay. Partono subito i uomini di Deschamps che vanno in gol con Mbappé alla 21esima, rete annullata per un fuorigioco di pochi centimetri, ma poi lo stesso Dembélé che a servire per Mbappé al 45esimo per l'1-0 Francia. Nella ripresa arriva il raddoppio con Barcola e poi il 3-0 per la doppietta personale di Mbappé al 74esimo, nel mezzo anche una traversa clamorosa colpita in rovesciata da Olis. Francia che quindi se la vedrà come detto contro il Paraguay negli ottavi di finale. A te.
2: Grazie. La bocciatura del decreto sullo ius soli di Donald Trump decisa dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Per i giudici il provvedimento firmato da Trump dopo il suo insediamento non è valido perché limita il diritto di cittadinanza per nascita garantito dal 14° emendamento della Costituzione americana, irato Trump che chiede una legge al Congresso. Nelle prossime ore in Italia sono previste piogge e temporali che porteranno giù le temperature inizialmente al nord, via via sul resto della penisola. Giovedì solo a Catania e Reggio Calabria resterà il bollino rosso per l'allerta caldo. Tegola giudiziaria sul difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, che risulta indagato per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano su un giro di escort per clienti VIP. Il calciatore sarà sentito nei prossimi giorni dai magistrati in merito a un presunto rapporto a pagamento avuto con una ragazza minorenne all'epoca dei fatti. È tutto. Viabilità.
8: Via Radio.
10: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Viabilità fluida sulla rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo che per programmati lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra il Bivio con la 1 direttissima e Pian del Voglio verso Firenze resterà chiuso fino alle 6 di mattina. Al tempo stesso, sulla 7 Serravalle-Genova, tornerà disponibile al transito il tratto tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione di Genova, temporaneamente chiuso per le stesse ragioni. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
11: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Opla, l'una e tre minuti, amici e amiche, siamo qui, siamo sempre qui, 24 ore su 24 live, sempre in diretta.
1: A far casino sempre noi amici, mondiali, non mondiali, ma non vediamo Armando Piccolillo, ecco,
0: sono
1: adesso
0: qui,
1: sì,
0: ti
1: vediamo, sì, ti vedevamo a metà, un cuore rimagrito.
0: Alla tua destra e alla tua sinistra.
1: Ma anche al centro, 0225 1515, chiamateci.
0: Hai detto che
1: subito.
0: Sono dimagrito, Silvia.
3: Sì,
0: brava,
3: perché ti si vedeva a metà, oppure mandate un messaggio al 378 378 1025, raccontateci la vostra notte,
1: la vostra routine, sì.
0: Se il vostro outfit lo permette, un video messaggio è gradito, insomma. Vabbè che fa caldo, che ne so, un pigiamino floreale, qualcosa di vedo non vedo.
1: Ma anche, anche le righette bianche.
0: Il raso, a me piace molto il raso.
1: La vestaglia.
0: Ullala. Dai, cominciamo?
1: Irama, cabana.

0: Buonanotte, la mia ragazza è magica e se è magica fai una magia, scompari.
1: No, va bene. No, perché?
0: L'una e 11 minuti, assolutamente no, ma è il momento di sentire un vocale di un nostro amico Lucio Moreno.
2: Ciao ragazzi, come state? Tutto ok? È il trio mio preferito e c'è di supporto anche il grande amico Leo. Comunque io, ragazzi, ho sognato che eravamo tutti e cinque sulla spiaggia bellissima. Ed era un sogno bellissimo. Io vado al lavoro adesso, mi sono svegliato che si è annullato tutto, tutta la realtà intorno a me. Ciao ragazzi, un abbraccio da Lucio Moreno.
1: Ciao.
0: Sì, ma
1: ciao.
0: Che sogno è? Eravamo in cinque sulla spiaggia a fare cosa?
1: No, a prendere il sole. E soprattutto non doveva andare a lavorare. Poi si è svegliato, si è reso conto che era un sogno e non era realtà. Però voi ve lo ricordate? Cioè, ad esempio, quando fate dei sogni belli, cioè ve li ricordate?
0: Sì. Tutti? Me ne ricordo uno che ho fatto oggi pomeriggio, siccome ho mangiato poco. Sognavo di mangiare del formaggio fuso.
1: Quello francese?
0: No, anche italiano. Anche
3: generale.
0: Italiano.
3: Fuso, ma fuso. Voi lo sapete che a proposito, hanno fatto uno studio scientifico sui sogni. Ci sono dei sogni che noi facciamo spesso, tipo quello di rimanere nudi, oppure mi è mai capitato di cadere, oppure di perdere i denti, che dicono delle cose precise della nostra mente, tipo cadere nel vuoto, che è capitato un po' a tutti, è quello più diffuso e compare nei momenti in cui ti senti più sopraffatto, senza supporto, oppure quando hai paura di sbagliare qualcosa di importante.
1: Sì, legato un po' alla paura, no? Cioè, sì. Che non riesci a buttarti, vorresti fare, invece insomma sei un po' incastrato.
3: Ecco,
1: tu
3: magari
1: sei incastrato, Armando?
0: No, scusate, se parlavate di sogni mi ero un attimo addormentato.
1: Stavi dormendo, sveglia!
0: Ma ecco. No, queste cose qua non le faccio, cioè io le cose belle...
1: Non
0: cioè,
1: sogni.
0: Quei sogni belli sono quei sogni lì, quei sogni, hai capito, che incontri la strafiga e fai l'amore.
3: Sogni erotici.
0: Lì. Esatto, sì.
1: Mamma mia, incontri magari un ragazzo, una ragazza, un ragazzo.
0: Sì, però, incontra una ragazza!
3: Aspettate un attimo, mi è mai capitato di sognare una persona che non conoscete bene? Tipo Lucio ha sognato noi tre, ma non ci ha mai visto dal vivo.
1: Però ormai ci conosce bene, ci segue sempre, quindi ci conosce.
3: Quindi vabbè.
0: Leo,
3: è
0: per
3: difficile.
0: Favore, puoi mettere Sienna Spyro per piacere, mi sta venendo l'ansia.
3: No. Perché che ti veniamo tipo un incubo stanotte?
1: Attenzione, che questa notte ci sognerai.
0: Sì,
3: sarà un incubo.
0: Mia.

0: Brian Adams, Please Forgive Me, su RTL 102.5 1:22. Vi ricordiamo che la Francia ha battuto la Svezia per 3-0. Adesso stiamo parlando anche di sogni e quindi Please Forgive Me ci sta tutto. Cioè, se voi sognate sì? un uomo o una donna diverso, dovete confessare e quindi essere
1: perdonati. Ma è un tradimento?
0: Perdonati.
1: Cioè, ma se siamo fidanzate e magari sogniamo un altro uomo.
0: L'ho detto adesso. Adesso l'ho detto.
1: Quindi secondo te è un tradimento?
0: È come ChatGPT.
1: Anche fare
0: fai
1: l'amore?
0: La domanda è quella di... Sì, se sogni fai
2: ma un sogno. Ma non è un tradimento. Quelli sono, cioè, i pensieri che parlano, ma alcune volte è il nostro inconscio, subconscio che parla o semplicemente la mente che va.
0: Sei stata sporcacciona.
1: Non puoi controllarlo,
0: anche
1: capito?
0: Nel sogno sei stata sporcacciona.
1: Lascia andare tutto.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit. Il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
6: E tu ce l'hai?
5: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: come Grey, come Giungla, Ligabue su RTL 102.5. Ciao Luciana.
1: Ciao, scusate, io sto bene. Volevo sentire mio fratello, c'è cioè, no. Leo.
2: Non era tuo cugino.
3: Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà.
0: E allora?
3: Certe notti su RTL qualche bella canzone sai che passerà.
0: Hai voglia?
2: Più di qualche, sono tutte delle belle canzoni.
0: 24 ore su 24, cosa c'è?
1: Ho avuto una crisi di identità e mio cugino, scusa, pensavo fosse mio fratello.
0: Sentite, la nostra amica Perugina parla di sogni e ha scritto al 378-378-1025. Prego.
2: Dice che i sogni sono desideri di felicità. Io ho sognato che mi perdonavi, Armando.
0: C'è scritto Armando.
2: Sì, ma ce l'ha con te. Mi vuoi aiutare per favore a farlo diventare realtà?
0: No, perché ha detto sono desideri. No, perché a lei piace, adesso gli piace Andrea Salvati, quindi allora
2: per sì, ma cui tu non ti devi mettere in competizione con Salvati. Siete due tipologie di uomo differenti.
1: Ma sì, magari a lei lui piace sia lui che lei.
2: Lui è affascinante.
0: Io sono da caverna.
2: Tu sei simpatico.
0: Da caverna, io graffio.
4: Ma perché scegliere quando li puoi avere tutti e due?
0: No,
4: non li puoi avere nessuno dei due. Vabbè.
0: Però che bello. Potrebbe essere anche un argomento questo, cioè perché fermarsi a un amore soltanto quando ne puoi avere due, tre?
2: Poliamore.
4: Infatti lì però parliamo di poliamore.
0: Parliamo di poliamore.
2: Vuoi perché?
0: Ma no, adesso ne volete parlare proprio adesso. Oggi,
4: l'hai lanciato tu.
0: Ma noi che siamo in Italia, il Vaticano non si può fare. Però in alcune culture, insomma, basta che non viene inculcata quella roba lì, insomma, di che è peccato, che non si può fare, perché no, che ben venga.
4: Magari.
0: Però dentro di noi c'è quella roba lì, c'è la gelosia. Se ti innamori, quella lì la vuoi solo per te.
4: È difficile condividerla.
0: Quello lì.
4: O condividerlo con qualcuno altro, ma chissà, magari abbiamo dei poliamorosi all'ascolto che ci vogliono raccontare qualcosa, chi lo sa.
0: Ma quindi vuoi praticamente qualche amante, va bene lo stesso?
4: No, il poliamore non è che ti fai le amanti, no, tutti sanno tutto, quindi è la luce del sole.
2: Esatto.
0: In Italia esiste, Pupo è così. Pupo ha detto, ad esempio, ha due donne, due mogli.
2: Guarda,
0: cioè,
2: secondo me potrebbe essere davvero il segreto della felicità dei rapporti.
0: O viceversa,
2: così...
0: anche una donna che ha due uomini.
2: Sì, vabbè, certo.
4: O anche
2: tutti
4: due
2: hanno tutto.
4: Infatti il poliamore in generale è che tutti hanno tutto.
0: A me piace quella mora e la bionda, tutti e due.
2: Perché scegliere?
0: Perché
2: magari la mora ti dà una cosa e la bionda te ne dà
4: un'altra. Una volta esci con la mora, una volta esci con la bionda.
0: Scusami, però sia la bionda che la mora però potrebbero anche dire sì, ma io voglio quello più magro e quello più scolpito.
4: Vai avanti.
2: E quindi prendi
0: tutte e due. Mucchiata,
2: no!
4: No, scusa. Ne scegli un altro.
0: Va bene. Allora, comunque, dai, c'è una bella novità adesso. Sentiamo.
2: Ecco.

0: you know, I've got to let you know. Need You Tonight in excess su RTL 102.5, 1:41 minuti. Beh, insomma, stiamo parlando del poliamore adesso.
1: Armando.
0: Sì.
1: Armando, devi assolutamente perdonare la nostra Perugina. Continua a mandare i messaggi, dice: Vanessa, tu non ti rendi conto, qui parliamo di un corteggiamento platonico da parte mia che dura
2: da anni. Scusami, ma nemmeno un caffè, dai, bisogna incontrare i propri fan.
1: Ma poi... Scusami Vanessa se ti interrompo. Una donna che dice ho sbagliato
2: È difficile.
1: Dice ho sbagliato.
2: Però dice anche nessuno può mettere una Perugina in un angolo.
0: Certo, esatto. Tranne io, insomma. La cattiveria, allora.

0: Allora, amici, dai, spiegare... 02 25 15 15, cosa dobbiamo spiegare?
1: Dobbiamo spiegare alla nostra perugina che con gli uomini si fa esattamente all'opposto. Se tu li rincorri, loro scappano.
2: Se tu scappi, loro
1: ti rincorrono.
0: Io pensavo così. Che voi diceste con gli uomini devi fare con i cani, come con i cani.
2: No, no, ma assolutamente. No.
0: Cioè, gli butti l'osso, poi lo tiri, poi lo fai, capito?
2: E che giochiamo?
1: No, però l'osso glielo devi far annusare.
2: Ma anche un po' di cani. Carne.
1: No. Va bene, mi sembrava giusto.
2: C'è bam bam bam bam bambina Elettra Lamborghini. Tutta

0: Che bomba questa canzone Secrets di Miley Cyrus su RTL 102.5. C'è la versione maschile in Italia per ciò che per me, per come la vedo io.
1: Cosa?
0: Di Miley Cyrus. Volete sapere chi è la versione maschile?
1: Certo.
0: Achille Lauro è la versione maschile
1: perché?
0: Di Miley Cyrus. E come perché?
2: Ma perché per lo stile, per come canta,
0: per come canta, biondo. Per come fa le canzoni, no, non perché è biondo, no, assolutamente no. Secondo me il Miley Cyrus è maschile e Achille Lauro.
2: Achille, sei d'accordo?
1: Sarò felice, Achille Lauro, di essere paragonato a Miley Cyrus.
0: Sono d'accordo. No. Non l'ho paragonato, è la versione maschile, ok?
1: No.
0: Paragonarlo come stile,
1: artisticamente.
0: Artisticamente, esatto, quella roba.
2: Vabbè, magari anche delle sonorità che ti ricordano, sì, cioè le sonorità di Achille Lauro o viceversa, no? Cioè, nel senso, anche ad Achille Lauro ricorda Miley Cyrus e anche Miley Cyrus forse ricorda Achille Lauro.
0: Ma raga,
1: no, conoscerà, secondo voi?
2: Si conosceranno, magari a qualche festival, chissà.
0: Chi
1: festa
0: può dirlo? Ma perché no?
2: A qualche festa anche.
0: Volete continuare a parlare di sogni? Sogni erotici, tradimenti, poligamia? Cosa volete?
1: No, mi piaceva molto, sempre, è arrivato sempre un messaggio al 378-378-1025. Dicono che sono riuscite a farti ingelosire.
0: Dai, basta parlare della... Basta, però ci sa,
2: alcune volte, cioè, l'amore è anche un po' gelosia.
0: Ma quale amore? Ma che certo, sì. C'è gelosia quella buona.
1: L'amore
0: però,
1: si tiene con la gelosia, perché se il tuo uomo o la tua donna non ha quella paura un po' di perderti, vuol dire che ti dà un po' per scontato.
0: Leo, pugnalami, Leo, pugnalami, affettami.
1: Che tu sei il primo geloso.

0: passato c'erano i pro Rolling Stones e contro Beatles e il contrario, insomma. Abbiamo sentito i Colors con Rolling Stones su RTL 102.5 in chiusura della seconda ora. Perché ridete voi
1: no,
0: due?
1: No, perché pensavamo, io per quanto mi riguarda, perché pensavo alle faide, no? Alle lotte. Cioè, sì. Preferivi quella band o l'altra? Cioè,
0: Duran comunque... Duran o Spandau?

0: Banda o ballet?
1: Anche lì, cioè, è difficile. Scegliere, cioè totalmente difficile, anche dal punto di vista rock. Ecco, qui dovrebbero intervenire invece i nostri colleghi di Radio Freccia.
0: Però in questo momento stanno dormendo. Stanno lavorando, scusa.
1: chissà. Mi sa che chiudiamo la nostra seconda ora, vero? Beach Boys.

0: Everybody, Surfer USA, Beach Boys su RTL 102.5. Amiche, amici all'ascolto, chiamateci allo 02 25 15 15. Come al solito, vi vogliamo sentire al telefono.
1: Sì, vogliamo sentire le vostre storie, le vostre notti. Siete svegli, siete carichi, state lavorando oppure dormite? Ecco, se dormite, chiamateci anche.
0: Sì, ma come fanno a chiamarti se dormono? Scusa,
1: no, magari sono in dormiveglia.
2: Esatto,
1: nottambuli.
0: Nottambuli o dei sonnambuli. Silvia, vuoi un po' d'acqua per caso, visto che è il singhiozzo, no?
2: No, c'ho un po' di mal di gola.
0: Ma com'è possibile?
1: Perché può capitare.
0: Notizie.
1: Vai.
2: Anche a Borgo San Giovanni, in provincia di Lodi, sono le 2 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Tegola giudiziaria sul difensore dell'Inter e della nazionale Alessandro Bastoni, che risulta indagato per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano su un giro di escort per clienti VIP. Il calciatore sarà sentito nei prossimi giorni dai magistrati in merito a un presunto incontro con una ragazza minorenne all'epoca dei fatti, svolta nelle indagini sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Sono 4 le persone arrestate che avrebbero agito su commissione dietro il pagamento di alcune migliaia di euro ed erano pronte a fuggire all'estero. In 3 sono in carcere, 1 ai domiciliari, ma le indagini proseguono per arrivare ai mandanti. Per lo sport partiamo dal tennis. Al torneo di Wimbledon avanzano al secondo turno Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, che hanno battuto rispettivamente lo svizzero Wawrinka e l'argentino Echeverri. Interrotta per scarsa visibilità con Bolli Navone, con l'azzurro avanti per 2-7-1. Fuori Arnaldi. Tra le donne avanzano Grant e Paolini. E ora il punto sui mondiali con il nostro Nicola Pompei.
5: Sì, buona nottata, partiamo dal match che è terminato circa un'ora fa. La Francia, splendente di Deschamps, batte 3-0 ai 16esimi la Svezia. I Blues attaccano praticamente per tutto il primo tempo, gol annullato a Mbappé che colpisce anche un palo anche di Olise, rovesciata al 45esimo, poi vantaggio di Mbappé nella ripresa ancora domenica.